0: perché metteranno delle foto, e ho trovato delle foto di Manola da piccola, gli ho chiesto delle foto, la vedrete bambina, la vedrete col monociglio, la vedrete
1: Ti ho detto ci sono due versioni di me, la vuoi la, vuoi la bambina Manola stile Frida Kahlo, quindi con monociglio, o quella post, quindi con il monociglio un pochino più meno accentuato.
0: Tutte e due.
1: Te le manderò.
0: Le voglio tutte e due. E in più parleremo di un sacco di cose. Anche oggi, ma no, c'è l'uomo da Procida. Pronto, l'uomo, mi senti?
2: L'uomo di Procida.
0: Ma te sei, ti rendi conto?
1: Procidone.
2: Buongiorno.
0: Procida, dopo il suo passaggio, si chiamerà in un altro modo.
2: Si sa. Comunque, devo ringraziare subito la signora Daniela.
0: Certo.
2: Telefono, perché sto usando il telefono della signora Daniela.
0: Perché
1: signora,
0: il tuo non
1: chiediamo
0: funziona.
1: Scusa. Chiediamo scusa.
2: No, sapete perché? Perché come spesso succede in questi posti meravigliosi e piccoli, c'è solo un operatore che funziona. E non è il tuo.
0: Per chi si chiedesse cosa sta facendo Procida, è semplice, è iniziato da lì per fare la vendita porta a porta dei suoi libri, e quest'anno busserà anche alla vostra porta, ding dong, ecco il mio ultimo libro, compratelo, giusto?
2: Sì, tra l'altro poi me l'hanno organizzato a zig zag, cioè Procida, Pordenone,
0: sì, così.
2: Papani, Prestanone.
0: Ma lo sai di chi è questo? Sai di chi è questo? Di Mazzoli, stamattina mi ha incontrato e ho detto dov'è? Ho detto è a Procida, fa il porta a porta dei libri, sì esattamente.
2: No, in realtà vabbè, l'abbiamo già raccontato con Chiara Gamberale al telefono, è un festival bellissimo perché non è solo un festival dove si presentano libri, ma succede una cosa, cioè succede che i sei personaggi, tra l'altro c'è anche Mario Calabresi che mi dicevano è uscito nella traccia della maturità, quindi Mario Calabresi sarà contentissimo, cioè una sua frase è una delle opzioni della maturità, chiusa parentesi, e quindi gli autori...
0: E anche una delle opzioni, vabbè, comunque ne parleremo più avanti.
2: Ho già capito. E quindi gli autori vengono condotti con forza, no scherzo, sull'isola, e ciascuno di loro si deve scegliere un personaggio, un residente dell'isola, e nel giro di 3-4 giorni scrivere un racconto su questo personaggio che poi verrà letto l'ultima sera davanti al personaggio, quindi lui potrà o arrabbiarsi o commuoversi o dire ma cazzo hai scritto?
1: È una bella idea,
0: ma potrebbe essere migliorata, nel senso arrivo anch'io, scelgo una dei personaggi, c'è una abitante dell'isola e con lei
2: e vivo con lei,
0: potrebbe essere veramente molto carino.
1: Guarda, sei veramente,
0: quindi tu hai già scelto il tuo personaggio?
2: Allora, ce ne sono due o tre che mi hanno incuriosito, sì. Ma probabilmente ho scelto. Oggi, nelle prossime ore, devo decidere tra A, B e C. Però credo di propendere per A.
1: Chissà quale sarà l'elemento che ti farà decidere definitivamente. Sono curiosa.
2: Sì. L'elemento è che raccontare la storia di questa persona è vicino come sensibilità alle cose che ho già scritto. A me interessano sempre le persone che fanno lavori dove incrociano altre persone, e questa persona incrocia molte persone.
0: È un vigile urbano.
2: È quasi.
0: È il vigile urbano dell'isola. Quanti ne avrà di vigili urbani? Però ci da uno, due, quanti ne hai? Tre.
2: Ma intanto ho scoperto, ma lo immaginavo, che non possono entrare auto da fuori, di quelle isole dove meraviglioso. Tra l'altro ieri ho fatto 9 ore di treno. Come quando non c'era la linea veloce, perché c'era un guasto a Reggio Emilia, cioè finisco la diretta, vado in stazione, cancellato.
1: Ti capisco perfettamente, ho avuto lo stesso trauma ieri.
2: Mezza Italia.
1: Sì.
0: Vabbè, comunque però Procida non è così piccola come pensavo, 10.000 abitanti,
2: Allora, è molto popolata, ma il territorio è piccolissimo, perché è 4 chilometri quadrati.
1: Vabbè, puoi girare in bici però, Ross, te la puoi fare
2: tutta
1: in bici.
2: Come casa di Tony, cioè casa di Tony è più grande di Procida.
0: Appena più grande, ma se consideri i garage, se no uguale.
1: Scusa, ma fai un salto, alla spiaggia del Postino, Ross, che è stupendo.
2: Certo. Allora, vi dico solo questo, ieri ero nel primo ristorante, appena sono arrivato mi hanno portato la cena, c'era Chiara, Chiara Valerio, eccetera. E dico, posso avere la password della Massimo Troisi? Cioè la password del wifi del ristorante era Massimo Troisi.
1: È tutto giusto.
0: Quindi, noi ci sentiremo tra 15 minuti, perché abbiamo deciso di collegarci con te ogni quarto d'ora per vedere come va.
1: povera signora a cui ha chiesto il telefono.
2: Capito, io devo restituire una signora, tra l'altro, bellissima e scicchissima, che credo abbia bisogno del telefono. Vabbè. Se non fosse per questo, io starei anche tutta la mattina.
0: I potenti mezzi di. Vabbè.
2: Devo dire che mi mancate. Non, ecco, non sì. pensavo, Madonna, che ma mi mancate.
0: Ma anche Manola ti manca. Guarda che è pazzesco.
2: Perfino lei.
0: Ah, è pazzesco.
1: Beh, vabbè. Sapevo che sarebbe successo prima o
0: prima
1: poi.
0: Prima o poi sarebbe successo. Grazie, Rossano.
2: Grazie a voi.
0: Comunque, Rosario Pellicchia. Nelle librerie con il suo ultimo libro, che si chiama Così doveva,
2: andare.
0: Così doveva andare in prevendita. Va bene. In prevendita,
2: ormai,
0: in vendita.
1: Ormai è uscito.
0: Ciao Rosario.
1: Ciao Ross.
0: Ciao. Va bene, abbiamo fatto un inizio un po' particolare per dirvi che noi siamo fatti così, siamo proud to be different. Più tardi avremo
3: i Morriconi,
0: parleremo di un film incredibile, un film pazzesco, di cui il numero due non è piaciuto a nessuno.
4: Allora, posso dire che a
0: te
4: me sì?
0: Ma dai, Lidia, buongiorno. Lidia.
4: Poi
1: ma l'uno è inarrivabile,
4: allora,
1: me.
4: No, certo, l'uno è un capolavoro.
0: E allora diciamolo subito, così attraiamo subito i nostri amici. Di chi?
4: Joker.
0: The Joker. Sì. Parleremo di The Joker. Il primo per me era pazzesco. Quella scalinata è diventata veramente un momento, un luogo di culto.
4: Sì.
0: Un luogo di culto, e sentiremo da Losanna un personaggio, una critica cinematografica di 25 anni, ancora per poco, ma 25 anni.
1: Scusa, Tony, ma è un film incredibile perché l'ho visto?
0: Ma tu non solo l'hai visto, e sei quella che ne parlerà di più, perché sei l'unica che ha intervistato il protagonista e anche regista, sì. Forse?
1: No. Non credo che fosse regista, no. Non era regista, okay. L'ho intervistato proprio durante la prima mondiale a Venezia, sì. Che era una giornata assurda.
0: Ma sì. Visto che lavorava per l'altra radio, con lui ha presentato dei dischi italiani. E basta.
1: Esatto,
0: non
1: esatto.
0: Ha fatto
1: quello
0: domanda.
1: Di Pupo era il suo preferito.
0: La domanda è: che musica italiana ti piace? Chi è il tuo artista italiano preferito?
1: No, quello no. Dopo però avrei voluto.
0: Dopo ne parleremo. Il nostro numero
4: 342 41 15 105.
5: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: visto il video che avevo detto che dove l'Angelina Mango mi piace? Si capisce la mia perversione, perché è vestita da ragazzina della scuola, quelle che piacciono tanto ai giapponesi. Sapete, i giapponesi impazziscono per le divise scolastiche.
1: Stavo per chiudere il programma, Tony, te lo voglio dire.
0: Sì, sì, ma tanto sta andando a rotolo questo programma. Fate i cazzi
1: no,
0: vostri. Uno va a Propoli, a Procida, l'altro va... dove sei tu, scusa?
1: Beh, vabbè, dai.
0: A Ferrara. Una a Ferrara, l'altra a Procida. Non si capisce.
1: Tra l'altro stamattina ho fatto una di quelle colazioni emiliane. Ah,
0: come la cos'è la colazione emiliana?
1: La classica colazione. No, ho mangiato proprio una piada buonissima.
0: Cioè, le 7 del mattino, 8 del mattino, una piadina.
1: Perché a me piace la colazione salata, quindi la prediligo.
0: E cosa l'hai presa? Squacquerone e rucola?
1: No, dai, ho evitato lo squacquerone per non avere conseguenze immediate.
0: Ma beh, perché uno mangia
1: lo squacquerone? Ho messo solo un po' di prosciutto crudo.
0: Pure il prosciutto crudo.
1: Sì, solo
0: va bene, e stasera, tra l'altro, parliamone subito, così ci leviamo il pensiero, perché dopo abbiamo i Morriconi. E non introduciamo un argomento, perché sennò, Lidia, perché sennò lo lasciamo appeso. Stavo guardando l'elenco di chi canterà stasera alla seconda serata del nostro tour.
1: Sì.
0: E stavo guardando James Brown, Van Morrison,
1: Jimi Hendrix,
0: Michael Bolton, Michael Bublé. Sì. Ah no, questi sono quelli che hanno ricantato la canzone che sentiremo dopo nei Morriconi.
1: Esatto,
0: non sono
1: esatto.
0: Gli intervenuti, ho sbagliato foglio. Willie Nelson, anche perché ci sono personaggi che non,
1: cioè, in realtà
0: che non ci sono,
1: questo è l'elenco
0: più
1: di chi vorresti, capito?
0: Eh beh, ma qualcuno non c'è più, quindi vabbè, chi ci sarà stasera?
1: Ma allora potrebbero esserci dei cambiamenti, però gli
0: allora non
1: che...
0: ci
1: no,
0: cambiamenti,
1: ve lo dico in anteprima. Inizia. Potrebbero esserci dei cambiamenti, ma gli artisti che, anzi l'artista che non ci sarà stasera, recupererà poi a Baia Domizia: Alessio Bernabei, Anata Tangelo, Ben Jeffè, De Cioffi, Clementino, Delia, Elettra Lamborghini, Ernia, Fra Quintale, Francesco Da Vinci, il figlio di Sal, Francesco Gabbani, Francesco Renga, un triste di Franceschi praticamente, Gaia. Ecco, Gaia potrebbe non esserci perché ha un, insomma, deve incastrare impegni vari ed eventuali, ma recupera Baia Domizia, ok?
0: Mi dispiace perché Gaia mi piace. Ah, recupererà.
1: Sì, recupera.
0: Baia Domizia tu farai, presenterai con chi?
1: Sai che non mi ricordo.
0: Ma scusate, ormai... perché in video non mi mettete anche la facciona di una foto almeno?
1: Di Gaia,
0: Manola. Ecco, Manola, ecco la foto di Manola. questa è Manola. Ora.
2: Senza intelligenza artificiale.
1: Oddio.
0: Sì, sì, sì.
1: Vabbè, comunque ci sarà anche
0: una ciglia. C'è una monociglia da un orecchio a orecchio.
1: Adesso mi mando quella reale di foto.
0: E dicevi?
1: Noemi, Pinguini Tattici, Serena Brancale, The Colors, Vida Loca e Uelo.
0: E con chi presenterai Baia Domizia invece?
1: Oh, ma lo sai che non mi ricordo.
0: Ah, non ti ricordi?
1: Ormai vado con tutti.
0: Moco.
1: Non mi ricordo. No, no,
0: ti mando
1: no, no.
0: Moco.
1: Mi sembra no, non credo Dario. Credo Dario.
0: Vabbè.
1: Dario.
0: Vabbè,
1: l'altro sei... Dario Micolani. Forse.
0: O con Gaia direttamente, con lei.
1: Ma guarda,
0: potrebbe,
1: non sarebbe
0: essere,
1: comunque un dispiacere, posso dire. Ecco,
0: infatti,
1: diciamolo.
0: Infatti. Va bene, abbiamo parlato abbastanza. Quindi, tra poco avremo i Morriconi, parleremo di The Joker e sentiremo anche un brano della colonna sonora, come facciamo sempre. La nostra è una scusa. Parliamo di film come scusa per ascoltare il disco. Bello.

0: scaricando l'app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: Dillo tu, perché io senza il piazzista che dice signora si avvicini non è... Non riesco a dirlo, guarda. Non
1: signora,
0: riesco a dirlo.
1: Oggi fresh, no, ma non, lo faccio con l'accento.
0: Ma non devi fare tu il piazzista, devi dire solo che il 105 selection.
1: Dracula. 105 Dracula. Selection, che faccio, lascio?
0: Lasci. faccia 200 gradi, lasci.
1: La lascio? Lascio.
0: Andiamo subito con la sigla, perché voglio sapere tutto su questo film che poco ricordo, devo dire la verità.
2: Che sigla.
3: 105 Friends presenta.
0: Certo, le nostre sigle fanno cagare, ma questa.
4: Dalle migliori colonne sonore di tutti i tempi.
2: È bellissimo.
0: Mi scrivono da altre
4: radio.
2: La volete
3: I Morriconi di Ross e Tony.
0: Mi scrivono da altre radio. Chi è che vi fa le sigle? Perché le vogliamo anche noi.
2: Tu le vuoi.
1: Davvero?
0: Sì, perché fanno cagare. Sì. Cioè, loro mi scrivono. Oh, le voglio anch'io così. Siete un radio di successo malgrado le sigle. Quindi abbiamo deciso di farle tutte così. Tutte strane così. Allora, parliamo di questo film. Parliamo di Joaquin Phoenix.
1: Sì.
0: Dico bene? Che tu hai intervistato. Come potremmo dire che è una trasposizione? Ma poi non è una trasposizione. L'idea arriva da un dai personaggi della DC Comics. Ma poi quello che fa nel film in realtà non c'entra con nessuna delle puntate, degli episodi del fumetto, giusto?
1: Sì, Todd Phillips, che è il regista di Joker 1, il film di cui parliamo, in realtà aveva fatto proprio una denuncia sociale, perché Joaquin Phoenix è Joker all'interno del film, ma Joker è un personaggio che soffre fondamentalmente di ha una patologia, si sente disadattato rispetto al mondo, quindi è in qualche modo una denuncia rispetto alla non cura di alcuni personaggi, come possono essere, ad esempio, come può essere Joker, che hanno dei problemi psicologici, quindi vengono abbandonati a loro stessi con le loro patologie e poi creano il disastro.
0: Beh, più che psicologiche, direi proprio psichiatriche. Ma lui vive con la mamma all'inizio del film?
1: Lui all'inizio vive con la mamma. Ha un rapporto particolarissimo, ovviamente. Questo lo porterà poi ad essere un disadattato poi nella vita da adulto, tant'è vero che farà delle scelte ovviamente discutibilissime, ma anche insomma, a livello psichiatrico veramente importanti.
0: Lui è un clown fallito, perché fa il clown, lo si vede anche all'inizio, è pagato per andare in giro e vestito da clown, tiene questa sua maschera e ha come uno sdoppiamento di personalità, poi pian piano diventa quella personalità, quindi il cattivo che ce l'ha con tutti e che va addirittura in onda nel programma di De Niro, corretto? Programma di televisione
1: corretto,
0: di De Niro.
1: Corretto, lui poi tra l'altro sembra uccidere senza rendersene conto, cioè sembra che non sappia cosa stia facendo in quel momento, ed è terribile da vedere come spettatore, a parte che Joaquin Phoenix in quel frangente lì perde 25 kg, quindi fa tutto un lavoro per entrare all'interno di quel personaggio, anche fisico, devastante. E lui durante l'intervista mi raccontava proprio questo, la fatica di innanzitutto dover seguire questa dieta rigidissima per perdere tutti quei chili e poi per entrare proprio psicologicamente in quel personaggio così complicato. E aveva fatto fatica anche ad uscirne, non che fosse diventato chiaramente un assassino dopo, però ha fatto fatica ad uscire da quel personaggio anche dopo, si è un po' chiuso in se stesso, ha cercato di metabolizzare anche la fine di quel film, ha cercato di tornare in se stesso.
0: Io credo che comunque un po' l'abbia aiutato, suo malgrado, non credo che abbia scelto questo, no? La tragedia che ha avuto in famiglia, lui ha perso un fratello, corretto?
1: Sì. Quindi questo è abbastanza anche drammatico.
0: Questo dolore sicuramente l'avrà fatto suo e ahimè, ahi noi, ahi lui, l'avrà aiutato in questa opera. Il film viene citato da Canova e da Antonio Canova. Antonio? Corretto, Antonio Canova, io chiedo sempre se è corretto.
5: Gianni Canova.
0: Gianni Canova, Antonio Canova è lo scultore.

0: Sì.
1: E Gianni Canova, il critico cinematografico, proprio come uno dei 100 film che ha cambiato un po' la storia del cinema. Cosa ascoltiamo da questo film?
0: Un brano famosissimo di Frank Sinatra.
1: Sì, quello che
0: Life.
1: Che hanno un po' cantato tutti, come prima dicevo. Facevo l'elenco dei personaggi che l'hanno cantato. Un pezzo stupendo che fa proprio contrasto con quello
0: sì,
1: che succede
0: totale.
1: Nel film. That's life.

0: on my face. I just pick myself up and get back in the race. That's life.
1: Io non lo ricordavo con gli occhi così azzurri, probabilmente perché lo ricordo nei film in bianco e nero, quindi Frank Sinatra con gli occhi azzurri, azzurri come l'ho visti su questa foto.
2: Che
1: bell'uovo! Ma è nato prima Frank Sinatra o la gallina?
2: O l'uovo.
1: Ma sentiamo la critica in erba, Federica
2: Chicca,
1: Severo.
2: Chicca, non mi deludere, eh?
1: Da Losanna.
3: Ma buongiorno!
1: Buongiorno!
3: Ciao. Allora, cosa dire di Joker? In realtà è un film meraviglioso, io lo consiglierei a tutti, anche perché ragazze sappiate che ha vinto il Leone d'Oro a Venezia,
2: esatto.
3: Ha partecipato al concorso e è un film meraviglioso, in realtà sicuramente macabro, impegnativo e pesante, perché parla sia della psiche umana, quindi di tutto l'abisso, di tutta la parte d'ombra, di tutte le problematicità che ci sono nella mente e di ogni singolo individuo. Poi ovviamente affronta il tema delle maschere nella società, quindi l'ipocrisia, la finzione, il fatto appunto di tentare di mescolarsi con chiunque, di non mostrare mai la propria identità e la propria personalità, e soprattutto ovviamente è un film estremamente attuale perché parla anche dell'aspetto sicuramente più marcio della società d'oggi contemporanea, quindi appunto la finzione, l'arrivismo, anche tutto il tema del capitalismo. Se bisogna fare un citazionismo, e il motivo per cui, uno dei motivi per cui Joker risulta essere un bel film, risulta un grande film, è che ritroviamo Gotham City, ma in versione diversa rispetto a quella di Christopher Nolan o anche di Tim Burton. E allo stesso tempo, volendo, ci può assolutamente ricordare Taxi Driver, in una versione rivisitata, diversa ovviamente, perché Taxi Driver parlava in seguito alla guerra del Vietnam e così via. Ma il tema è lo stesso, cioè vuole mostrare quello, vuole trattare la stessa tematica e allo stesso tempo con anche tutta quella follia e quell'aspetto mentale, di salute mentale, che appunto nella società, almeno quando era attuale, quando è stato fatto, che era il 2019, sicuramente era ancora di più un tabù rispetto ad oggi.
1: Ma infatti viene citato sia Taxi Driver che Re per una notte, che è un altro film sempre con De Niro, dove questa volta è De Niro che fa quasi la parte di Joker, cioè il comico che non riesce ad avere più successo, ma a un certo punto fa una follia e non si capisce se ha successo per questa follia o cosa. Alla fine lo possiamo dire che Joker... No, non possiamo dirlo.
2: Ma perché no? Cioè, possiamo spoilerare, che secondo me, no?
1: Sparerà questo è il suo... Ma la cosa più incredibile è che la popolazione lo segue, no?
2: Sì, è come... Scusami se ti interrompo, Chicca, magari mi darai ragione, magari mi dirai figurati. Stai dicendo una baggianata, però è come se ad un certo punto, alla fine del film, lui avesse dalla sua parte tutti quelli che per tanto tempo lo avevano emarginato o lo avevano trattato in maniera superficiale, non capendo la sua problematica. È come se ad un certo punto gli chiedessero quasi scusa, avevi ragione tu, ti capiamo oggi che hai ammazzato praticamente tutti.
3: Esattamente, ma quella è una ribellione rispetto alla società e soprattutto quelli che ovviamente l'hanno trattato come un reietto, in realtà la parte più assurda è che loro stessi poi singolarmente si vivono e si sentono dei reietti stessi. Quindi vedere lui che si sia ribellato ai, tra virgolette, ai poteri forti, automaticamente questo ha dato un senso di speranza e di cambiamento a tutte quelle persone che in realtà fanno parte ovviamente di quei generi, di quelle dinamiche ovviamente che vengono meno considerate, di quei mondi che sono a parte, possiamo dire. E oltretutto ci tengo a specificare che è stato fatto poi nuovamente ripresentato a Venezia Joker in versione musical. Dove abbiamo anche la comparsa di Lady Gaga, quindi lì c'è tutta anche l'aggiunta della storia amorosa. E
2: l'ho apprezzato meno, devo dirti la verità.
3: Per me è tremendo, cioè quel film l'ha proprio
1: rovinato. Sì, quando avete finito di farvi per parlare di un altro film, di Pulp Fiction,
2: no, una curiosità
1: a vicenda, siete d'accordo su tutto, no?
2: Una curiosità sul Joaquin Phoenix. Io vidi ad un certo punto il film alle 8:30 del mattino nella proiezione dedicata alla stampa. Avevo da intervistare lui alle 11:00. E dovevo per forza vedere il film, perché se Joaquin avesse anche solo intuito che il film non fosse stato visto, si sarebbe alzato e se ne sarebbe andato. Quindi vedo il film, glielo dico, l'ho visto alle 8:30, lui mi guarda e mi dice, con quello sguardo lì, alla Joker: che coraggio che hai avuto alle 8:30, ma come hai fatto? In effetti
1: è un film tosto,
3: è fantastico, quindi com'è, simpatico,
2: molto molto molto intenso come attore e come persona, devo dirti la verità.
3: Immagino.
1: Chicca, quindi lo consigli ai 25 anni della tua età?
3: Sì, assolutamente.
1: E allora invece noi vi consigliamo di andare a seguire Cinechicca su Instagram. Così.
2: E andiamo, io la seguo, è interessantissima, è bravissima, brava Chicca.
3: Grazie Manola.
1: Grazie Federica, mi raccomando l'esame di oggi.
3: Va bene.
2: Facci sapere Chicca.
1: Ciao.
3: Ciao.
1: Va bene.

0: il mio cruccio, caro amico di 105 Friends, cari miei colleghi, vorrei tanto, quando parliamo di questi film, riuscire a trasferire il piacere che ho avuto io, che abbiamo avuto noi, a vedere sto film. Però c'è sempre lì un po' trattenuto, perché non puoi spoilerarlo più di tanto, quindi devi fare sì. È la stessa cosa che succede in certe interviste. Vorrei tanto, quando parliamo di questi film, lo dico sempre, trasferire al pubblico: guardate che bella questa cosa qui, questa cosa qui, questa, senza poi spoilerare. Sempre pericoloso, però c'è sempre
1: magari
0: un equilibrio strano.
1: Magari ci riusciamo anche, però non come vorremmo.
0: Perché te devo dire, sono insoddisfatto tutte le volte. Come sono bravo da solo,
2: quasi quasi. Mamma mia. Un'altra
1: cosa. Ma scusa, ma non quasi sei quasi da solo, te lo voglio dire.
0: Ma hai ragione. Ma io vedo la tua foto da bimbina, visto che assomiglia a mia figlia. Io pensavo fosse mia figlia piccola, perdonami.
1: Beh, devo quindi dire che sicuramente cibo, ecco, non avevo problemi con il cibo perché mangiavo.
0: Neanche
1: tutto.
0: Mia figlia.
1: Evidentemente, come vedi, nelle guance avevo delle provviste per l'inverno.
0: Ma non è uno scoiattolo, sei tu.
1: No, sono io. Non avevo collo, quindi un po' Maurizio Costanzo, ero piena di mollettine in testa perché mia nonna andava fuori di sé.
0: A metterti le mollettine. Sapete che gli scoiattoli non mettono soltanto, sono più che ricetti, gli scoiattoli prendono. Le noccioline, le ghiande, le vanno a seppellire in qualche punto e poi tornano sull'albero, poi scendono, le riprendono, cioè come se le ritrovassero, e le seppelliscono altrove e vanno avanti tutto il giorno così.
2: Che bello.
0: Non lo sapevate? Sono rincoglioni. Sono dei rincoglioni. Gli scoiattoli sono dei topi più rincoglioni. Sono dei topi.

0: gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Radio 105 presenta 105 Night Express Live.
1: Continua l'appuntamento dal vivo con gli ospiti di Radio 105 in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
2: Martedì 23 giugno incontreremo Miu e per l'occasione anche voi potrete assistere dal vivo alla puntata di 105 Night Express. Vi aspettiamo!
1: 105 Night Express Live, martedì 23 giugno con Miu.
0: Scopri come partecipare su 105.net.
3: Radio 105. Proud to be different.

0: Guarda che questo pezzo va, guarda che questo pezzo funziona, funziona. Giovanotti, Alfa, buon vento, buon vento.
1: Buon vento. Un po' corsivo.
0: Con la E aperta.
1: Un po' buon vento.
0: Senti, parliamo di una delle notizie che l'ottima redazione, la nutrita redazione capeggiata dal boss Lidia ci ha dato non avevamo messo la sigla prima.
1: L'abbiamo messa prima, io l'ho sentita, il mio momento preferito, ma certo.
2: Sì, è vero.
0: Perché ci sono degli ascoltatori che si sono lamentati che non abbiamo messo la sigla.
2: Sì, qualcuno l'ha persa e si è sentito male.
0: Allora, parliamo del sesso mattutino, perché in questo programma non si parla mai di cacca o di sesso e o di roba da mangiare. Sono i tre argomenti principi di 105 Friends.
1: Ma io partirei proprio dal titolo.
0: Vai,
1: sesso,
0: vai.
1: Sesso mattutino, l'abitudine più amata anche con l'alito pesante.
0: Lidia, che ora fai sesso tu?
1: Mai.
2: Allora, io so alito pesante, stavo per vomitare, perché
1: mamma mia!
0: Tu fai sesso al mattino, Lidia?
2: Ma neanche
3: da sola poi.
1: Lidia.
0: No, perché la cosa bella,
1: secondo me,
0: aspetta. E Marco, tu fai sesso al mattino?
3: Sì, svegliandomi alle 5:15, la mattina da sola poi.
1: Allora,
0: Chiedete a me, dai,
3: Tony,
0: vai.
3: Ma sì, Tony, la mattina, sì. Vai, manovala, finisci.
0: Ma manco per il cazzo.
1: Come, scusa? Non manco
0: con l'attrezzo, ma manco per niente. Quindi, Manola, fai sesso al mattino?
1: Il mattino non mi avrà mai.
0: Il 100% degli intervistati, perché è così che funzionano le indagini. Quattro persone soltanto, ma il 100% degli intervistati, la matematica non è un'opinione, ha detto che non fa sesso al mattino. Quindi cosa facciamo? Buttiamo via la notizia?
1: No, ragazzi, però la mattina puzziamo. Cioè, puzziamo.
3: Però, ma come puzziamo?
1: Però, l'odore, l'alito, le robe.
0: No, però attenzione, perché dice che questa cosa dell'odore, per molti psicologi, invece, soprattutto in una coppia affermata, una coppia che da tanto tempo e che si ama, il fatto di sentire l'odore dell'altra persona non è sgradevole, ma è del tutto familiare. E noi ci innamoriamo, ci avviciniamo, facciamo l'amore con qualcuno di familiare, per forza di cose, o deve essere veramente, ma è la cosa di una notte.
1: Deve essere una discarica, dici.
0: No, intendo dire, io ti puoi innamorare o fare l'amore con una persona che non conosci, ma una volta, mentre ti innamori e stai con la persona che ti è familiare, non c'è niente da fare. Oh,
1: allora,
0: Jung e Freud non sbagliavano, eh? Cioè,
1: a parte
0: è così,
1: che se dovesse succedere con una persona che conosco da poco, io mi alzerei un pochino prima, andrei a lavarmi i denti, quantomeno, e mi infilerei nel letto. Dopodiché si può anche ragionare. Con la persona con cui sto da tanti anni, se si può evitare al mattino, si evita.
0: Scusate un attimo, regia video, se potete levare la foto di Manola da bambina, perché quando parla di sesso e la sua foto da bambina mi fa strano.
1: È tutto in contrasto.
0: Ecco, in contrasto, mettete la foto da grande col monociglio, per cortesia, ecco, molto bene.
1: Benissimo.
0: No, ma no, è vero, dai, quello che dici tu. Ma allora, seri, come
1: sì,
0: se fosse Bini.
1: Seri.
0: Allora, l'uomo al mattino ha un vantaggio. Ha un vantaggio che, se non è andato per una questione, più o meno, se non, come direbbe Bini, per una questione idraulica, che non ho ben capito, ma è una questione di prostata, pressioni varie,
1: comunque dovute, sta lì,
0: si sveglia già col suo, gli inglesi lo chiamano il morning, vabbè, comunque
2: morning glory.
0: Wood.
1: Ah, però,
2: ah, ok.
1: Vanno
2: Glory. Perché anche Glory, sì, gli Oasis ci hanno fatto una canzone che indica.
0: È più bello come dici tu, Morning Glory.
2: Sì.
0: Comunque, il mattino c'è a loro in bocca, cioè il mattino l'uomo è così già predisposto.
1: Ma
0: però,
1: era per quello il detto che c'ha l'oro in bocca?
0: No, quella è un'altra cosa. No, quella è un'altra cosa. Non essere sempre così. Mettete la sua foto.
1: Io ogni volta sudo quando facciamo ste robe. Dai, andiamo avanti.
0: Cioè, non lo so. E che dicevo? Al contrario, devi avere il tempo. Al mattino potresti averlo. Perché se ti svegli un po' prima o guardi la sveglia, dici c'ho quei 40-50 secondi. Ne faccio 4 in 50 secondi, cioè c'ho quel minutino, posso assolutamente. La sera, se non sei uscito a cena, che ti trovi fuori, se sei a casa, anche se sei comodo, cioè diventa un po', non lo so, io la sera sono stanco morto, ma ero così anche a 20 anni.
1: Allora il must sarebbe tipo il pomeriggio.
0: Pomeriggio deve avere il tempo, come dice anche l'articolo. Sì, certo. Il pomeriggio deve avere il tempo, quindi, ma alla fine della fiera fai l'amore con un collega, quindi ci facciamo la pagina
1: no,
0: più avanti alla pagina.
1: No, lasciamo stare i colleghi.
0: Allora, al mattino il problema, bisogna essere svegli tutti e due e avere un odore che piaccia all'altro partner.
1: Ma poi posso dire un'altra cosa: se tu mi svegli, mi nervosisci. Non mi devi svegliare.
0: Ma non è vero, molta gente invece svegliarsi mentre stai avendo un approccio per fare l'amore lo trova del tutto bellissimo, cioè, è piacevole.
1: C'ho bisogno
0: un attimo
1: di capire chi sono, mollatemi la mattina, ma dipende, quando volete.
0: Cioè, non è che devi prendere quella e metti a scosciare a letto, come direbbe Zucchero, e gli salti addosso, no, però un bacio, una roba, una carezza, pian piano svegliarsi in quel modo può essere assolutamente piacevole. Un uomo lo troverebbe piacevole in un approccio, molti uomini lo trovano piacevole un approccio. Io continuerei a dormire io mi sono anche addormentato, no. Beh, comunque questo è un altro film.
1: È successo l'altro ieri?
0: No, cioè avevo 20 anni quando facevo l'amore, avevo 20 anni.
1: Allora ti stancavi come non so cosa per addormentarti durante l'atto.
0: Io ho sempre fatto
3: era
0: il problema.
3: La quarta.
0: No, non mi piacevano.
1: Era una maratona.
0: E che facevo il mattino presto, quindi mi svegliavo anch'io come covollo. Ho sempre lavorato al mattino presto, quindi per me le 9 di sera ero già con gli occhi rossi che guardavo fisso nel vuoto e mi inventavo il perché andare a casa. Scusa, devo portare fuori il cane. Ma tu non hai un cane, vabbè, me lo prendo per strada, ma devo tornare a casa.
1: Comunque, vabbè. Guarda, quando andrai a chiedere se sei stato un uomo giusto, non potranno mai dirti no.
0: Perché io sono stato un uomo giusto.
1: Sì,
0: non c'è niente.
1: Lei
0: da fare.
1: È stato un uomo giustissimo.
0: Diteci voi cosa ne pensate. Diteci voi, abbiamo ancora una ventina di minuti, poi avremo un ospite.
2: Sì.
0: Quindi parliamone anche con voi. Qual è il momento migliore? Non quando lo fate, perché sennò scrivete tutti: erano due papi fa. Era un altro secolo.
1: Comunque sono d'accordo con l'idraulico, dalle 10 alle 13 perfetto, cioè in quella fascia oraria lì. Ah.
0: Allora torno alla pagina più avanti. Sei tu che lo stai dicendo.
1: Vabbè,
0: il nostro numero
2: 342 41 15 105.

0: Io veramente denuncerei un nostro collega.
1: No.
0: Non possiamo dirlo, ma non facciamo il nome.
2: No, che tu dici troppe cose, lascia stare.
0: Ma non facciamo il nome, ma stai stando in una, un'azienda, vivendo tanti anni con i colleghi, ci si vede proprio crescere, cambiare, si sposano, conosci le mogli, i mariti, i figli. Quindi a un certo punto si entra in confidenza, c'è quella collega che dice: sai, mio marito torna alle 4 di notte, stanco dalla discoteca, con il friccichio, con l'adrenalina a 1000, mi salta addosso. Io dico: ma ti lamenti? No, il problema non è questo, è che mi dice: vai in bagno a lavarti i denti.
2: Ma certo,
0: cioè, non solo mi sveglia,
2: anche la pretesa.
0: Ma capisci, non solo mi sveglia alle 4 di notte, mi fa pure lavare i denti. Cioè, questa cosa qui è un insulto.
2: Genio, genio totale.
0: Comunque questo, questo collega è qui. E no, non lo dico.
2: No, non è,
0: dico,
2: nessuno non è di qui. Noi.
0: Ma non posso dire
1: che bella idea che
0: il nome, ma...
2: Allora, ciao Friends, per me il momento migliore rimane nella sera sempre. Primo, perché la mattina non ho sbatti e ti tratterei malissimo, perché praticamente è uno di quelli a cui non bisogna parlare, rivolgere parole, eccetera. Il pomeriggio, perché troppo di corsa fra mille impegni e non me lo godrei. E quindi la sera rimane l'ottimale. Come chiudere bene una giornata stancante e frenetica, capito?
0: Molto. Lui è Cristina Livornese. Buongiorno, stavo con una che programmava tutto, ora, giorno, mese, anno, non c'era verso di fargli cambiare qualcosa. Io conoscevo una coppia, ma sono in tanti così, perché lavorando, magari facendo i turni, oddio, cioè non c'è da biasimarli, sì. Magari non hanno altro modo. E questa mi diceva, diventa però un po', è come timbrare il cartellino, cioè sabato mattina, lui si
3: e
0: presenta.
3: E se poi non ha voglia?
0: È un casino. Cioè, sabato mattina lui si presenta.
2: Perdi il treno.
0: Oppure cioè, avevo una fidanzata che mi diceva: col mio ex era timbrare il cartellino il martedì e il giovedì. Si usciva a mangiare la pizza, ma gli altri giorni non uscivate? Sì, ma il martedì e il giovedì poi ci si imboscava lì. E io dopo un po'. Cambiamo almeno il giorno, cambiamo almeno la piazzola, cambiamo il boschetto. Non lo so, ma bisogna assolutamente fare dei movimenti.
2: Allora, signori maschietti, questo è un problema che ci hanno scritto in tanti. Problema, diciamo che è una situazione che si presenta per molti. Gabriele dice: io quasi tutte le mattine, diciamo che a mia moglie, insomma, cerco di stimolarla. Solo che lei si gira male, io impreco e inizio la giornata ingrifato, incazzato. Questa è una cosa che fanno in tanti, perché in tanti l'hanno scritta. E perché magari i momenti non coincidono.
0: E non coincidono, no, è lì il problema, perché Dio li fa poi a coppia e bisogna mettersi d'accordo prima. A che ora ti piacerebbe te nella vita? Allora ci sposiamo, se no non va bene. Bella domanda, quando non gli fa male la schiena si fa l'amore. Il dottore ha detto che ha una schiena che fa schifo. Laura da Tortona. Si stanno lamentando un sacco di donne, ma com'è sta storia?
2: Però, secondo me vince. Paola, io ti voglio bene. Paola, 50 anni, sempre disponibile a qualsiasi ora. Il sesso è bellissimo.
0: Paola, possiamo divulgare il tuo numero direttamente?
2: Paola, ti amo. Brava, così si fa, brava.
0: Forse bisognerebbe, come dice Christian da Modena, fare una pennichella di 40 minuti, così ti svegli come se fosse il mattino presto, quindi... con quell'effetto che abbiamo detto dopo dei maschi e poi sei pronto per scatenare l'inferno. Bravo Christian, questa è una soluzione pratica. Non so però se il sonno o il fatto di non andare in bagno tante ore che ti fa svegliare così. Bini dice che è una questione idraulica, quindi non è il 40 minuti, o forse sì, sai che non
2: la
0: lo so.
2: La questione idraulica mi fa ridere,
0: perché lui dice sempre una questione idraulica, sì. Non è una questione di citazione. Fermiamoci, ne leggeremo ancora dopo di messaggi se abbiamo tempo,
2: sì.
0: Oppure avremo la nostra ospite, non so ancora. Lidia, mi dirai tu.
3: Ti dirò.

per guardare il mondo da una nuova prospettiva. A volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

0: hit del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Hey! 105.
1: Hey! Radio 105. Proud to be different.

0: Dai, racconta di Saif, dai Manola, racconta di Saif.
1: Ma vi ho mai raccontato la
0: meglio
1: volta
0: di no.
1: Che...
0: No, meglio di no, però... meglio di no, meglio di no, meglio di no.
1: Ripeto, ognuno esorcizza l'agitazione come vuole. Insomma.
0: Come vuole.
1: Può e come vuole.
0: Fammi introdurre la nostra amica Giorgia Bulgarella, il direttore marketing di Motorola, anzi, il direttore marketing di... Hello Moto.
2: Hello Moto.
0: Buongiorno Giorgia.
1: Ciao Giorgia.
2: Ciao ragazzi, che bello essere qui con voi. Buongiorno a tutti.
0: Quanto ti piace girare col 105 Summer Festival? Perché so che siete anche voi con il nostro tour e vi trovate proprio a casa.
2: Da matti, ormai è il terzo anno consecutivo, stiamo incontrando tantissime persone in tutte le piazze italiane, è bellissimo vedere come ogni anno è una manifestazione che cresce, noi siamo sempre più integrati, ormai siamo un unico grande team 105 e Motorola.
0: Incredibile, cioè, scusami Manola, sì. Incredibile pensare a Motorola, io penso a tanti telefoni che ho avuto che adesso si rivolgono

0: Giorgio, vogliamo raccontare cosa succede durante le quattro tappe del 105 Summer Festival insieme a Motorola?
1: Assolutamente sì. Intanto per chi è a Ferrara, stasera passi dal nostro stand perché ci saranno tanti gadget e delle attivazioni molto divertenti con un gonfiabile dove si potrà appunto segnare, fare score, fare dei punti e ricevere appunto dei premi. Lanciamo l'Hello Moto Remix Challenge, 8 producer stanno salendo sul palco del 105 Summer Festival e sarete proprio voi a votarle sulle pagine dei social di Motorola Italia, Instagram e TikTok, e poi il vincitore che rifarà l'iconico jingle Hello Moto verrà premiato a Baia Domizia.
2: Cioè praticamente state remixando, state cercando una nuova melodia per il vostro jingle sì. che avete da sempre. Hello Moto, quello lì?
1: Sì. Esatto, l'iconico jingle che tutti ricordiamo, lo facciamo diciamo in chiave un po' più moderna, abbiamo chiesto a 8 producer di rifarlo e le persone appunto lo stanno votando.
2: Ah, bella come cosa.
0: Ma c'è qualcosa di interessante, mi sembra di capire già, eh?
1: Io ho una preferita, ma non posso dirlo perché non posso influenzare.
0: Però non c'è qualcosa di interessante, mi sembra di capire.
1: C'è qualcosa di interessante, secondo me troveremo la hit dell'estate di Motorola e appunto il nuovo jingle che poi magari metteremo anche sui nostri telefoni.
2: Va bene, fantastico. Quindi stasera vi troviamo lì con questo gonfiabile che poi mi porto a casa io. Sì. Sappia.
0: Te lo lascio per domani sera, Tony, così poi te lo porti via.
2: È un po' grande, io ho una casa grande. Lo metto in casa. Sì. Alla fine del tour me lo tengo io. Giorgia Bulgarella, il direttore marketing di Motorola. Ci vediamo stasera. Ciao.
1: Ci vediamo stasera.
0: Ciao Giorgia.
1: Ragazzi, grazie.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: girl one time.
1: Radio 105.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: stomaco, sei come un lunedì nero. Ti guardo e penso a cose che non si dicono. E ora che resta di me, di te, mezza canzone, qualche attacco di panico. E scusa se non ti credo.
1: Bella, è bella sta canzone.
2: Ti anche, piace?
1: Sì, mi piace molto. Quando guarda, dice resto di me mi aspetto altro, però, però quando dice carri armati nello stomaco, di solito sono le farfalle nello stomaco, i caimani nello stomaco, i coccodrilli. Carri armati non avevo mai sentito, però in tempo di guerra.
2: Che la nuova generazione c'è carri armati.
1: I carri armati.
2: Purtroppo, così, sì. C'è niente da fare.
1: Hai notato che adesso che non c'è più l'Iran è tornato sulle prime pagine dei giornali, la guerra in... Dobbiamo parlare di una guerra, non c'è vero.
2: Dobbiamo, per forza, altrimenti per forza. Alla fine che notizie abbiamo? Cioè, meno male, se ci pensi, no?
1: Meno male che c'è la radio che parla di sesso. Continuiamo a leggere qualche messaggio, dai, visto che è l'ultimo intervento. Dai.
2: Allora, io e mia moglie... Adoriamo amarci. Senti che bella questa frase. Sì. Adoriamo amarci la mattina, anche perché è l'unico momento di intimità che possiamo concederci, vista l'assenza delle ragazze che la mattina sono a scuola. Bravo Vincenzo da Olbia.
1: Vedi, anche a me piace amare molto sua moglie al mattino.
2: No, tu ama la tua, lascia le mogli altrui.
1: Perché effettivamente i bambini sono un bel paletto, diciamo,
3: Mamma, papà,
1: perché spintoni la mamma? Cioè, devi stare
2: attento. Perché urlate, mamma, papà? Che succede?
1: Perché cosa succede? La mamma gridava. Perché la mamma gridava quella cosa lì, papà?
3: Papà? Non so fare la mamma.
1: Perché la mamma è fatta così. Ma continuate a guidarlo, a gridarlo tutto il giorno, anche quando sei andata via. Con chi lo gridava? Vediamo. Bene. Allora, l'ideale è quando tu e lei, sei tu, lui, no, sei tu, lei e la sua amica.
2: Se va bene i tuoi sogni, poi ti svegli tutto sudato. Lasciamo stare.
1: Sono d'accordissimo con Paola, tutti i giorni a ogni ora. E io e il mio compagno stiamo benissimo. Clara di 48 anni. Ma cos'è tutte queste donne oggi, visto l'argomento?
2: Però ci sono pure, c'è un messaggio che dice: noi abbiamo 48 anni e se lo facciamo tre volte l'anno è grasso che cola. Un po' disfattista, posso dire.
1: Però 48 anni, leva i primi 17, ecco, diciamo 17.
2: Ho capito.
1: L'avete fatto almeno 31 volte. Per 3, 93 volte. Non è male. 3 volte l'anno per 31 anni.
2: Questo è l'altra faccia della medaglia.
1: Certo, poi ancora vediamo qualche altro messaggio. A volte mio marito mi sveglia di notte. L'abbiamo già letto, cucchiaio la notte, ragazzi? Cucchiaio.
2: No, il cucchiaio no, però una soluzione mica male.
1: Cucchiaio è una posizione, vero? Non è che si piglia una forchettata, certo. No? E poi la sera, se i bimbi si addormentano presto, vedi ancora? Lo si fa belli e profumati. Baci Maura. Oh, non c'è Ross, scrivono un sacco di donne.
2: Signori.
1: Che sia uno scacciafiga? Cioè,
2: no,
1: attenzione,
2: no, signori,
1: attenzione,
2: Maura
1: mi sembra strano.
2: Comunque dà il consiglio definitivo.
1: Sì.
2: Cioè, se alle donne, diciamo, non va proprio tantissimo, sì, la soluzione è cucchiaino, la posizione del cucchiaino. Quindi lui si accontenta e lei... è un po' nella posizione del ricevente, senza troppo.
1: Cosa vuol dire cucchiaino? Non capisco. Posizione cucchiaio, capisco cucchiaino perché lei è molto piccola.
2: Lei rannicchiata da un lato.
1: Siete nani? Siete piccoli? Siete piccoli?
2: Lei è rannicchiata da un lato e lui
1: sì,
2: che la ama.
1: Capisco, ma.
2: Alle spalle.
1: Vabbè, capisco, però la chiamo cucchiaio. Cucchiaino, mi immaginavo più piccola. Bella domanda. Però l'alito non è un problema, basta non baciarsi. La miseria.
2: Vabbè. Io tutte le mattine chiedo a mia moglie di fare l'amore. E lei mi risponde: te tutte le mattine vuoi fare l'amore? Di conseguenza io le dico: ogni tanto però dimmi di sì.
1: Però
2: Giuseppe
1: vedi,
2: da Lucca.
1: Per me il momento migliore è dopo cena, prima di andare a dormire, perché effettivamente è molto carino e molto coccoloso, cioè dopo ci si rimane abbracciati, no?
4: Ma poi magari però si crea anche una situazione più naturale, magari sei sul divano a guardare un film, da cosa nasce cosa. Invece la mattina è proprio, oddio, chi sono? E ti ritrovi a fare cose.
2: Sì, a me non c'è la mattina, non ce
4: Vabbè,
2: la faccio,
4: sono gusti,
2: ragazzi.
4: Son gusti.
1: Un giorno comunque, visto che abbiamo parlato di questo, un giorno tra un po' di giorni, parleremo del modo di approcciare, perché secondo me il modo di approcciare è fantastico, ognuno ha il suo. Io avevo una fidanzata che mi picchiava, ho impiegato anni a capirlo.
5: Ti
1: giuro, mi dava dei pugnetti. E sul più bello, guardavo la TV, arrivava un pugnetto e io la guardavo e dicevo: ma che è impazzito.
5: E la prendevi a sprangate dopo.
1: No, sei un cretino. Cioè, e non capivo, ma dopo un po' capivo, guarda che ci ho impiegato dei mesi, no? Anni, ma dei mesi a capire che quello era il suo modo per stimolarmi. Che volevo dire, mai preso per un somaro, cioè dai,
2: una donna
1: quindi...
2: incompresa.
1: Tu come Manola, cosa è?
2: Perché?
1: Qual è il tuo gesto, per il tuo approccio?
2: Ma io guarda, non ho gesti, io sono un po' più irruente nelle...
1: Tu gli salti addosso direttamente.
2: Sì, ma senza passare dal via, capito?
1: Un giorno ne parliamo, perché secondo me ognuno di noi...
2: Ma guarda, non aspetto altro.
1: Vabbè. Quando torna l'uomo, diciamo.
2: Ma hai detto di Karol G e del... No,

elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
2: con il sottoscritto Enrico Papi
3: e Lodovica Comello.
2: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
1: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
2: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
1: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
2: solo su Radio 105.
4: Vi aspettiamo!
5: Gli Squizzati di 105.
6: 105
7: Che storia!
8: Radio 105 compie 50 anni.
7: Che storia!

0: Passa di tutto, però questi pezzi rimangono. Noi tra l'altro ne avevamo già parlato, e parlando del film di
1: Full Monty,
0: perché questo era il pezzo dove loro facevano proprio lo striptease. Che certo. Belli quei pantaloni. Forza. Che si strappano, io li metto domani.
2: Dai,
1: ma puoi metterli almeno quando ci sono io? Sono lì in loco. Vorrei vederti dal vivo, sai?
0: Era bellissimo quando sul palco io mi strappo.
2: Ed esce la Murena.
0: Vedi
1: ma
0: Lidia,
1: domani carina. Sera allora. Domani sera.
0: E così abbiamo terminato. Vi diamo appuntamento. Allora, stasera a Ferrara, perché c'è la tappa del 105 Summer Festival. Dove ci sei tu, Manola, corretto?
1: Esatto, okay. Con Camilla Ghini e con Nicolò Torielli.
0: Con Torielli, e poi domani ci saremo tutti perché c'è il 50° della radio, festeggiamo lì a Ferrara, dove abbiamo un sacco di amici. Venite, come si dice, venite numerosi, portateci da mangiare.
1: No, festa perché, grande!
0: Perché
1: festa
0: io
1: grande.
0: Arrivo con una fame atavica, portatemi delle cose.
1: Ti lascio qualche salamino, che ci sono dietro le quinte.
0: Va bene, ci sentiamo domani. Grazie Lidia.
3: Grazie.
0: Noi ci sentiamo domani. Domani ci sarà anche Bini.
3: Yes.
0: Corretto.
1: Evviva. Ci sentiamo domani allora.
0: Perfetto. Ciao Manola da Ferrara.
1: Ciao amici.
0: Ross, vi ricordo, non c'è perché è a Procida e anche domani non ci sarà. Grazie Marco.
2: Grazie a voi ragazzi, a domani.
0: Da Tony è tutto. Sì. Mi saluto da solo.
2: Grazie Tony.
0: Da Tony Severo è tutto.
1: Tony,
0: a domani. Ciao.
2: Ma dove?
0: Ciao. Qui.

0: It's showtime! Music
1: and cast! Vabbè, vabbè.
2: Showtime!
1: Showtime!
2: Certo! Diciamo... Benvenuti, benvenuti!
1: Cara Fabiola!
2: Mira, mira la mano, pivati! Mira la mano, mira la mano! Yeah!
1: Esatto!
2: No. Sto dando indicazioni come sul volo, come sì. Le hostess e gli steward.
1: Lì.
2: A destra, a sinistra...
1: Ci sono le strisce luminose per terra, esatto. In caso di problemi.
2: Stavi dicendo, scusami.
1: No, diciamo la verità. Sì. Lui, Pivati, che in regia è il nostro regista, aveva tagliato Baby K per farci entrare in tempo, però voleva dare la colpa a qualcun altro, ma è stato lui.
2: Ah,
1: no, non è vero,
2: non è vero.
1: Non si permetterebbe mai, non l'abbiamo mai fatto.
2: Ma
1: quindi,
2: no. Tuca Baccarena.
1: Esattamente.
2: Salutiamo Baby K.
1: Sì,
2: ciao, ciao.
1: Sì, sì, che tra l'altro,
2: sì.
1: Ma non diciamo niente.
2: Ah, che tra l'altro...
1: Non posso dire niente.
2: Ah, va bene, non diciamo niente.
1: È una grande
2: Le
1: sorpresa.
2: Le cose belle vanno attese.
1: Giusto, giusto,
2: certo,
1: Fabio, giusto.
2: Certo. Beh, tra l'altro parlavamo comunque di Baby K, parlavamo di ospiti. Questa sera, ricordiamo,
1: certo.
2: Oggi giovedì, ci sarà un'altra delle tappe del tour del Summer Festival di Radio 105.
1: Sì.
2: Questa sera sarà, chiaramente l'abbiamo già detto nei giorni scorsi, a Ferrara, perché poi i nostri colleghi rimarranno lì,
1: sì.
2: E tutti noi poi domani li raggiungeremo, domani sera, per fare insomma questa grande festa
1: dei
2: tutti insieme,
1: tutti
2: della radio
1: insieme. Sì, non vedo
2: mi
1: l'ora,
2: mi raccomando, amici, veniteci a trovare, vi vogliamo proprio tanti, belli, sudati,
1: esatto.
2: caldi,
1: perché ci sta che stasera voi andiate per
2: Beh,
1: tutti i cantanti
2: certamente.
1: Che si esibiranno stasera. Tra i tanti ci sono anche i Pinguini Tattici Nucleari,
2: certamente.
1: Ce ne sono veramente tanti,
2: sì, sì.
1: Però se siete affezionati a questa radio che vi accompagna tutti i giorni, fa un po' da colonna sonora, secondo me domani dovete esserci.
2: Ma certo, perché ci saremo tutti noi insieme ad altri ospiti.
1: Certo.
2: Ovviamente, però poi ci saremo tutti noi speaker della radio dalla mattina fino alla sera.
1: Tutti,
2: capito?
1: Tutti. E tra l'altro io vi consiglio di venire non solo per lo
2: spettacolo.
1: Sì, equipaggiati per forza.
2: Sì, sì.
1: Ma non solo per lo spettacolo in sé della radio, ma anche per gli outfit dei conduttori.
2: Ah, vabbè, ma ragazzi,
1: cara,
2: ma domani...
1: Fabiolina.
2: Ma tutti saremo, insomma, vabbè. Prima serata, comunque.
1: Io domani
2: dai,
1: proprio
2: seratina.
1: Tamarrozzo,
2: Tu un po' tamarrozzino.
1: Io domani un po' tamarrozzo, sì, sì.
2: Ma io sono curiosa di vedere anche il nostro Pivati. Che anche lui è sul palco.
3: Proprio sul parco sono
1: sul
3: io.
1: Parco.
2: Tu sei al parco, che ci aspetti lì.
1: Però il colore è quello del parco, e abbiamo detto
2: vero,
1: tutto.
3: Los niños del parco.
2: Los esatto. niños. Io invece so i colori della giungla.
1: Io colori del tamarro.
2: Quali sono i colori del tamarro?
1: Ma canottona, insomma.
2: Ah, quindi, vabbè,
1: guarda.
2: Lo stile,
1: sì,
2: guarda.
1: Sì, no, lo stile, ma
2: che bello!
1: Dai,
3: un po'
1: sì,
3: Nick
1: sì.
3: dei Backstreet Boys.
1: Ma sì, più mago Ronzo, più che altro con la mia fisicità.
3: Ma
1: sì,
3: tu sei metafisico.
1: Sì, sì, sono
3: metafisico
1: più
3: metafaschifo.
1: Esatto.
2: Ecco, certo.
1: Vabbè, vabbè.
2: Allora, salutiamo subito la nostra Pinnetta e salutiamo anche qui presente, ragazzi, veramente incredibile. Ma domani non ci sarai, zia, vero?
1: No, vabbè, domani no, ma domani
2: sarà.
1: Come fa a esserci?
2: Però oggi è qui presente la nostra zia Barbarina, grande!
1: Comunque mi ammazza, cioè ci sta facendo al di là del vetro il segno 3 giorni di fila. Zia, la gente lavora 5/6 giorni a settimana.
2: Infatti ho fatto finta di niente, ho detto vabbè, ma non lo dico, non lo
3: Hai
2: voglio sputtanare così.
3: Siamo.
1: Capito, cioè 3 giorni di fila!
2: Vabbè, insomma.
3: Abbiamo sdoganato l'incredibile.
1: No, vabbè, vabbè. Però insomma,
2: ho questo cappello, questo ciuffo che continua. Sì,
4: comunque ho lavorato gli altri giorni,
1: Sì, zia. Cioè... No, ma noi non discutiamo di questo. Però quando tu ci fai 3 di fila, tu pensa a tutti i nostri ascoltatori che si svegliano. E lo dico io che sono un fancazzista, oltre che essere un fancarsista. Ma si svegliano magari alle 5, vanno a letto tardi e hanno i figli, questo e quell'altro. Quindi.
2: Noi ragazze però siamo un team, siamo una famiglia
1: di fancarsisti.
2: Music in Cars, dove ci chiamiamo fancarsisti.
1: Esatto.
2: Figli qua non ce ne sono.
1: No.
2: Oh ragazzi, manco per caso uno, Veramente siamo messi, ma fate figli, per favore.
3: Dai,
2: ma
3: sì,
2: zia, piva, no, io e te no.
1: No, ma fa
2: ma
1: male,
2: no, ma infatti, tu non mi guardi, ma
1: io me lo chiudo.
2: Vedi che non ti ho neanche guardato.
1: però
2: voglio dire, dico la pinna. La pinna, Pivati, la zia fate, insomma, dai. Benissimo, e sono arrivati i santi.
1: Sono arrivati,
2: eccoli qua.
1: Ci affidiamo a
3: fagiolo.
1: Allora, si canta tanto na na na e na na na.
3: Osanna.
1: Bravo, Osanna.
2: Ah, è quella, la Ray di cognome
3: Marina.
1: Marina.
2: Esatto, che è la nostra voce ogni tanto che entra Allora aspetta, allora,
1: questo
2: il primo...
1: è proprio un nome di...
2: Sì, un po' Imelda. del sud, il primo è proprio
3: Maria Catena.
2: Calogero.
1: Allora c'è la Milano.
3: Meda.
1: Quindi se io lancio una freccia detta anche un
2: dardo.
1: Quindi unisci
3: Dardomeda.
2: Medardo. Però effettivamente sai che è il primo anno?
1: No,
2: questa
1: no.
2: è una new entry.
1: C'era
2: già Medardo.
1: È un nome di Medardo, sì.
2: Ah, non me lo ricordavo. Quindi Calogero,
1: Marina,
2: Medardo
1: e Osanna
2: sono i santi di oggi. Auguri. Anna.
5: Attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita. Grazie.

0: Paranoia Samurai J, che piace tanto alle ragazze.
1: Beh, non solo
0: tantissimo.
1: Alle ragazze.
0: Beh, no, certo, piace tanto, è vero, in generale,
1: piace,
0: assolutamente.
1: Sì, sì. C'ha un fascino quasi sudamericano.
0: Beh, sì, direi.
1: Cioè,
0: beh,
1: al di là della musica.
0: Canta pure queste canzoni, cioè, voglio dire, esatto, non è che sia esatto, così difficile pensare che sia quasi sudamericano.
1: Ma no, ma io non parlavo della musica. È chiaro che la musica ricorda quella cosa lì. Però lui anche fisicamente, quando
2: vabbè,
1: sale sul palco,
2: sembra un po' più tipo nordafricano.
1: Nordafricano. No, no,
0: io... no, beh, lo vedi, sì, sì, un po' cubano.
1: Un po' cubano, esattamente,
0: questo.
1: Sì, sì.
0: In ogni caso è Samurai J, che comunque è italiano. Abbiamo cominciato così questa puntata.
1: Esattamente.
0: Di 105 Music in Cars.
1: Una puntata che è già un sogno.
0: Maro,
1: mia, che schifezza. No, perché parliamo di sogni in realtà. Hanno intervistato tante persone, un campione piuttosto ampio, 2000, chiedendogli quanto i sogni influenzino le scelte che poi fanno nella vita quotidiana.
0: Quindi è vero che i sogni sono desideri?
1: O comunque modificano il tuo comportamento? Sì.
0: Pazzesco.
1: Ma tantissimi, ragazzi, uno su quattro.
0: Uno su quattro, sì. Un intervistato su quattro ha dichiarato di aver preso, pensate, decisioni anche drastiche, come, non so, dare dimissioni, lasciare qualcuno, quindi veramente decisioni molto importanti, dopo aver fatto un sogno specifico, dopo aver fatto un sogno magari legato proprio a quello.
1: Esatto.
0: Che è quasi, insomma... è un po' rischioso,
1: è borderline, secondo me.
0: È un po' rischioso.
1: Perché è vero che il sogno, poi nello studio se ne parla, i sogni comunque denotano, più che altro, più che il sogno in sé, la trama del sogno, come reagiamo noi all'interno del sogno, denota un po' un atteggiamento che noi stiamo vivendo nella nostra vita, per cui i sogni chiaramente ci raccontano un po', certo, del nostro subconscio. Però prendere delle decisioni così importanti che poi, secondo me, si ripercuotono sulla vita anche a lungo termine. Perché, ragazzi, lasciare un lavoro perché lo sei sognati, adesso va bene tutto, ma non sai quello che ti aspetta poi nella vita di tutti
0: ma
1: i giorni.
0: Ma anche lasciare qualcuno, evidentemente, sembra quasi un po' come una scusa. Mm-hmm. Una persona che magari non è già convinta della relazione che sta vivendo, poi dice, l'ho sognato. Però può accadere, perché sono in tanti. Quindi, amici fancarsisti, pensate, insomma, a tutti i sogni che voi fate, che avete fatto, al di là del bello, brutto, eccetera. Ci sono stati dei sogni nella vostra vita che hanno davvero condizionato poi il vostro atteggiamento nella vita reale, l'hanno influenzato, adesso magari non proprio come in questo caso in maniera così drastica, però anzi, se c'è qualcuno che poi magari effettivamente ha sognato qualcosa e poi l'ha fatto, ben venga. Ecco, qualcosa che effettivamente è stato cambiato nella vita reale proprio a un sogno che uno magari ha fatto.
1: Oppure semplicemente a un certo punto avete pensato, ok, adesso questa cosa la faccio perché l'ho sognata, poi qualcuno vi ha fatto desistere.
0: Sì,
1: cioè,
0: certo,
1: magari stavate per e poi avete detto,
0: esatto,
1: aspetta un attimo, ci rifletto un po' su e capisco se davvero. In questo caso non è ci dormo sopra, è al contrario, mi sveglio
0: sopra. Esatto, esatto, mi sveglio e ci penso.
1: Esatto,
0: ecco.
1: Esatto.
0: Allora, beh, io recentemente, adesso senza entrare nello specifico, ho fatto un sogno che effettivamente mi ha cambiato un po', non tanto delle decisioni che magari devo prendere, eccetera, però un po' l'atteggiamento che io ho in questo periodo, effettivamente ha influenzato un po' il mio atteggiamento.
1: Grande
0: sicuramente.
1: Pazienza, grande.
0: Grande pazienza.
1: Grande, brava,
0: sì,
1: Fabiola,
0: sì, sì.
1: Ci vuole.
0: Sì, sì, è vero, sì, è vero. Perché anche perché per me poi non è stato un sogno, è stato quasi un messaggio, no? Che mi è arrivato in qualche modo. Però, amici, attenzione, quando il vostro sogno ha influenzato la vostra vita reale. 342 41 15 105.
1: Film che uscirà tra pochissimo, Toy Story, questa è la colonna sonora.

0: Swift, I Knew You.
1: Taylor Swift, dicevo, colonna sonora di Toy Story 5.
0: Sì.
1: Non sapevamo più che cosa inventarsi, quindi continuano a tirar fuori.
0: Toy Story è bellissimo.
1: I primi.
0: I primi. Adesso poi gli altri non li ho neanche visti, sono sincera, me li sono un po' persi.
1: Io mi sono fermato al terzo, la trilogia, poi
0: certo.
1: Il quarto.
0: così.
1: Chissà, però dicono che sia molto carino perché c'è un legame con la vita di tutti i giorni, quindi entra anche la tecnologia nei giocattoli, quindi tablet, quelle cose lì.
0: Chissà se le persone che poi, non so, vedi, i registi piuttosto che gli scrittori, a volte scrivono delle cose che sognano, o a volte mettono insieme alcuni sogni e ci fanno magari anche, creano, che ne so, dei libri piuttosto che dei film, piuttosto che delle serie televisive. Perché stiamo parlando di questo, quando i sogni influenzano la vostra vita reale. Vi è successo?
1: Esatto, avete modificato qualcosa, avete fatto una scelta importante dovuta a un sogno? Oppure eravate lì per farla e vi siete fermati? 342 41 15
0: 105.

0: oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: bella. Stamattina invece mi sono alzata con questa canzone in mente.
1: Poteva andarti molto peggio,
0: certo.
1: Devo dire, una bellissima canzone.
0: Certo, assolutamente.
1: Ah, quindi mi stai dicendo che i tuoi sogni influenzano poi le scelte del 105 Selection di Maurizio Franciosi?
0: Non credo.
1: Non credi?
0: Non credo. Forse il contrario, esatto.
1: Sì.
0: Cioè sono io che sogno il 105 Selection.
1: Ah, ok.
0: Capito?
1: E quindi è colpa di Franciosi se sogni determinate cose.
0: Niente, ragazzi.
1: È tutto un circolo vizioso.
0: Bisogna riposarsi.
2: Ciao Dario, non è per metterti pressione.
1: Dica.
2: Ma questa settimana rischi il cappotto. Mm-hmm. In caso di cappotto, io come penitenza ti farei presentare alla festa di 105 col cappotto.
1: Guarda.
0: Beh, no, ma ragazzi, ma stiamo parlando d'altro. Ma ormai siete tutti concentrati sul cappotto di questa settimana, che non è detto ci sarà, dai.
1: Speriamo di no, ma non è che sono tutti concentrati. Qualcuno manda il messaggio così en passant, però poi è quel maledetto bastardo che invece li seleziona e li mette in onda perché vuole crearmi dell'ansia, visto che io già sono una persona così serena nella vita di tutti i giorni. Stiamo parlando in realtà di sogni e quando questi sogni hanno influenzato delle scelte che avete attuato nella vita quotidiana.
0: Pietro, per esempio, scrive: Fabi, Dario, a proposito di sogni, 20 anni fa non trovavo più l'anziano gatto. Dopo 2 giorni di ricerca l'ho sognato nel giardino vicino, nel giardino disabitato, diciamo vicino. Era lì, stecchito.
1: Mamma mia, ragazzi.
0: L'anno scorso è successa la stessa cosa con un altro gatto. Ditemi voi, Pietro, io direi intanto non prendere più gatti.
1: Primo.
0: Ecco, nel senso.
1: Secondo, non sognarci mai, per piacere, Pietro, perché non si sa mai.
0: Evita, per favore.
1: E scegli dei giardini vicini più tranquilli.
0: Ecco. No, da una parte potrebbe essere, voglio dire, dipende da che punto di vista lo vedi. Da una parte potrebbe essere, anzi, invece una bella cosa, perché magari non trovavi il gatto. Mm-hmm. Probabilmente se non l'avessi sognato non l'avresti mai trovato.
1: Certo.
0: E saresti rimasto col dubbio, no, che potesse essere magari da qualche parte vivo. Certo, l'anziano magari, insomma, è andato
1: però posso
0: a
1: dirti,
0: morire, ecco.
1: Meglio saperlo vivo da qualche altra parte che trovarselo stecchito.
0: Non lo so, però, perché se il tuo gatto almeno sai,
1: sì,
0: sai che, dire,
1: che fine ha fatto.
0: Puoi anche fargli, insomma, il funerale.
1: Sì. Non lo so.
0: Sì.
1: È sempre bello pensare che invece rimangano in giro.
0: Che sia andato,
1: sì,
0: insomma,
1: che sia
0: alla
1: andato
0: ricerca di qualche giovane gattina.
1: Qualche femmina, bravo.
0: Esatto.
1: Senti, c'è anche Angel Fire che tra le tante cose, oltre a essere un attento paragnosta,
0: è anche un attentissimo paragnosta.
1: Sì, sì.
0: Se non è paragnosta,
1: Brava, esatto, ma è anche uno che ha dei sogni premonitori, tant'è che aveva sognato anche di iscriversi all'università e poi questa scelta l'ha fatta e dice: è stata una delle scelte migliori della mia vita.
0: Ah, ok.
1: Quindi ci può stare.
0: Abbiamo da Senigallia Michele. Michele!
3: Michele!
4: Buonasera!
0: Ma buonasera Michele! Come stai?
4: Tutto bene.
0: Bene, benvenuto.
1: Senigallia, bello, col mare.
0: Dicono, c'è ancora, c'è ancora il mare.
1: Non si è prosciugato.
4: Sì.
0: Ah, ok.
4: C'è ancora.
0: Va bene, allora siamo a posto. No, sai, non si sa mai, sai, con questi cambiamenti che ci sono. Era un giorno a Senigallia, non c'è più il mare, ci sono le montagne, capito, innevate.
1: Ammazza, un cambiamento in milioni di anni.
0: Arriva, che ne so, arriva da Aosta e trova il mare lì, capito, tutte queste cose così.
1: Bene, speriamo
0: allora,
1: che non succeda, perché
4: speriamo
1: un cataclisma.
0: No, succederà, non domani, ma
1: no,
0: magari dopo domani. Senti, caro Michele, allora raccontaci un po' invece quando i sogni hanno un po' influenzato la tua vita.

0: quattro simboli sulle dita delle mani e sono i quattro simboli della PlayStation.
1: I quattro simboli della PlayStation, io pensavo già a qualcosa di...
2: Ma pensa,
0: sì. Triangolo, quindi... quadrato, cerchio e X.
2: Certo. Se li ho già visti, li ho già visti anche, insomma, poi vabbè, hanno anche insomma alcuni altri significati, però tu quando li hai sognati, hai sognato chiaramente i quattro simboli, quindi.
0: Io ho sognato, esatto, questi quattro simboli proprio sulla posizione dove
1: li hai tatuati.
2: Ma hai capito? Sì, sì. Ma tu sei un amante anche, brava. Evidentemente.
0: Sì, io sono un amante del mondo nerd, PlayStation, quella, la cultura, insomma, la cultura nerd.
1: Sì, la cultura dei videogiochi.
0: Non so cosa avevo bevuto il giorno prima, però.
2: Però vabbè, però cioè, insomma ci sta, ma tu sei anche un amante di tatuaggio, è stato il primo tatuaggio?
0: Sì, no, ne ho diversi, è stato credo il terzo tatuaggio comunque, non ne avevo tantissimi quando l'ho fatto.
2: Pensa che ragazzi, incredibile, è arrivato un messaggio, ragazzi salutateci, sto tatuando e la mia cliente mi sta tartassando dicendomi scrivi a 105. Bene. Allora c'è Olly che chiaramente sta tatuando e la cliente si chiama Adelina, quindi grandi ragazzi, grandi, incredibile.
1: Ho una domanda per Michele, questi tatuaggi poi hanno migliorato le tue prestazioni videouliche?
0: Sono sempre stato bravo e quindi poi non
1: è cambiato nulla.
2: Non è cambiato nulla.
1: Non
0: hanno aumentato le prestazioni, però.
2: Però vabbè. Vabbè, insomma, però hai sognato anche questi quattro simboli, perché insomma, se avessi sognato un dragone sulla schiena sarebbe stato forse anche un pochino più impegnativo.
0: Era un po' più complicato, senza appuntamento, magari andare da un tatuatore.
1: Però l'avresti fatto comunque, anche se fosse stato più grande il tatuaggio?
0: Probabilmente sì, perché quella mi ero svegliato con l'idea, quindi sì.
1: Va bene.
2: Per adesso sono quattro simboli, insomma, quindi va bene così. Grazie Michele, grazie. Al prossimo
0: a voi,
2: sogno.
0: Mio cugino Antonio Pivati, il vostro regista.
2: Ma è veramente? Ma è tuo cugino?
3: Sì. Non lo so.
0: Sì, è
2: ma veramente?
1: Ma scusa, ma tu,
0: il famoso cugino di Pivati di Senigallia, dai.
3: Ma certo, sei quindi il figlio di Mariangela, giusto?
0: Esatto.
2: Che, che lui è un amante, Mariangela, che sarebbe, visto che lui è un amante di questi,
3: è
2: insomma,
3: difficilissimo praticamente.
2: Sarebbe la figlia della nonna,
1: sorella di qualcuno.
3: Allora, no, aspetta. È la figlia del fratello di mio papà.
2: Ah, la figlia del fratello di tuo papà.
3: Quindi,
2: certo, vabbè.
3: Sì. Quindi cos'è,
2: il fratello di tuo papà è tuo zio, certo, cugino.
3: Ok, allora
2: certo.
3: Sì.
0: Sì.
2: Ho capito.
3: Difficilissimo per me, raga.
1: Non è un cugino di secondo grado?
2: Sì, lui sì.
1: È un cugino di secondo grado, Michele.
3: Se lo
2: lui sì,
3: grado,
2: lui sì, lui sì, sì, certo, vabbè. Perché è il figlio della cugina, certo. Ma che ridere, raga. No, mi piace questa cosa, visto che poi Pivati prende sempre in giro Dario quando qualcuno chiama da Palermo. Ah,
3: questa
2: amico
3: Teroni,
2: vedi?
3: Capito?
2: Questa volta è successo.
3: Tuo cugino. Però non ha giocato, quindi è già più onesto.
2: No, è vero, non ha giocato. Va bene, Michele, ti abbracciamo forte.
1: Ciao, Michi.
0: Grazie mille ragazzi, un bacione.
2: Un bacio, ciao, grazie. Michele, grazie, hai capito?
1: C'hai i parenti ovunque, poi
2: tu
1: dice cugino, a me Terone, capito?
3: Io sono molto più Terone di te.
1: Lo so benissimo.
2: Vabbè,
4: ma va? Let's go. Sounds good. Real good.

0: Donna and Sabrina.
1: Allora, parliamo di sogni e come questi sogni poi si sono, insomma, realizzati o meno nelle scelte che avete attuato. Per esempio, c'è questo ascoltatore che non si firma, che dice: io sogno spesso di giocare a bocce.
0: Sì.
1: Ma non riesco mai a finire la partita, vengo preso a sberle. Cioè, credo,
0: cioè,
1: nel sogno.
0: Quindi lo stesso sogno ripetuto, sì, e ogni volta non riesce, sì, a finire la partita.
1: Ed è per quello che non ha mai giocato in realtà, perché ha paura di prendere le sberle.
0: Chiaro, chiaro. Laura dalla provincia di Udine dice: il mio più che sogno è un incubo, perché sono tormentata dai miei responsabili al lavoro. E nella vita di tutti i giorni però la cosa si ripete. Secondo voi ci può essere una soluzione? Ma pensa seriamente però, insomma, a cambiare un po' la tua vita. Non nel sogno, ma chiaramente legata poi al lavoro che fai. Evidentemente è esattamente il contrario.
1: Brava, cioè.
0: Cioè, sono, esatto, sono i momenti che stai vivendo nella vita reale che vanno a condizionare poi quello che sogni, probabilmente. Perché sei talmente stressata, forse, da questi comportamenti.
1: Te lo porti a casa.
0: Che non ti fa bene.
1: No, per niente. Beh, lì però torniamo alle scelte veramente importanti. Ma se c'è un malessere,
0: certo,
1: reale, quotidiano, e allora lì forse qualcosa bisognerebbe cambiare. Abbiamo Mario,
0: sì,
1: da Teramo.
0: Mario!
2: Ciao Mario. Mario,
0: ciao Mario, come stai?
2: Ciao. Va bene, bene, al lavoro, però bene.
1: Vabbè,
0: che lavoro fai?
2: Diciamo l'idraulico, mi occupo di condizionamento.
0: Ah, di
2: così.
0: Condizionamento? Ah, beh, in questo periodo sarai praticamente così, voglio dire.
2: Sì, sì, come tutti gli altri periodi.
1: Schifarato,
0: come si dice, con le palline all'aria, come si dice. Insomma, non avrai nulla da fare.
1: Le bocce all'aria. Senti, mi sa che è uno dei primi da Teramo. Non ci sono tantissimi ascoltatori che ci chiamano da Teramo.
2: Da Giulianova.
1: Sì.
2: È importante. Però sì,
0: raccontaci un po', vai, la tua storia.
2: No, vabbè,
0: il tuo sogno.
2: Io il mio problema con i sogni è stato, diciamo, più o meno da bambino, ma nemmeno troppo, che insomma sulla decina di anni,
0: sì.
2: Io sbloccai una paura, che è quella della paura dei ragni. In buona sostanza sognai mia madre che era un ragno e mi si mangiava. Mi svegliato da quel sogno, ho avuto da quel momento preciso paura dei ragni, in piccoli, grandi. Poi col lavoro che faccio è un limite, in buona sostanza.
0: Molto ridere, sembri lo zio di Johnny Secchino in questo. Io, in buona sostanza, ogni volta qualcuno lo dice mi viene molto da ridere. Ma scusami, ma tu quindi da quel giorno hai paura dei ragni, ma anche di tua mamma, immagino, no? Nel senso,
2: no,
0: perché poi
2: quello a prescindere.
1: Ma infatti la mia domanda era: è mai capitato che tua mamma, magari, invece di lanciarti la ciabatta, ti avesse morso? Da lì è nato.
2: No, mamma era più della tradizione.
0: Senti, okay. Quindi tu da lì, veramente da quel sogno, hai iniziato ad avere proprio paura?
2: Sì, proprio terrore, ma piccoli, dai, conta che io sono alto 2 metri e peso 110 kg, non è che sono ho paura, piccoli, grandi, è una cosa che non si riesce a controllare, ma da quel momento esatto mi sono svegliato con quella paura lì, punto.
1: E basta, pazzesco. E stavi dicendo che nel tuo lavoro poi ne incontri parecchi, perché sai, le tubature,
2: logico,
1: quelle cose lì.
0: E cosa fai in quel caso?
1: Ti metti a urlare come una pazza isterica, come faccio io.
2: Allora, è capitato. No, vabbè,
0: che
2: diciamo
0: bello.
2: Che con 10 anni di esperienza ho assopito un pochettino, però non è che sono riuscito a chiuderla in maniera definitiva.
0: Cerco
2: di farmi aiutare dal collega, in buona sostanza.
1: Un umore di due metri in buona sostanza.
0: Vabbè, senti, allora in buona sostanza noi ti salutiamo, caro Marietto, ti abbracciamo forte e buon lavoro.
2: Ciao Mario, un bacio.
0: Senti, c'è questo messaggio e non so se riusciamo a chiamarla. Questo è un messaggio veramente molto forte, no? Da una parte, perché dice Veronica dalla provincia di Lecco, dice: per me un sogno che ho fatto è stato una vera e propria salvezza, mi ha permesso di scoprire in tempo un tumore maligno.
1: Urca.
0: Ed essere qui a raccontarlo. Quindi adesso non sappiamo i dettagli, se riusciamo magari la chiamiamo, però porca miseria, anche questo è stato un sogno, devo dire che ha cambiato effettivamente la tua vita, no? Nel senso buono,
1: in meglio, decisamente.

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: 105
2: che storia.
3: Radio 105 compie 50 anni.
4: Che

0: il dischetto che ha scelto Franciosi, però
1: è grande, yeah. Ma come mi piacciono questi dischi. I'll just lay it down the line. L'ultimo disco della prima ora di 105 Music in Cars è un disco che ha fatto la storia e oggi è proprio questo qui.
2: How you doing?
1: Ring ring ring della Soul.
0: Che stile, ragazzi, oltre bello, che storia bello.
1: Che gusto, direi, che gusto. 105 Music
3: and Cars. Radio 105. Proud to be different.

0: Milano. Ciao.
1: Viajando por el mundo.
0: Senti che bello. Allora, prima di arrivare a quel messaggio, sì, di cui ti parlavo, intanto amici fancarsisti, benvenuti. Fabiola, Dario, 105 Music in Cars. Parliamo, ciao, di tutti quei sogni che magari hanno influenzato poi delle decisioni che avete preso nella vita reale o hanno influenzato qualcosa, esatto, della vostra vita reale.
1: Sì.
0: Allora, io ho sognato che mi regalavano una cucciola di Jack Russell. Nel sogno la chiamavo Marta e avevo sognato proprio i suoi colori, le macchie. A distanza di 15 giorni un amico mi ha regalato una cucciola senza che lui sapesse chiaramente del mio sogno e che la cucciola che aveva dato era identica con le stesse macchie e colori di quelli che avevo sognato io. In quel momento sono rimasto davvero a pensare al sogno premonitore. Lui è Fabio.
1: Bella però questa
0: bella,
1: cosa, bellissima.
0: Bella, bella.
1: Sì, sì, sì. C'è un altro messaggio, questo è, sì, un po' meno bello. Io sogno spesso di andare in guerra. E già questo ti fa capire quanto poi la realtà quotidiana influenzi anche quello che sogniamo, ma non riesco mai a difendermi. Giulia, cazzo, da Mantova.
0: Mamma mia,
1: brutto,
0: è strana.
1: Molto brutto.
0: Pivati per favore una base, grazie.
1: Devo togliere le cuffie?
0: No.
1: Siete,
0: attenzione,
1: maledetti, maledetti.
0: Questo è un sogno. A me ha fatto paura un solo sogno, che peraltro è quello che mi ricordo meglio. In maniera ricorrente, una figura non definita, presumibilmente un bambino che io non avevo, attenzione, ti è caduta la penna,
1: sì, sì,
0: che io non avevo, mi svegliava durante il sonno dicendo di non riuscire a dormire perché vedeva un bambino nell'angolo. Più o meno 12 anni dopo, mio figlio mi ha svegliato riproducendo esattamente la stessa scena. Pazzesca questa cosa, eh? Cioè, pensa,
1: ma voi,
0: questa sogna un bambino che,
1: sì,
0: non ha,
1: che non ha,
0: che chiaramente la sveglia dicendo che non riesce a dormire perché vede un bambino nell'angolo,
1: sì,
0: e poi dopo 12 anni suo figlio, che nel frattempo ha avuto ed è cresciuto, la, sì, sveglia dicendo che vede un bambino nell'angolo. Cioè, roba.
2: Io ho saputo che il bambino nell'angolo si è trasferito a casa di Spada. E lo vedrà stanotte.
1: Io volevo dirvi che l'argomento era un po' diverso. Cioè, stavamo parlando di quello che poi ha influito sulla vostra vita. Non volevo sapere i sogni dell'horror.
0: Quando dicevamo, ma oggi è giovedì,
2: ma succede,
0: siamo arrivati.
2: Che poi
0: succede,
2: stanotte si sveglierà.
1: Ma perché dovete rompermi le scatole? Io ho già le mie ansie. Voglio dire, già, capito.
0: Ma no, però no, è pazzesco.
1: No, è pazzesco.
2: Bambino,
1: sì,
2: nell'angolo, Dario.
1: Ma sognerò
3: che
1: sul bambino nell'angolo.
3: Dione.
1: Ma tua sorella.
0: Ma che, ma i Micolani? Un piccolo Micolani nell'angolo, praticamente.
2: Questo è un tubo vero.
0: Ammazza.
2: Tu pensa un bambino piccolo con la faccia però di Micolani adulto nell'angolo.
1: Mi spaventano
2: di
1: più i piedi
2: tua,
1: di Micolani, che copre sempre perché essendo stato calciatore, diciamo che c'ha, ah, sì, l'artiglio. Così,
0: Alice?
1: Così,
0: allora,
1: ha detto,
0: non,
1: sì,
0: non ho mai,
1: sì,
0: avuto il piacere, non lo
1: un
0: so.
1: Veloci rapto.
0: Vabbè, però è bello Micolani.
1: No,
0: dai,
1: bellissimo,
0: dai,
1: ragazzo,
0: bellissimo
1: ragazzo, ma stai scherzando.
0: Allora, da Roma abbiamo Francesco. Francesco.
4: Ciao,
1: ciao,
0: ma ciao Francesco, come stai?
4: Buonasera, bene,
0: buonasera,
4: bene, molto bene.
1: Non mi sembri proprio romano, così a pelle.
4: No, no,
1: no, infatti,
4: no, no, infatti sono vivo a Roma ormai da 15 anni, ma sono pugliesissimo.
0: Pugliesissimo. Hai qualcosa della Puglia, però qualcosa anche un po' di Roma, effettivamente.
1: C'è un mix.
0: È un bel mix.
4: Dopo un po' di anni ci sono queste influenze sull'accento.
0: Direi. Senti, Francesco, raccontaci un po' invece.
1: Eh sì, bella la storia di Fra.
4: Niente, vi ho mandato questo messaggio, insomma, mi è successo circa un anno fa, ho fatto questo sogno vividissimo, e infatti mi sono svegliato durante la notte,
0: sì,
4: e ho detto no, vabbè, questo è perfetto per scriverci un libro, perché io scrivo.
0: Vedi?
4: E quindi niente, poi mi sono riaddormentato e la mattina dopo non mi ricordavo assolutamente nulla. E quindi ero disperato perché ho pensato, cioè, era un sogno talmente vivido, perfetto, una storia. Poi dopo un paio di giorni è tornato come un flash, quindi lì mi sono seduto e ho iniziato a scrivere un po' il plot della storia. È venuto fuori un romanzo che ho pubblicato poi.
0: Hai visto? Dopo
4: un paio di mesi, perché era talmente perfetto e preciso nella testa che l'ho scritto di
0: sì,
4: getto,
0: esatto,
4: circa,
0: esatto,
4: un paio di mesi, un mese,
0: perché
4: e mezzo.
0: Scusami se ti interrompo, Francesco. Poi dicono, soprattutto poi chi scrive, quindi insomma, dicono che bisogna tenere sul comodino sempre un una penna, sì, e un'agendina, esatto, qualcosa per poter poi segnare. Perché io, per esempio, allora, non tutti sognano tanto, o perlomeno magari sognano tanto, però non tutti
1: se lo ricordano. Sì.
0: Io effettivamente mi ricordo molto i sogni che faccio, no? In generale. Mm-hmm. Però sono talmente vivi al momento in cui ti svegli che a volte è quasi un peccato perdere proprio anche quella sensazione che
1: di quello che
0: vivendo.
1: Stavi vivendo.
0: Mm-hmm. Poi alcuni rimangono, altre volte perdi proprio delle sfumature. E...
1: beh, quello della cacca te lo sei ricordato comunque.
0: Ah, ma no, ve lo posso dire?
1: Ancora?
0: Stanotte!
1: Ancora!
0: Stanotte la... no, scusami, non è proprio la trama del tuo libro. Perdonami, Francesco, perdono la volgarità. E che ultimamente, non so per quale motivo, spesso
1: ma
0: sogno...
1: ti stai nutrendo con le fave di fuca? Cosa stai facendo?
0: No, però stanotte, guarda, adesso mi ricordavo. Sì? Infatti ho mandato un messaggio a Daniele, che era felicissimo di questo.
1: Ogni volta che sogni, caccona!
0: Sono tutti felici.
1: Festa grande alla corte di Francia.
0: Sì, porta fortuna. Comunque sì, anche questa notte ho sognato. Pazzesco, te lo volevo dire. Ecco, vabbè, scusami Francesco.
1: Allora Francesco, il titolo del libro è Il sussurro del dragone grigio ed è ambientato a Terlasia, giusto?
4: No, allora è ambientato in una città che poi è liberamente ispirata a Roma, che si chiama Cassiopoli.
1: Cassiopoli, diciamo, okay.
4: Quando ho scritto il libro avevo messo tutti i nomi dei quartieri, delle zone, però insomma, siccome è un crime, volevo evitare di
1: certo,
4: il classico,
1: certo.
4: Ogni riferimento è puramente casuale. Quindi diciamo che ho tagliato la testa al toro. Quindi poi quando ho finito di scrivere il libro sono andato sulla ricerca, sul Word, e ho fatto Roma. Mm-hmm. Sostituisci con, e quindi ho cambiato tutti i nomi con dei nomi di fantasia.
0: Vabbè, guarda, bello. Francesco, complimenti davvero, in bocca al lupo. Comunque, il sussurro del dragone grigio.
1: Sì.
0: Bravo, vedi che il sogno in questo caso ti ha dato evidentemente una mano. Cioè ti ha suggerito.
4: Grazie.
0: Il romanzo praticamente.
4: Sì.
0: Grazie Francesco, un bacio.
4: Grazie a voi ragazzi, grazie di avermi chiamato e
0: grazie
4: vi seguo
0: a te.
4: Sempre, quindi
0: grazie
4: vi
0: a te.
4: Ringrazio anche di questa chiamata. Un
0: grazie,
4: abbraccio.
0: Grazie davvero.
1: Ciao Francesco.
0: Che carina, che educato.
1: Sì, è educato, uno scrittore. Beh. Ragazzi.
0: È vero.
1: Lo senti? Questo è il sussurro.
0: Senti un'altra, attenzione, un altro messaggino di Vittorio. No, questo è molto bello.
1: Okay,
0: questo è un po' un sogno premonitore, ma è bellissimo. Vittoria da Padova dice: mia sorella una sera mi chiama dicendomi che mi aveva sognato e che mi ha sognato e le ho detto di essere incinta. Io sapevo già di aspettare un bambino da 2 giorni, ma non volevo dirglielo subito, quindi ho mentito spudoratamente.
1: Mamma, che storia anche
0: ma
1: questa.
0: Pensa,
1: porca miseria.
0: Pensa. Anche tu hai sognato un sacco di volte.
1: Cosa?
0: No, non mi hai sognato incinta più volte. No, però
1: no,
0: non era.
1: Ecco, ti ho sognato che eri incinta, che eri
0: vedi?
1: Già mamma.
0: Ah, vedi,
1: sì,
0: vedi.
1: Sì. Tra l'altro, i 2 gemelli. Ma poi ne avevamo parlato
0: anche, tanto,
1: sì,
0: è vero.
1: Sì,
2: e il bambino nell'angolo ancora là che aspetta.
1: Ma guarda, sta aspettando tra l'altro te e non vede l'ora di salire in macchina con te per venire domani a Ferrara, caro Pivati. Ti accompagna per tutto il viaggio. Sei contento?
2: La barona ti accompagna.
1: Esatto. Si chiama Zanotti, il bambino nell'angolo.
2: Beh, un bambinone.
1: Bambinone.
0: È un super bambinone.
1: Ma certo,
0: Zanotti, grande. Anche lui con noi sul palco domani sera. Ma che...

0: McCrispy, McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.
1: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutte le concessionarie Auto Torino Bibip fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: L'attaccante è davanti alla porta! Rallenta, inciampa sulla palla!
4: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con Magnesio e Potassio Massigen recuperi subito la tua energia! No! Magnesio e Potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
5: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2.000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Deghi arredare casa?
11: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
12: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
13: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
12: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
11: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
14: E te lo porto io!
12: Deghi provare!
10: Deghi fidarti!
14: Perché se non Deghi, non ci credi!
15: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
16: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto? Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.14, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
17: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Il fondotinta Rimmel Multitasker è a 11,90 euro. Il Maxi Blush e la Terra Natural Bronze sono a 7,90 euro. Da Acqua e Sapone li trovi insieme alla Cipria Stay Matte Trasparente in omaggio. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
18: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Radio 105, proud to be different.
4: Per il momento summertime di oggi, 105 Music and Cars presenta un disco per ogni estate.

0: Big Yellow Taxi, Counting Crows. Bello,
1: bello,
0: eh?
1: Bello, con la vocina di Vanessa Carlton anche, ed è un disco che proprio porta l'estate.
0: Sì.
1: Un po' anche per questo colore yellow, giallo, come i giorni che stiamo vivendo. Tra l'altro il solstizio arriva proprio domenica, giusto?
0: Come la nostra Pina.
1: Sì, brava.
0: Noi anche noi abbiamo la nostra Pecar, la Pecar gialla.
1: Sì, sì.
0: Allora, ma non è della Pecar che stiamo per parlare,
1: no?
0: Ma è di questa possibilità invece che forse stiamo per vivere.
1: Ma non potevamo fare la Pecar anche oggi, oltre domani, dico? Sarebbe stato più bello, no?
0: No, le cose belle arrivano poi alla fine,
1: tu,
0: insomma, della settimana.
1: Hai già vinto la settimana.
0: Io ho vinto la settimana.
1: Quindi, insomma, è proprio una... così, vabbè. Allora, se volete giocare, possibilmente molto bravi, che vogliano in qualche modo evitare che io abbia
0: ecco,
1: il cappotto.
0: Questo sì, questo
1: grazie.
0: Sì.
1: Grazie. 342 41 15 105,
0: mi
1: il numero è quello.
0: Mi raccomando, due di voi devono scrivere per giocare all'ultima puntata della settimana, di qua o di là.
1: Mamma mia, che ansia, altro che Summer Funk qua.
0: Dai, senti che bello.

0: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
1: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
0: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
2: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
3: NH Collection Hotels & Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
4: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
5: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
6: Siete veramente perfetti.
7: Grazie Octopus di esistere.
4: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
8: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
9: Ci sono partner pronti a darti una mano.
10: Vai!
9: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
11: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
12: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
13: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
11: Bene, parliamo della casa al mare.
12: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
13: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
14: Sigma, il tuo risultato vale.
15: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate. Con Magnesio Supremo Potassio Più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
16: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
17: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
18: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
19: L'ispirazione è là fuori.
6: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
10: Kitanada live in Italia. Il 25 giugno 2026 ti aspetta uno show assolutamente imperdibile all'ex macello di Milano. 25 giugno 2026, Kitanada live a Milano. Non mancare. Info e biglietti su vivoconcerti.com.
19: Radio 105. Proud to be different.

0: Amici, prima, durante l'argomento, abbiamo letto il messaggio di questo ragazzo che aveva parlato del suo sogno, molto bello. Il suo sogno era chiaramente protagonista di questo suo sogno, era questo cucciolo di Jack Russell, femminuccia, che si chiamava Marta.
1: Ok. Che cosa succede adesso? Noi giochiamo, abbiamo bisogno di due ascoltatori. La zia li sceglie a caso tra tutti i messaggi che arrivano e proprio a caso abbiamo, per giocare con noi, due Marta.
0: Pazzesco!
1: È incredibile!
0: Marta da Catania è la prima! Marta!
2: Ciao.
0: Ma ciao, benvenuta Marta,
2: ciao.
0: Come stai?
2: Grazie, benissimo, voi?
0: Benissimo, grazie. Beh, questo Marta è un nome, vedi, che torna, che si ripete, chissà, chissà cosa vuole dire.
2: Una
0: non
2: coincidenza, bellissima.
1: Beh, cosa?
0: Non ho capito?
2: Hai detto una bella coincidenza.
1: Sì,
0: pazzesco.
1: Non lo so quanto sia a mio favore questa coincidenza. Marta, a Catania, che cosa fai nella vita?
2: Io sono un'impiegata amministrativa.
1: Va bene. E la domanda che viene dopo è che cosa, cioè, o meglio, con chi vorresti giocare?
2: Con Fabiola.
0: Pensa che, oh, anche lì, coincidenza. Stavamo parlando prima, durante la messa in onda, di dischi. Io, Pivati e Dario stavamo parlando di Catania. Cioè, veramente, pazzesco.
2: Ah, ok.
0: Pazzesco, ne stavamo parlando molto bene.
1: Molto bene, città bellissima.
2: Mi fa piacere.
1: Allora, Marta, stai lì perché conosciamo l'altra Marta, che in questo caso però
2: perfetto.
1: È torinese. Marta! C'è un casino.
2: Ciao Marta.
0: Parlavamo anche di Torino e tra l'altro la zia ha anche un Jack Russell. Cioè, no, pensa come tutto legato. Come stai, Marta?
3: Bene, bene, assolutamente bene. Però tra coincidenze di cui parlavate, in realtà mio papà è siciliano, quindi
1: No, ragazzi,
0: di Catania. No.
3: No, lì c'è Pachino, in provincia di Siracusa.
1: Beh, Pachino.
0: Pachino. Tu cosa fai a Torino invece, Marta? Marta di Torino?
3: Io sono farmacista.
1: Perfetto, che gioca con me una farmacista.
0: Che bello anche questo. Ma è una serie di coincidenze incredibili.
1: Perfetto, Marta, vediamo di fare la miracola.
3: Io non garantisco, non garantisco niente.
0: Io devo dire, non posso dire spero che vinca Dario, perché ce l'avrei con Marta da Catania, chiaramente, ecco, non posso, perché spero che vinca lei, che si porti il kit. Però ecco, da una parte vorrei che Dario evitasse il cappotto.
1: Beh, piacerebbe tanto
0: sincero.
1: Anche a me.
0: Però vediamo che cosa succede. Pari o dispari?
1: Dispari.
0: Dai.
1: Bim, bum, bam. 3, 1, 4. Pari, perfetto. Mazza, ragazzi.
0: Allora, Marta da Catania.
2: Sì?
0: Lo dico di Catania perché sennò, esatto, per
2: non
0: confondere.
2: Sì, non ci confondiamo.
0: Allora, noi abbiamo due categorie. Puoi scegliere tra artisti e cantanti italiani nati al nord o al sud. Attenzione, si considera proprio la città di nascita,
1: Non dove hanno vissuto.
0: Esatto. Oppure paesi che hanno ospitato i mondiali di calcio o no.
1: Chissà quale sceglierà.
2: Vado con i cantanti preferiti.
0: Ok, artisti e cantanti italiani, perfetto. Quindi io ti darò dei nomi e tu mi risponderai nord o sud. Esatto,
2: perfetto.
0: A seconda di quello che tu pensi sia giusto. Ci sei? Beh, insomma, primo nome, mamma, è troppo facile, dai. Ci sei?
2: Vai.
0: Vasco Rossi.
2: Nord.
0: Diodato.
2: Nord.
0: Massimo Ranieri.
2: Sud.
0: Mahmood.
2: Nord.
0: Levante.
2: Sud.
0: Arisa.
2: Nord.
0: Zucchero.
2: Nord.
0: Giuliano San Giorgi.
2: Nord.
0: No, Vasco!
2: No!
0: Vasco! Ma è Vasco? T'ho detto Vasco, non mi ha risposto a Vasco? Siamo tornati a Vasco!
1: E non ti ha risposto.
0: Non mi ha risposto neanche a Vasco.
1: Non ha sentito,
0: zero.
1: Ha detto no. E quindi non
0: no!
1: Ha...

0: Mancano!
1: Ma scusami,
0: dov'è che hai sbagliato? Su San Giorgi?
1: San Giorgi,
0: ma
1: sì,
0: San Giorgi è super salentino, porca miseria, dai!
1: Mannaggia, mi dispiace da morire.
0: No, ma mi dispiace. Pensa che per me, devo dire, erano anche facili, perché ho detto, vabbè, dai, San Giorgi, figurati, tra... Guarda, paradossalmente, tra quelle che hai detto, sarà anche il più facile.
1: Certo. Niente, mannaggia.
0: No, quindi zero, zero, zero.
1: Mannaggia.
0: Ragazzi,
1: sto andando benissimo.
0: Io ti ho detto anche Vasco, tu non mi hai risposto, quindi non vale.
1: No,
0: un po'.
1: L'ho sentito, no,
0: vedi,
1: l'ho sentito.
0: Vedi, vedi il karma per quello che è successo ieri a Dario. Vedi.
2: Mi ha salvato.
1: Ho
2: pensa a questo zero.
0: Pazzesco, ragazzi.
2: Diciamo che anche se io oggi facessi zero, però tu non hai portato, quindi mi ha salvato.
1: No, perché io l'ho sentita la puntata, infatti,
2: Marta,
1: ovviamente.
2: Marta, grazie.
0: Beh,
2: Marta.
0: Certo, tanto il cappotto non potrò mai fartelo,
2: no,
0: anche
2: no.
0: Se tu dovessi
2: Mannaggia.
0: Fare zero, è partita
2: vabbè.
0: Nulla.
2: Vabbè.
0: Pazzesca questa cosa.
2: Allora, però
0: no,
2: io devo giocare ancora.
0: Mi dispiace.
1: Vabbè, pazienza.
2: Eh?
1: No, ho detto pazienza.
2: Non sentiamo più in
1: tanto.
2: Questo momento, c'è qualcosa
0: pronto?
2: In onda. Eccoci qua, siamo tornati in onda. Non lo so, siamo andati su
0: un'altra cosa.
2: No, no.
0: Allora, attenzione,
2: scusateci.
0: Perché volevo rispondere solo a un messaggio che è arrivato. Arisa è del sud, non nord. No, Arisa è cresciuta in Basilicata, ma è nata a Genova.
2: Genova,
0: quindi
2: certo.
0: Si parlava di città, chiaramente, in cui una persona è nata. Comunque.
2: Sì, anche Diodato è cresciuto in Puglia, però è nato ad Aosta. Non lo
0: esatto,
2: sapevamo.
0: Esatto.
2: Allora, attenzione, Marta da Torino. Dobbiamo ancora giocare noi e giochiamo con paesi che hanno ospitato i mondiali di calcio o non li hanno mai ospitati, ok?
3: Sì, io questo programma l'ascolto sempre con mio figlio Marzio, che è un patito di calcio,
2: sì.
3: E al mare, ovviamente.
2: Perfetto.
0: Ah, cavolo!
2: Giustamente.
0: Non puoi chiedere l'aiuto da casa,
2: vabbè,
0: insomma.
2: Marta, no. Proviamoci lo stesso. Sei pronta?
3: Prontissimo.
2: Andiamo. Vai. Brasile.
3: Sì.
2: Olanda.
3: Sì.
2: No, Brasile.
3: Sì.
2: Olanda.
3: No.
2: Belgio.
3: No.
2: Italia.
3: Sì.
2: Giappone.
3: Sì.
2: Portogallo.
3: Sì.
2: No, Brasile.
3: Sì.
2: Olanda.
3: No.
2: Belgio.
3: No.
2: Italia.
3: Sì.
2: Ok. Va bene. Va bene, Marta da Torino.
0: Ci sta.
2: Meno male. 4 con 4 comunque vinci la puntata di oggi e quindi kit di Radio 105 per te.
3: Bene, sono contenta, grazie.
2: Ma anche io sono contento.
0: Beh, anche Darietto è contento. Ma mi dispiace veramente per Marta da Catania, Marta.
1: Pazienza. Abbiamo provato,
2: È andata così, Marta.
0: Senti, saluta chi vuoi, saluta chi vuoi, Marta.
1: È stato comunque un piacere sentirvi. Saluto se qualcuno mi ha riconosciuto e poi saluto i miei nipotini, Giovanni, Jacopo e Tommaso.
0: Grazie Marta, un bacio.
1: Grazie.
2: Ciao. Mi fanno ridere i nostri ascoltatori. Guardate che Vasco è nato a Bologna, è sud. Da quando Bologna è al sud non lo so. E comunque non è nato a Bologna, che è nato a Zocca. In realtà,
0: ragazzi,
2: Vasco Rossi.
0: Bologna al sud, no.
2: Ma
0: no, ragazzi,
2: ma avete qualche problema di geografia?
0: Va bene tutto.
4: Visto che considerano il po'.
2: Vabbè,
0: è un po' come il figlio albanese, che dopo il po' veramente era tutto suo. E che cavolo, dai. Su, allora, Marta da Torino, complimenti, dai, io sono contenta,
1: dai,
0: solo,
1: grazie.
0: Devo
1: meno
0: dire, male. Anche per Darietto, che non, insomma...
2: Sì, no, non me lo
3: l'abbiamo
2: sarei meritato.
3: Portato a casa.
0: No, sì, dai, bravo.
2: Saluta chi vuoi, Marta.
3: Saluto, vabbè, chi mi ha riconosciuto, i miei bimbi che sicuramente non mi stanno sentendo perché sono al mare, e va bene così, il mio compagno, ma lui è a lavorare, quindi
2: va bene.
3: Anche lui.
2: Va bene.
0: Grazie
3: mille.
2: Ciao, Marta.
0: Grazie.
3: Ciao, ragazzi.
0: Una partita che ha avuto veramente dell'incredibile tra i nomi, stessi nomi, e poi insomma,
2: che in cuffia sentivamo qualcos'altro.
0: Pazzesco,
2: tutto a posto.
0: Pazzesco.
2: Vabbè,
0: niente. Comunque, bravo, dai, hai evitato il cappotto. Bravo.
2: Meno male.
0: Dai, sono contenta per te.
5: 105 Music and Cars ha presentato. Di qua o di là.

0: Potential. Beh, allora devo dire che di messaggi ne sono arrivati parecchi. Purtroppo però oggi non abbiamo modo di suonarli,
1: certo.
0: Però insomma,
1: certo.
0: Dai,
1: una volta che finco io senza rubare niente a nessuno, che e siamo in ritardo, ritardissimo.
0: No, ma non è colpa mia,
1: No,
0: è colpa
1: certo.
0: del ritardo vero, figurati,
1: ah,
0: figurati.
1: Ma togliamo un disco piuttosto e mettiamo i messaggi
0: però
1: che
0: io
1: mi
0: sono contenta che tu abbia

0: Casso con la doppia S.
1: Sì,
0: no, ho detto,
1: si chiama così.
0: Ho detto Casso e Raie. Devo dire questo bello. Beh, questo è un bel braccio.
2: Puoi ridirlo,
0: bello.
2: Scusa.
0: Casso, Casso
2: disco?
0: E Raie. Prada si chiama. Braccino, braccio.
1: Allora,
0: fuori,
1: questo è il remix
0: marino,
1: di David Guetta e Hypatone. E però è cambiato qualcosa nel frattempo qui, infatti mi
0: ancora?
1: Sentivo
0: ah,
1: sì,
0: beh,
1: sì,
0: ragazzi, allora,
1: continua a cambiare,
0: allora,
1: continua a cambiare. Va bene, no, dicevo che non è proprio il remix che pensavo io, ma
0: però,
1: va bene,
0: non è che però
1: insomma, no, era un po' più
0: elegante, un po' più
2: Bravo Dario.
1: Vabbè, senti, questo è un, il disco originale,
2: sì,
1: cantata da
0: vabbè, comunque
2: vabbè.
0: Siamo in ritardo, amici, vabbè, grazie alla pinetta. Grazie alla zia, grazie. Ci vediamo domani, zia. Sì, grazie Pino, grazie Dario,
1: ciao,
0: grazie
1: Dio,
0: domani.
1: Ciao,
0: vabbè,
1: domani.
0: Ragazzi, ma che cosa sta succedendo qui? Il pampino nell'angolo. Music and Cars 105. Music and
3: Cars. Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: avvolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
4: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
6: Sì, certo.
7: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€, solo da Old Wild West.
8: Radio 105 presenta Red Valley Festival. Quest'estate, dal 13 al 15 agosto ad Olbia, tre giornate imperdibili di musica dal vivo. Achille Lauro,

0: Altri artisti ti regaleranno un weekend di Ferragosto unico in Sardegna, tra mare, concerti e tanto divertimento. Biglietti in vendita su redvalleyfestival.com.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: Voglio, ascolta Antonino.
5: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. 3 giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.
6: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
7: deghi andare su deghi.it.
8: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
9: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
6: E poi deghi cucinare per 16.
8: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
7: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
8: Deghi provare. Deghi fidarti.
6: Perché se non deghi, non ci credi.
10: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
11: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. I solari Dermolab sono in offerta. Il fluido antimacchia SPF 50+ e il latte SPF 30 sono a 9,90€, mentre il latte spray SPF 50+ è a 10,90€. Con acido ialuronico idratano e proteggono viso e corpo. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
12: Radio 105. Proud to be different.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
3: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
4: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
3: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
4: È buonissima.
3: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
4: E per risotti cremosi?
3: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
5: Ragazzi, vi siete mai chiesti quanto è importante prendersi cura della salute orale?
6: Ciccio, ma glielo diciamo noi di Dental Pro. È fondamentale per il nostro benessere. Per questo offriamo cure dentali di qualità più accessibili, con l'utilizzo di tecnologie moderne. Prenditi cura del tuo sorriso e prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene.
7: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
8: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
9: Siete veramente perfetti.
10: Grazie Octopus di esistere.
7: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo. Sa.

0: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
1: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
0: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
2: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
3: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
4: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
5: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Attenzione, grande promo da Teddy!
7: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
8: A Radio 105 sono le 6.04. Sasa Kato!
9: Внимание, внимание!

0: Avanti Avanti c'è posto 2.0. Nasce la nuova mattina per te. Più musica, più richieste, più giochi, più informazioni.
1: Avanti Avanti c'è posto.
0: Marco Galli presenta Avanti Avanti c'è posto 2.0. La segreteria telefonica di tutto esaurito. Solo su Radio 105.
2: Avanti Avanti c'è posto.
0: Questa richiesta l'hai scelta tu. Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
3: Ciao ragazzi, mi fate ascoltare Learn to Fly dei Foo Fighters. Ciao.
4: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Tu scegli la musica, noi la suoniamo. La suoniamo solo su Radio 105.

0: esaurito. Solo su Radio 105.
1: Ora abbiamo la spiegazione scientifica del perché non riusciamo a rinunciare al dolce a fine pasto. Per esempio, mio papà diceva sempre: la bocca non è stracca se non sa di vacca. Sì. Quindi
2: tutto sta nei neuroni del dessert.
1: Hai
2: vengono
1: capito?
2: Così, ovviamente, maccheronicamente definiti. Sono gli stessi neuroni responsabili del senso di sazietà. Eppure, nonostante questi neuroni diano il segnale al cervello che lo stomaco è pieno, avvertono anche il cervello che c'è necessità di chiudere con dello zucchero. Nella confusione oppioide endorfinoico, il cervello dice: va bene, andiamo pure di zucchero.
3: Io sono più della scuola di Lorenzo, capitano.
1: Cosa dice?
3: Ci scrive: da me si usa un altro detto, però non specifica la zona d'Italia. Non riprendere il cammino se la bocca non sa di vino.
4: Avanti, avanti, ci posto.
0: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
5: Capitano, mio capitano, ieri sono andato al ristorante e dopo che ho mangiato come un lurido mi ha detto: vuoi il dolce? Sì, che cosa hai? Mascarpone. Però c'è anche il mascarpone con la lurida, cioè con una sbadilata di Nutella sopra. Io l'ho guardato e ho detto: se dobbiamo fare schifo, facciamo schifo del tutto.
6: Mamma mia, capitano, io non riesco a rinunciare alla Nutella, è una cosa incredibile. Compro un barattolo e dopo un giorno già è finito. Sono peggio dei bimbi. E io e mio padre ce la litigavamo. Ciao a tutti, buona giornata a tutti voi, capitano, ciurma, Cinzia da Riesi.
7: Ciao capitano, è perché durante la digestione i livelli glicemici nel sangue si abbassano per processare tutto il cibo che è stato ingerito, quindi viene immesso un segnale di bisogno di zucchero per ripristinare i livelli glicemici che si stanno abbassando con la digestione. Stefano da Mariano Comese.
8: È proprio così, la buca le non stracca se la sono de vacca. Ciao da Marica.
9: Capitano, allora la ribattezziamo! Non ti mettere in cammino se non mangi il cioccolatino! Carlo da Lanciano!
10: Capitano, mia moglie si compra il cioccolato, se lo mangia lo nasconde e poi me lo confessa sempre dopo!
11: Buongiorno ragazzi, Alessandro da Milano. È tutta una questione di dipendenza da zuccheri. Se noi facciamo un pranzo a base di zuccheri, quindi farine, composte, eccetera, eccetera, il nostro cervello automaticamente richiede ancora zuccheri alla fine del pasto. Ciao!
12: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Avanti, avanti, c'è posto 2.0. 2.0. Oggi il protagonista sei tu con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora.
13: Solo su Radio 105.
14: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Sono le 6 e 15. Oggi, con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105, hai richiesto di essere svegliato così.
15: Buongiorno ragazzi, ci fate ascoltare per cortesia la donna Cannone di De Gregori verso le 6:15. Ciao, a colazione!
12: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Decidi tu la canzone.
13: Decidi tu la canzone.
0: Noi la suoneremo quando vuoi tu.
13: Quando vuoi tu.
0: Solo su Radio 105.
16: Butterò questo mio enorme cuore.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano mai.

0: avanti avanti c'è posto. 2.0 nasce la nuova mattina per te solo su Radio 105.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizia a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
5: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
2: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
3: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
4: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutte le concessionarie Auto Torino Bibip fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
5: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
6: Deghi arredare il tuo giardino?
7: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
6: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
7: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
8: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
7: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
6: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
7: Deghi provare.
6: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: Estate palco luci!
10: E tu sei pronta? Con Dreamy Beauty il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Air Style Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
11: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel, da soli €54,90, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
12: Radio 105. Proud to be different.
13: Avanti, avanti, c'è posto!
14: Questa richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
15: Giurma!
16: La gozadera de gente de zona! Olga da Rovigo, ciao ciao!
17: Avanti, avanti, c'è posto!
14: Tu scegli la musica, noi la suoniamo. Solo su Radio 105. Miami!

0: Avanti Avanti c'è posto 2.0.
1: E dalle 7?
0: Dalle 7 è tutto esaurito.
1: È tutto esaurito.
0: Solo su Radio 105.
2: Bellissimo, oh, è ufficiale, bellissimo. Ma guarda che non sto scherzando. Il matrimonio fa ingrassare, triplicherebbe il rischio obesità per lui. Ma non solo il matrimonio, anche la convivenza.
3: Perché aumenta proprio il rischio di sovrappeso per due effetti: lo stress e la sedentarietà. Essere sposati si associa al sovrappeso, per la verità, in entrambi i casi. Per tre motivi.
2: Vedi?
3: Primo, non si esce, non si fa tanta attività fisica,
4: è vero.
3: Quindi si mangia di più. Secondo, sono nervoso perché ho litigato con la mia lei, mi rifugio nel cibo. Terzo, poiché non faccio la spesa proprio sana, quel che trovo in frigo metto insieme e mangio. E il risultato ovviamente è quello che è.
5: Sentite cosa scrive Davide da Trieste. Dice: volevo una moglie insaziabile, ma a letto, non a tavola. Qua si mangia tanto.
6: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Oggi il protagonista sei tu.
7: Buongiorno Ciurma, buongiorno capitano. Io quando mi sono fidanzato facevo 92 kg. Sono 6 anni che sono sposato e faccio 109 kg.
8: Buongiorno Ciurma, confermo anch'io questa tendenza. Sto assieme con il mio compagno da 14 anni e ho messo su più di 10 kg. Io amo cucinare, però amo anche mangiare e bere. Sono una godereccia. Ciao!
9: Buongiorno Ciurma, questi dopo sposati non fanno più l'amore, per cui aumenta la pancia, la malattia dell'agnello.
10: Capitano, la convivenza vale lo stesso? Perché se mi sposo sono rovinata. Da quando conviviamo? 15 anni. Entrambi abbiamo preso 30 kg. Vi ho detto tutto. Ciao!
11: Io ogni volta che chiedo a mio marito: ma secondo te sono ingrassata? Lui finge sempre di non capire e con una scusa prende e se ne esce dalla stanza. Serena da Senigallia, ciao!
12: Capitano, ma guarda che c'è un motivo scientifico dietro questa cosa dell'ingrassare dopo il matrimonio. Eh sì, perché quando uno non è sposato, torna a casa la sera, apre il frigo, guarda che c'è dentro e decide di andare a letto. Invece, quando ti sposi, vai nella camera da letto, guardi che c'è dentro e decidi di andare a aprire il frigo. Ciao, buona giornata, Giuseppe da Avellino.
13: Capitano, ma stavo tanto bene da mamma, mo a dieta, sempre a dieta stiamo, quella non cucina. Aiuto, salvatemi!
14: Benedette, benedette queste donne che cucinano. Ricordatevi che l'amore può anche finire, ma la fame non finisce mai. Andrea da Genova.
15: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Avanti, avanti, c'è

0: oggi i colloqui, intanto riprende la navigazione a Hormuz. La mamma di Andrea Sempio ha tentato il suicidio e trasferita in psichiatria. Gli avvocati del figlio dichiarano che nelle ultime ore ha continuato a ricevere messaggi di odio, soprattutto sui social. Il figlio è andato a trovarla. Parte da un fermaio per capelli rosso la speranza di ritrovare le due sorelle scomparse 11 giorni fa dalla casa famiglia di Civitella al Fedena. Ora le ricerche si concentrano in particolare nella zona della Camosciara, siamo vicino Pescasseroli. Il fermaio della più piccola era in un sentiero. Maturità, oggi la seconda prova specialistica, seconda dell'indirizzo per quasi 528.000 studenti, la versione di latino per il classico, matematica per lo scientifico e lingua per il linguistico. Ieri il tema di italiano più scelti dal libro di Mario Calabresi. Papà Leone ha celebrato i funerali del cardinal Ruini, la Chiesa italiana gli deve moltissimo, ha detto Prevost come motto del suo episcopato. Ruini aveva scelto la frase: la verità ci renderà liberi, aveva 95 anni, sulla sua semplice bara di legno, un Vangelo aperto, 34 cardinali a concelebrare. Calcio mondiali, Canada e Qatar finisce 6-0, il Messico 1-0 sulla Corea del Sud, stasera Stati Uniti e Australia, intanto purtroppo c'è un infortunio shock per Kone, gamba spezzata proprio durante Canada-Qatar. Per quanto riguarda il calcio italiano, Chivu rinnova con l'Inter fino al 2028. Basket, l'Olimpia Milano vince lo scudetto, numero 32, tricolore della storia, battuta in finale Venezia. Queste le breaking news. Di TGCOM24.
1: Avanti, avanti, c'è posto!
2: Questa è la tua richiesta di oggi con un WhatsApp vocale
3: al 342 41 15 75.
4: Sono Iron di Bologna. Stamattina ti richiedo una canzone dei Ramones, Baby I Love You. Se andiamo indietro negli anni, mi fate tanta compagnia. Ciao Max!
5: Avanti, avanti, c'è posto!
3: Tu scegli la musica.
2: Noi la suoniamo.
3: Solo su Radio 105.

0: Big Smile Champions.
1: Partita di calcetto tra nani. Al momento di doversi spogliare, i giocatori scoprono che gli spogliatoi non sono agibili. Non è possibile, come facciamo ora a giocare se non possiamo spogliarci? Il gestore del campo interviene. Andate al bar de fronte e spogliatevi dentro al bagno. Il bar è de un amico mio. I 10 nani entrano nel bar e spiegano la situazione. Intanto al bancone c'è un uomo ormai giunto al quinto Campari col gin. Da una porta vede uscire 5 nani in maglietta rossa. Strabuzza gli occhi. Dopo un altro po' vede uscire 5 nani con la maglietta blu. Si gira di scatto verso il barista. Oh, va un po' a vedere là. Te stanno a sbuttare il biliardino.
0: Big Smile Champions. Dalle 7 è tutto esaurito.
2: Il quesito.
3: Di tutto esaurito.
2: Di tutto esaurito.
4: Oggi entriamo nel mondo delle divinità per il quesito di tutto esaurito. Buongiorno. Era, Zeus, Atena e tanti altri erano nella mitologia le divinità dell'antica.
5: Sai la risposta?
6: Sai la risposta?
3: Manda un messaggio!
6: Manda un messaggio al 342
5: 41 15
3: 105!
5: Alla fine della pubblicità
6: scoprirai se hai indovinato!
7: 105 Traffic.
8: La situazione su strade e autostrade. Sulla A14 Adriatica si è verificato un incidente tra Fano e Marotta procedendo in direzione Ancona. Code sulla A26 dei trafori tra Ovada e Masone in direzione Genova Voltri. Sulla 1 diramazione Roma Sud si resta in coda da Torrenova al Grande Raccordo Anulare e sul tratto urbano della A24 code da Portonaccio alla tangenziale Est. Sulla 1 Firenze-Roma un veicolo ha perso il carico causando rallentamenti tra Arezzo e Monte San Savino in direzione della capitale. Sulla A4 Milano-Brescia si procede a rilento tra Dalmine e Trezzo in direzione Milano. Infine sulla statale 45 bis Gardesana Occidentale rallentamenti per un cantiere tra Villa Nuova sul Clisi e Paitone in direzione Cremona. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
7: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
9: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Zanzare? Proteggiti con vape il concorso Japan Experience risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
11: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
12: Ufficio cose smarrite?
13: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
12: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
13: Mi sento già più carico.
12: Info su toyota.it.
14: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
15: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale?

0: Radio 105. Proud to be different.
1: La soluzione?
2: La soluzione?
1: Al quesito di tutto esaurito.
2: Al quesito di tutto esaurito.
3: La risposta al quesito di oggi sul mondo delle divinità. Vi abbiamo citato Zeus, Era, Atena e tanti altri che erano divinità dell'antica Grecia.
4: Dai.
3: E questa è la risposta corretta.
5: Il vincitore è...
1: Ma buongiorno, cara dea Ilenia!
6: Che carica, buongiorno, stavo pensando che era.
7: Era.
6: Buongiorno a voi.
7: Non ci parli in greco antico, Ilenia?
6: Sai che il greco non l'ho studiato?
7: Aia!
6: Solo il latino, ragazzi. 5 anni, ma tanto non ricordo nulla. Buongiorno, buongiorno a Fabio Liuzzi, in regia a Milano. Invece chi ha studiato latino e greco
4: è vero,
6: è proprio lui.
1: È il nostro Max Madia Roma.
6: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Max Boris Mattova e naturalmente amici a tutti voi. Abbiamo già il buston colazione.
4: Ah sì?
6: Sì, questa che lingua è?
4: Questa è
6: Milano. L'apriamo tra poco, amici, venerdì è incredibile. Abbiamo bisogno, abbiamo voglia dei vostri energici dischi. Buongiorno.
1: Basta richiederli al 342 41 15 105 anche tramite WhatsApp vocale, cara Cicina.
6: La tua richiesta
1: con scritto disco buongiorno.
6: Apriamo busta?
1: Ma certo, mo.
6: The winner is
1: Laura.
6: Ah, che bello. Nome greco.
1: Dall'Aquila.
6: Nome latino.
4: Vuoi dire?
6: Nome.
4: È un nome.
7: È o era?
6: Era.
8: Marco Galli presenta. Il buongiorno si sente dal mattino. Il buongiorno si sente dal mattino. Buongiorno!

0: esaurito. Solo su Radio 105.
1: La tecnica da 20 secondi che permetterebbe di ridurre, se non risolvere, lo stress semplicemente cantando.
2: Che bello! Sì!
1: Vado da Boris, raccontaci, spiegaci.
3: Qual è la tecnica?
4: È la tecnica del V.
5: V.
4: Più si emette questo suono,
3: che è V.
4: Del V,
3: V.
4: Esattamente.
3: V.
4: Basso e prolungato.
3: Basso.
5: Okay. V.
3: V prolungato.
4: Quindi ma bisogna farlo in 6 step specifici. Cercate un luogo dove vi sentite a vostro agio e al sicuro.
1: E certo, anche perché sennò vi portano via se vi trovano
3: adesso?
1: In pubblico.
4: Inspirare per 6 secondi. Emettete un prolungato suono V, basso e rimbombante, simile alla tipica sirena da nebbia. Dovete sentire vibrazione di stomaco e diaframma. Continuate a emettere il suono fino al termine naturale dell'espirazione. Attenzione, c'è la controindicazione.
1: Attenzione, diciamola, perché è meglio avvertire senza creare allarmismi. Ma
4: allora, se questo suono fatto più volte provoca una forma di eccitamento,
1: allora di eccitamento?
3: Ma eccitamento.
6: Avate ci posto.
0: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
7: Capitano, sono all'agenzia delle entrate riscossione, adesso faccio la tecnica del V. Sono tanto stressata in questo momento. Ciao.
8: Capitano, io sono chiuso in bagno che sto facendo V. Ma fuori c'è uno che batte la porta e mi chiede se sto bene, se ho bisogno di aiuto.
9: Capitano, mi sono messo a fare sono circondata da colombi, un bacione, una colazione.
10: Capitano, io c'ho il vocione, Luca da Bologna, l'ho fatto adesso in macchina mentre giravo, un camionista si è spostato al volo perché pensava passasse una nave. Ciao, buona giornata a tutti.
11: Boris, le controindicazioni bisogna dirle prima. Adesso sono qua ingrifato come un grillo.
12: Capitano, io devo correre in bagno. Mi sa che le mie vibrazioni hanno preso un'altra via. Ciao ragazzi, Ale da Piacenza.
13: Giuro, ho fatto, espirato, 6 secondi. Faccio poi sono svenuto. Grazie Boris. Grazie.
14: Altro che V, basta sentire voi e lo stress passa. Siete dei grandi.
15: Marco, ti prego, pensaci, sono serio. Istituisci a tutto esaurito 20 minuti di V tutti i giorni. Stabilisci un orario, noi lo faremo insieme a te. Tutti insieme e saremo tutti meglio, per sempre. Marco da Napoli.
16: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Avanti, avanti, c'è posto 2.0. 2.0. Oggi il protagonista sei tu con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora. Prova ora.
17: Solo su Radio 105.
18: Tra poco su Radio 105.
2: Buongiorno!
3: Buongiorno!
2: Buongiorno! Buongiorno!
3: Buongiorno!
2: Buongiorno!
3: Dalla ciurma di tutto esaurito oggi. Entrare in radio è come entrare in una pasticceria.
5: Ecco, lo sapevo.
19: Vero,
18: che profumi che ci sono, mamma mia, di biscotti.
5: Delle torte anche ci sono all'entrata.
3: Torte, pasticcini, brioche. Chi più ne ha più ne metta.
5: Portate,
3: una tentazione via l'altra.
5: Portatevela a casa, portatevela.
3: 48 ore al compleanno, ai festeggiamenti di Radio 105 per i suoi 50 anni.
5: Questo venerdì. Venerdì 19 a Ferrara, pensate un po'.
3: Allora saremo in piazza Ariostea
5: brava,
3: a Ferrara dalle 21.
5: Sì.
3: Grande festa di Radio 105 per i suoi 50 anni con tutti, proprio tutti i vostri programmi insomma,
5: tutti
3: preferiti.
5: Tutti gli speaker.
3: Tutta la radio. Allora, non so se è un problema di tutti o solo un problema mio, ma.
9: Cosa c'è?
3: non abbiamo ancora scelto l'outfit. Max, tu cosa ti metti? Di un po' quello che hai scritto.
6: Un jeans e una maglietta, un paio di mutande, un jeans e una maglietta. Che mi devo mettere?
19: La parrucca di Nino D'Angelo.
6: Sì, esatto.
18: Le mutande non te le dimenticare.
3: Dai, infatti, le mutande esatto. Le mente, grazie Max.
20: Ma chi è Betty?
21: Ciao Giurma!
3: Ciao!
21: Sono Sonia da Noto, però ho vissuto tanti anni a Bologna e so che a Ferrara non ci sono le zanzare,
3: no,
21: ma ci sono gli elicotteri.
3: Sì.
21: Portatevi Autan e Zampironi a go go!
3: Ma che mettiamo gli zampironi sul palco, ragazzi? Chi è Betty?
22: Buongiorno Giurma!
3: Ciao, buongiorno!
22: Che ce l'avrei, stile hawaiana, le donne con gonnelline, i maschietti con... perizoma hawaiano e vai così, che è una grande festa. Ciao Giurma!
3: Ma è una bellissima festa, sai?

0: solo su Radio 105.
1: Buongiorno, buongiorno!
2: Buongiorno!
3: Buongiorno!
2: Buongiorno.
3: Per tutto il giorno! Per tutto il giorno!
2: Come funziona il disco buongiorno? È facile!
1: Eccolo! Noi vi chiamiamo, dovete solo rispondere con un bel buongiorno, non con il pronto, mi raccomando!
2: Entro esatto!
1: Il quinto squillo!
2: Bravissimo Pizza! Allora, se avete mandato le vostre richieste musicali, tenetevi pronti, perché il vostro cellulare, da questo momento in avanti, potrebbe squillare.
1: E tring!
2: Stiamo prendendo la linea, primo squillo. Anche tu hai il vetro rotto del telefono?
1: Sì, tutto,
2: anch'io.
1: Tutto spaccato.
2: Scappate di casa.
1: Sì,
4: pronto?
1: Ma pronto!
2: No! Ma come mai, come mai? È in arrivo un bel pacco. Cucù! Ciao!
1: Non hai capito, non hai capito.
2: Pronto?
1: Buongiorno?
4: Sì?
2: Ciao,
4: sì.
2: Benvenuta, avevi mandato il tuo disco buongiorno, la richiesta musicale?
4: Sì.
2: Però hai detto pronto.
4: Porca miseria.
2: Ciao. Mannaggia. Non avevi capito, fossimo noi.
5: No.
4: Non avevo capito.
2: Ma chi sei, ce lo dici?
4: Bella, da Bagno di Caporrano.
2: Bella,
1: ciao.
2: Ma buongiorno, Bella purtroppo non lo possiamo suonare.
4: Porca miseria.
2: Ci dispiace assai.
1: Bella,
2: però puoi fare dei saluti. Era bella, sì.
1: Sì.
4: Saluto tutto Bagno di Caporrano e il Palio delle Bighe che si tiene il 20 qua.
2: Manca poco allora. Che bello. Sì. E cosa succede? Bella, cosa succede?
4: Che praticamente con le biciclette delle bighe tutte le frazioni concorrono a fare una corsa micidiale per il paese.
2: Wow, quindi siamo in Toscana, no?
1: Sì.
2: Giusto?
4: Sì, Maremma.
2: Maremma, ma certo. E tu
4: 10 minuti da Follonica.
1: Oh, che
2: fantastico.
1: Bella.
2: Ma tu, Bella, partecipi? Cioè, anche tu vai in bicicletta?
4: No, io tifo.
2: Tifo.
6: C'era la canzone, ma dove vai, Bella, in bicicletta?
2: Ma che c'entra questo?
6: È una bellezza, forse.
2: E allora, Bella, buon palio da noi, ti abbracciamo fortissimo.
4: Grazie, vi ascolto sempre. Un salutone a tutti i miei colleghi.
1: Grazie.
2: Ciao, Bella.
7: Disco buongiorno, Thunder degli Imagine Dragons.
1: Buongiorno,
2: buongiorno. Caschiamo in piedi. Buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Per tutto il giorno.
3: Per tutto

0: Vuoi iniziare la giornata con una buona colezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
1: A Radio 105 sono le 7.01, Sasa Cattò!
2: Tutto esaurito, è presentato da
3: Prime Day di Amazon, dal 23 al 26 giugno, 4 giorni di grandi offerte, solo per i clienti Prime. Per tutti i dettagli vai su amazon.it/prime.
4: Внимание! 22 to

0: ci può venerdì la carica che vi arriva dalla ciurma di tutto esaurito. Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Un bacio come sempre al nostro capitano Marco Galli. Sì. Qui fervono gli ultimissimi preparativi, insomma, per la nostra partenza e per la super serata, super festa che ci attende questa sera con tutti voi. Vogliamo fare un piccolo recap per i più distratti?
1: Sì, questa sera festeggeremo i 50 anni di Radio 105, un grande compleanno con tutti gli speaker, con noi soprattutto, che faremo anche il raduno di tutto esaurito. Dove? A Ferrara!
0: Sì, Piazza Ariostea, dalle 21. E guardate qua, buongiorno ragazzi.
3: Buongiorno.
0: Ci scrivono: ci vediamo stasera in Piazza Ariostea. Ci facciamo portare da mio suocero in macchina. E poi a piedi. E poi torniamo a casa. Sono Andrea, Elena e Francesca di Malborghetto di Boara, provincia di Ferrara.
2: Oh, bravi!
3: Grazie!
0: Vi aspettiamo, poi iniziano ad arrivare i primi consigli.
1: Sì.
0: Dice: viste le dimissioni delle zanzare a Ferrara, meglio vestirsi da palombaro e 5 gocce di citronella.
1: No, non ci sono le zanzare.
2: No,
1: dai,
0: ancora con queste zanzare.
1: Basta, basta. Nel frattempo, guardate, si può anche vedere pizza allo zaino.
3: Sì.
1: Si è portato. Cosa c'hai dentro?
0: La Mary Poppins.
1: Paracetamolo, ibuprofene.
0: Rispetto a pizza,
1: tutti i medicinali.
0: Era una dilettante allo sbaraglio proprio.
4: Ma ragazzi, assomiglia a Doraemon.
2: Sicuramente giusti, avrà dentro il cappello quello con la retina, giusto?
4: Non è una retina normale, è una zanzariera.
2: Poi, sì, la zanzariera, hai ragione.
1: Ha aperto una tasca, è uscito il gel, la spazza. Devi andare a fare un servizio da parrucchiere.
0: Pizza, è una serata, cioè devi stare sul palco, poi torniamo a casa. Non è che ti devi fermare una settimana a Ferrara.
4: Pizza, no, così è il parrucchiere della serata.
3: Appunto.
0: Certo.
4: È lui che trucca e parrucca.
3: Voglio vedere voi, se mi venite a chiedere qualcosa a me.
1: Sì, ma le medicine potevi evitare.
3: Quelli, ho portato anche i cerotti.
2: Amore.
1: Stai fuori mezza giornata, una giornata di porti cerotti.
0: Vabbè, voi dovete anche tenere presente che ultimamente succedono cose.
3: Quindi,
0: no, in generale, sì, adesso non dico niente, non è che voglio menarsi. Però vi ricordo che io, non molto tempo fa, sono caduta sul palco.
3: Anche tu, eccoci qua.
4: Sei caduta su un campo di padel.
0: Buonasera a tutti. Vi ricordo che Pizza è caduto su una cassa.
3: Quindi tentava di scendere
0: dal palco. Ha messo il piede su una cassa che non era ferma, diciamo, e quindi è scivolato. E vabbè,
2: che male lì, mamma mia!
3: Sono svenuto.
2: Veramente?
4: L'abbiamo portato sul palco, è rimasto lì seduto.
0: Ma andrà tutto bene. Però tutto questo per dire che la prudenza non è mai troppa.
1: Hai fatto bene a portare anche le garze sterili.
3: Tutto
1: allora,
3: portato,
4: gesso portato. Mi sa mai che lo dobbiamo ingessare al momento.
3: Ve ne accorgerete.
4: Perché no?
1: L'unica cosa che mi domando è: quella è era una crema solare o regge? Perché la crema solare, se andiamo di sera, che ti serve?
0: No, è quella per il post puntura di zanzara. Amici, dai, per favore, le basi.
3: E poi la crema solare ce l'ho, scusa, ecco. Nel pomeriggio cosa faccio? Lì con un cucù mi prende il sole. Protezione 50
1: è il numero
0: unesimo. Allora, chi sarà dei nostri questa sera? Naturalmente, se ce la volete dire, dai, facciamo la conta. Quanti saremo?
3: Ditecelo e datecelo al 342 41 15 105. No, perché poi arrivano e ci devono dare qualcosa, no? In generale,
0: che senso?
3: Qualche cadeau, un abbraccio.
1: Mi hanno scritto degli esauriti che vogliono venire addirittura con delle bottiglie di vino.
4: Che ottima idea.
1: Preferite il rosso o il bianco? Ho scelto io per voi.
0: Ecco, hai fatto benissimo, hai scelto tutto, scommetto.
1: Ovvio, ho fatto un po' ovvio.
4: Sì, anche un verdicchio va bene.
1: Ho anche delle maglie da darvi.
3: Grazie.
1: Mi dimentico ogni volta. Beh, ce le ho a casa.
3: Tienitela a casa.
4: Cosa ce lo dici a fare? Scusa,
0: in garage ha un magazzino.
3: Ma scherzo.
0: Buongiorno ciurma, dopo la festa di questa sera a Ferrara venitemi a trovare domani al bagno Marisa, al Lido di Pomposa, che faccio una super serata karaoke. Mattia da Finale Emilia, che bello.
3: Ho portato anche il costume.
4: Hai fatto bene, torniamo in indietro dopo, sì. Pizza. Vuoi fermarti lì lo stesso?
3: Sì, sì, il materassino ce l'ho.
1: Lì di Ferraresi sono lì vicini.
0: Ragazzi, siamo alla follia. Pizza è convinto di restare a Ferrara per una settimana.
2: Amore.
4: Non è così, scusami.
3: Allora, ragazzi, per me stare fuori un giorno da casa mia, per me sono ferie. È già la casa. È già tanto che non ho portato l'ombrellone.
0: Cioè, non è bellissimo quello che stai dicendo, no, nei confronti di tua moglie?
3: No, ma no, non per quello.
4: Lei lavora.
3: Poi non è per quello. Io con mia moglie sto da Dio, anzi, a casa mia si sta benissimo.
0: Sì.
3: Ma il fatto di andare via,
0: sì,
3: la,
0: sì,
3: mattina
0: è la trasferta, certo,
3: per me è come andare in ferie. A me basta
0: è un diversivo dalla routine, sì, no, di tutti i giorni.
3: Mi basta un pomeriggio,
0: certo.
4: Il tempo di asciugare mezzo, sì, mese.
0: Vabbè, ragazzi, questo è il sentiment questa mattina. Chi è Betty?
5: Turma, scusate, vorrei venire anch'io, però siccome nel mio paese sabato viene il Papa e da oggi a mezzogiorno non so se poi riesco a rientrare a casa con tutti i macelli che ci sono. Non c'è nessuno di voi che prima di andare passa da Sant'Angelo Lodigiano, mi carica e vengo con voi. Vi faccio compagnia, vi porto anche le birrette. Effe da Sant'Angelo.
0: Ciao,
3: ma c'è una persona che ti può dare il pass per entrare, per uscire.
0: Solo uno di noi, solo uno. Secondo
2: chi
0: me
2: è?
0: Così.
2: Come sì, chi è?
4: Ma non lo va a prendere,
2: chi?
4: Però.
2: Chi
0: è? È Boris Mantova,
2: è vero.
1: Ma Boris, il Papa veramente va a Sant'Angelo Lodigiano?
3: Sì, che c'è, che lo dicono apposta.
6: Serena giornata, serena giornata, Elenia. Buongiorno, Ciurma.
0: Ciao,
6: stiamo
0: buongiorno.
6: Parlando della diocesi di Rimini che sta attendendo a braccia aperte Papa Leone XIV per la visita. L'arcivescovo di Modena lo accoglierà, c'è tutto il cerimoniale. Rientra nella volontà del pontefice di guardare e incontrare anche le diocesi di tutta Italia, oltre i viaggi continentali e intercontinentali. Vedrete come Papa Prevost vi lascerà stupiti per il numero di viaggi che farà.
0: Caspita.
3: Bravo.
0: Ma per rispondere alla domanda di Peppe da Sant'Angelo, sì, possiamo fare una deviazione, passare da lui?
6: E chiedi a me.
4: Scusa, tu non viaggi col Papa, Boris? Cioè, fai un'intervista. Guarda.
2: Non puoi chiedere a qualcuno che conosce il Papa se
0: in
2: può
0: alto
2: portarlo
0: molto in alto
2: lì da noi.
6: A Monsignor Patti posso chiedere.
2: Sì,
6: d'accordo. Monsignor Patti per me è...
0: Intanto ci scrivi proprio tu,
3: Boris.
0: E poi se vi viene mal di testa, e poi se vi viene mal di pancia, almeno
3: diglielo.
0: Lui ha tutto con sé. Attenzione, l'uomo previdente viaggia così e per gli psicologi significa essere generosi.
3: Ma certo.
6: Sì, perché mentre parlavate vi ascoltavo con la solita attenzione e curiosità,
0: immagino,
6: spasmodica.
2: È una persona cattiva.
6: Assolutamente, ho guardato una recente ricerca, per la cronaca, se posso permettermi, anch'io viaggio con anche solo per mezza giornata,
3: certo,
6: con il blister di quelli che sono i farmaci indispensabili.
3: Sì.
6: L'uomo che fa questo, oltre a essere maturo e previdente, viene definito uomo generoso, perché di solito questa è la persona che durante il viaggio dice: se vi fa male la testa, chiedimi perché ho tutto.
0: Boris,
4: esistono le farmacie in Italia, non è che stai andando in Burundi.
6: Sì, ma se ti viene un'infiammazione allo stomaco che è diversa dal mal di pancia, cioè i cosiddetti spasmi.
0: Ti dico che ha mollato lo studio Pizza, probabilmente sta venendo da te, infatti eccolo. Darti un bel bacio sulla fronte.
6: Se tu prima di salire sul palco questa sera in piazza Ariostea hai uno spasmo che non è dettato dal
1: una digestione difficile,
6: siamo seri, perché fa caldo e vi aggiungo che sono previsti temporali
4: siamo
6: di calore.
3: Bravo.
6: No, non siamo anziani, e che potremmo avere un banale mal di testa perché durante il viaggio qualcuno per esempio accanto a voi parla tanto. Allora in quel caso avere un antinfiammatorio, avere un antidolorifico,
3: certo,
6: vi aiuta tantissimo.
4: Ma perché?
3: Vi si stacca un bottone della camicia.
0: Ecco, questo è interessante. Hai a due filo?
3: Ho tutto.
0: Certo.
3: Ma come no?
1: Non ci credo.
3: Credici.
0: Ragazzi, Pizza è capace di portare anche il ferro da stiro verticale.
3: Sì,
0: nelle zaino, io ve lo dico. Allora, intanto Francesco da Forlimpopoli dice: per Pizza andare via da casa significa non avere i ragazzi per una giornata che giocano a pallone nel suo box, nel suo garage o sotto casa, e ve lo buco quel pallone.
3: Bravo, ha capito bene.
1: Ci confermano che il Papa andrà a Pavia e poi passerà da Sant'Angelo.
0: Vedi, che bello. Ciao Ciurma, sono Monica, anche io e mio marito oggi festeggiamo, sono 20 anni di matrimonio, ti amo tanto, dai. Davide.
3: Auguri.
1: Auguri, auguri.
0: E poi c'è un augurio speciale da fare a nonna Gloria.
3: Sì,
1: Gloria,
0: la nonna del parco Bacone, giusto Boris? Che ha sempre un gioco per tutti.
3: Brava.
0: E compie 71 anni quest'oggi e non si perde una puntata, evidentemente, di Tutto Esaurito, ed è un piacere immenso. Nonna Gloria, ciao, tanti auguri.
3: Ciao,
0: parco,
3: ciao sorella.
4: Parco Bacone a Milano, giusto Boris?
6: Parco Bacone a Milano, sì.
0: Ah, sì, sì, sì. E lei che fa? Fa sempre giocare i bimbi, a differenza di Pizza?
6: Da quello che leggo è una delle persone più punto di riferimento. È un po' la nonna di, oltre a essere, da quel che leggo, la nonna di Antea, è la nonna di tutti i bambini del parco. È sempre pronta, anche lei, se qualcuno si fa male, ha un cerotto, ha una merenda per tutti.
4: Sì, per
6: ed è un'esaurita doc.
0: Grande, se non la Gloria.
4: La stessa età di Pizza, ma per certo. Forza.
7: Il primo. Il primo disco di oggi è scelto da...
0: Attenzione, perché ci scrivono: Pizza, ti puoi allungare fino in Calabria? Poi dopo andiamo al mare.
3: Ma certamente, un attimo.
0: Ragazzi, da Milano per andare a Ferrara riusciamo secondo voi a fare una deviazione in Calabria?
8: Sì. No, secondo me no.
3: Sì, sì. Tanto non ci sarà nessuno in giro, vedrai. Traffico che proviamo.
0: Allora attenzione, perché lei è il primo disco di oggi, arriva proprio da Ferrara. Accoglietela voi, dai ragazzi.
1: Buongiorno. Buongiorno.
9: Ciao. Buongiorno.
3: Ciao Cinzia.
9: Ciao.
3: Ma che piacere.
0: Buongiorno Cinzia.
9: Ma che piacere per me, è un'emozione.
0: È una grande emozione. Cinzia, ma ci vuoi dire che questa sera sarai dei nostri?
9: Penso di sì, i biglietti ce li ho.
0: Bravissima, ma che bello. E con chi vieni?
9: Allora, se tutto va bene, con il marito e i due figli.
0: E i due figli, ma sì, però... allora, fatevi riconoscere però, Cinzietta, ok?
9: Ci proviamo.
0: Trovate un modo, non lo so, un cartello.
4: Sono Cinzia.
0: Sono Cinzia.
9: Faccio fare il cartello ai bimbi.
0: Perfetto, fantastico. Brava. I bimbi come si chiamano? Sono lì con te?
9: Nicole e Mirko.
0: Un bacio enorme. Ciao. Ciao, allora, ragazzi, dove sono, Cinzia?
9: Li ho appena lasciati dai nonni perché io sto andando a lavorare, quindi loro dopo uno va all'asilo e l'altro a casa che ha finito la scuola.
0: Sì. Quindi santi nonni, vero o non è vero, Cinzia? Che almeno se ne occupano, insomma, in questi giorni in cui la scuola ormai è finita, è terminata. E Cinzia, li porti un po' al mare o i nonni li portano al mare, i bimbi?
9: Ma no, perché io purtroppo faccio un lavoro che inizio a lavorare d'estate, quindi non riesco ad andare in ferie, non riesco ad andare al mare. Quindi...
1: Che lavoro fai, che siamo curiosi?
9: Lavoro in zuccherificio.
0: Zuccherificio?
3: Sì.
1: Sì.
0: Quindi si fa lo zucchero?
3: Sì, dalla canna.
9: Facciamo
3: di zucchero.
9: Non senti no, dalla bietola.
3: Ah, dalla bietola,
4: senti
3: buono.
4: Senti com'è dolce, da come
0: Ma infatti, ma molto si sente dolce. Anche, Cinzia, dal telefono? Un buon profumo.
1: Sì, sì.
0: Di dolce.
1: Senti.
3: Sei dolce.
0: Pizza comunque.
9: Sono dolcissima.
3: Amore.
0: Non dalla canna, specificato.
3: Sì, sì.
4: Non lo fa lo zucchero di canna.
0: Ma lo faranno, sì.
1: Barbabietola.
0: È un'azienda, immagino. Dalla bietola, un'azienda, immagino, italiana, no?
9: Sì, Italia Zuccheri. Italia Zuccheri.
0: Sì.
4: Non è olandese allora, niente.
0: Niente. Cinzietta, allora noi ti aspettiamo questa sera con la tua famiglia, tuo marito, i bimbi, proprio a braccia aperte.
9: Sì.
0: Ti ringraziamo per essere con noi, per essere anche il primo disco di oggi e per scegliere questa canzone.
9: Grazie,
0: che è
9: a voi.
0: Una coccola. La vuoi dedicare a qualcuno?
9: Sì. La dedico a tutta la mia famiglia, mio marito, i miei figli, a mio fratello, a tutti quelli che mi vogliono bene e anche a Francesco e Laura che ci stanno ascoltando.
0: Grazie ragazzi, noi li salutiamo. Ciao. Cinzia, annunciala tu.
9: Piccola stella senza cielo di Ligabue.
0: Vedi che è dolce, Cinzia.
7: Ciao. Disco di oggi.
4: A stasera.
6: Cosa ci fai?
4: Questa la mettiamo stasera.
6: Sì, sì.
1: Questa la mettiamo? Sì, che la mettiamo.
4: Che accendono le torce.
1: La mettiamo quando annunciamo Ligabue.
0: Non c'è Ligabue, ragazzi.

0: tu fai come noi?
1: Tutto esaurito, il mio programma preferito.
0: Ascolta 105 Tutto Esaurito.
2: Tutto esaurito a colazione.
3: Ciao Marco Galli.
0: Con il capitano Marco Galli.
1: Tutto esaurito.
0: Fai come noi.
4: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
5: Grande nonno!
4: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Seresto allaccia la libertà!
8: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
9: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
10: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Lavatrice Samsung 10 kg di carico in classe A a 449 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio.
11: Ah! E se non caricano streaming? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
12: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione il primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
13: Chi è Betty?
14: Buongiorno Ciurma. Buongiorno. Mi permetto di rompervi l'anima.
13: Sì.
14: Oggi la mia mammetta compie 90 anni.
13: Amore.
14: Tanti auguri mammina. Tanti auguri. Tra parentesi sta per diventare bisnonna, scusate.
13: Ah, caspita.
15: Ma dai, wow,
13: auguri.
15: Auguri.
13: Auguri
15: da tutti noi. Che meraviglia.
16: Ma buongiorno Bettin, che le giornate lenche.
15: Ma buongiorno, come hai parlato, Pizza?
16: Così.
15: Emozionato oggi.
13: Ah sì, eccitato.
15: Comunque, venerdì 19 giugno 2026 si festeggiano i santi Gervasio e Protasio.
13: Auguri,
15: auguri. Patroni di Sondrio, Bormio, Città della Pieve e anche altri comuni italiani.
13: Ma dai.
15: E San Romualdo.
13: Bello il nome Romualdo.
15: Ti piace?
13: Sì, sì, Romu.
15: Per il tuffo nel passato, nel 1938, l'Italia è campione del mondo di calcio per la seconda volta.
17: Sì, grandi campioni.
13: Nel 38, te lo ricordi, Pizza?
16: Sì, lo ricordo.
15: Come se lo ricorda?
16: Ma certo.
17: Di Piola se lo ricorda, Pizza.
15: Va bene, allora chi ha battuto l'Italia?
16: Ha battuto l'Ungheria 4-2, Cecina.
15: È giusto, beh,
16: sì. Ma sì.
15: Allora c'era veramente.
16: Ma ero in prima fila.
17: C'era.
13: Sai che secondo me si ricorda anche reti di...
16: Colaussi mi sembra e Piola.
15: No,
16: sì, Colaussi e Piola.
17: Doppietta di entrambi.
16: Sì. Io facevo, ero tipo a quei tempi.
13: Nel 38 eri arbitro?
17: Sì, sì.
13: Cosa dici?
17: C'era di fianco a Leone, credo.
15: E nel 1978 il gatto Garfield debutta sui giornali americani. Nero e arancione si distingue per la sua pigrizia e ghiottoneria ed è nato dalla matita di James Davis. Per l'angolo musicale, nel 2011, in vetta alla classifica di vendita italiana c'è Jovanotti con il più grande spettacolo dopo il Big Bang.
13: Wow.
17: Grande
13: siete
17: ospite,
13: voi ospite?
17: Grande ospite.
13: Ma quando?
16: Stasera.
13: Ma non c'è, ragazzi. C'è. Non credo quantomeno.
16: Ma chiamate.
15: Che bella questa canzone. E ora passiamo all'oroscopo.
13: Sì.
15: I segni propizi di oggi sono al primo posto la Bilancia.
13: Vedi Boris che mi va su stamattina.
16: Bravo.
15: Attenzione perché Eros alle stelle.
16: Sarà l'aurora.
15: Perché sarà l'aurora?
17: Eros.
15: E poi Scorpione. Felici per una bella sorpresa ricevuta.
18: Wow.
15: Invece il segno nefasto, ahimè.
18: Ecco, lo sapevo.
15: Parlava prima.
19: No.
15: Sì.
19: No.
15: Il segno dei pesci.
13: No. Sei tu, Luigi.
19: Oggi no, dai.
15: No, però vabbè. No,
19: vabbè.
15: È poca roba. Spossati e stanchi. Cercate di riposare di più. Ma sai che fai? Dormi in pullman, fai così.
18: Sì. Vieni a chiedermi l'ovo maltina.
13: L'ovo maltina pure, c'hai nello zaino?
18: Sì.
13: Betty, sai che sarà difficilissimo dormire con Pizza e Fabio Liuzzi, vero?
15: Lo so.
17: Dormire dormi l'altro giorno.
13: Certo.
18: C'è sempre tempo.
15: E chiudo con il proverbio. I veri amici sono come diamanti. Pochi, nascosti e voluti da tanti.
13: Bello. Eh sì, è un vero tesoro, vero? Che trova un amico, trova un tesoro. È un
15: assolutamente quello.
13: Brava, cara. Betty! E grazie, Betty. Grazie. Allora, qui arrivano un sacco di auguri, ragazzi.
20: Lui chi è? Come mai?
13: Come mai? Come mai?
20: Questo intruso mi spieghi qual è?
13: Io volevo
20: scoprirlo da solo. Semmai.
13: Auguri a Gloria, per esempio. Oggi fa 10 anni. Da Roberto, da Borgetto. Auguri, Gloria.
21: Auguri, amore.
19: Auguri.
20: Dimmi allora tra questi.
13: Auguri a noi per la nostra festa di famiglia. 6 anni fa abbiamo accolto nostro figlio. Baci a tutti da Roby, Max e Leo. Auguri,
19: auguri.
22: Pizza, sei troppo un grande, sei il mio uomo ideale.
18: Amore.
22: Sposami, Pizza, sposami.
18: Ma certo.
13: Ma sei già sposato?
18: Fa niente, una o due, non c'è
13: puoi.
18: Problema.
13: Ma sì. Attenzione, perché ci scrivono, ragazzi. Sto andando anch'io a Ferrara per lavoro. Aggiornamento, ci sono dei lavori stradali. Sì. Uscita Verona Sud, lavori direzione tangenziale. Amore. Quindi si allunga il percorso di 15 minuti.
18: Ma
19: noi non passiamo.
15: Ricordate che bisogna dirlo all'autista,
13: Certo.
15: Io me lo scrivo adesso.
17: Ma facciamo la Milano-Venezia noi?
19: No. Noi andiamo per Bologna.
18: Ma cosa Bologna? Che strade fate voi?
13: Vabbè, è un info, vuol dire per tutti. Non è che viaggiamo solo
18: Modena,
13: noi.
18: Prendere, poi si scende giù, no?
17: Prendere su, devi andare giù.
13: Ci chiede Massimo se sono previste ambulanze, naturalmente fuori da Piazza Ariostea, vista l'età media.
17: Sì, diciamo, ci sono anche 8 DAE, ci sono per la defibrillazione.
13: L'età media nostra,
18: no,
13: ovviamente.
18: Ovvio. Certo. Sette dei cucù.
13: L'ambulanza ci sarà per forza. Cioè, per legge.
17: Ci sono i rianimatori.
18: Se non c'è l'ambulanza non vengo, ragazzi, ve lo dico.
19: Il presidio medico, certo.
13: Avanti, c'è l'intruso.
17: Hai portato le medicine a fare se c'è l'ambulanza.
18: Vabbè. Non ci sa mai.
13: Perché?
15: Per cose gravi.
13: Allora, un tema, un argomento, 4 gli elementi anche questa mattina. Uno di questi non c'entra niente con gli altri, l'intruso.
18: Ma andiamo alla categoria.
19: Fumetti.
13: Che bello.
19: Fumetti.
18: Grazie.
19: 1, 0 calcare. 2, tutto candeggio. 3, Diabolic. 4, Alan Ford. Chi è l'intruso?
13: Beh, dai, non è difficile. Dai. Ci sono i fumetti questa mattina. 1, 0 calcare. 2, tutto candeggio. 3, Diabolic. 4, Alan Ford. Lo sai? Pensi di sapere l'intruso?
18: Ma scrivilo, bel fumettino, al 342-41-15-105.
17: Manca la bella lavanderina e ci sono due.
13: Ma infatti. Hai anche il detersivo nello zaino?
18: Certo.
23: Chi è?
20: Grande!
17: Senti chi arriva.
19: Bella.
13: Questa è bellissima.
18: Me gusta.
13: Sono Karol G e Manu Chao.
17: Indovina, stasera saranno con
13: noi. Ma non è vero. Ma sì,

0: 5 è tutto esaurito.
1: Ho acceso la radio ora.
2: Ma l'hai capito? È 105 tutto esaurito con il capitano Marco Galli.
3: Siete pronti per risparmiare alla grande? Beh, manca poco, sta arrivando il Prime Day di Amazon. Dal 23 al 26 giugno, 4 giorni di grandi offerte su elettronica, oggetti per la casa, la cucina e tanti altri prodotti che avete sempre desiderato. Ma le offerte sono riservate ai clienti Prime, quindi preparatevi. Iscrivetevi a Prime oggi stesso. Scoprite tutti i dettagli su amazon.it/prime.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
5: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
6: Quando il caldo si fa sentire, acqua Santa Croce, l'acqua che accompagnerà la nostra estate. Eh sì, perché per chi vuole il meglio c'è una sola scelta, acqua Santa Croce, naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati, povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso, perfetta per tutta la famiglia, anche per i più piccoli e per le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce, il meglio di ognuna, lo trovi tutto in una.
7: Sconti folli solo questo weekend solo Fidenza Village. Dal 18 al 21 giugno fino al 50% di sconto extra sui prezzi già ridotti. Diesel, Michael Kors, The North Face, Twin Set e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
8: Ci sono partner pronti a darti una mano.
9: Vai!
8: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
10: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come sugo di salsiccia ricotta da 400 grammi, 100% italiano, a 1,35 euro, e spinaci in foglia da 450 grammi a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
12: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
13: Strada facendo.
14: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli iper

0: supermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.

0: lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: se l'avranno scoperto. Attenzione, oggi ci sono i fumetti.
1: Zero calcare. Tutto candeggio.
2: Sì.
1: Diabolic. Alan Ford, chi è l'intruso?
0: Allora, attenzione, ce l'avete scritto con un WhatsApp, noi vi stiamo già chiamando, potete rispondere con un pronto secco, ma entro il quinto squillo.
2: Sì.
0: Secondo.
3: Alan Ford è storico.
2: Beh.
3: Mamma mia, da quant'è?
1: Terzo.
4: Pronto?
5: Pronto?
0: Ma ciao!
5: ma buongiorno!
0: Benvenuta! Che
4: ciao,
0: piacere!
4: Ciao a tutti!
0: Ma ciao, ciao, ciao! Dove siamo?
4: Siamo a Starfiano, in provincia di Siena.
0: In provincia di Siena? Ma tu chi sei?
4: Sono l'intruso!
1: Bravissima, bravissima!
0: Eccola qua, Silvia, giusto? Così ci scrivono.
4: Sì, ci scrive, ragazzi, ci siamo sentiti un paio di mesi fa per il CDM.
5: Ma dai!
0: Ma dai, Fortunella allora, Silvia!
4: Sì, davvero, è un piacere sentirvi.
2: Grazie.
0: Tutto nostro, anche per noi. Silvietta, sarai dei nostri questa sera a Ferrara?
2: Sì, ma...
4: Beh, purtroppo no, ragazzi, stasera passo, siete troppo lontani.
0: Amore.
1: Ah, ti passa a prendere pizza.
0: Ma certo. Infatti, noi vi veniamo a prendere tutti.
4: Magari in moto, pizza.
5: Ma arrivo, Silvia, ti vengo a prendere, ho anche lo zainetto per te.
1: Sì, dentro la medicina. Fai portare lo zaino, povera.
0: Silvia, certo. Anche un kit del primo soccorso. Sì. Così può sempre servire, generale.
4: Bravo Pizza, sei previdente.
2: Grazie tesoro.
1: No, è anziano, è diverso.
0: Silvia, tu che fai a Sarteano, in provincia di Siena?
4: Sono una psicoterapeuta.
5: Sai che c'è un bellissimo castello a Sarteano?
0: Sì, ma tu, Silvia, vivi nel castello, vero?
1: C'è la principessa.
4: Sì, assolutamente sì. Proprio questa è la scena.
1: Se vediamo noi facciamo la parte di Shrek. Ti può interessare? Dai, dai. Chi era l'intruso?
4: Era tutto candeggio.
0: Certo. Non ci risulta proprio esista un fumetto così.
1: No.
0: Bravissima.
1: Vinci la maglia.
0: Allora sì, maglietta è tutta tua, cara Silvia. Attenzione, però, sei tu adesso a dover decidere che fare. Se andare avanti, portarti a casa un bel paccone pieno di gadget o fermarti.
5: È pronta, la Silvia è pronta. Vedrai.
4: Ragazzi, visto che siete sempre in ritardo, io mi fermo qui.
1: Ci siamo in anticipo.
4: Faccio quest'opera caritatevole.
0: Ecco. Ci conosce bene.
5: Sì.
0: Silvia, da Sarteano, ne vuoi approfittare e fare dei saluti speciali a qualcuno?
4: Assolutamente. Dai. Sì, a tutti quelli che mi hanno riconosciuto e a voi, ragazzi, vi auguro una buona serata, divertitevi.
0: Grazie. Bacio enorme, grazie per essere con noi.
1: Ciao.
0: Allora,
5: questi chi è? Scorpio.
1: Non vedo l'ora di sentirli stasera.
5: Era una notte così calda che
1: ragazzi, dopo di noi entrano. Dopo di noi.
0: Ma siete sicuri?
1: Sì.
0: Ma poi non dovete spoilerare niente. Oh, zitti.
5: Ah, no?

0: Ciurma, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Chi è Betty?
2: Buongiorno Ciurma.
0: Ciao.
2: Posso chiedere un'informazione? Ma stasera a Ferrara, a che ora incomincia l'evento del vostro compleanno? Grazie mille, un abbraccio a tutti. Alex da Imola.
0: Ciao.
2: Se riesco vengo.
0: Ciao. Vieni, vieni, ciao. Ti aspettiamo alle 21.
1: Alle 21?
0: Sì.
3: Un po' prima, dai.
0: Specialmente alle 21, poi esatto, se venite un po' prima, meglio.
3: E ti metti sotto palco.
4: Sì, ci scambiamo i regali.
1: Sì, anche so che è Natale.
0: Ci scambiamo i regali.
3: Vuoi baciare?
4: Noi non diamo niente a loro.
1: Come?
0: Cosa?
4: Quando?
0: Sì, ma stiamo dicendo un
1: non
0: po' troppo
1: niente,
0: poi
1: niente.
0: È tutto surprise.
3: Io dico solo gli ospiti.
0: Che festa è? Attenzione, fate gli auguri a Noemi, perché oggi compie 13 anni Maria da San Miniato. Tanti auguri Noemi.
3: Auguri.
0: Mi chiede Mao se hai messo due mele, almeno due, nello zaino pizza per il viaggio. Metti, dice che ti viene fame, due mele. Qui c'è tutto un supermercato rovesciato.
3: Lo chiamano Newton.
0: Zaino.
1: Le mele, il grano e le mie barrette.
4: Hai portato l'acqua per tutti?
1: L'acqua no, solo per me, ragazzi.
4: Sono egoista.
1: Certo, no, il porto per tutti.
4: Egoista.
0: Chi è che Betty?
5: Pizza!
0: Aiuto!
5: Zero donna, te la davo a propulsione cosmica!
0: Ha ragione!
1: Guarda che vai bene anche uomo! Non c'è problema!
3: Giochiamo il robot, a 5 robot d'acciaio.
0: Allora Boris, abbiamo visto tantissime notizie questa mattina in copertina. Andiamo un po' random. Abbiamo qualche minuto prima della finale di Big Smile. Se vogliamo partire proprio dalla seconda prova scritta, esami di maturità.
6: Per quasi 528.000 studenti abbiamo il tema più gettonato. Ricordate che ieri abbiamo detto quale sarà. Ebbene sì, abbiamo fatto centro. Il senso del sacrificio, tratto dal libro di Mario Calabresi, è stato quello più scelto dagli studenti italiani, che questa mattina tornano sui banchi di scuola per la prova specifica, quella che caratterizza il percorso scolastico, e dunque una versione di latino al classico, matematica allo scientifico e lingua al liceo linguistico, che poi noi semplifichiamo e diciamo questi tre, ma la scuola è molto cambiata, ci sono indirizzi molto più specifici, tecnici, dove le prove possono essere anche di agraria specifica. Ovviamente ognuno ha la sua, non possiamo leggerle tutti, però oggi affrontano il tema caratterizzante questi 5 anni di studio.
7: Avete visto ieri che c'era Pupo a Roma, che ha dato l'esame anche lui?
1: Ma certo.
4: Pupo, l'esame di maturità.
0: Sì. Non lo sapevo, Betty, mi è sfuggita completamente. Ragazzi. Beh, bello, una bella notizia.
6: Sì, era un suo obiettivo raggiungere la maturità, lo ha fatto a 70 anni, ha dichiarato anche di aver seguito i consigli della sera prima, della notte prima degli esami, di rilassarsi. Poi lui ha più opzioni per rilassarsi, perché ha due mogli, compagne. Lui
7: che tutte fai, Boris?
0: Tra questo,
6: io faccio cronaca. Poiché i consigli che noi abbiamo dato era rilassarsi facendo attività ginnico-ritmica di coppia. Lui ha detto sì, l'ho fatto, e magari ci ha ascoltato, non potete saperlo, e lo ha fatto avendo più opzioni, poi non sappiamo con chi
7: e tra le altre cose ha scelto il tema, quello più difficile, quello su Saragat.
6: Esatto.
4: E vabbè, ragazzi.
6: Beh, lui aveva cantato Italia amore mio, che era un pezzo quasi storico.
0: Ah, con il principe,
6: con il principe Emanuele Filiberto.
3: Deve parlare un quarto d'ora di Pupo.
7: No, chiudo parentesi.
0: C'entra, è una notizia comunque.
6: Se volete fare voi la scaletta di cosa dire, cosa non dire, fatemi sapere.
0: Allora, dalla maturità, è stato in bocca al lupo naturalmente a tutti i maturandi d'Italia per la seconda prova scritta di questa mattina. Passiamo al caldo, la caldazza che non molla, signori. Preparatevi e prepariamo ad un weekend bollente.
6: Sarà sicuramente il fine settimana più caldo di giugno, che registrerà delle vere temperature che noi diciamo record, in realtà oltre le medie stagionali, con picchi di 37-38 gradi, possibili temporali di calore. Ne abbiamo tante volte detto, quando l'aria poi è così calda lascia spazio ai cosiddetti acquazzoni. Si tratta di anomalie, vengono così definite dagli esperti, la nuvolosità cumuliforme che porta poi effetti temporaleschi già oggi su Piemonte e Lombardia. Attenzione che ci sono possibili violenti grandinate, temperature fino ai 37 gradi, forti raffiche di vento durante i temporali. Considerate che ci sono alcuni settori della protezione civile locale in allerta. Domani tempo soleggiato e molto caldo, anche qui temporali sul settore alpino e prealpino. Poi entriamo ufficialmente in estate dal 21 giugno. Con tempo prevalentemente soleggiato, sereno per lo più su tutta Italia e temperature ancora molto calde.
0: Tra l'altro ci saranno, credo, anche delle novità che ci riguardano,
6: sì?
0: No? Poi
6: sì,
0: da lunedì quando insomma saremo ufficialmente estivi anche noi. Quindi penso, no ragazzi, potevo dirlo?
6: Non abbiamo certezze.
0: Benissimo.
3: Confermato.
0: Niente, confermato, non abbiamo certezze. Mettetevi d'accordo.
6: Scusate, non abbiamo certezze, non è confermato.
0: Ah, perfetto, molto bene. Allora facciamo così, forse da lunedì. Forse.
4: No, magari non ci saremo neanche più.
1: No, ma ragazzi, miseria ragazzi,
0: cioè, tu dici cadiamo dal palco, no. Ragazzi, stasera dai, ma per favore. Comunque dovremmo forse in teoria, ecco. Da lunedì avere una veste estiva,
1: ma non
0: è detto perché del domani
3: parliamo di Big Smile.
0: Aspetta che prima Betty stava suonando, chi è?
8: Buongiorno Radio 105. Buongiorno Ciurma. Volevo chiedere se riuscite a fare gli auguri di buona seconda prova ai miei alunni di quinta scienze umane del piano in Tortona e quinta D scientifico del Galilei di Alessandria. Grazie, ciao Mirko, ripeto, da Ovada.
0: E ci mancherebbe.
1: Ciao ragazzi,
0: buona maturità.
4: Che bel prof, sensibile.
0: Allora sì, finale di Big Smile, amici, le quattro barzellette più divertenti e più votate della settimana vanno subito in sfida e tocca a te decidere quella che vince.
1: La 1 o la 2, la 3 o la
9: 4. Big Smile 1.
10: Ciao esauriti, questa è la mia barzelletta.
0: Ciao.
10: Posto di blocco. Coppia viene fermata dalla polizia. Poliziotto chiede i documenti, inizia a guardare i documenti. Guarda l'uomo e gli dice: signor Luigi, ma si è accorto che ha superato i 70 km orari su questa strada? No, ma è impossibile, stiamo andando pianissimo e la moglie di fianco. No, stavi andando i 100 km orari. Il marito si gira, la guarda, gli dà un'occhiataccia e poi torna a parlare col poliziotto. Il poliziotto guarda e fa: e poi era anche senza cintura. No, la cintura ce l'avevo. E la moglie di fianco: no, la cintura non ce l'avevi. Ma tu non stai mai zitta. Il poliziotto abbassa lo sguardo, guarda la moglie e dice: ma suo marito la tratta sempre così? No, non si preoccupi, solo quando è ubriaco.
0: Bellissimo.
11: 2.
12: Ragazzi, questa è la mia barzelletta. Allora, questa è la storia vera di Cenerentola.
0: Sì.
12: Ci sono le sorellastre e la matrigna che se ne vanno alla festa del principe a palazzo e la lasciano sola a casa. Lei disperata inizia a piangere, gli appare la fatina e la fatina gli fa: non ti preoccupare, ti ci mando io alla festa. Gli fa un bellissimo vestito, poi trasforma una zucca in una carrozza, prende i topini e li fa diventare degli splendidi cavalli. Però a un certo punto gli fa: ascolta, devi tornare a casa entro mezzanotte, se no tutto ritorna come era prima. La carrozza diventa la zucca, i cavalli diventano dei topini. Però la cosa più importante è che la tua patata potrebbe diventare un cocomero. Quindi mi raccomando, sì, fatina, non ti preoccupare, a mezzanotte sto a casa. Va verso la festa, si aprono le porte. Quando entra tutti rimangono sbalorditi dalla sua bellezza, specialmente il principe che gli si avvicina, la invita a ballare, la invita a cenare con loro, lei tutta contenta, si siedono, parlano, ballano, ridono, scherzano. A un certo punto arriva la frutta, arriva un cocomero gigantesco, lui prende la spada e fa quattro fette. Ne prende una. Ah, Cenere, a che ora ha detto che devi tornare a casa? Le 3, le 4.
0: A Cenere.
11: 3.
13: Buongiorno, buongiornissimo. Nico di Andrea, questa è la mia barzelletta. Una miliardaria decide di fare una mega festa a casa sua per i suoi 50 anni. Sta preparando casa, arriva in bagno, tira lo scarico e vede che l'acqua finì fino al bordo del water. Madonna, e adesso come faccio? Chiama subito l'idraulico. Pronto, un'emergenza, si può venire da casa? L'idraulico, 10 minuti, sta già a casa la signora. Dimmi tutto, signora, vieni a vedere, vieni. Ho tirato lo scarico fino sopra al water. Madonna, ma come faccio? Ho 300 invitati. Signora, non si preoccupi, me la vedo io. Prende la ventusa, la valigetta, la mette dentro il water e inizia. Niente, prende la ventusa più grande, Niente, facciamola, qua il problema è grave. Devo ritornare in magazzino, devo andare a prendere il ventosone idraulico con il compressore, che qua lo aspira di tutto. Vai, vai, vai! L'idraulico se ne va, ritorna dopo 10 minuti a casa della signora, con questo ventosone gigante, con questo compressore, lo smonta il water, mette il ventosone, lo collega al compressore, mette la presa e inizia. Dicendo uno scoppio, sposta il ventosone, l'idraulico, rimette il water, tira lo scarico. Hai visto, signora? Tutto ok? Madò, grazie, grazie. Nel frattempo sente un rumore dentro il ventosone. Ma per spostare il ventosone, esce un uomo ricoperto di merda, fa l'idraulico. Oh, e tu che ci fai qua? Quello si guarda intorno. Che cazzo ne so io? Io stavo cacando al piano di sotto.
11: 4.
14: Oh, un comandante dice al soldato: ciao soldato, oggi ti faremo delle domande, se risponderai correttamente ti faremo entrare in un'unità speciale. Il soldato gli risponde: ok, sono pronto. Il comandante dice al soldato: allora, supponiamo che tu sia in battaglia e ad un certo punto un proiettile ti stacchi un orecchio. Che cosa senti? A questo punto non vedo più da un occhio. Cos'è? Mi sembra una risposta strana. Vabbè, supponiamo che qualche minuto dopo un altro proiettile ti stacchi anche l'altro orecchio. Adesso che cosa senti? A questo punto non ci vedo proprio. E il comandante gli risponde: ma che cos'è? Ti staccano le orecchie e tu non ci vedi più? Eh sì, senza le orecchie l'elmetto mi scende sugli occhi.
0: Bravi che siete, ragazzi. Sembra quasi la finale di Big Smile.
1: Ma vuoi dire?
0: Lo è, lo è.
1: Ma tocca a voi votare la migliore, la 1, la 2, la 3 o la 4 al 342-41-15-105. E se hai una barzelletta così a disposizione, registrala subito col WhatsApp vocale.
15: Vota la barzelletta che ti è piaciuta di più. Alle 8. Attraverso il nostro barzellettometro, scopriremo qual è la più bella della settimana. Della settimana.
9: Big Smile.
16: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
17: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola.
18: Corri da Penny! Fino al 28 giugno c'è la promozione Miglior prezzo dell'anno Penny. Vaschetta da 120 grammi di prosciutto cotto alle erbe alta qualità Le Freschette a 1,65 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
19: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
20: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
21: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
22: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
23: Siete veramente perfetti.
24: Grazie Octopus di esistere.
21: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
25: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
26: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
25: Colombo, navigando sull'app Family,
2: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
25: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, grana padano DOP, scontato del 30% a 9,99€ al chilo.
3: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
5: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
6: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
7: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
23: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
26: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
23: Oh, Contacta! Adoro!
26: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
27: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
28: Il prezzo del carburante aumenta e io mi faccio il GPL. A giugno fino a 3.000 euro di vantaggi sulla gamma SUV EMC Auto. A partire da 15.800 euro. EMC Auto, la scelta intelligente. Info e durata promozione su emcauto.it.
29: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata, in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
30: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19€. Lidl, vale davvero.
31: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
32: 105 è tutto esaurito. Ascoltalo anche tu. E mi raccomando, dillo ai tuoi amici, colleghi, conoscenti. Ogni giorno dal lunedì al sabato alle 7 della mattina su Radio 105 c'è Tutto esaurito con il capitano Marco Galli.
33: Siete dei grandi!
34: Buongiorno! Buongiorno! Buongiorno! Per tutto il giorno, grazie per essere con noi, grazie! Io sono Marco Galli, c'è tutta la ciurma!
35: Allora, lì ci deve essere un'aria strana, ve lo assicuro, non ce n'è uno sano.
0: Possiamo fare un saluto speciale questa mattina?
34: Lascia stare! Ma certo!
0: Sì, ad un amico, un nuovo amico che abbiamo conosciuto a colazione, al bar, qui sotto la radio.
34: E cosa dice?
0: È
34: cosa
0: un frate cappuccino, Marco. Si chiama Fra Cesare, che io ho scambiato per un'amica, tra l'altro.
34: Un'amica, cioè tu hai scambiato un frate per una per un'amica.
32: Stai ascoltando 105 tutto esaurito.
0: No, perché io non vedo bene da lontano, quindi arriva insomma questa figura con il saio, no? Da lontano mi sembrava una gonna lunga.
34: È un fratello, certo.
0: E quindi dico a voce alta: "Ecco, sta arrivando la fede". E tutti Ilenia non è la fede, ma è un frate, però comunque un uomo di fede, diciamo. E noi abbiamo fatto la conoscenza di Cesare.
36: Sì, l'abbiamo asciugato.
0: Dell'ordine cappuccini che ci ascolterà da questa mattina.
32: Stai all'ascolto di 105, tutto esaurito. Ascoltalo anche tu.
0: Capitano, ho detto: "Mi scusi, frate, l'ho scambiato per una mia amica".
34: E lui mi ha detto: "Perché lui la sua cosa amica ha detto?"
0: Ma ha detto: "Perché la sua amica va in giro col saio?"
37: No, alla barba dovevi rispondere.
38: Bella vita.
39: Ascolta tutto esaurito su Radio 105 con la ciurma e il capitano, che iniziare bene la giornata ti danno una mano.
32: 105 tutto esaurito con Marco Galli dal lunedì al sabato alle 7 solo su Radio 105.
40: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: bella ragazzi, io l'ho cantata tutta.
1: Martin Garrix ed Ed Sheeran, infatti non abbiamo più voce.
0: È vero.
1: E mo stasera come facciamo?
0: Era il nostro
1: 105
0: Selection.
1: Ragazzi, abbiamo un problema.

0: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
3: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
2: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
6: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
7: Oi. A Radio 105 sono le 8.07. Sasa Cato.
8: Cioè ti si è rotta la cintura, sì. Pensi adesso come fai? Ti cadono i pantaloni.
7: C'ho la cintura di riserva.
8: Ragazzi, ma dai.
7: Ma certo.
9: È un attimo.
8: Ma veramente hai guardato un'altra cintura? Io non ci voglio credere.
9: Pensa che se si rompe la schiena, una schiena di riserva nello zaino.
8: Ragazzi, qui siamo oltre la previdenza.
9: Hai sgonfiato il materassino?
8: Sì.

0: Dormi in pullman lui. Posso chiedere scusa in generale, insomma, agli italiani, gli esauriti che stanno magari guardando la TV sul canale 66 del digitale terrestre Radio 105 TV, c'è la diretta. Anche video di Tutto Esaurito attraverso la nostra app. Mi scuso, Pizza ha deciso di tirare fuori tutto quello che ha nello zaino per
1: quanti pantaloncini ti sei portato?
0: La trasferta di questa sera, pantaloncini di ricambio, cinture. Vabbè, ok.
2: Vabbè, ragazzi, aspetta, c'ho anche le scarpe.
0: Il degenero più totale, ragazzi. Mamma mia.
1: Aspetta,
0: tira fuori le scarpe. Te l'ho detto che Mary
1: Poppins. Ho portato le scarpe.
0: Molto carine. Scarpette rosse, scarpette rosse di va bene, bravo Pizza, bravo. Chi è Betty?
3: Buongiorno esauriti, vi faccio i miei più sinceri auguri.
0: Grazie.
3: Ma vorrei che ce le faceste anche voi in diretta. Sì. Siamo la classe del 76 e anche noi stasera facciamo la cena dei 50 anni.
0: Wow.
3: Dei 600 mesi di stagionatura. Siamo la ditta di Cinigiano in provincia di Grosseto.
0: Belli.
3: Alessio da Caseldiano, un bacione. Ciao ragazzi, auguri di nuovo.
1: Ciao,
0: ma auguri
1: ciao.
0: A voi. Ragazzi, per i vostri 50 anni, tanti tanti auguri da noi naturalmente. Allora, attenzione amici, cambiamo anche tema, cambiamo argomento. Sentite qua, la Cassazione dice, aspetta che l'ho perso, quella è un'altra. Vabbè, dice sostanzialmente che se i colleghi di lavoro non sono dei buoni colleghi di lavoro e quindi ci causano ansia e stress, il capo vi deve risarcire.
4: No.
0: Ma davvero? Ovviamente, Boris, adesso chiariamo, stiamo parlando di una vera e propria persecuzione, no? Fatti gravi.
5: Va contestualizzato il tutto. Parliamo anzitutto di una sentenza della Cassazione, lo ricordiamo sempre, bene ricordarlo, che la Cassazione fa giurisprudenza, cioè una sentenza della Cassazione significa non è proprio legge, è orientamento. Vuol dire che un domani una causa simile farà riferimento a questa sentenza della Cassazione. È un indirizzo, si è aggiudicato così una volta, visto il contesto giuridico uguale potrebbe giudicarlo la seconda volta così. E di solito si chiama orientamento giurisprudenziale. Il dipendente era stato
0: crea, perdonami, il precedente in buona sostanza.
5: Crea e fa giurisprudenza.
0: Mitch
5: diceva è legge, non è proprio legge ma fa legge, è una sottile differenza. Il dipendente era stato licenziato per aver superato il limite di assenze consentite, nonostante avesse fatto notare che quelle assenze causate per malattia erano state causate dal mancato intervento disciplinare del datore di lavoro. Mi spiego meglio. Si decide di non venire più in onda, per dire. Malattia, facciamo l'esempio mio, non vengo più in onda per malattia e chiedo più volte, per favore salvami da qualcuno che io parlo ma non mi ascolta, non capisce perché la mattina dorme con gli occhiali sul viso, e questo per dirne uno, oppure salvami da questo. Il datore di lavoro non interviene, vuol dire che sei tu, io ti ho dimostrato il mio disagio, ora a parte gli scherzi significa chiedere un intervento disciplinare su qualcuno che mi sta dando fastidio, arrivando probabilmente fino al danno morale, cioè stato d'animo, vi leggo testualmente la sentenza, stato d'animo di sofferenza interiore.
1: Il datore deve essere a conoscenza, quindi
5: ovviamente il presupposto, ma se io ti ho mandato una mail, ti ho scritto un messaggino e te l'ho detto a voce, cioè a me il mio collega mi dà stati d'ansia, ci litigo, non riesco a lavorare, sei tu il responsabile della salute dello
1: devo prendere misure adeguate,
5: devi prendere, magari non ho ragione, però almeno devi approfondire il fatto. E quindi queste assenze sono causate non da me che non volevo lavorare, ma dal contesto che tu, datore di lavoro, non sei riuscito a creare di serenità.
0: È così. Davide da Domodossola intanto ci scrive: beh, a quest'ora sarei milionario se mi dovessero risarcire per tutte le rotture dei colleghi. Qui stiamo parlando ovviamente di fatti molto gravi, però alleggerendo un po', vi chiediamo subito questa mattina, insomma, qual è il rapporto che avete
6: il marketing
0: con i vostri colleghi di lavoro,
2: ma scrivetecelo e ditecelo al 342 41 15 105. Ma voi
0: anche come... tramite WhatsApp vocale, naturalmente.
2: Come vi sentite?
4: Pizza, tu vai d'accordo,
2: cioè,
4: con tutti?
2: Io vado d'accordo,
0: tu
2: con,
0: vai d'accordo con tutti.
2: Tu vai d'accordo
0: con tutti? Sì, ma dai, anche noi, no? Bene o male, veniamo, sì, veniamo sempre in pace.
6: È vero, sì.
1: Veniamo in pace, bellissimo.
0: No, è così.
4: Cioè, non sei mai sul piede di guerra.
0: Ma è difficile, no? Non è molto, sì, raro.
4: Ma non abbiamo motivo di litigare con i colleghi.
1: Ma parla per te, parla per te.
0: Ma aiuto.
4: Adesso ti stiamo sulle balle, lo puoi dire.
5: Comunque è stato dato un risarcimento di 80.000 euro.
0: Ma caspita. Ah, no, guarda che improvvisamente è un attimo, Fabio Liuzzi, io te lo dico.
1: Scusa,
0: proprio.
1: Ma in questo caso paga soltanto il datore di lavoro o anche il collega?
5: In questo caso paga il datore di lavoro, perché per legge il datore di lavoro è responsabile della salute del luogo, e per salute del luogo non si intende solo, come per esempio nei cantieri, casco, elmetto, barriere di protezione, ma anche la salute mentale. Quindi paga il datore di lavoro, che però potrebbe rifarsi sul dipendente molesto. Cioè questa situazione è stata causata da te, solo che quando poi si entra nell'ambito del, insomma,
1: e poi il datore di lavoro che attacca il dipendente diventa complicato. No, sai perché ti faccio questa domanda? Perché se abbiamo dei dipendenti cattivi che vogliono far male a un datore di lavoro,
2: ci mettono un attimo.
5: Sì, però, il presupposto, Mitch, qui è che tu, datore di lavoro, a fronte di più segnalazioni, magari chiare, non era allegata la sentenza, non sei intervenuto. Cioè,
0: sì.
5: Se il collega è volutamente molesto, se il collega dà fastidio, anche con dolo si definisce, cioè con la volontà di farlo, tu prima di ancora di fargli causa e pagare me che ti faccio causa, devi intervenire. Solo che
0: fare tutto quello che è nelle tue
5: è
0: facoltà e possibilità, per quantomeno approfondire e poi porre fine.
5: Ricordiamo
0: a
5: però
0: questa situazione.
5: Bisogna essere onesti, e a volte legalmente è difficile sanzionare un dipendente, bisogna che ci siano delle evidenze, qua.
2: Ma scusa, attenzione. Boris,
5: prego.
2: Ti faccio una domanda, ma sei direttamente il capo che crea ansia?
0: Sì, in tanti ce lo stanno scrivendo, cioè sei il datore di lavoro invece, proprio direttamente.
5: Beh, saltate un passaggio, è due volte tu responsabile. Sì. Non dovete dimostrare che il collega ha fatto questo e il capo non è intervenuto, basta arrivare a dimostrare che il capo è malsano per l'azienda.
1: Quello cos'è, mobbing?
5: Beh, per attenzione, sfaterei anche questo mito, se posso. Quando si parla di mobbing non è così facile, ci sono dei percorsi da fare, ci sono delle prove da ammettere, non è così facile. Si può dimostrare, se siete sottoposti a mobbing vi invito a farlo, ma dovete dimostrarlo che c'è il mobbing.
6: Qui ti fanno un'altra domanda dalla segreteria.
7: Ciao ciurma, ma funziona anche per chiedere risarcimento? C'è uno studente che chiede risarcimento per i danni causati ai professori? Ciao.
0: Quindi
5: non
0: siamo
5: ho
0: a scuola.
5: Sentito bene se è causato ai professori.
6: Dai professori.
0: Ai danni,
5: sì, ma non è il luogo di lavoro, è tutt'altra giurisprudenza. Lì si parla di un rapporto personale. In quel caso, però, il capo è il dirigente scolastico, che con le varie riforme assurge davvero a capo dell'istituto con responsabilità serie, che non è intervenuto. Ma attenzione, non può essere un due. Lo stato di prostrazione psicologica del ragazzo o una nota, si deve dimostrare una persecuzione da parte del professore nei singoli, e bisogna dimostrare anche di aver chiesto a scuola l'intervento. Qui entriamo in un ambito che la cronaca purtroppo ci ha fatto notare, delle mancanze a volte di come una scuola possa intervenire a tutela di un ragazzo, ma non è sempre così. Se c'è anche solo un appiglio, la famiglia deve informare la scuola per poi far pagare le responsabilità addirittura di gravi atti di ragazzini, e mi riferisco a un caso particolare. Deve far notare se c'è stato l'errore, qual è l'errore, perché queste persone ne rispondano.
0: Allora, intanto Matteo da Castiglione ci scrive: sono 5 anni che non vado più alla cena aziendale, sono praticamente cambiati tutti i colleghi iniziali, io a casa mia e loro a casa loro, per quel che mi riguarda. L'importante è, Matteo, che insomma poi sul posto di lavoro tu, tutto sommato, diciamo,
4: stia bene,
6: tranquillo.
0: Esatto, chi è, Betty?
8: Oh, ma buongiorno.
0: Ciao, buongiorno.
8: E grazie. era proprio la notizia che ha spiccato esattamente in questa situazione. Arca, io già ho chiesto al mio capo di tenermi una persona in particolare lontano dalle chiappe 10 metri almeno. Però se non dovesse succedere ho già la soluzione. Quasi quasi lo avvicino io, così almeno poi dico: ah, che stress! E mi faccio risarcire. Grazie.
0: Ciao. Un abbraccio e in bocca al lupo naturalmente. Francesco Palermo dice: rapporto con i colleghi, beh, è falsissimo ed è palese, perché da noi insomma c'è sempre qualcuno che ti vuole mettere i bastoni tra le ruote. Questo è un grande classico. Sì, pizza.
2: Ma io, per far vedere che questo mi dà fastidio, valgono registrazioni, video, qualcosa, non so.
5: Attenzione alla privacy.
0: Attenzione alla privacy.
2: Allora la mia parola contro la sua.
1: Devono essere comportamenti gravi comunque.
5: Premesso che devono essere comportamenti gravi e continuativi che ti mettono a rischio. Hai bisogno delle tue certificazioni mediche che lo dimostrino, e possibilmente delle prove, fosse anche una mail. Vorrei ricordare che un autorevole esponente istituzionale ha lamentato che una persona abbia fotografato la chat dei dipendenti di Milano, che si scambiavano foto equivoche, cioè lì addirittura poi la vittima colei che ha il coraggio di denunciare diventa addirittura la persona accusata, cioè siamo alla fiera dell'assurdo.
0: Sì, ormai è tutto ribaltato.
5: È tutto ribaltato e ribaltabile. Devi essere sicuro, e sul mobbing vi consiglio di guardare su internet, perché ci sono centri in alcune regioni, uno d'eccellenza per esempio il centro della Campania, anti-mobbing, che vi aiuta nel percorso, e quello è una prova abbastanza inoppugnabile di fronte al giudice, perché è una struttura pubblica.
2: Ok.
0: Grazie Boris. Gio D'Adesio chiede se la denuncia possa, nel caso, essere fatta anche dopo che ti sei licenziato, ma per quella ragione lì, cioè della serie: io non sto più lavorando in quel posto di lavoro perché era tossico, avevo dei colleghi tossici, nessuno mi difendeva, mi tutelava, a causa di quella roba lì mi sono licenziato, posso fare una denuncia lo stesso?
5: Sì, se siamo nei tempi, sì, se si dimostra il danno subito nel tempo, assolutamente sì.
0: Chi è Betty?
9: Io ho la grande fortuna di lavorare da quasi 10 anni con delle colleghe con cui vado molto d'accordo e con le quali è nata una grandissima amicizia. Ed è appunto una grande fortuna, perché quando l'ambiente di lavoro è positivo si lavora meglio, si fa gruppo, e per quanto il lavoro possa essere stressante lo si svolge con grande serenità. Sono molto molto fortunata.
0: Un ambiente sereno, questa è una grande fortuna, ragazzi, perché non c'è soltanto il lavoro, le mansioni intendo dire, ma insomma bello se poi c'è un clima di serenità,
6: essenziale,
0: di rispetto.
4: Vabbè, vai al lavoro più volentieri, c'è gente che si sveglia e dice: no, devo vedere quella persona.
0: Capito.
4: Non ha voglia proprio.
0: Sono mal di testa, poi continui tutti i giorni. Comunque sta arrivando di tutto, ragazzi, delle storie pazzesche. Poi vi leggiamo. Ovviamente potete anche non firmarvi, assolutamente in anonimo, nome di fantasia. Certo. Lei si firma, ma non leggo il nome per privacy. Dice: vi dico solo che il mio datore di lavoro è il mio ex. Non è il padre di mio figlio, ma non dico altro, perché sennò poi mi sgamano. Insomma, in bocca al lupo a te. Un bacio.
6: Sì.
0: Allora, li abbiamo lasciati lì. Sono i nostri quattro barzellettieri. Sono i finalisti di Big Smile. Le barzellette di questa settimana sono una più bella dell'altra, quindi è difficile. Chi avrà vinto? Max?
10: Vado, vediamo chi ha vinto.
0: Vediamo un po'.
11: Vabbè. Inizializzazione sistema. In linea. Siete collegati con il barzellettometro. Di tutto esaurito. Sto computando i dati. Attendere, prego. Completato. La barzelletta più bella della settimana è la numero 3.
0: E se non sbaglio è buongiorno e buongiornissimo.
12: Buongiorno e buongiornissimo, amicoli di Andrea, questa è la mia barzelletta. Una miliardaria decide di fare una mega festa a casa sua per i suoi 50 anni. Sta preparando casa, arriva in bagno, tira lo scarico e vede che l'acqua finisce fino al bordo del water. Madonna, e adesso come faccio? Chiama subito l'idraulico. Pronto, un'emergenza, si può venire da casa? L'idraulico, 10 minuti, sta già a casa la signora. Dimmi tutto, signora, vieni a vedere, vieni. Ho tirato lo scarico fino sopra al water. Madonna, ma come faccio? Ho 300 invitati. Signora, non si preoccupi, me la vedo io. Prende la ventusa, la valigetta, la mette dentro il water e inizia. Niente, prende la ventusa più grande. Niente, facciamola, qua il problema è grave. Devo ritornare in magazzino, devo andare a prendere il ventosone idraulico con il compressore, ventosone, che qua lo aspira di tutto. Vai, vai, vai! L'idraulico se ne va, ritorna dopo 10 minuti a casa della signora con questo ventosone gigante, con questo compressore, lo smonta il water, mette il ventosone, lo collega al compressore, mette la presa e inizia. Facendo uno scoppio, sposta il ventosone, l'idraulico, rimette il water, tira lo scarico. Hai visto, signora? Tutto ok? Madò, grazie, grazie. Nel frattempo sente un rumore dentro il ventosone. Va per spostare il ventosone. Esce un uomo ricoperto di merda, fa l'idraulico. Oh, e tu che ci fai qua? Quello si guarda intorno. Che cazzo ne so io? Io stavo cacando al piano di sotto.
0: Lui
1: a raccontare.
0: Chi vince questa bella batteria? Sì, molto bravo, devo dire, anche a raccontarla, ma bravi tutti. E se ne va a casa con la nostra Pedrita. Tutta in rosa, che sculazza, sculazza. Anche tu puoi partecipare a Big Smile in qualsiasi momento, anche ora.
2: Basta registrare la tua barzelletta al 342 41 15 105 col WhatsApp.

0: Sul ventosone Danilo, il nostro idraulico, scrive l'idraulico, vedete, risolve sempre tutto. E poi continuano ad arrivare i vostri messaggi con delle storie veramente alcune incredibili che hanno a che fare con il lavoro, i posti di lavoro, ragazzi. Vi abbracciamo fortissimo. Esauriti dove lavoro io, il 90% dei miei colleghi sono delle serpi, ci scrive qualcuno. Ma, quindi a fine anno cambierò lavoro e non vedo l'ora. È un in bocca al lupo enorme.
1: Bocca
0: a te.
1: Lupo.
0: Da tutti noi.
2: Dai.
0: Allora dai, alleggeriamo Easy Gioca. Gioco nuovo, gioco nuovo. Formate le parole insieme a noi.
2: Con una vocale che vi dirà il caro Micci, una consonante di lunghi, sempre caro Micci, perché è un collega che gli voglio bene. Mandate la vostra parola al 342 41 15 105 di lunghezza piacere, perché questo è reclutamento, grazie.
0: Reclutamento, lunghezza piacere, ma non valgono, attenzione, tutte le parole.
2: Non valgono inglesismi, per esempio, nomi propri, città,
0: banana
2: e patata e aspirapolvere.
0: No. Aspirapolvere vale se ci sono le lettere, naturalmente. Quindi attenzione, no parole straniere, no nomi propri, no città e no banana, no patata. Le lettere per il reclutamento di oggi sono
1: la E di Empoli e la N di Napoli.
0: E di Empoli, N di Napoli, le vostre parole ora al
2: 342 41 15 105.
3: Gioco nuovo, gioco nuovo.
4: Il gioco nuovo.
2: Però aspira polvere vale, eh?
0: Ah sì, e dove la N?
5: Oggi capitano vinceva, avrebbe detto palla, sicuro.
0: Ma no. Attenzione amici, intanto per voi il nuovo di Anna.

0: andate a dire Anna stasera con noi.
1: No, è una sorpresa, non lo diciamo.
0: A surprise. Gioco nuovo, gioco nuovo, gioco nuovo.
2: Il gioco nuovo. Gioco nuovo, gioco nuovo. Ecco il gioco nuovo.
0: Gioco nuovo, gioco nuovo.
2: Gioco nuovo, gioco nuovo. Ecco il gioco nuovo.
0: C'è il gioco nuovo, amici, di Tutto Esaurito. 8 e 29 minuti, siamo brevissimi. Continuano ad arrivare ancora le vostre parole con la E di Empoli,
3: sì,
0: e con la N di Napoli. Questa mattina attenzione, perché vi stiamo per telefonare.
3: Dovete rispondere direttamente con la parola che avete scritto entro il quinto squillo. Attenzione.
0: Esattamente, ci sono delle parole bellissime.
3: È vero, aspirapolvere.
0: Proprio scatenato la vostra fantasia. No, è l'unica che non...
1: Ventosone, c'è ventosone.
0: Ventosone sai che varrebbe? Ecco la, ecco la N.
4: Comunque aspirapolvere l'hanno scritta.
0: Ma non c'è la N, giusto?
4: Aspirapolvere. No, no, non c'è la N, non c'è. Eppure guarda, Vincenzo.
0: Oh mamma mia, Pizza, hai cambiato la cintura, sì?
3: Sì,
0: oh,
3: finalmente. Mannaggia. Meno male che l'ho portata.
1: Stavi in giro in mutande, sì, per tutta la radio.
0: Comunque ragazzi, state onesti, quanti di noi vanno in giro con una cintura di riserva? A me non verrebbe neanche in mente.
4: No, mai, mai.
0: Bravo, Pizza, ti faccio i complimenti.
3: Ma se, io sono come una donna, se non hai un collante di riserva.
0: Stella, che se poi si smaia, si buca.
1: Certo. Ce l'ho anch'io, ne ho portate due di cintura, si fa male.
0: Primo squillo.
4: Secondo.
5: Allora. Finestra.
0: Finestra. Corretto, brava. Ciao, Prisa, benvenuta.
5: Ciao.
0: Ciao.
4: Ciao.
0: Chi sei?
5: Sono Silvia da Cuneo.
0: Ciao Silvia. Ciao. Ma buongiorno. Hai avuto qualche istante, no? Diciamo,
5: non mi ricordavo più la parola.
0: No. Ok, per quello.
3: Hai avuto Cuneo.
5: Sì.
0: Hai avuto Cuneo. Cuneo. Silvia, che fai a Cuneo?
5: Ah, adesso sto facendo una bella passeggiata rilassante e tra un po' si inizia a lavorare.
0: Che bravo. Tutte le mattine passeggi prima di entrare al lavoro?
5: Ma ho iniziato da poco, però sì.
0: Brava, beh, tutta salute.
3: Ma certo,
4: fai bene.
5: Si prova.
0: Poi, vabbè, adesso fa molto caldo, però a quest'ora del mattino, secondo me, credo dalle parti di cucina, ancora si sta bene,
5: si
0: no?
5: Sta
0: bene, ci sta.
5: Sì.
0: E poi, Silvia, entri al lavoro dove? Che fai? In ufficio?
5: Allora, io lavoro per lo più da casa e faccio la segretaria per una nutrizionista.
0: Ok. Vedi, quindi giustamente si tiene in forma.
3: Ma certo.
0: Brava Silvia. Allora, sei la prima a giocare al gioco nuovo questa mattina. Vediamo un po' chi giocherà con te. Ci arriverà dietro di te.
3: Ah, sempre 5 squillo.
4: Sempre 5
0: sì, le regole non cambiano.
3: No, ma scherzi.
4: E sempre devono rispondere con la parola che hanno scritto. Primo.
3: Silvia nutrizionista, interessante.
4: Secondo.
1: Lei lavora per la...
4: Terzo.
0: Quarto. Dai.
4: Quinto. No, che peccato.
0: Eravamo a Cosenza Giulia. Da Giulia. Ma Giulia non risponde entro il quinto squillo, quantomeno alla nostra telefonata. E quindi
4: andiamo a Bari.
0: Gennaro da Bari è pronto. È la riserva. Ciao Gennaro.
4: Gennaro è uno.
0: Gennaro
4: è due.
0: È cascato Gennaro.

0: non ci sento.
1: Abbassa
2: non
1: la
2: mi
1: radio.
2: Sento al telefono.
3: Eh no, dal telefono ci deve sentire.
0: Ma non, va, ragazzi, non ci sente.
4: Ah no, c'è un problema probabilmente sulla linea.
3: Vuoi
4: aspetta,
3: dire?
4: Riproviamo, dai, facciamo.
2: Sì, grazie.
3: Prego.
4: Sì, sì. Chi è che ha detto grazie?
1: Scusa, ma con chi
4: Federica.
1: Parla?
2: Pronto?
3: Sì, pronto, Federica. Vede?
2: Pronto?
4: Federica. No, dai, ragazzi, non.
2: Sì, ci sei?
3: Fede, abbassa la radio, non parlare con nessuno, da solo devi stare.
4: Federica.
2: Adesso vi sento.
4: Fantastico.
3: Oh, finalmente.
4: Ok. Ok, Federica da Leinate, benvenuta, ce l'abbiamo fatta, fatica ma ce l'abbiamo fatta.
1: Ciao Fede.
2: Perché non mi sentivo più?
4: No, ma certo, non è assolutamente colpa tua, sono le nostre linee un po' bislacche questa mattina. Senti Federica, qual era la tua parola, con la E o con la N?
2: Catena.
4: Catena, oh, catena. È una catena ormai. E che fai Fede a Leinate?
2: No, sono a Lentate in realtà, lavoro perché lavoro qui.
4: Sì, cosa fai? Cosa
1: Lentate?
4: Fai?
1: Sul semi.
2: Faccio la commessa, inizio infatti alle 9, ma ce la facciamo, sì.
4: Sì, dai.
2: Sono emozionatissima, ragazzi.
4: Amore, sei famiglia, sei tranquilla, sei tra amici, famiglia, insomma, siamo tutti cugini, mio cugino.
2: Sì, assolutamente.
4: Fede, commessa di che settore, insomma, in che negozio?
2: Oddio, non so se posso dirlo, ma penso di sì.
4: Ma vabbè, vuoi dirci solo il settore, cosa vedi?
2: È intimo, vendo cose di intimo, un brand molto famoso di intimo.
4: Ho capito, cara.
3: Sì,
1: donna.
4: Eh beh,
2: sì, donna.
0: Anche uomo.
4: Beh, oddio, se un
2: anche
4: uomo
2: una volta. Poi, ritornando al discorso di prima, mi sono licenziata e quindi adesso sono solo donna.
3: Ah, che bello.
4: Ah, ok, proprio per i colleghi, le colleghe?
2: Esattamente.
4: Mamma mia, questo ci dispiace molto. Però adesso va bene, vanno bene le cose.
2: Sì, assolutamente. Fantastico. Va benissimo. Volte, passo da Dio.
4: Ragazzi,
2: sono lontana da casa perché poi i miei genitori sono a Torino, sono tutti là, però io sono qua, quindi bene.
4: Però ci hai guadagnato in salute. A volte, ragazzi, bisogna avere anche il coraggio e la forza proprio, no? Di darci un taglio. Comunque, Fede, è intimo da donna, però se arriva pizza che vuole un perizoma in pizzo, glielo vendi.
1: Sì.
2: Assolutamente sì, io non giudico.
3: Ma certo.
2: Assolutamente pizza.
4: Brava Fede. Va bene, allora partiamo. Silvia da Cuneo è la prima, Federica da Lentate a seguire. Andiamo, Fede. No, scusami,
3: aspetta
4: Silvia, ci sei?
2: Sì.
4: Ok, sì. Ricordiamo soltanto che si gioca sempre anche da casa.
3: Grandi Salvatori, attenzione!
1: Partiamo?
3: Vai.
1: Dimmi una parola di 5 lettere che contenga la I di Imola e la P di Pisa.
2: Pista.
5: Pista. Corretto.
4: Pista. Soi camionista. Corretto. Bravissimo.
3: Ci sta.
4: Non la sapete questa?
1: No.
4: Pista. Soi camionista. Forza Marietta. Butta la pasta. Silvia, salta il primo ostacolo. Attenzione. Si va Lentate. Fede. Ocio, perché in questa prima manche tutto dipende da te. Ascolta bene quello che ti dice Mitch.
1: Dimmi una parola di 5 lettere che contenga la U di Udine e la T di Torino. No.
4: Fede.
2: Buono? Ah no, scusate.
4: Fuori tempo, purtroppo.
3: Patatina.
2: No, scusate, pensavo di doverla dire al gong, scusatemi.
4: No, figurati, è che purtroppo, Boris, il tempo è scaduto.
5: No. Non è possibile, non è in tempo.
2: No, vabbè. Sono una babba, scusate.
4: No, vabbè, non ti preoccupare, può succedere. Allora,
1: tuono.
4: Attenzione, con la U di Udine, con la T di Torino, purtroppo Fede non risponde.
3: Che peccato.
4: Cioè, risponde fuori tempo massimo. Salvatori, già pronti, attenzione.
1: Dai, mettetevi una mano sulla coscienza, non partecipate questa mattina,
4: ma
1: non rispondete.
4: Ma
1: dai.
4: Il gioco che sono le regole del gioco, purtroppo.
3: Dai.
4: Attenzione, però, Salvatore deve rispondere entro il quinto squillo, lo deve fare direttamente con la parola di 5 lettere con la U di Udine e la T di Torino.
3: Per il Zoma non vale.
4: No.
3: Che peccato.
0: Gabriel?
4: Direi di no.
0: È straniera.
3: È vero.
4: Se lo fa, si babba due premi.
3: Ah sì.
4: Va a casa con il premio di Silvia e con il premio di Federica.
3: Ma non lo fa.
4: Altrimenti Silvia e Federica vincono un premio a testa. Vediamo che succede.
3: Già mi immaginavo.
4: Che cosa?
3: Perizoma, le ho
4: portato. Non hai un perizoma di riserva nello zaino?
3: Sì, ce l'ho.
4: Allora.
0: Oggi hai detto che portavi il tanga.
3: Anche.
4: Questo è il.

0: Busto, busto.
1: È corretto.
0: Te la U, c'è la T, sono 5. Busto, Salvatore, Augusto, insomma, non cambia. Salvatore, soffrecca tutto. Salvatore, ciao.
2: Buongiorno.
3: Ciao, ciao a tutti.
0: Chi sei?
3: Sono Roberto.
0: Ciao, Roberto.
2: Da dove, Roberto? Ciao, dove ciao. Abiti?
3: Valenza.
0: Valenza. Valenza, Valenza. Grande Roberto. Lo sai che vai a casa con due regali?
3: Bene, mi dispiace per loro.
0: Però Roberto, rimani lì che noi salutiamo purtroppo Silvia, è andata così.
4: Che peccato. Dai.
5: Va bene, ma niente, io ho già due pipiti. Perché ne avevate chiamata 5 anni fa quando la mia bimba aveva 5 mesi.
0: Ma dai.
5: Sì. E quindi sono contenta di avervi sentiti.
0: Anche noi. Grazie. Silvia, tantissimo. Vuoi approfittarne, salutare la tua bimba, fare dei saluti?
5: Voglio salutare mio cognato Walter, che chi mi ha fatto conoscere voi.
0: Grazie, grande Walter.
5: Tutti quelli che mi ascoltano e che mi hanno riconosciuta.
0: No, un bacio enorme.
4: Ciao,
0: Silvia.
4: Silvia.
0: Buon lavoro, buona passeggiata.
2: Ciao.
0: Federica, ci vediamo all'entrata.
5: Sì, raga. Scusatemi, Silvia.
2: Succede.
5: Niente, ce l'avevo la parola, sbagliate.
0: Vabbè, ma sai, poi l'emozione gioca brutti scherzi, Fede. Senti, ci vediamo da te in negozio
4: oggi pomeriggio.
0: Ma oggi non ci siamo.
5: Oggi non ci sono nemmeno io.
0: Ecco, brava.
2: Domani
0: ci vediamo a comprare uno di quei bei body, sai, tutti tempestati. Ce lo prendiamo uguale, pizza, io e Betty.
5: Bravissime ragazze.
0: Fede, ti abbracciamo fortissimo. Se vuoi fare dei saluti, puoi farli al volo.
5: Assolutamente, saluto sicuramente mio papà che mi starà ascoltando, che mi ha fatto conoscere voi e a lui, a voi. Vabbè, avete capito.
0: C'è.
5: Voi a me. Grazie a tutti, ragazzi. Salutatemi Marco Galli.
0: Sarà fatto, promesso. Ciao papà, abbiamo un campione, un Salvatore che se ne va a casa con due pacconi. È Roberto di Valenza.
2: Bravo Roberto.
3: Grazie. È una vita che ci provo. Per una volta almeno non sento dire è la prima volta che chiamo.
0: Roby, da quanto ci provavi?
3: Ma non lo so, anni.
0: Anni
3: dai.
0: Comunque, caspita.
6: Ma sai cos'è? Che pizza legge Valenza e dice questo è ricco, non lo chiama.
0: Certo. No.
6: Cioè, è normale.
3: Pizza.
4: Fratello.
3: Pizza.
0: Ma che te lo dice?
3: No, ciao pizza grande.
4: Ti voglio bene, grazie.
0: Roby, siamo molto felici. Vedi che la tua costanza viene premiata addirittura con due pacconi. Bel paccone a colazione, dai, siamo contenti. Roberto, che fai a Valenza?
3: L'incastonatore.
0: L'incardesi, da quelle parti, insomma, credo che molti si occupino proprio.
4: Incastoniamoci.
0: Oro, gioielli e quant'altro. Roby, vuoi fare un saluto?
3: Ma saluto tutti quelli che mi hanno riconosciuto.
0: E grazie.
3: Grazie.
0: Ciao, un abbraccio forte. Ciao. Gioco nuovo. Ciao.

0: regia del capitano Marco Galli.
1: 105, tutto esaurito, il mio programma preferito.
0: Resta qui con noi, questo è 105, tutto esaurito.
1: Dai, non c'è storia.
2: Amiche, che capelli volete oggi? Lisci, mossi, voluminosi o con onde naturali? Con Dreamy Hair Style Pro 2 fate tutto. Asciugate, modellate, create onde, lisciate senza rovinare i capelli grazie alla tecnologia giusta. Meno stress termico per risultati duraturi. Sarà come avere il vostro parrucchiere a casa. E quest'estate Dreamy Beauty vi aspetta al 105 Summer Festival. Scoprite di più sul sito ufficiale Dreamy.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19€. Lidl vale davvero.
7: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
8: Zanzare? Proteggiti con Vape il concorso Japan Experience e risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti Vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di Vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
9: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su lexus.it.
10: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando tre prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
11: L'estate sta arrivando ed è il momento giusto per sentirsi bene. Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia, storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.
12: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
13: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
14: Devi trovare il prezzo migliore?
12: Devi semplicemente andare su deghi.it.
15: Devi scegliere, cliccare
14: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
13: Devi provarti.
14: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
5: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
6: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
5: Brava Samira!
6: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
5: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
6: Riso Flora, non scuoce mai.
7: Ascolta 105 tutto esaurito.

0: 105.
1: Tutto esaurito, la sveglia più bella che c'è.
2: 105 Traffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade lungo la tangenziale nord di Milano: per traffico intenso code allo svincolo di Sesto San Giovanni Sud in direzione della strada provinciale 44 Milano Meda. Sulla A4 Milano Brescia attenzione ad una perdita di carico segnalata tra Sesto San Giovanni, Viale Zara e Cormano in direzione di Torino. Sulla A12 Roma Civitavecchia rallentamenti per un mezzo in panne allo svincolo di Civitavecchia Sud. Sulla A14 Pescara Bari rallentamenti per un altro veicolo in avaria tra Vasto Sud e Vasto Nord a Casalbordino in direzione di Pescara. Sull'A24 tratto urbano romano traffico congestionato con code tra via Fiorentini e la tangenziale est di Roma in direzione di quest'ultima. Infine lungo la statale 3 bis Tiberina è stata chiusa una corsia per lavori di manutenzione prima dell'incrocio Sansepolcro Nord verso l'incrocio Viterbo Terni. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
4: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio, questo è unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima, non si vede, non si sente.
5: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
6: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizia a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
7: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
8: Jerry Calà per Seat prima!
9: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro! Libidine!
8: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
9: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
8: Sì, Jerry.
9: Doppia libidine!
8: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
9: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
8: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
10: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
11: Ma cosa dici?
10: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
11: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
12: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
13: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità, è una favola.
14: Fino al 28 giugno da Penny, sconti 20, 30 e 40%. Un esempio, tè San Benedetto, pesca, limone, verde, bottiglia da 1,5 litri a solo 69 centesimi. Tutte le offerte su penny.it.
15: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
16: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
17: E i consumi?
16: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente! E con il cashback tutto diventa leggerissimo! Anche le bollette!
18: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
19: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
20: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
21: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone.
0: Per un bucato perfetto scegli Dixan. Da acqua e sapone trovi il detersivo liquido Dixan 3 flaconi per 22 lavaggi a 9,99 euro. E trovi in offerta anche le Power Cups da 70 lavaggi e le Discs da 60 a 11,99 euro. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
17: Quando il caldo si fa sentire, acqua Santa Croce, l'acqua che accompagnerà la nostra estate. Eh sì, perché per chi vuole il meglio c'è una sola scelta, acqua Santa Croce, naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati, povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso, perfetta per tutta la famiglia, anche per i più piccoli e per le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce, il meglio di ognuna, lo trovi tutto in una.
21: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
22: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
23: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. iPhone 17, 256 giga, a 879,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio.
24: 105 tutto esaurito. Ascoltalo anche tu e mi raccomando, dillo ai tuoi amici, colleghi, conoscenti. Ogni giorno dal lunedì al sabato alle 7 della mattina su Radio 105 c'è
25: Tutto esaurito
24: con il capitano Marco Galli.
26: Buongiorno, buongiorno. Ma buongiorno.
27: Buongiorno.
26: Senti, chi è che dove andiamo?
28: Ilenia da Padova è in attesa
29: da prima delle vacanze.
26: Ma non ci credo.
25: Tutto esaurito.
26: Buongiorno Ilenia, cosa vuol dire in attesa da prima delle vacanze? Max ti ha chiamato, tu eri in linea.
28: Max mi ha chiamato, io ero in linea. Siete un po' dilungati, poi io ero al lavoro e non sono più riuscita ad attendere.
26: E questo è successo una volta, ok Ilenia? Sì, ma non c'è stata una seconda volta.
28: Questa è la mia seconda volta.
24: Stai ascoltando 105 tutto esaurito con il capitano Marco Galli.
30: Ma bove.
26: Anche oggi ti sei fatta 20 minuti.
28: Perché è un'occasione che non ricambio più, quindi.
26: Ma
29: poveri ascoltatori, ma così tanto aspettano?
24: 105 tutto esaurito. Ascoltalo anche tu.
29: Tanto ci scrivono, Ilenia era alle medie quando l'avete chiamata.
26: Ma non è vero.
28: È stato un onore un, per me.
26: Per noi, per noi.
28: Da una vita.
29: Dolce.
26: Stellina, grazie.
28: Una vita ed è un momento proprio bello.
26: Amore. Grazie,
28: l'unico
26: grazie.
28: Un momento bello del mattino, direi. Perché poi
26: grazie,
28: la
26: Ilenia.
28: Per me è una tragedia.
26: Non
28: voi mi svoltate un po' la giornata.
24: 105 tutto esaurito con Marco Galli. Dal lunedì al sabato alle 7. Solo su Radio 105. We'll be right back.

0: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Boris Mantova. Israele provoca lo stop dei colloqui tra Stati Uniti e Iran che si sarebbero dovuti tenere oggi in Svizzera, rinviati a tempo indeterminato. Nella notte raid dello Stato ebraico contro terroristi e infrastrutture di Hezbollah in diverse aree del Libano meridionale, almeno 16 morti. Trump scarica Netanyahu dicendo: dobbiamo mantenerlo sano di mente. Lo stretto di Hormuz resta aperto, di conseguenza cala il Brent, il costo del petrolio, che in questo momento è sui 77 dollari al barile. Federconsumatori denuncia: i carburanti sono ancora ingiustificatamente alti in Italia. Mosca e Kiev sono sotto il fuoco incrociato di una guerra che si trascina da oltre 4 anni. Missili russi sulla capitale dell'Ucraina, che risponde con i droni che bersagliano la città russa. Colpita una raffineria a Mosca, un'enorme nube nera ha oscurato i cieli. Chiusi tutti gli scali aeroportuali per sicurezza, 6 feriti invece in Ucraina, nel Kharkiv. Zelensky dice: l'Europa si ricompatta contro Putin, l'invasore. Parte da un fermaglio russo, siamo alla cronaca italiana, un fermaglio russo per capelli, la speranza di ritrovare le due sorelle scomparse 11 giorni fa dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in Abruzzo, una traccia che ora porta verso la riserva naturale La Camosciara in montagna, a pochi chilometri da Pescassero. Lì sono ore di apprensione per i genitori delle due ragazzine di 12 e 16 anni. Questo è l'ultimo messaggio inviato al papà, quando ancora non si poteva immaginare quanto sarebbe accaduto.
2: Ciao, io sono appena tornata a scuola, poi vado a mangiare, poi faccio i compiti e mi riposo.
1: Oggi quasi 528.000 studenti affrontano la seconda prova dell'esame di maturità con le materie di indirizzo caratterizzanti, e sono uscite in questi istanti, la leggiamo insieme. Sorpresa al classico per la versione di latino di Quintiliano, che non usciva dal 2013, allo scientifico il livello del lago di Bracciano e lo studio di funzione matematica poi allo scientifico. Lo sport, mondiali 2026, il Messico è la prima squadra a qualificarsi ai sedicesimi dopo aver sconfitto 1-0 la Corea del Sud, 1-1 tra Sudafrica e Repubblica Ceca. La Svizzera travolge 4-1 la Bosnia, ipoteca la qualificazione, lo stesso fa il Canada, 6-0 sul Qatar. Stasera Stati Uniti-Australia. L'Inter conferma l'accordo con Chivu, sarà l'allenatore nerazzurro fino al 2028. Via libera invece dell'ANAC alla candidatura di Giovanni Malagò alla guida della Federcalcio. Non c'è nessun conflitto di interessi per l'ex numero 1 del CONI, si vota lunedì. Basket Milano fa festa per lo scudetto numero 32 che completa il triplete. Venezia KO in 4 gare, Poeta conquista il titolo all'esordio da capo allenatore a Milano. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: Sconti folli solo questo weekend solo Fidenza Village. Dal 18 al 21 giugno fino al 50% di sconto extra sui prezzi già ridotti. Diesel, Michael Kors, The North Face, Twin Set e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato, e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: Mio padre.
13: A Radio 105 sono le 9.05 Sasaka.
14: Studio centrale di Radio 105 in Milano. Il capitano Marco Galli presenta
13: lo show. Ciao.

0: ci sono i festeggiamenti per il compleanno di Radio 105, 50 anni, questa sera a Ferrara, Piazza Ariostea, dalle 21 ci saremo tutti, intendo dire proprio tutti gli speakers dei programmi di Radio 105. E ci sono tantissime feste, anniversari, compleanni da festeggiare anche tra gli esauriti. Per esempio, oggi festeggiamo il compleanno di Vincenzo, l'anniversario di matrimonio di Vincenzo e Nicla, col grande, insomma, di Vasco a Bari. Fategli gli auguri.
1: È vero.
0: Mary e Michele d'Andria.
2: Ciao,
0: ciao. Auguri.
2: Auguri, auguri.
0: Va che bello. E poi c'è Anna che domani compie 24 anni.
1: Amore.
3: Una bimba.
0: Auguri. Chi è Betty?
4: Ciao, sono la falena di Venezia.
1: Sì.
4: E no. Questa sera sarò presente anche a Ferrara.
0: No.
4: Pronta ad entrare in un occhio di Ilenia.
0: No, te lo scordi proprio.
4: Ilenia, ci vediamo questa sera. La tua falena.
0: No. Grazie, perché io ho già dato. Adesso nel caso ti posi dolcemente su qualcun altro.
1: Certo.
0: Su Max Maddi. Max, la vorresti una falena che mette i dischi con te?
1: Che proprio su di me, ma c'è tanto bello Fabio.
0: È tanto bello Fabio.
2: Ma dai la pista d'atterraggio, Max, o no?
1: Allora,
5: la prendo io, dai, che a me piacciono gli insetti, gli animali.
6: E poi Max, c'ha me, scusate,
1: a me giusto, c'è una falena attaccata dietro.
2: Falenottero.
0: Allora ragazzi, tenetevi pronti, smartphone alla mano, perché tra poco giochiamo, come ogni venerdì ormai è diventato un rito, tra non molto si giocherà a Setanda.
1: 80!
2: 90!
0: Chi vince?
2: Setanta!
0: Ma prima... siamo già partendo?
2: No!
0: Ma prima, sentite qua, mattinieri, a proposito di falene e animali notturni. L'Italia sarebbe un paese di allodole al lavoro, ma non è detto che questa cosa sia un bene. Quindi saremmo molto produttivi e molto mattinieri noi italiani.
1: Vuoi dire?
0: E noi esauriti, che ci svegliamo molto presto la mattina, ne sappiamo qualcosa evidentemente.
1: Sì.
0: A che ora suonano le vostre sveglie? La mia alle 5.
2: 4 e mezza.
0: Ecco, vedi? Altro che mattinieri, amici.
5: 6 e mezza.
6: La miseria.
2: No, sto scherzando.
0: Matto,
5: volevo vedere le vostre facce.
2: Vabbè. Sei un quarto.
0: Ragazzi, Max ci batte tutti. 3,45. Max.
5: Volevo vedere.
3: Sei
5: le
3: esagerato.
1: Perché io ho bisogno dei miei tempi la mattina, lo sapete?
3: Faccia dei tempi.
5: Beh, ma che ora vai a letto, Max?
1: Alle 9:15.
5: 9:15.
6: Ma sì,
0: mamma mia.
5: Tu dormi come i bambini.
0: Quindi mangi alle 7:30.
1: Dei bambini.
0: A che ora mangi? 7:30.
1: Sì, 7:30, quasi le 8.
0: Ma quasi le 8. Betty, alle 5 anche tu, vero?
3: Sì, alle 5 anch'io. 5 meno un quarto.
0: Siamo lì.
6: Io ormai non ho.
0: Tu non dormi
6: sveglia,
0: più.
6: No, io ormai io mi sveglio prima della sveglia. Pensa a te.
2: Pizza che sveglia la sveglia.
0: Ragazzi, l'altra mattina era incacchiato nero, oltre che con i bambini, te lo buco il pallone, storia che sapete con gli uccelli.
6: Sì,
3: è vero.
6: Alle 4 meno un quarto già inizia le cppp. Allora sono uscito e ho detto silenzio.
0: Anche agli uccellini alle 4 del mattino ve lo buco quel pallone. Cosa? Allora Boris, saremmo mattinieri molto produttivi qui in Italia.
5: Sono più concentrati i mattinieri, no?
7: Sono tutti luoghi comuni, così come luoghi comuni erano i grandi miti dell'imprenditoria italiana. Pensiamo a Sergio Marchionne, che si svegliava prestissimo, fino a Tim Cook anche, che sapete essere stato un genio per quello che ha fondato. Ma il punto non è questo, è che non possiamo generalizzare, come lo diciamo spesso nella vita.
0: Sì.
7: Non è così un assioma sveglia presto uguale produttività. Anzi,
1: certo.
7: Diciamo che questi modelli, Marchionne, Tim Cook, i mattinieri che poi diventano grandi manager, secondo uno studio globale, non possono rappresentare tutti. C'è un cronotipo in ognuno di noi. Siamo un cronotipo diverso. E cambia molto essere cronotipo in base alla professione, all'età, alla cultura. Per cui dai risultati di questo sondaggio, che pensate ha coinvolto 1,5 milioni di persone, una delle stime più grandi,
0: caspita,
7: ed è stato fatto tra Stati Uniti e Canada, favorire chi è più produttivo al mattino e penalizzare altri profili importanti per le aziende come i più giovani è sbagliato. Cioè non è detto che al mattino si dia il massimo. Un esempio su tutto: i creativi, i grafici non hanno bisogno di arrivare alle 9 in ufficio,
5: esatto,
7: perché la loro produttività piuttosto è in piena notte o tarda sera.
5: Ma infatti i notturni, diciamo, sono più
0: creativi. Beh, però viene
5: dai,
0: fuori
5: hanno un rendimento più
0: molto
5: più
0: spesso
7: il manager
0: così,
7: per esempio,
0: manager
7: non ha necessità di essere alle 9.30 in ufficio, premesso che sarebbe un buon esempio per gli altri, ma poiché lavora tutto il giorno il manager dovrebbe essere così, comporta di avere una lucidità più spiccata, non necessariamente alle 9 del mattino, magari a tarda ora, quando si crea un tardo pomeriggio, si crea un problema e lui deve intervenire.
0: Però perdonami, sì, è pur vero, Boris, prego, che l'Italia da questo sondaggio mondiale risulta avere un 52% di persone più attive durante il giorno, e quindi già a partire dalla mattina, dalle prime luci proprio.
7: Stavamo dicendo la stessa cosa, è corretto, più 52% di persone attive durante il giorno in Italia, quindi la metà, diciamo, che è attiva di giorno. Il 41% però è produttivo la sera, quindi capite che non si può generalizzare tutti in ufficio. Molto spesso il danno è dato anche da quelle aziende che non favoriscono lo smart working, quando lo smart working non ha bisogno chissà di quali controlli, cioè tu mi devi rendere questo lavoro entro sabato, poi vieni o non vieni in ufficio non mi interessa, devi essere reperibile per le mie telefonate, per le call, e quel giorno io devo avere il prodotto. Se lo fai di mattina in ufficio
5: o di sera,
7: o lo fai in piena notte dal letto di casa, ma il prodotto va bene.
5: È l'obiettivo, certo.
7: È quello l'obiettivo. Infatti, rinnegare lo smart working, secondo alcuni studi, non fa bene alle aziende.
5: E noi come possiamo capire, riconoscere il nostro cronotipo? L'hai chiamato il nostro cronotipo naturale?
7: Sì, il cronotipo.
0: Io il tuo l'ho capito, Mitch, se vuoi.
5: Anch'io. Il mio è notturno, proprio.
0: Cioè, oh no, Betty.
3: Voglia.
0: Noi donne ci vediamo lungo.
5: Il mio è proprio notturno.
7: Guarda, lo capisci da quando tu ti senti maggiormente proattivo.
0: Esatto.
7: Cioè, se tu hai
5: pomeriggio sera, notte,
0: dai il meglio di
7: non
0: te
7: lo
0: stesso.
7: So, non vivo con te, ma se fosse, diciamo, il pomeriggio sera, è evidente che la mattina è inutile che tu venga qui. Cioè, intendo mi spiego meglio.
5: La società moderna, cioè, se tu vedi, cioè, in realtà tutto parte la mattina, le scuole già da piccolo, già da piccolo, non è che ti fanno fare la scuola il pomeriggio, già
7: però
5: la scuola,
7: scusate,
5: gli
7: abbiamo
5: uffici.
7: Abbiamo detto che cambia a seconda delle professioni. È normale che il maestro la mattina debba essere sveglio, oppure se non proprio non ce la fa perché il suo cronotipo è pomeriggio, potrebbe fare il turno dalle 13 alle 18 per il dopo scuola.
0: Sì, certamente, se poi l'azienda, la scuola in questo caso, glielo permettesse. Sara D'Arezzo ci scrive: io sono una grafica e mamma di gemelle, praticamente non dormo mai.
3: No,
0: povera Sara, ti abbracciamo forte. Pizza, che cronotipo sei?
6: Io un crono, ma io sono la mattina presto.
2: Come si dice, lui è un tipo.
6: Ma io sono un tipo, io ormai non c'entro più.
0: Suonavi, Betty?
3: Sì?
0: Vai.
8: Buongiorno, ciurma. Io ho un'edicola. Fate voi il mio orario di sveglia.
0: Certo, presto,
8: no,
0: presto.
8: Comunque alle 5 apro al pubblico alle 6:30. E anch'io ho un fagiano che tutte le mattine quando salgo in macchina mi saluta. Non so se avete presente il verso di un fagiano, ma è molto simile a quello di un pavone. Alquanto fastidio. Ma 5:30 avere sto coso che si saluta.
0: Sto coso, povero fagiano.
5: Bello però, il fagiano è bello.
7: Se posso permettermi, secondo la ricerca, per esempio i giovani, chi ha inizio carriera ha il doppio delle probabilità di essere più produttivo nel pomeriggio o alla sera rispetto a chi copre ruoli di vertice.
0: Sì, certo.
7: Mentre i lavoratori che si chiamano entry level, cioè i primi ingressi, sono al 29% più propensi alla media. Ma tutto sta anche all'accezione mentale che abbiamo. Faccio il concorso alle poste o in istituto, al ministero, so che io devo andare al lavoro alle 9.
0: Beh, certo, anche prima magari, 8
7: esatto,
0: e mezza.
7: Esatto, 8 e mezza per
0: casi,
7: dire. Poi dipende dai casi, però bisogna studiare il proprio cronotipo per valutare quale può essere l'applicazione.
0: Mamma mia, Luca da Novara ha sempre fatto fatica a svegliarmi presto e essere produttivo al mattino. Infatti ho scelto un lavoro in cui inizio alle 9:30. E poi insomma potendolo fare naturalmente tanto meglio. Beh, 9:30 è un buon orario,
5: un buon orario,
0: ti svegli calma,
6: dipende
0: ci sta.
6: se c'è il lavoro vicino a casa è un attimo.
0: Betty, tu che cronotipo sei, lo sai?
3: Sì, più verso sera in realtà anch'io. La mattina faccio un po' fatica.
0: Benissimo.
2: Cioè, pensa che sono 30 anni che si sveglia prima.
0: Eh già, chi è Betty?
9: Buongiorno.
0: Aiuto. Ci siamo.
9: Beh, credo che noi italiani siamo molto più produttivi la mattina. Facciamo colazione con caffè, biscotti. Gli americani o in altri posti fanno colazione con uova, bacon,
0: salato,
9: patate.
0: Sì.
9: Come fai a essere produttivo con una zavorra nello stomaco?
0: Tu dici, ti viene un sonno pazzesco?
2: È un'abitudine.
0: Pesante, ma infatti. Va bene, devo essere e attivo tedeschi. Sempre, di giorno operaio e di sera pizzaiolo. Mamma mia, Domenico,
5: grande.
0: Di Bologna, Domenico, sei un grande. Sentiamo l'ultimo, dai Betty, che poi sta arrivando Klaus. Yeah, lui molto produttivo mattina, eh. Guten Morgen.
2: Bravo Klaus.
0: Vai.
10: Per me il mattino ha l'oro in bocca.
0: Come
6: punto?
0: I denti di mia nonna, direbbe qualcuno. Benissimo. Allora, signori, mattinieri e non pronti a giocare con noi, ritorna come ogni venerdì Zedanda.
6: Otanda!
2: Otanda!
6: Chi vince?
0: Te la canta!
6: Otanda! Novanta! Chi vince se la canta?
0: Tre canzoni, tre decadi che vanno in sfida ya anche questa mattina. E voi dovete votare quella che preferite, quella che vi rappresenta, quella che vi piace di più. Ma andiamo con ordine, partiamo dai 70.
6: Ragazzi!
5: Ragazzi,
6: il gruppo
0: piacere,
5: mi sembra un po'
2: pensionati, puoi dire.
6: Noi siamo sempre ragazzi,
3: ti rimano contro pizza.
6: Diglielo, ma oggi non ce n'è, Cici.
0: È iniziata la macchina del fango, direbbe Marchino.
6: Gruppo musicale statunitense pubblicato nel febbraio del 1977.
0: Sì.
6: Come estratto dell'album Hotel California. Eagles.

0: anni 70, sì. Eagles Hotel California, disco 80.
1: Partecipa al Festival di Sanremo nel 1981. Arriva quinta, ma da lì diventa un successo planetario. I ricchi e poveri con Sarà perché ti amo.
0: Bella
2: 80.

0: tanta ricchi e poveri sarà perché ti amo, ma attenzione ai Nofanta!
1: Musica e ritornello orecchiabile alla grande, sì. Pop dance proprio anni 90, scendono gli Acqua con Barbie Girl!

0: mamma mia. Mamma mia, signori, ora tocca a voi. Disco 70, gli Eagles di Hotel California. 80, sarà perché ti amo, dei ricchi e poveri. Sì. 90, Barbie Girl, degli Acqua. Votate
1: al 342 41 15 105.
2: Anni 60.
3: Di primavera.

0: successi di sempre.
1: Le patatine,
2: questa.
3: Le patatine.
2: Claudia da Imola ha intanto che il trash sia con noi e vota gli anni 90, no. Perché Barbie Girl è un po' trash, secondo lei.
4: Ma no, dai, non è stretch, anzi.
2: Stretch. Chi è Betty?
5: I ricchi e poveri, anni 80, chi vince se la canta? Alessio da Casa del Piano.
2: Ciao Alessio. Anche Gigi, ex bomber di Gaggiano, si butta sugli 80 e vuole cantare i ricchi e poveri.
1: Bravo Gigi.
4: Anni 90, stasera a Ferrara ci saranno anche gli Acqua, Francesco.
2: Chi sono gli Acqua, ragazzi?
6: La piove è pieno di Acqua.
1: Ah, speriamo che no.
4: E a proposito porta di Acqua, anni 90, Omar da San Benedetto. Ciao.
2: Ciao Patti, ciao Modena, anni 70, 70 anche per Leonardo Dischi. Io ciao Ciurma, vi voglio bene anche noi, Leo.
1: Chi è Betty?
7: Sono Ivan da Andria. Io voto 70. Chi vince se la canta.
1: Grande Melolo.
2: Stefania, siamo a Bagolino. Dov'è Bagolino?
1: Provincia di Torino.
2: Ah, vabbè, fa rima del resto. Dice anni 90 perché mi ricordano la mia adolescenza.
1: Oh,
4: ma perché pizza balli come Uma Thurman? Dovresti essere John Travolta.
1: Ma tu, mamma mia.
6: Una volta era John Travolta.
2: La turma, la turma. Pronti a cantare con Umberto Tozzi. Chi è Betty?
8: Anni 80, i migliori anni. Lorena D'Aveglie, Lecce.
1: Ciao,
9: Gloria. Manchi tu nell'aria.
2: Stasera c'è anche Umberto Tozzi?
1: Ma certo che c'è.
6: Tu l'hai invitato.
2: È vero, c'è Umberto. Ma
6: l'hai invitato.
2: Allora, signori, si continua a votare. Disco 70 ci sono gli Eagles. Disco 80 i ricchi e poveri. E disco 90 gli Acqua di Barbie Girl.
1: Continuate a votare al 342 41 15 100.

0: Betty.
1: Ciao Giacomo, sono Andrea di Casale Monferrato.
2: Ciao.
1: Io voto 70. La musica se la canta.
2: La musica se la canta. Ci sei, Amulla. Disco 80, ciao ragazzi, un abbraccio da Maila 70, Christian da Andrea, che saluta Riccardo Di Teo che sta facendo il giro del mondo a piedi, ma veramente,
3: bravo.
2: Colaccione!
3: Numero uno.
2: Grande!
4: No, chissà dov'è adesso!
2: Non lo so, ma che bomba! Questa sera sarò lì con voi con tutto il cuore. Lori di Udine, ciao,
4: ciao.
2: Lori, chi è Betty?
5: Anni 90, perché è stato uno dei primi CD che ho comprato quando ero piccola.
2: Vedi, vedi?
5: Giovanna Battagliano.
3: Ciao. Occhio.
2: Atto un atto.
6: Attento o fuori?
7: Chi amiamo?
8: No.
2: Ottanta! È rotone con l'accione, butta fuori gli 80. Attenzione amici, vi stiamo per chiamare. Avete votato gli 80, fissate il vostro cellulare, potrebbe arrivare la nostra telefonata. Ma dovete rispondere 80!
3: Chi canta se la canta?
4: Che cosa?
2: Vabbè, insomma, l'importante è urlare 80, non vale 80, il pronto, 80. Avete 5 squilli, andate a casa con i nostri gadget, ma soprattutto tenete la categoria degli 80 in gioco.
4: La salvano.
2: Quindi dai, salvate i ricchi e poveri. Occhio.
8: Primo squillo, aiuto.
3: No.
8: Secondo, dai.
5: 80.
2: C'è proprio Mani Basse.
5: Ciao ragazzi, buongiorno.
2: Buongiorno.
8: Ciao.
2: Complimenti, ciao. Chi sei?
5: Sono Maila.
2: Ciao Maila, di dove?
5: Da Volterra, provincia di Pisa.
2: Provincia di Pisa, sì. Grande Maila. Ti possiamo chiedere perché dai il tuo voto ai ricchi e poveri?
5: Perché adoro le canzoni degli anni 80 e quindi ho scelto loro.
2: Fantastico, quindi allora speriamo chiaramente dal tuo punto di vista che possano vincere. Intanto vinci tu Maila, i nostri
5: grazie,
2: gadget.
4: Grazie Maila.
5: E siete soprattutto fantastici, vi ascolto da tantissimi anni, amore. Siete proprio fantastici.
2: Grazie Maila, troppo buona. Allora intanto tieni in gioco la categoria degli 80, Maila, vuoi approfittare, vuoi fare dei saluti?
5: Sì, saluto voi innanzitutto, vi abbraccio perché siete grandi.
2: Grazie.
5: E poi mia sorella Elenia e i miei amici.
2: Un bacio Maila, ciao, una Maila. Buona giornata, buon weekend da noi.
3: Ciao.
4: Continuate a votare.
3: Claro. Al 342 41 15 105.
4: Gli 80 restano in gara qui.
2: Gli 80 restano in gara, quindi potete scegliere disco 70, Hotel California, disco 80 sarà Perché ti amo, i 90 gli Acqua di Bobby Girl.
3: Comunque si capisce.
2: Ma cosa? Ma dove? Adesso queste sono balle, dove si capisce? Betty
9: 70, anche pizza in moto se la canta.
2: Si vota il 342
3: 41 15 105.
2: Occhio che poi ti chiamiamo o dentro o fuori,
3: mi raccomando.
2: 70 per Vincenzo da Andrea, 70 troppo bella, Michele da Trieste, 70 per Andrea e 70 vi ascolto dall'89, Alessandro da Chieti.
3: Te l'ho detto che si capisce.
4: Basta che glielo chiedi.
2: In effetti è arrivato un rafficone, un bel mucchione qua di 70.
4: Mi sono svegliati tutti adesso.

0: Si sono svegliati nell'RSA.
1: Attenzione! Di già, ancora!
2: O tento o fuori!
3: Allarme!
2: Chiamiamo!
1: Adesso il ruotone gira, butta fuori
4: la ruota.
2: 90.
1: Butta fuori i 90. Attenzione, allora esauriti, sì. Si procede con la prossima telefonata. Se avete votato i 90,
3: potete anche non rispondere.
1: No, dai, dovete rispondere urlando 90. È il quinto squillo.
0: Primo squillo.
1: Scusa.
3: Da tenerezza.
0: Secondo squillo.
3: Ce l'ho detto.
0: Terzo.
5: No. 90.
1: Ragazzi, ma qui abbiamo dei professionisti all'ascolto.
0: Bravissimo.
1: Complimenti. 90.
0: Hai salvato i 90.
5: 90 gli vince Se la canta.
1: Se la canta di Empoli. Simone ci scrivono adesso. Ciao, benvenuto.
0: Davvero. Ciao Simone.
5: Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno Simone. Ma senti, tu voti i 90 perché canzone che ha segnato in qualche modo la tua adolescenza, giovinezza?
3: E come te l'ha segnata?
5: E più o meno, poi sono di quell'anno lì, io, del 91.
1: Ah, vedi? Beh, insomma, direi allora perfetto. Simone, guarda che non ti lasciamo andare a casa a mani vuote.
0: No. C'è il paccone.
1: Ci arriva un bel paccone lì a Empoli per te. Sei contento?
5: Contentissimo,
1: Grande Simone, salvi i 90, rimangono in gioco e tu puoi fare tutti i saluti che vuoi.
5: Guarda, saluto tutti voi, vi ascolto da 5-6 anni, insomma, fate compagnia mentre lavoro e tutti quelli che mi conoscono, dai.
1: Grazie,
3: grazie
1: Simone.
3: Grazie Simone.
1: Bacio enorme, saluta la Toscana. Questa mi piace, questa stasera la mettiamo. Apriamo con questa.
0: Ci sono anche loro, sì, vengono.
1: Chi?
0: Venga boys, venga, loro vengono.
1: Venga,
0: vengono.
1: Venga. Batti lei. Pizza, ma che devi tirare fino a stasera? Inizia a ballare adesso.
3: Sto fermo. Chi è Betty?
6: Anni 90. Si ascoltava la cassetta con l'allenatore mentre si andava a giocare a pallone. Marco da Los

0: portavano gli acqua, chissà che partite che facevano,
1: la voglia. È un buco nell'acqua.
2: Ricordiamo che ci sono gli Eagles, Disco 70.

0: Otanda, per il grande pupo neomaturando.
1: Sì, perché la scritta pupo sarà perché ti amo.
2: Sì, certo. È vero, grande pupo. Oggi è il grande protagonista della puntata di Tutto Esaurito.
3: Sì,
2: Mettiamo
3: su di noi.
4: Ma non sapete che c'è stasera, pupo?
3: Porta il gelato al cioccolato.
2: Non è vero, ragazzi.
1: Ma l'esame come fa?
5: Sì, viene a festeggiare la maturità.
1: Ho scritto.
2: Comunque gli ospiti sono una sorpresa

0: Swanson Film Fun. Questa è bella, te l'avevo detto.
1: Questa è la sigla,
2: sì. I successi di sempre.
3: Anni 90, Francesca. 70, Chimice se la canta, Sabri da Varese. 80, Dal Cuoco Lorenzo di Cembra. Siamo in Trentino. 90, Matteo da Viareggio. E 90, sì. Francesco da Trezzano. 90, Chiara da Treviso. Ragazzi, non si capisce. Fatto sta che sono ancora in gara tutte e tre le categorie, tutte e tre le canzoni, tutte e tre le decadi. Ma a questo punto ya dobbiamo aspettare il conteggio, sì. La quinta finale per
4: il definitivo.
0: Per chi ci lascia,
3: eliminare, esatto, il disco che ha preso meno voti.
4: Qualcuno ci abbandona.
3: Sono arrivati, sì, sono quelli.
4: Saranno i 70.
3: Max, ma sono i definitivi?
5: Certo. Sì, sono i definitivi.
3: Ulala, lo vuoi dire tu, visto che hai fatto i conti?
4: Saranno i 90.
5: Lo dico io. Purtroppo
3: allora,
5: ci lascio.
3: Aspetta, crea un po' di, sì. Di suspense.
5: Non è cosa mia.
4: Qual è la categoria che ci lascia?
3: Aspetta, allora, intanto va detto che chi va a casa con un minimo scarto, sì. Di voti, perché ci, sì, sono due, vero. Categorie in particolar modo che erano.
4: Potevamo
3: lì.
4: Potevamo anche evitare di dirlo.
3: Ma
4: sì.
3: No, vabbè, insomma, ce n'è una che
2: è
3: vince.
2: Meglio dire tutto.
3: Va bene, allora, tra Max. Gli Eagles, i ricchi e poveri e gli acqua a lasciare 70-80-90, chi vince se la canta di oggi è.
0: Crea un po' di patè.
4: Di patè.
0: Di patè.
6: Ma scusa.
3: Ma che?
5: Vanno via quindi. Ricchi e poveri. No! Sarà perché ti amo.
0: No! Gli anni 80.

0: gara i 70 sì. e i 90.
1: Ma adesso ci vogliono due telefonate.
0: Giriamo subito la ruota. Esatto. Vediamo qual è la prossima categoria. Perbacco. Attenzione, non basterà più una sola telefonata corretta, ma ce ne vorrà una seconda di conferma.
2: Attenzione!
0: Sì.
2: Chiamiamo!
1: Adesso vedi.
2: 70!
1: Certo. Figurati.
0: Vabbè, ma la ruota gira a caso.
1: Sì, sì.
3: Che peccato.
1: Mi raccomando, cari amici, rispondete 70. Chi vince se la chiente.
3: Ma non può succedere.
0: Attenzione, attenzione.
4: Primo.
0: È già il primo squillo.
1: Lo sapevo.
3: Secondo.
1: Claude.
3: Terzo.
4: Dai.
1: Vabbè.
5: 70.
0: Quella! Che uomo! Senti come l'ha detto, proprio con convinzione,
1: ma
0: dritto,
1: sicuro.
0: Bravo!
3: Chi
0: ciao.
3: Sei? Come ti chiami?
5: Ciao, sono Domenico Dardore.
0: Dardore, dove siamo? Calabria.
5: Calabria, sì, provincia di Reggio Calabria.
0: Provincia di Reggio Calabria.
5: Grande,
0: Domenico, come mai voti gli Eagles di Hotel California?
5: Mi è sempre piaciuta questa canzone, veramente. L'ascoltavo negli anni Ottanta, sono del...
0: Sì, vabbè, non importa.
1: Ma sì, sei un ragazzino, fratello!
0: Grande Domenico!
5: Grande pizza!
1: Ti voglio bene.
0: Senti, l'hai detto a Domenico che gli mandi i regali?
1: Ma certamente, Domi, guarda che io tra 15 giorni sarò in Calabria, vengo a trovarti.
3: Ah, interessante.
5: Wow, bravo. Veramente.
1: Ma speriamo...
3: Io non sarei tanto contento. Vabbè,
0: la moto, vai.
3: Vedi tu, ecco.
1: Ma
3: diciamo.
1: Perché? Vengo in moto.
0: Domenico, i nostri regali per te, bravo, e se vuoi fare dei saluti, ovviamente, li puoi fare.
5: Sì. Saluto mia moglie perché tramite lei ho cominciato ad ascoltare Radio 105. Quindi oramai non si ascolta altro. Ciao Veronica.
0: Grande donna. Ciao Domenico.
1: Ciao
0: Vero. Allora attenzione, un'altra chiamata così.
3: Esatto. La riconferma.
4: Dai.
3: Chi può dirlo però?
1: Ma soprattutto
3: se squilla il cellulare siamo noi. Mi raccomando, confermate.
1: Gli anni 70.
0: E se non confermano?
3: Se non confermano.
4: Primo squillo.
3: Magari dicono pronto,
1: Non dire.
4: Secondo.
1: No.
4: Terzo.
6: Pronto?
3: Sì!
0: No! Elena!
3: Siamo tornati!
6: No!
0: Elena! Elena, hai detto pronto! No. Hai ucciso un uomo in questo momento. Pizza sta malissimo. È disperato.
3: Hai distrutto gli anni 70.
6: Aia. No,
0: Elena.
6: Che scacola che sono.
1: Elena.
6: Mi stavo ascoltando. Sono in ufficio.
1: Sì.
6: Mi stavo ascoltando con il.
0: C'è il ritardo, ovviamente.
6: L'auricolare.
0: Sì.
6: L'ho messo giù perché ho visto che mi stava chiamando Radio Mediaset.
0: Sì.
6: E ho detto, certo. Rispondiamo pronto, ciprimello.
0: Ciprimello. Elena, purtroppo mandi a casa gli Eagles.
6: No, sono una cacca gigante, scusate.
1: Elena, ti venga a trovare a Codogno, dai, tranquilla.
6: Grazie, vi aspetto pizza.
1: Patatina.
0: Elenuccia, ti abbracciamo forte.
3: Alla
0: forte.
3: Prossima.
6: Grazie di tutto, ragazzi, mi fate una compagnia allucinante. Allora, io ne ho 40, sono 39 anni che mi ascolto.
0: Neonata praticamente.
6: Sì, figuriamoci, io vi ascolto che c'erano ancora Chris ai tempi che furono.
0: Salutiamo. Elena, vuoi fare un saluto a tua volta e la mia volta?
6: Saluto tutti e quelli che non mi conoscono, perché gli altri che li conosco li saluto direttamente e a posto.
0: Ti abbracciamo.
1: Ciao
0: Elena.
1: Ciao.
2: Chiamiamo.
1: Attenzione.
2: 90.
0: No, anche perché sono rimasti solo i 90, quindi.
1: Ma devono sempre confermare, ragazzi.
0: Sempre due le telefonate, attenzione.
3: No, sempre due.

0: primo squeak. Eh sì, Micci, tu ne volevi una? Sì. No, sempre due.
1: Io gli avrei data buona anche secondo. Così ai 90.
2: Ah no, no, c'è anche il millennio.
3: Il 90.
0: Brava. Sì. Ragazzi, mi sa che qui andiamo a mani bassissime. Sì. Ciao, benvenuta. Chi sei?
3: Ciao, Patti da Biella.
0: Grande,
3: ciao.
0: Patti da Biella. E Biella lì allora. Patti.
3: E
0: Biella lì. Vai a casa con i nostri regali.
1: Grazie, Patti.
3: Grazie mille. Siete grandi. Siete venuti tu, Ilenia. Sei fantastica.
0: Grazie. Troppo buona. Patti, vuoi salutare qualcuno?
3: Saluto tutta Biella e saluto tutta la mia Sardegna.
0: Ah, che meraviglia, perché tu vivi a Biella ma sei originaria della Sardegna.
3: Sì, della Sardegna. Riesci? Ogiastra.
0: Ah, beh, che bella. Fantastico. Riesci ad andarci quest'estate, Patti?
3: Certo, ad agosto.
0: Fantastico. Patti, ti abbracciamo forte. Grazie.
4: Ciao.
0: Attenzione, ultima telefonata in assoluto. No, fate come Patti, se avete votato i 90 rispondete 90, chi vince se la canta entro il quinto squillo, no, così salvate i 90 e li portate alla vittoria, se no bye bye, arrivederci. E il disco lo mettiamo noi,
1: disco ma c'è... millennio
5: primo squillo,
2: se mi 90, volete bene
5: 90. Secondo
2: rispondete 90, pronto
6: 90.
0: Signori, è un uomo, è Vasco che consegna la vittoria definitiva dei 90 questa mattina. Sai da dove arriva pizza?
2: Da Frosinone Culone.
6: Frosinone Culone.
1: Sei il nostro Kel. Ciao Barbie, sei il nostro Kel.
2: Ciao Fabrizio.
0: Fabrizio, sì, hai sentito cosa ti ha detto Micio? Sei molto Ken.
1: Sì. Grande Fabri.
0: Fabri, ma tu ce l'avevi il Ken?
6: No.
0: No, neanche quell'altro, no. Big Jim.
2: Oh, no, aveva il canna.
0: No, no. No. Fabrizio, che fai a Frosinone? A Frosinone.
6: Frosinone, sono un autista.
0: Autista, sempre in viaggio con noi, quindi con Radio 105.
6: Sempre dal mattino a sera.
0: Grande. Grazie. Fabrizio, noi premiamo la tua fedeltà naturalmente con i nostri gadget che arriveranno presto lì a Frosinone. Fabrizio, se vuoi fare un saluto, chiaramente, anche più di uno,
6: Sì, grazie, saluto tutti quelli che conosco, mia moglie, soprattutto voi che ci fate una compagnia infinita.
1: Come
6: grazie.
1: Si chiama la moglie? Dai, saluta la tua Barbie, come si chiama?
6: Irene.
0: Ciao Ire! Signori, così è deciso, sono i 90 Barbie Girl degli Acqua a trionfare. E tra poco naturalmente li suoneremo per voi.
2: Ah sì, tutta?
0: E beh, li avete voluti. Barbie, let's go party. Balla pizza, balla.
7: 70 80 90. Chi vince se la canta?

0: Allora amici, idee per l'estate ne abbiamo? Beh, io me ne vado in Toscana con tutta la famiglia. Su Airbnb ho trovato una casetta con giardino, così facciamo contenta anche Mimì, la nostra cagnolina, che poi è una casa di persone comuni, come noi. In effetti, anche la nostra casa potrebbe diventare un Airbnb mentre siamo in vacanza. Voi ci avete mai pensato? Ormai in Italia ci sono turisti tutto l'anno, in montagna, al mare, in città, e mettere la casa su Airbnb può essere un modo intelligente di fare un guadagno extra. E il bello è che se non avete tempo di occuparvene, può aiutarvi un co-host a curare le prenotazioni, le pulizie, ricevere gli ospiti. Visitate airbnb.it/host, host con l'H, e scoprite quanto potreste guadagnare mettendo la vostra casa su Airbnb.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa il GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli iper market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
5: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
7: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 13,99 euro al chilo. Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
11: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
12: Devi aprire la pagina deghi.it.
13: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
14: Poi devi solo cliccare.
13: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
14: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
15: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
11: Devi provare.
14: Devi fidarti.
11: Perché se non devi, non ci credi.
16: Per raccontare MotoG ci serve azione e colore Pantone. Poi stile, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale lo scegli tu. Scopri Motorola Moto G 87 nei migliori punti vendita.
17: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad! Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.

0: Volgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le macine, i galletti e i tarallucci Mulino Bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: 70 80 90. Chi vince se la canta? Decade 90.
5: Hiya, Bobby.
6: Hi, Ken.
5: You wanna go for a ride?
6: Sure, Ken.
5: Jump in.

0: Aspetta,
1: aspetta, lo sto per dire. Senti. Much fun.
2: Ah sì? Proprio tutta.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Non ci credo, non ci
3: che
2: credo.
3: Bella, che bella,
4: che dolcezza.
2: Ma che dolcezza.
3: Che ricordi, che
4: ride bella. Anche adesso.
0: Ma lei lo cantava così. I love you, Ken.
1: I love you, Ken. Siamo in chiusura, si parte. Amici, appuntamento stasera. Per chi ci sarà e vorrà festeggiare con noi, siete caldamente
0: i
1: benvenuti alle 21 Piazza Ariosteo a Ferrara. Per tutti gli altri, domani mattina alle 7.
2: Dalle 7 alle 9 con il nostro...
1: Con tutto esaurito, ma tutto certo. Esaurito. Con il nostro replay, tutto esaurito. E poi appuntamento a lunedì. Grazie a tutti.
2: Ciao.
0: Ciao. Ciao. Fate i cartelli, fatevi riconoscere.
3: Tutto esaurito.
2: Buona strada.
1: Buona si dice, me la sfiga, no?
2: Buona strada.
0: Anche a noi.
1: I love you, pizza. I love you, Betty.
4: Amore.
0: Ciao. I love you, Michi.
5: Tutto esaurito è stato presentato da
6: Prime Day di Amazon. Dal 23 al 26 giugno, 4 giorni di grandi offerte, solo per i clienti Prime. Per tutti i dettagli vai su amazon.it/prime.
5: 105 Traffic.
7: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A8 si resta in coda per 4 km a causa di un incidente tra Castellanza e Busto Arsizio in direzione Varese. 2 km di incolonnamenti per veicolo in fiamme invece sulla A13 tra Monselice e Boara viaggiando verso Bologna. Un incidente crea 3 km di coda sulla A14 tra Bologna Fiera e Bologna San Lazzaro in direzione Taranto. Infine sulla statale 202 Triestina si segnala un veicolo in avaria all'altezza dell'incrocio via Caboto procedendo verso l'incrocio Padriciano. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
5: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
8: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
9: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
8: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
10: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Notebook Acer con processore Intel Ultra 5 a 549 euro anche a tasso zero. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio. Condizioni finanziarie in negozio.
11: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
12: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
11: E te lo dice Antonino.
13: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
14: Per raccontare MotoG ci serve azione. Gli smartphone Motorola sono pronti a seguirti ovunque. E colore, colore vivo come le tonalità Pantone che li rendono unici. Poi stile, grazie al design che aggiunge un tocco distintivo. E performance, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale? Lo scegli tu. Scopri il nuovo Motorola Moto G 87, ora nei migliori punti vendita.
15: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
16: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
17: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
15: Bene, parliamo della casa al mare.
16: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
17: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
18: Sigma, il tuo risultato vale. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
19: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
20: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
21: Siete veramente perfetti.
22: Grazie Octopus di esistere.
19: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
23: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino all'esaurimento, posti disponibili.
24: Devi arredare il tuo giardino?
25: Devi andare su Deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
24: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
25: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
26: E non Deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
25: E Deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
24: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su Deghi.it.
25: Deghi provare.
24: Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
27: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
28: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
29: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.

0: omaggio a J-Ax, questa vena country. Io penso a questa vena country, ha comprato due cavalli, dei quarter.
1: Infatti è arrivato la volta scorsa a Chiavari in a cavallo.
0: A cavallo, quarter, col pony, non col cavallo, col pony.
1: No, col cavallo.
0: No, ma tu non sai, perché tu non sai che giustamente il pony non è quello che ti mangi tu, quello piccolino del circo pezzato. Un pony è un cavallo alto meno di 1,70 m al garrese. Quindi la maggior parte dei cavalli dei cowboy sono dei pony, di fatto.
1: Quante ne sai? Quante ne sai?
0: Di cavalli soprattutto. Sono le 10:01, buongiorno.
2: Due
0: minuti, senti che voce sfatta che ha oggi di colei che...
1: Ragazzi, sono provatissima.
0: Ha dato. Vabbè, ma del resto, chi diventa ricco?
1: Chi va con ricco impara a riccare.
0: Lei ha un telefono, un jukebox. Buongiorno, questo è 105 Friends, grazie per averci scelto anche oggi venerdì. Più tardi alle 11 avremo il professor Bini, quindi
2: ciao a tutti.
0: Non lo faremo, ieri abbiamo parlato di sesso, oggi parleremo di sesso con lui in una maniera più corretta, più...
1: possiamo chiedergli comunque, possiamo anche addentrarlo nell'argomento che abbiamo affrontato ieri così, in modo superficiale se vuoi.
0: Tu ne parli come se io potessi ricordarmi dell'argomento di
1: io me lo ricordo.
0: Questo è il primo nitrito di oggi alle 10:02 minuti, perché lei non ride nitrito.
1: No, allora, io mi scuso già per la voce, però diciamo che alle spalle ho pochissime ore di sonno, perché io ho dato tutto, sì. Io a Ferrara ho dato tutto.
0: Eh beh, per forza, non c'era Dario, con Dario è un ottima spalla il Darietto, io lo so.
1: Sì, c'era Camilla comunque, che voglio dire, anche lei ha dato tutto, però insomma,
0: quel che poteva,
1: quello che potevamo abbiamo fatto,
0: certo.
1: Però la piazza era incredibile, stasera avrete probabilmente un assaggio, ma veramente stupendi sì. Tutti.
0: No, secondo me stasera avremo gli altri, perché
2: cosa
0: quelli
2: c'è
0: di
2: stasera?
0: Adesso ne parliamo. Prima però voglio sapere com'è andata ieri sera.
1: È andata molto bene, anzi ne approfitto per ringraziare tutte le persone che ieri erano in piazza.
0: I nomi, i nomi.
1: Se magari erano troppi, però insomma erano lì dalle primissime ore del pomeriggio. E
0: no,
1: assicuro che faceva caldino a Ferrara, quindi hanno fatto file sotto il sole.
0: Ma passavano a spruzzare l'acqua, quelle cose così?
1: Sì, ma sai, era un sollievo momentaneo alla fine,
0: certo.
1: No? Quindi sono rimasti lì imperterriti, impavidi, hanno aspettato fino alla fine. Ieri sera sono stati veramente eccezionali. Bellissima città, bellissima piazza. Tanti artisti, tante ascelle pezzate. No, scherzo.
0: C'era anche Max Pezzato?
1: Sì? Però insomma ci siamo divertiti tantissimo. Dico abbiamo dato tutto... letteralmente, io non mi sono risparmiata, mi sono divertita molto.
0: Abbiamo visto i video, le foto un po' sul canale 66, poi avevo un po' da fare, quindi sono dovuto andare a prepararmi per l'outfit di stasera. Perché stasera?
2: Che cosa c'è, Tony?
1: Stasera che sera?
0: Mamma mia, una volta ogni 50 anni succede. Che stasera celebriamo i 50 anni di 105, ci saremo tutti. Quindi non solo vi invitiamo a venire in piazza Ariostea,
1: esatto, giusto,
0: okay, a Ferrara, e ci stanno 7-8 milioni di persone in piazza,
1: secondo la
0: questura erano in 3. E saranno
1: allora,
0: in
1: 7-8 milioni senza limiti di orari,
0: esatto.
1: Potremmo rimanere lì fino alle 5 del mattino.
0: Cazzo dici che a luna c'ho il van di ritorno? Ma cosa dici? Sempre zitta.
1: Io torno, vabbè.
0: Perché domattina, ma lo dico soprattutto perché? Perché, cioè, raga, dopo 25 anni di 105 Friends è un'occasione per vederci. Cioè, non soltanto avremo modo di gridare dal palco e di salutarvi, ma noi rimaniamo lì. Quindi se avete voglia di venirci a salutare, basta venire dietro nel palco, mi immagino, e in qualche modo vi conosceremo. Cioè, una volta ogni 25 anni vi voglio vedere in faccia, scusami. Cioè, una volta tanto siamo noi che vediamo voi.
1: Cosa? Mi invaso la tristezza in questo momento, sai? Perché sto pensando che tra 50 anni non ci saremo, però.
0: Ma parla per te.
1: Ma come parla per... Scusa, ma chi sei, Lander?
2: Tu a 91 anni potresti esserci.
0: Chi?
1: Se vabbè,
0: ma
1: da
0: con la vita che fa? Con la vita che fa, 6 mesi chiedo.
1: Madonna!
2: Non ci arrivo stasera.
1: Secondo me stasera non ci arrivo.
0: Sai come fanno i medici? Secondo me tu hai davanti almeno una almeno 50, guarda, almeno 50.
2: Sì, secondi.
0: Sì. 49.
1: Allora, io ho un'applicazione
0: 48,
1: sul telefono.
0: 47. Parlavo di secondi, 46, 45.
1: Mamma mia, io ho un'applicazione sul telefono, si chiama Death Clock, che indica il giorno e l'orario della morte.
0: Ma perché?
1: E allora, secondo Death Clock, io morirò a 93 anni per un arresto cardiocircolatorio il 23 marzo del 2000, boh, 70 qualcosa.
0: Ma perché scaricare una cosa del genere?
1: Non lo so, ma andava.
0: È la banca che te la fa per il mutuo?
1: Mi andava così. Se è vero, signora vita, posso dire, 93 ci metto la firma, eh.
0: Beh, insomma, 93 anni mi immagino, già adesso, vabbè.
1: Pensa che rompi palle che sarò, mamma mia. Vabbè, vabbè.
0: Senti, va bene, Manola, stavo per dire da Roma, Manola Moslei da Ferrara, perché lei è già lì giustamente, perché ieri sera c'è stata la seconda tappa del tour. E
1: la terza
0: tappa del 105 Music Festival, Summer Festival. Io tutte le volte mi dimentico il nome, Summer Festival, e stasera il cinquantenario della radio, e quindi ci saranno tutti, avrete modo di vedere lo Zoo, avrete modo di vedere tutto esaurito, noi di 105 Friends, incredibilmente anche Paolino e Martin, tra l'altro Paolino, vabbè, non c'è problema, Martin lo portiamo sul palco in qualche modo, adesso vediamo con la camicia di forza in qualche modo.
1: E, che carini.
0: Insomma, che carini, a una certa ora bisogna legarlo. E sarà veramente un bello spettacolo, quindi venite, portatevi le penne, se volete autografi, portate il telefonino, se volete anche le foto. Ho detto tutto.
1: Ma mi mandi il tuo outfit di stasera, così cerco di adeguarmi.
2: È nudo.
0: Sai che io ho deciso che, cioè, prima avevo cercato delle cose un po' strane, tra cui il giubbotto, quello frangiato che uso quando faccio lo scemo,
1: che abbiamo avuto come foto profilo della nostra chat per tanti mesi,
0: quello che ho messo in un video di Rosario, che oggi non c'è, vi ricordo, perché è a Procida a vendere porta a porta il suo libro, no? C'è un importante festival del libro a Procida e lui partecipa, visto che è appena uscito il suo libro. E no, io credo che sarò come nelle foto.
1: Ti ringrazio.
0: Perché ho detto, mi metto così mi riconosco.
2: Ma morirei di caldo.
1: Ti ringrazio, sì, secondo me sì, potresti sciogliere.
0: No, ma sotto però metto la maglietta e la camicia, come nella foto. Sotto sono nudo. Quindi
1: che
0: metà
1: bello.
0: Di me.
2: Ma cosa, che bello, che
1: schifo. Ma che bella immagine. Posso dire? Ma che bello. Anch'io allora, guarda.
0: Amore. Guarda che ci sono un sacco di radio in Italia che parlano più di me che di me, cioè di, hai capito?
1: Sì.
0: Va bene, chiusa lì, quindi vi invitiamo tutti a venire e adesso partiamo col programma e poi alle 11 avremo 105, avremo sì, 6.000.
1: 105 bini.
0: Lo sto per dire tutti, let's talk about sex. E
1: ti stavi per dire veramente tutti, però
0: come
1: no,
0: farò
1: no.
0: Sul palco, sto imparando a memoria. Va bene, partiamo, il nostro numero
2: è il 342 41 15 105.
0: Ci sarà anche Comollo stasera?
2: No, stasera io mancherò.
0: Va bene, porteremo il tuo cartonato.
2: Mettetelo lì dietro.
0: Che secondo me è più vivo di te il cartonato, è più espressivo di te, guarda.

0: ormai questo programma va a rotoli, ormai questo programma va a rotoli a pezzi, uno se ne va a procida, l'altra arriva sconquassata dalla vita, distrutta, è andata a letto alle 5 del mattino.
1: Ma io, no, io non facevo...
0: Con chi poi? Boh.
1: No, da sola. Tu con chi fai l'amore? Da sola?
0: Da sola, sì.
1: Ma io non facevo quest'ora... No, no, è inutile che metti questa base, non c'è niente da raccontare. Cioè, non c'è suspense.
0: Non facevi quest'ora da quando hai finito le elementari?
1: Ma forse la sera prima degli esami di maturità ho fatto le due.
2: Le due hai fatto? Ma perché le sei?
0: No, lei ha fatto la notte prima degli esami.
1: Ho fatto la notte prima degli esami a ripassare le robe. Ed era il 2003. Fatevi un po' il conto.
0: Allora, parliamo di cose. Stamattina la nutrita redazione capeggiata da Lidia, che non vedo perché è venerdì, ma ci segue dalla sua postazione da remoto. La nutrita redazione ci dà un sacco di notizie, da cui questa cosa che non conoscevo, la ROMO, R-OMO, sarebbe il contrario della FOMO. Mm. Sapete cos'è la FOMO? Quella voglia di dover, più che voglia, proprio il desiderio,
1: la necessità
0: di partecipare a tutto. Hanno soprattutto quelli, credo, della generazione Z, ma anche i millennial, e ce l'hanno, secondo me. Cioè il fatto di dire, dove sono gli altri? Alla prima di, devo andarci anch'io, ma guarda,
1: solo...
0: sei impazzito!
1: Lo devi anche testimoniare.
0: Ma che miseria.
1: La FOMO non solo hai voglia, necessità e ansia di dover essere ovunque, ma lo devi dimostrare, quindi pubblichi
0: foto,
1: qualunque cosa.
0: Di tutte le cose. La ROMO è esattamente il contrario. Quelli che un po' la Giappe Gambardella, io non volevo andare alle feste, volevo avere il potere di farle naufragare, di farle andare male.
1: Che bello.
0: Cioè la voglia di non andare dove vanno tutti gli altri. Cosa c'è stasera la prima di... Ok, mi guardo la TV svizzera italiana stasera. Vedo.
1: Cioè, praticamente ogni lasciata è persa, vecchio proverbio che insomma conosciamo tutti, è uno stile di vita, può diventare uno stile di vita per molti. Io lo abbraccio totalmente.
0: Ma guarda, certo. Molto spesso, ma capito a tutti, io credo, che ci siano delle cose a cui vogliamo assolutamente partecipare, altre che andarci ci fa sentire anche un po' stupidini, cioè della massa, perché se uno ti dice tu sei proprio parte della massa, sei quello che ragiona come tutti... Non è proprio il massimo della vita sentirselo dire. Quindi dice, tutti vanno a fare sta corsa e io no, e io non ci vado. Non voglio fare quello assurdo e lo sgarbi della situazione, però ogni tanto decidere con la propria testa o sentire il bisogno di andare controcorrente, io lo sento, no?
1: Ma infatti, ma semplicemente assecondarsi a volte, no? Io mi sono sentita dire spesso volentieri, ma devi andare perché non sai chi puoi incontrare, sono relazioni, sono connessioni, e dentro di me invece c'era soltanto voglia magari di stare a casa, guardarmi un film e non avere nessuno sbattimento da questo punto di vista. Però poi mi sono costretta a fare quella
0: però
1: roba lì che
0: un
1: non
0: po',
1: sentivo.
0: Questa è un po' la voglia di starsene per conto suo, mentre...
1: Ma rilassarmi banalmente, senza dover instaurare per forza connessioni o comunque essere in posti blasonati perché è figo farlo in quel momento.
0: La ROMO è esattamente il desiderio di non fare delle cose che fanno tutti.
1: Stupendo.
0: Cioè è una cosa proprio il contrario, cioè non è che ho voglia di stare a casa perché non mi va mai di uscire. No, c'è quella cosa lì, ok. Tutti guardano quella serie? Io non la vedo. Tutti fanno quella cosa? Io non lo faccio. E tutti...
1: Però tu è efficace quando non te le imponi, cioè quando è una cosa molto...
0: Sì, sentire questo bisogno, però sentire il bisogno, sentire questa voglia. Lo allarghiamo? Lo chiediamo ai nostri ascoltatori?
1: Sì.
0: Gli ascoltatori di 105 Frenze, voi avete questo desiderio? Oppure no, vi va proprio di parte... Avete il contrario, avete la FOMO.
1: ROMO o FOMO?
0: ROMO o FOMO? Cioè voi avete la voglia di partecipare agli eventi perché partecipano tutti? Ogni tanto, dico ogni tanto, dite no, io quella cosa lì non la faccio, vado controcorrente. E tutti gli amici ti dicono, ma guarda che è una figata. No, è una figata non andarci. Ecco.
1: Oppure vi capita magari, a me capita spesso, no? Ma devi andare altrimenti poi non ti invitano più. Ma sti cavoli!
0: Ma meglio!
1: Ma sti cavoli!
0: Vabbè, come si fa? Dove si clicca per cancellarsi da questa lista? Dove si clicca?

0: Ora immaginate di guidare la tecnologia full hybrid di ultima generazione, la potenza di 237 cavalli, un motore turbo benzina pronto a tutto e una sorprendente anima GPL. Beh, non serve più immaginarlo, perché da Kia è nato il primo motore tri-fuel, quello del nuovo Kia Sportage Turbo Tri-Fuel, full hybrid, turbo benzina e GPL insieme, con oltre 1500 km di autonomia senza compromessi tra prestazioni, autonomia e risparmio. Nuova Kia Sportage Tri-Fuel, tre anime, un'unica scelta.
1: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici in destinazioni eccezionali. Esperienze straordinarie in tutto il mondo. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
3: Zanzare? Proteggiti con Vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti Vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di Vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
4: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
5: Corri da Penny! Fino al 28 giugno c'è la promozione Miglior prezzo dell'anno Penny. Vaschetta da 120 grammi di prosciutto cotto alle erbe alta qualità alle freschette a 1,65 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
6: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
7: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
8: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
10: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
9: Parola di Antonino.
11: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.14, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
12: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
14: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
15: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
16: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli iper e market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
17: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
18: Jerry Calà per Seat, prima... A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
19: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
18: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
19: Sì, Jerry.
18: Doppia libidine!
19: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
18: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
19: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.

0: Manola?
1: No, mi sto arrabbiando, sai? Tony, mi stai nervosendo, Marco. Fa qualcosa.
2: No, non svegliarla, lasciala stare.
1: No, il punto è questo. Io non vi vedo.
2: Lui
1: parla. E siete in tanti lì dentro, perché non so chi sia arrivato poco fa.
0: Ma non la siamo io e Tony.
1: No, poi è arrivato qualcuno. No, non mi prendere in giro. È arrivato qualcuno poco fa.
0: Ma senti le voci.
1: Ma aspettetela.
2: Magari era Marco Mazzoli. Io senti le voci di Marco Mazzoli.
1: Magari era Marco. Fatto sta che a un certo punto Comollo parla pretendendo che io capisca, che ce l'abbia con me.
2: Già che tu capisca, adesso poi con la notte
1: allora,
2: che hai avuto.
1: Innanzitutto, io ho un quoziente intellettivo molto più alto della media. Poi che non lo mostri a
2: della
1: mondo,
2: media di cosa?
1: Della media
2: di quale specie? Senti, era il nostro 105 Selection, la premiata ditta Garrix Sheeran. Io da quando Sheeran l'ho visto in quel film Yesterday sono impazzito.
3: Vabbè, la risposta al gioco è Aldo Fabrizi.
2: Bravo, hai vinto. Un milione di euro offerti da Comollo, che questa sera è l'unico che non verrà.
0: Eccolo.
1: Guarda, possiamo dare.
2: Sì, cosa hai fatto?
1: Possiamo dare come premio il ventaglio della Ghini di ieri sera, va bene?
2: Aveva un ventaglio?
1: Aveva un ventaglio, parlando? Lei quello un po' più.
4: È pazzo, parla da solo.
2: Non è che parlo da solo.
4: Parla da solo. Chi è?
2: Una morta, perché ieri ha fatto tardi, ha presentato la terza.
4: Ma chi?
2: Ma chi è quel servizio? Chi è quello schiavo che ti segue?
4: Allora, è il cretino che mentre stavo prendendo le vitamine mi fa: oh, guarda che c'è Tony che ti chiama. Ma dico, in che senso? Là, me le attaccate. Come faccio a trasmettere?
1: Marco, resti con noi, per favore. Resti un po' con noi. Che devi fare, scusa?
4: Ma chi è che sta parlando?
1: Non ma tu non ti preoccupare, sono la voce della
4: un'entità.
1: Tua coscienza.
4: No. Oddio mio, oddio.
2: Sai cos'è? Io normalmente sento le voci, sono riuscito a fare sentire anche gli altri le mie voci.
4: La Manola?
2: Sì, Manola.
4: Ciao Manola, amica mia.
1: Ciao amore, ciao Marco.
4: Ah, adesso c'ho le cuffie, però me l'ha messa a 8 km.
2: Ti dirò che è più morta che vi. Summa.
4: Eccoci.
1: Ho capito, io non riesco a fare delle ore piccole. Che devo fare, ragazzi?
4: Ma la domanda è: siamo in onda?
2: Siamo in onda.
4: Ah, sì. Quindi posso bestemmiare?
1: Sì.
4: È importante sapere quando.
2: Abbiamo appena mandato il jingle Proud to Be Different, quindi puoi fare quello che.
4: Sì. Amica mia del cuore, ma tu stasera ci sei?
2: Certo.
1: Ma io sono rimasta solo per te.
4: Esce dalla amica del cuore, io la amo lei.
2: Sai che.
4: Ma non si può fare 105 Manola fuori dei coglioni gli altri due?
2: Ma adesso aspetta un attimo. Dal primo settembre io sono in onda su Radio 24, lo posso dire tranquillamente.
1: Ah, non RTE, non torni a.
2: Dove? Torno dove?
1: Dove, dove sei venuto?
2: Torniamo.
4: Dove? RTL? No. Sei pazzo.
1: No, secondo me Marco.
4: Senti un attimo, Tony. Allora, intanto c'è la voce di Berda. Te lo dico subito.
0: Scusa, Marco.
4: Sì. RTL 105, 15 minuti primi.
2: Se sei venuto a fare il cretino.
4: Sono un cretino. Non è che hai chiamato l'ingegnere, capito?
1: Senti, Marco, come vuoi che t'accolga? Cosa ti faccio trovare? Dimmi.
2: Perché sai che lei.
4: Scusa, ma no.
2: Perché lei è addetta al buffet.
4: Ah, ok.
2: Lei c'è il servizio.
4: Allora, mi piace
2: proprio
4: molto la patata.
1: Sì?
2: Siete in due?
1: Hai preferenze?
4: Senza la pelle.
1: Senza pelle.
2: Guarda, Marco, tra poco arriva Bini, potresti parlarne con lui.
4: Va bene, torno a prendere le vitamine.
2: Se vuoi dopo chiedo a Bini di te, perché lui ha delle teorie su di te.
4: Bini mi ha visto.
2: Ah, pure.
4: Anche mia moglie.
2: Meno male che tua moglie ti ha visto lì, no?
4: Bini
2: ha visto tua moglie.
4: Bini. Allora, mia moglie a un certo punto voleva.
2: Ginecologo.
4: No,
2: voleva
4: che facessimo un figlio, no? Allora, mi ha detto, devi fare lo spermiogramma.
2: Ma non è che bisogna andare sempre da Bini.
4: Ho capito, però lei dice, facciamo tutte le verifiche, no?
1: Sì. Certo.
4: Vado da Bini e dico, Bini, a me non piace fare da solo, cioè una roba. E lui mi guarda come per dire, vuoi che venga io?
2: E è stato lui.
4: No, dico, guarda, forse meglio.
2: Ti ha mandato la Bianchini.
4: No, è venuta mia moglie.
2: Ah,
4: eh sì, però abbiamo fatto casino perché poi. Siamo in onda, dai, scusa.
2: Siamo in onda perché tu hai qualche limite.
1: C'è della passione ancora come in primi.
2: Hai qualche limite?
4: No, è che allora mia
2: tua moglie ha detto tutto che scorreggia, che fa di tutto, hai detto di tua moglie. Adesso il problema è che hai fatto l'amore.
4: No, non fin lì, diciamo una parte del.
0: Non far gesti, diciamo.
4: Allora aspetta, ce l'ho. Ha inquinato le prove.
2: Infatti, perché non si può.
4: Sì.
1: No!
4: Sì.
1: Porca miseria.
4: Lì, inquinando le prove, gli esami non andavano bene. Anche lui gli ha detto: ma scusi, ma signori. Ma lui piace così. Quindi...
2: E non sei tornato il giorno dopo? No, hai dovuto aspettare.
4: Sì,
2: mesi.
4: Sono abbonato.
2: Quanto devi aspettare?
4: Adesso devo fare l'amore con mia moglie, chiamo Bini, prendo l'aereo, vengo giù bene, e vado con lui.
1: Scusa, ma allora voi due per Bini non avete segreti, letteralmente.
4: No, tu lo chiami. Come sono le palle di Mazzola? Ah, bellissime, rotonde.
2: A me ha visto
1: perché
2: anche...
1: glielo voglio chiedere. Ah. Voglio chiedere sia di tua moglie che di te.
4: Sì, curiosone.
1: Sì, ma lo sai.
4: Cosa?
2: Interessa più.

0: quando
1: tutta la notte in rama, dice.
0: Tutta la notte in rama. Ieri sera quando è arrivato sul palco è impazzita la piazza, eh. Totalmente. Pronto?
1: Sì, pronto. No, stavo aspettando l'arrivo di Mazzoli di nuovo. Allora, quanto adoro l'incursione di Mazzoli negli altri programmi. Io credo che questo tipo di rottura degli schemi sia sempre fantastico nella radio. La radio,
0: stupendo.
1: La radio è bella per questo, perché è un teatro diverso. In televisione è più difficile, ma in radio questo tipo di incroci, questo rompere veramente, come dicevo prima, gli schemi, aprire i binari, questi incroci sono bellissimi.
0: Ma banalmente questo fare squadra di cui tutti parlano, ma in pochi la mettono poi nel concreto in azione, la squadra, è una cosa stupenda secondo me.
1: Ma poi
0: il grande segreto di una buona azienda, diciamo.
1: Io e Mazzoli ci conosciamo da... Dal 90, credo, 95.
0: Ma quindi 6-7 anni proprio.
1: Scusami?
0: Eravate due pischelli proprio.
1: Beh, io sono un pochino più grande di lui, però sì, eravamo ragazzi. E un paio di radio, 2-3 radio abbiamo fatto insieme, ci siamo incrociati in 2-3 radio, poi ci siamo fermati in questa. Chi è?
2: Mazzoli, non fare il bugiardo infame, che hai sempre parlato male della Manola, pezzo di cazzo dici,
1: ma lui così, ma lui così. Più ti dice ti amo, ti amo. Più dice ti amo, più non sappiamo, è fatto così. Ogni volta che mi incrocia in corridoio mi dice il peste con. Allora poi vediamo, Mazzoli fa il timido dai Friends, lo sappiamo tutti che era inquinato l'esame di tua moglie. Come si chiama la signora, la moglie di Mazzoli? Marco.
0: Stefania forse.
1: Stefania, vero?
0: Sono informata.
1: Ho una grande passione per Stefania, lui lo sa. E poi
0: qualcuno ci suggerisce una settimana crossover, quindi un incrocio di programmi a 105.
1: Beh, non sarebbe male.
0: Varie ed eventuali.
1: Non sarebbe male, cioè bellino, incrociarci, sì, nei vari programmi. Grandi Marco e Tony, adesso faremo il programma insieme, lo chiamiamo Mani o Torco. Vediamo un attimo,
3: torco.
1: Non fare
3: cosa.
1: Non fare il torco.
0: Scusa, cosa vuol dire, Tony? Vi conoscete dai tre colpi sul pavimento?
1: Tre colpi sul pavimento. Oddio.
0: Vattene.
1: Ma sai che è difficile chiedermi. Io veramente rimuovo. Io rimuovo per fortuna delle cose. Non voglio ricordare tre colpi sul pavimento.
0: Tre colpi sul pavimento.
3: Da un'idea di.
1: Non lo so, non mi viene in mente niente. Non mi viene in mente.
0: Magari ce lo spiegherà con un prossimo messaggio.
1: Lo chiederemo a Marco se lo ricorda lui dei tre colpi. Ragazzi, vi vedo sul canale 66. Allora, stasera no, che sappia io, però vengono fatte le riprese, quindi prossimamente. Credo che era per non avere due sere di seguito uno show da Ferrara, quindi è probabile più avanti o degli spezzoni, ma non in diretta questa sera sul canale 66. Invece mettiamo un porno. Mettiamo lo spermiogramma di Mazzoli. Come?
3: Ecco
1: certo. Direttamente.
0: Certo.
1: Allora, vediamo un po' di messaggi che invece riguardano Manola, un po' di messaggi che riguardano l'argomento che abbiamo lanciato. Insomma, quella
0: comunque,
1: della.
0: Apro e chiudo parentesi, tre colpi si riferiscono al segnale orario, quel segnale famoso.
1: Quindi il messaggio era. Vi ricordate quando eravate nell'altra radio?
0: Esatto, praticamente questo.
1: Allora,
0: sì.
1: Io facevo il mattino presto, io facevo un programma che si chiamava Circo Tony, ed era il mattino presto.
0: Che carino il titolo.
1: Che era Circo Togni, e Circo Tony, quando sono andato via io l'ha fatto Antonio Gerardi, e per fortuna c'era uno che si chiamava Antonio, perché sennò proprio Baiguini gli avrebbero cambiato il nome, Antonio Baiguini. Ma lui invece, Mazzoli, faceva un programma al pomeriggio, credo sera. Pomeriggio e non ricordo se avessi un
0: comunque
1: nome.
0: Parliamo di insomma un po' di anni fa.
1: Parliamo del 95.
0: Sì.
1: Parliamo di dell'altro secolo, dell'altro millennio, quindi parliamo veramente di un sacco di tempo fa. Poi vediamo un po'
0: parliamo di Romo e FOMO.
1: Ecco, esatto, di Romo.
0: Allora, qualcuno dice, ciao ragazzi, appunto, controcorrente, tutti con i tatuaggi o piercing, io no, mai fatti, Roberto.
1: Vedi?
0: È fatto bene, Roberto, fatelo dire da chi li sta togliendo i tatuaggi.
1: Io sono veramente controcorrente perché sono uscito anche dai social proprio per non seguire nessuna tendenza e non essere indirizzato, vedi? Ci sono quelli che hanno la Romo, chi è?
4: Ragazzi, Ideona. 105 Mashup,
1: sì.
4: Dove conduttori di programmi diversi della radio,
1: sì,
4: si incontrano,
1: eh?
4: una volta al giorno e fanno un programma radio, questo programma radio.
5: Senti,
4: sì. Bellissimo, dai, bellissimo. Una figata assurda.
1: Ma perché Daniele lo dice al telefono e non è venuto Daniele Battaglia a dirlo in diretta? Non riesco a capire. Si sentiva che era lui, eh?
5: Ovvio.
1: E Daniele
0: uguale.
1: Battaglia ha avuto un'idea. Poi,
0: a proposito di Romo, mai visto Titanic?
5: Male.
1: Siamo in due. Io non l'ho visto perché
0: non ci credo.
1: Visto,
0: Tony, lo giuro, non ci credo.
1: Io non l'ho visto perché l'hanno visto tutti.
5: Io per intero,
1: cioè, proprio
5: no.
1: Non ho voluto vederlo. Ti giuro, non ho voluto vedere. Io
0: cioè,
1: vedere
0: tu
1: lui.
0: Chi sei? Uno che divora film.
1: Ma quello proprio.
0: Visto Titanic.
1: È certo, perché è uno di quelle cose. Come dicevo prima delle serie, forse sono l'unico al mondo. Ma se uno mi dice è la serie che vedono tutti, io no.
5: Bravo.
1: Proprio per quello non la voglio vedere. Cioè, non. Far parte proprio della massa non.
0: Vedi che voglia. Tu sei il re della Romo, eh? Cioè, non c'è niente da fare.
1: Secondo me sì, sono il.
0: Sì, sì.
1: Io ero insieme a Romo. Eravamo a Romo.
5: Oh,
0: non lo dire.
1: No, non lo dire.
0: Non lo dire.
1: Non l'ho detto, non l'ho detto. Non l'ho detto.

0: 105 Summer Festival.
1: 105 Summer Festival.
0: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
1: 105 Summer Festival.
0: Giovedì 18 e venerdì 19 giugno, Ferrara, Piazza Ariostea.
1: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
0: Conducono gli speaker di Radio 105.
1: Tanta musica, tanto divertimento, a ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
0: 105 Summer Festival.
1: 18 e 19 giugno, Ferrara, Piazza Ariostea.
0: Solo con Radio 105. In collaborazione con
2: Dreamy Beauty, tecnologia avanzata che trasforma il tuo styling ovunque tu sia. Capelli perfetti in pochi minuti. Scopri la gamma sul sito ufficiale Dreamy.
3: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. QLED TV Samsung 55 pollici Ultra HD a 479 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio.
4: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
5: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
6: devi andare su deghi.it.
7: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
8: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
5: E poi devi cucinare per 16.
7: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
6: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Devi provare. Devi fidarti.
5: Perché se non devi, non ci credi.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
10: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
11: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Day!
1: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
2: Attenzione, grande promo da Teddy! Tanti articoli scontatissimi! Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora! Ma solo per pochissimo tempo! Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio! Teddy, un mondo di idee!
3: Ci sono partner pronti a darti una mano.
4: Vai!
3: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
5: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
6: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
7: Siete veramente perfetti.
8: Grazie, Octopus, di esistere.
5: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
10: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
9: Colombo, navigando sull'app Family,
11: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, grana padano DOP, scontato del 30% a 9,99 euro al chilo.
12: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
13: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. 3 giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.
14: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
15: Radio 105 presenta 105 Night Express Live.
16: Continua l'appuntamento dal vivo con gli ospiti di Radio 105 in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
17: Martedì 23 giugno incontreremo Miu e per l'occasione anche voi potrete assistere dal vivo alla puntata di 105 Night Express. Vi aspettiamo!
16: 105 Night Express Live, martedì 23 giugno con Miu.
17: Scopri come partecipare su 105.net.
18: 105.
19: Che storia!
20: Radio 105 compie 50 anni.
19: Che storia!

0: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
1: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
2: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
1: Oh, Contacta! Adoro!
2: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
3: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 0425. Leggere attentamente le avvertenze.
4: Avremmo voluto sentire oggi anche l'uomo a Lavana, o meglio l'uomo a Procida, però lì lui ha un telefonino che non prende niente, non
5: sì,
4: c'è
5: ieri
4: verso.
5: Gli aveva rubato una signora, ti ricordi?
4: Sì, è stato denunciato, forse stamattina è riuscito a uscire di carcere e l'avremmo voluto sentire, però che ce vuoi fare? Allora, tra poco avremo con noi il professor Bini, intanto sincronizziamo le sveglie. Che ora è a Ferrara?
5: Guarda, alle 11.
6: Radio 105, proud to be different.

0: Manca soltanto Sergio Mendez. Guarda che c'è tutto, la Brancale balla bene il quel ritmo.
1: Balla veramente molto,
0: molto
1: bene.
0: Bene, molto bene.
1: Bell'ancheggiare.
0: Vai con la sigla, non rubiamo altro tempo al professor Bini.

0: sex.
1: Prof, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Voi,
2: ma molto bene.
0: Prof.
2: Ve lo so.
1: Professore, prima abbiamo avuto un'incursione di Mazzoli.
2: Sì.
1: E voleva parlare di sesso. Io ho detto, tra poco arriva Bini. Ah, non parlatemi di Bini, perché c'è stato un momento che ha raccontato una storia incredibile. Io volevo una conferma o meno.
2: Dice qualsiasi cosa dice Mazzoli lo sconfermo direttamente.
1: Senza
2: non so neanche cosa ha detto, no, però sconfermo.
1: Lui ha detto che è venuto a fare un'analisi dello spermiogramma, ma non riusciva da solo. Sì. Allora, per fortuna c'era la moglie che gli ha dato una mano, ma non è. Purtroppo non è letterale la cosa, tant'è vero che dice che poi ha inquinato le prove, cioè, o meglio, ha inquinato lo spermiogramma.
2: Quel trans era sua moglie?
3: No,
1: no, cos'è che diceva?
0: Amore,
1: mi hai fatto paura.
2: No, diceva anche ti piace corpo mio.
1: Io corpo mio.
2: Ti piace corpo mio. Che mi ricordo benissimo questa cosa. No, vedi. In realtà sì, c'è stato un momento in cui.
1: Ma questo spermiogramma era veramente inquinato?
2: No, ma non è vero. Dice un sacco di cavolate. Io poi sono così carino e gentile che l'ho fatto venire anche di notte perché nessuno lo vedesse.
3: Professore, l'ha fatto venire, non l'avrei detto.
2: Sì, sì, vabbè, insomma, è venuto.
0: È venuto
2: di notte. Perché nessuno lo vedesse.
1: La mattina dopo
2: in onda dice tutto, ho fatto il seme, ho visto, il Bini mi ha visto il pene, quella roba lì che dice queste cose qui.
1: Io a quel punto ho detto mi ha visto anche dentro.
2: Io ho visto, devo dire, ho visto più pene di questa radio di quanti ne abbia visti.
0: Sì, ma
2: in
0: infatti
2: vita
0: non
2: mia.
0: È più nemmeno una notizia.
2: No, no,
0: nel senso
2: esattamente,
0: che,
2: esattamente.
0: Manco quindi. Solo io all'appello. Esatto, non credere,
1: professore, per il resto com'è la vitaccia lì?
2: Com'è la vitaccia? Adesso finalmente è finita l'ispezione degli americani.
1: Tanto ne iniziano un'altra due
2: minuti. È già
1: minuti.
2: Stata fatta l'ispezione del Centro Nazionale Trapianti. Adesso stiamo un pochettino più tranquilli da quel punto di vista, così sempre troppi lavori edilizi che insomma, la sanità è un problema, manca un sacco di personale. Beh, vedremo, insomma. Manca una generazione più che altro, che è un vero problema di carattere clinico. Cioè la medicina è una branca parzialmente scientifica, ma che migliora molto nell'apprendimento della relazione con il paziente. E per un certo periodo, quando è stata fatta una legge finanziaria che impediva di avere troppi dipendenti pubblici, per una decina d'anni non sono stati assunti medici. C'era una regola, ne andavano via due e ne prendevano uno. E quindi manca un gesto. Ci sono quegli anziani bacucchi come me e ci sono i giovani. Che sono come nei temi della maturità di ieri, c'era un tema era proprio legato a questo, cioè di come la qualità della vita per una giovane persona vale di più del guadagno. Quando tu hai delle prospettive future non così belle come sono in questo momento, allora la gente tende a non fare troppa fatica, diciamo così. Preferisco guadagnare meno e avere una vita più bella. E come tale il rapporto.
1: Tanto l'arricchimento non ci sarà.
2: Non ci sarà, l'arricchimento non ci sarà, scelgo una cosa diversa.
1: Certo.
2: E che però nella professione medica cambia il rapporto medico-paziente,
1: certo.
2: Cambia molto il rapporto medico-paziente. Quindi ci sono queste due generazioni che non si parlano perché manca l'anello in mezzo che consente loro di potersi parlare.
1: L'altro giorno un'amica di mia moglie, anche mia amica in auto, tornavamo, le abbiamo dato un passaggio, mi diceva che lavora per un gruppo farmaceutico, una multinazionale, e parlavamo dei giovani e così via, e lei mi diceva che è uno dei campi, quello della farmaceutica, dove invece cercano le persone con esperienza, quelli grandi di età. Dice, da noi sono praticamente appena prima di andare in pensione vengono da noi,
2: sì,
1: perché
2: sì.
1: Noi cerchiamo quello
2: con la componente esperienziale forte e così via.
1: È importante.
2: Ci sono due fenomeni, un fenomeno è quello lì, un fenomeno è la femminilizzazione della professione medica, nel senso cioè. Che i maschi abbandonano le mobilità discendenti, cioè si dice quando il medico era la persona più importante del paese insieme al parroco e al farmacista, il sindaco, erano tutti maschi e adesso che picchiano 7000 medici
1: che li menano,
2: sono quasi tutte femmine perché, ma non, in parte perché le donne hanno ovviamente acquistato delle giuste
1: correttamente
2: delle,
0: meritatamente
2: certo. Delle possibilità di essere riconosciute per le loro capacità, in parte perché i maschi hanno abbandonano perché le professioni. Un esempio classico è quello delle cuoche, adesso che sono gli chef. sono tutti andati maschi sugli chef,
1: certo,
2: perché è in mobilità ascendente, sta andando su come professione, allora i maschi vanno a fare le professioni
1: dove, dove cresce,
2: dove cresce
0: mi inquieta un po' questa cosa,
2: un po' però stavo dicendo che la femminilizzazione della medicina dà degli aspetti positivi sulla componente relazionale, per esempio molto forti, molto belli, e anche però degli aspetti negativi, perché la medicina ha dentro una tonalità sadica. Cioè, quando tu fai la chirurgia demolitiva di una persona, cioè stai facendo una cosa che se non la facessi per protetto dalla copertura della necessità medica, andresti nel carcere di massima sicurezza,
1: certo,
2: con due ragazzi.
1: Stai eliminando
2: con un coltello stai pugnalando una persona.
1: Stai levando una libera di carne.
2: Capito? Stai facendo delle cose violentissime. Su questa cosa, la componente sadica ha... che i maschi hanno di più, decisamente, come il discorso di oggi sarà un po' questo, ovviamente dà degli effetti migliori nella chirurgia. Quindi sul piano chirurgico ci sarà più un problema, e mentre ci sarà meno problema sulla professione medica, sulla professione diagnostica.
1: Perché comunque le donne non affacciano la chirurgia, non si avvicinano.
2: Ma un esempio.
0: Ma parliamo di capacità. No, ideale.
2: È una cosa.
1: Non c'hanno voglia di farlo.
2: Un esempio è quando una donna chirurgo, ginecologo, capace di togliere l'utero per un tumore, capace di togliere l'utero per un fibroma, eccetera, deve togliere l'utero a una ventenne transita dal sesso femminile al sesso maschile.
1: Quindi un utero sano.
2: Un utero sano, togliendo alla donna il massimo della sua potenza. Perché la capacità generativa è l'elemento... Tutta la strutturazione del mondo forse viene sull'invidia che i maschi hanno su questa capacità della donna di fare l'uomo.
1: Ha dei problemi a farlo.
2: Certo, tanto che hanno dovuto fare una sentenza impositiva. Cioè dice, se sei capace di farlo, sei obbligata a farlo. Perché se no, non glielo facevano, capisci?
0: Ma entriamo nella sfera obiettori di coscienza, non c'entra nulla?
2: Non si può fare obiezione, però, diciamo così, diceva, passi da me questo calice.
1: Mentre al contrario un uomo che doveva operare un altro uomo
2: non se lo poneva il problema, ma non se lo pone neanche nel castrare i maschi,
1: certo. Torniamo tra poco con la seconda parte di Let's Talk About Sex, e oggi analizzeremo il corpo di Manola.
0: Va bene, andiamo.

0: Però Salvini, questo è Bruno Mars, l'inventore di una merendina piuttosto famosa.
1: Conosco perfettamente.
2: Ha visto anche il pene di Bruno Mars, professore?
1: No, però so quanto è alto, 1,65 m. Voi non lo sapete, lo so io che è alto. Metro.
3: Il pene di Bruno Mars è 1,65 m.
1: No, no, poi no. Il legame era che fanno queste cose con le dita.
0: Quindi vuol dire che è un
1: superdotato. Sulle altezze e così via.
2: Hai capito,
1: potete controllare se è vero quanto è alto.
0: Volevo dire una cosa, professor Bini, che a chi potremmo rivolgerci per avere una foto del pene di Bruno Mars?
1: Vabbè, vedo cosa posso fare. Vedo cosa posso fare.
2: Grazie, basta chiedere a uno... disposizione, grazie.
0: A Dario Spada.
1: Ma se lo ricorda
2: allora,
1: quella...
2: consegni quella... a me quella foto che poi so io.
1: Ma se la ricorda quella volta lì, eh?
0: Certo, eravamo al matrimonio di Rosario.
1: Perché quella frase, quello lì, sai cazzi di tutti, che in genere è usata in termine metaforico, per Dario Spada invece è un caso letterario, perché proprio tira fuori foto di più.
0: L'altra sera eravamo alla presentazione alla Feltrinelli qui a Milano in Gaia Aulentis e Gaia Aulenti e la presentazione del libro di Ross, e c'era appunto Dario e io gli chiedevo i nomi degli artisti, dicevo Luca Argentero e lui mi diceva
1: grazie,
0: ma ce l'hai la foto? Sì ce l'ho tutti quelli dei VIP, si li scambiano due, però come fai a sapere se sono veramente loro?
1: Un esperto di settore.
0: Però lei voleva parlare di sadismo?
1: No, volevo parlare perché il giorno dopo che sono venuto la volta precedente, voi sapete che hanno messo sul Corriere il fatto che hanno trovato questo locale vicino alla stazione centrale che viene affittato per i Sadomaso, un dungeon, sapete?
0: Non lo sapevamo.
1: Famoso, hanno fatto un grandissimo articolo anche di pubblicità, anche se uno vuole fare del Sadomaso e a casa sua non c'ha posto,
0: non ha spazio,
1: può affittare questo monolocale che costa dalle 50 alle 80.
0: Perché è molto differente da un locale diverso.
1: Ha dentro una specie di prigione, ha dentro delle altalene, c'ha tutti gli strumenti, tutte le cose, c'ha la cera. C'ha tutte queste cose e così via, modo particolare. Insomma, mi ha colpito un po' la naturalezza con la quale venisse detta sulla pubblica piazza questo fatto che uno può. E dice che ci sono moltissima gente, c'è molta prenotazione, vengono prevalentemente non da Milano perché così via.
2: Conosco,
1: e la prima volta devi vederlo vis-à-vis, e la seconda volta ti lascia addirittura le chiavi nel.
0: Fai tu, tutto così.
1: Tipo
0: Airbnb,
1: l'unica regola che c'è è come per i giapponesi dopo le partite di calcio, quella di pulire dopo e così via.
0: Mi sembra il minimo.
1: Poi, insomma,
2: ma
1: diciamo
2: non è scontato.
1: E così via. Particolare.
0: Volevo fare qualche piccola riflessione
1: su questi argomenti, perché magari ne abbiamo parlato un po' poco. Perché la prima regola è così: cioè, quando uno dice che deve essere un buon sesso, deve essere consensuale, deve essere sicuro, non deve essere banale. Tutte regole che si applicano perfettamente al sesso sadomaso.
0: Certo.
1: Molto più che non alla sessualità.
0: Cioè non deve essere banale.
1: Non deve essere banale, deve essere sicuro e deve essere consensuale. Tutta la storia del Me Too vale su questo argomento, ma per le regole del BDSM questo vale. Cominciamo dal sicuro. Abbiamo parlato una volta delle safe word, cioè delle parole. Cioè una parola che dice a la persona
2: che diciamo al limite
1: di smettere quella cosa che sta facendo,
0: perché se tu dici fermati potrebbe essere un gioco.
1: Esattamente, lei
0: non voglio.
1: Lei la volta scorsa aveva scelto Carfagna, lo ricordo.
0: Io avevo scelto Costantinopoli.
1: Mi ricordo che aveva scelto Carfagna. Però diciamo così per fermare la cosa. Però la safe word ha dei problemi, perché la prima regola è l'eccesso di contrattazione fredda prima di partire, no? Avete visto le sfumature di grigio, gli dà un volume di 20 pagine da firmare, da leggere le cose particolari. Normalmente nella sessualità questo è un po' raffreddante, che tu sai già tutto cosa succede,
0: come un contratto prematrimoniale.
1: Quindi tendenzialmente il problema principale è cercare un modo per fare la contrattualità senza spegnere le componenti desideranti, certo, o le componenti di imprevedibilità, che sono le cose più belle. Uno dei temi della maturità di quest'anno, quello che avrei fatto io, era su questo argomento, cioè di non soffocare la meraviglia con l'eccesso di algoritmi o di cose.
0: Sì, ma non era legato.
1: No, non c'è.
2: Se l'avessi fatto io il tema della maturità, avrei parlato della safe room, della safe world, del sadomasochismo.
0: Fermiamoci lì, ritorniamo tra poco, professor Bini.

0: parliamo di Acqua Santa Croce, l'acqua ufficiale che accompagna la vostra estate. Eh sì, per chi vuole il meglio c'è solo una scelta, Acqua Santa Croce, naturalmente pura per ridotto contenuto di nitrati, povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso, caratteristiche che, tra l'altro, la rendono particolarmente adatta per i bambini e le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce, il meglio di ognuna, lo trovi tutto in una.
1: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
3: Devi aprire la pagina deghi.it.
4: Devi curiosare e scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
1: Poi devi solo cliccare.
4: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
1: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
5: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti.
2: Perché se non devi, non ci credi.
6: Sa,

0: Conti folli solo questo weekend solo Fidenza Village. Dal 18 al 21 giugno fino al 50% di sconto extra sui prezzi già ridotti. Diesel, Michael Kors, The North Face, Twin Set e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel, da soli 54,90€, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
8: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
9: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. Per stoviglie brillanti c'è Pril, Pril Excellence Gel 3 flaconi per 30 lavaggi e le Caps Excellence 4 in 1 da 56 pezzi sono a 9,99€ ciascuno. Prova anche la nuova linea di colorazione Palette Intensive Color Cream a 3,49€. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
10: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.

0: lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
3: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
4: Radio 105. Proud to be different.

0: Antonio.
1: Bene.
0: Manola.
2: Luci di Maca, da no scherzo, basta con
3: il Rossan, basta quella roba che io tutte le volte devo dare dei soldi agli sponsor per colpa vostra. Poi se la prendono con me, io li conosco direttamente, mi dicono: avete finito di prendermi per il culo?
2: Ma ci dovrebbero ringraziare.
3: E io gli rispondo:
2: prima di noi,
3: io rispondo: ma noi, come si chiama il gelato? Noi. E appunto, io dico: ma noi, professor Bini,
4: a
3: che parte eravamo?
4: Eravamo arrivati a questa parte. Cosa di come certe volte fare una contrattazione troppo esplicita, troppo lunga, può in qualche modo dar problemi alla sessualità successiva.
3: Brucia.
4: Allora ci sono dei corsi per fare le contrattazioni meno esplicite. Per esempio, una persona che devono fare una relazione sadomasochistica, vanno a cena e poi lui...
3: È una barzelletta?
4: No, c'è un corso. C'è il corso apposta di come contrattualizzare il sadomaso senza renderlo troppo freddo.
3: Un corso?
4: C'è il corso.
3: Senza spegnerlo.
4: No, poi parliamo dei corsi, perché ce ne sarebbero numerosi corsi che uno dovrebbe fare per fare il sadomaso. Cominciamo da questo. Cioè, come fare la contrattazione non esplicita. Cioè, uno va a cena,
3: sì,
4: poi lui le versa il vino,
2: sì,
4: e lei mette la mano sul bicchiere e fa: no, ne ho abbastanza. E lui dice: ho capito, devi guidare. Questa cosa vuol dire che quando lei fa quel verso con,
3: sì,
4: la mano,
3: con la mano,
4: vuol dire: ne ho abbastanza, che sarebbe la safe word. La safe word. Lui dice una qualsiasi frase con dentro la parola: ho capito.
3: E questa cosa,
2: ma questo
3: cosa
2: è un esempio, prof, che lei fa di vita vissuta?
4: Sì, cioè, di vita vissuta, di vita vissuta. In questo modo, a cena, lui ha capito che quando lei fa quel gesto con la mano, deve smettere, perché lei ne ha abbastanza, e fa segno così. E lei ha capito che lui ha capito, perché nella frase di risposta ha usato l'espressione "ho capito". E in questo modo la contrattualità è stata fatta.
3: Senza
4: parlare mai della sessualità. Quanti... e della cosa specifica.
3: Vuoi vedere che uscivo con donne sadomaso e non lo sapevo?
4: Ecco, quindi,
3: che un sacco di volte mentre pensavo il vino, queste facevano grazie così.
4: Però se tu quando...
2: Io mi sarei confusa a tal punto che a un certo punto mi sarei trovata veramente non so dove, con chi.
4: Allora, prima
2: perché,
4: cosa,
2: come Troisi, conversazione un po' particolare.
4: Allora, questo è un...
3: Ho capito.
4: Allora, questo è un esempio di contrattualità implicita,
3: sì,
4: di situazione che spegne un po' meno. Però l'importante è che lui dica nella frase successiva:
3: ho capito,
4: perché sennò non va bene. La secondo problema è che la parola di salvaguardia per far smettere la procedura, perché uno la considera non adeguata o troppo violenta, non corrispondente a cosa vuole e così via, può essere non verbale. Perché molto spesso il difetto è che la gente dice la parola è carfagna e poi usa un ball gag, cioè sapete quelle...
3: La pallina
4: che deve mettere in cosa particolare.
3: Non si capisce.
4: Cioè, il problema...
3: Frustate.
4: Non so se avete visto, non so, pubblicità di che cos'è, ma quella di questa casa tutta domotica che uno va dentro e dice: apri la porta, accendi il gas, apri tutto, così via, e poi lui va dal dentista e torna,
3: certo,
4: con l'anestesia, e piove e sta fuori
3: e non c'è,
4: modo di entrare in casa, perché
3: sono io
4: e non succede questa cosa. Cioè, nel senso che se usate una parola verbale dovete poi stare attenti a
3: avere la bocca libera,
4: libera, e soprattutto
2: un attimo, certo,
4: però disorganizzati ci sono, e se usate una ball gag,
2: però se sei disorganizzato in quelle situazioni è un disastro.
4: Arriviamo, perché il problema grosso è anche quello lì, cioè nel senso che di più rispetto alla sessualità standard, il problema grosso è che il desiderio di una esperienza sadomasochistica o BDSM viene attorno ai 15 anni, cioè in fase adolescenziale, il desiderio.
3: Sì.
4: Però in quella fase adolescenziale non puoi sperimentarla. Cioè, nella sessualità standard, tu hai dei desideri, provi, sbagli, fai, disfi, ma lì è un problema, che non è che puoi a 15 anni prendere quella del... la tua compagna di banco e legarla
3: non puoi imparare facendo.
4: Allora devi imparare guardando la pornografia. Il problema della pornografia è che molto spesso nella pornografia sadomasochistica, quando tu vanno avanti proprio sulla parte di contrattazione, cioè
3: Tutto inutile.
4: È tutto inutile, perché la cosa di sicurezza sarebbe imparare la contrattazione di sicurezza. Ma dato che chi guarda la pornografia, specialmente i maschi, vanno col tasto veloce quando non c'è trippa, no, diciamo
2: sempre così, colpa loro, incredibile.
4: Considerano che tutta la parte discorsiva non sia trippa, quindi
3: non la imparano.
4: Non la imparano. Quindi il vero problema è, quindi, tanto che primo corso abbiamo detto contrattazione implicita. Sì. Secondo corso, sì, questo corso di apprendimento di come fare, perché una cosa sicuramente da consigliare è, se uno dovesse avere questi desideri, di non andare con i neofiti, cioè di cominciare con persone che hanno un'esperienza di settore, anche di sicurezza, per
2: certo,
4: quanto riguarda
2: di settore.
3: Che arriva quello che fa, cioè io lancio i coltelli,
4: perché normalmente è così, il desiderio viene verso i 15 anni,
3: sì,
4: la determinazione di farlo viene verso i 22 e si fa attorno ai 29, le donne un po' più tardi, però attorno ai 29, sì, questo sarebbe la scansione temporale, no? dell'evoluzione, cioè ci sono varie tappe nelle quali hai tempo per andare dentro a insegnare qualcosa.
3: Professore, non vorrei portarla fuori strada, però quella cosa di guardare la pornografia a 15 anni, 16 anni, sì, 17 anni, mi porta a una domanda che avrei voluto fare da un sacco di tempo, però non vorrei portarla fuori strada. Cioè, a 15 anni, io, se mi capitava di guardare qualche cosa di pornografico, erano riviste allora, e non era Postal Market, erano proprio riviste pornografiche, avevo un grossissimo problema, erano grandi, per me erano vecchie, e guardare la pornografia di due vecchi, magari avevano 25 anni a testa, ma per me erano vecchi, era un bel problema. Come fanno i 15 anni?
4: Glielo dico dopo.
2: Sono cambiati i gusti, però, secondo me.
4: Fra poco ve glielo dico.
3: Fra poco
4: glielo dico.

0: Dica la verità, l'ho portata fuori strada.
1: No, però è un argomento interessante che indica in modo molto esplicito quanto vecchio lei è.
0: Sì.
1: E quanto
2: avrei detto vintage.
1: No, e quanto romantico lei è. Nel senso che la pornografia dei suoi tempi, dei miei tempi, c'erano persone vestite che si svestivano e facevano sesso. Dopo è diventata persone nude che facevano sesso e poi è diventato il taglio tedesco genitali che fanno sesso senza viso, senza niente di particolare. Quindi se lei vede i genitali che fanno sesso nel taglio tedesco, che gliene importa lei di quanti anni hanno? O è capace di distinguere la senilità dei genitali
0: del colore dei peli? Non ha mai amato i pezzi di carne, dovevo vedere un volto.
1: Però progressivamente si va in taglio tedesco, in pornografia, tanto che ci sono siti come Beautiful Agony, per esempio, ve l'ho fatto vedere una volta, dove fanno vedere i visi, solo i visi delle persone che hanno l'orgasmo, solo visi, che servono per sciacquare il taglio tedesco.
0: Io preferisco quello.
1: Capito? Uno va a vedere il taglio tedesco della pornografia e poi dice: poi voglio sciacquarmi dal fatto di aver visto solo genitali e vado a vedere solo visi di persone che orgasmano.
0: Sì.
3: Ma perché?
1: Perché l'hanno fatto?
0: Ti giuro che a me piace di più vedere una donna.
1: Ecco, lui vede solo il
0: viso. Perché ho dei problemi.
1: Le perversioni grosse ci sono in questo
3: modo. Chiediamo a Manola, tu cosa ne pensi?
2: Ma guarda, ci sto riflettendo in realtà, sono senza parole, sai, ma perché mi sorprendono tutti gli scenari di chi sta fuori, insomma, delle persone che mi circondano. Tu magari sai, che ne so, al supermercato e hai accanto uno che impazzisce per le immagini di persone che hanno orgasmi.
1: Sì, ma guardatelo però Beautiful Agony, è molto interessante.
2: Vivono e lottano fra noi, capito?
1: È molto, molto, molto, molto interessante Beautiful Agony, guardate. Poi Beautiful Agony addirittura, no? Proprio come la Petit Mort, no?
0: Certo.
1: Come la Petit Mort e così via. Abbiamo detto dei corsi, però me ne serve anche un altro che assolutamente dovrebbe essere fatto per tutte le persone che hanno dei desideri un po' di sessualità, un po' allegra, che è quello di rianimazione.
0: Cioè,
1: di rianimazione?
2: Oddio.
1: Certo, perché
2: ti riporto alla vita.
1: Perché i problemi delle pratiche sadomasochistiche sono possibilità di avere dei problemi di carattere medico, sia delle bruciature se uno usa la cera, sia delle piccole ferite se usa delle cose.
0: Quando uno dice mi fai morire,
1: per esempio queste forme che avete messo con la ball gag, specialmente se fatte
0: incapprettamento,
1: legando la ball bag. In questo caso viene proprio consigliato nelle istruzioni, per esempio non dovete stare supini se mettete la cosa, perché la saliva vi va di traverso nei polmoni, non potete stare in certe posizioni.
2: Io però ho una domanda, sento la necessità di fare una domanda.
1: Certo.
2: Ma il piacere in questo tipo di scenario arriva dal fatto che sto per portare il mio partner all'estremo?
1: Lei è una bellissima domanda, la domanda è molto pertinente. Io sono qua da 10 anni con questi due e non hanno mai fatto una domanda pertinente.
0: Non ci interessava.
1: Quindi sono molto sorpreso.
0: A noi non interessa
1: questa cosa, no. Però
2: si studia moltissimo
1: se il piacere con le sessualità, diciamo, violente o comunque di forte asimmetria di potere, sia un piacere sessuale oppure no. Perché certe volte soddisfano piaceri che non sono piaceri sessuali.
0: Ma vuol mettere quella cosa lì della pallina? Il piacere di non sentirla più parlare?
1: Questo gliela mette mentre cucina lei. Ci sono, perché effettivamente la simmetria di potere determina dei, per esempio, nelle persone submissive, quelle che sono i bottom, insomma, uno degli elementi fondamentali di messaggio che lanciano: nessuno ti ama così tanto come me da

0: poter fare questa cosa, capito? Quindi lancio un messaggio affettivo molto forte di legame, di dire, vedi che io ti faccio addirittura, mi faccio legare, mi faccio picchiare, mi faccio fare le cose particolari, vedi quanto ti amo, cioè lancio un messaggio che è extrasessuale,
1: sì,
0: no?
1: Cioè, così. Quello che subisce.
0: Certo, ma invece quello che fa il top, per esempio, può dire, vedete che non è vero che non valgo niente nella vita, che non ho componenti di potere, che non ho cose particolari, addirittura so anche organizzare un setting.
2: La componente potere è sempre tutto lì.
0: Il problema è che è un ingrediente minore della sessualità standard, che in questa sessualità acquista invece un elemento prioritario per le persone. Si è molto discusso anche perché le persone poi sviluppano questa forma di piacere, se è una cosa intrinseca o se invece è una cosa che deriva da qualcosa che è successo nella loro vita. Più probabile questa seconda cosa, che in età infantile c'è stata una fissazione di piacere in una situazione così, un po' come succede per alcune forme di feticismo, no? Che sono molto spesso sono i feticismi delle parti inferiori del corpo, indicando che forse è una zona che il bambino vede in età infantile per guardare questa cosa particolare. Però tornavamo a questa cosa della sicurezza, perché specialmente per le forme di asfissia, no? Che possono essere un problema, diciamo che 17-18 persone l'anno in genere, non in Italia ma in Europa, decedono durante le pratiche sadomaso per motivi di asfissia prevalente. È chiaro che se una persona sapesse fare la rianimazione cardiopolmonare questo non succederebbe.
1: Quindi fanno un corso
0: di curare le piccole bruciature, curare le piccole ferite, curare le fratture e curare l'eventuale
1: quindi blocco. Se uno va a fare un corso da paramedico o roba del genere, incontra quelli che vogliono fare i paramedici
0: e quelli che vogliono fare la componente sadomaso.
1: Ma i sadici sadici e i masochisti sono masochisti?
0: Nel mondo omosessuale switchano di più, cioè nel mondo omosessuale, cioè sono più facili andare in
1: da sado una parte all'altra.
0: Nel mondo eterosessuale ci sono anche gli switch, ma sono solo il 20%, sono di
2: ma
0: più
2: chissà perché poi
0: sono
2: però
0: di più i submissivi, sono molti di più i submissivi dei top, quindi è più raro trovare il top che non il submissivo.
1: Sei contenta, Manola?
2: Ma guarda, ci sto riflettendo un attimo, devo ancora capire un po' di cose perché inizio a praticare anch'io, sai,
1: ma io mi iscrivo a un corso, adesso devo capire
2: ma
1: come.
2: Ma insieme, vogliamo andare insieme?
1: Penso, vediamo se abbiamo gli stessi gusti.
0: Questo veramente, questa trasmissione è proprio pubblicità progresso, vedi che
1: vedi la gente.
0: Alla fine il mondo è migliore. È dopo
2: come
0: migliore.
2: Siamo inclusivi, prof.
1: Comolli, vieni anche tu?
3: Sì,
1: andiamo. No, vediamo
2: pure Lidia,
0: portate anche Mazzoli,
1: è meglio.
0: Rosario no.
1: Grazie,
2: non me la sento.
1: Grazie, professore.
0: Arrivederci, buona giornata.
2: Ciao, prof.
0: Arrivederci.

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Il prezzo del carburante aumenta. E io mi faccio il GPL. A giugno fino a 3.000 euro di vantaggi sulla gamma SUV EMC Auto. A partire da 15.800 euro. EMC Auto. La scelta intelligente. Info e durata promozione su emcauto.it.
3: L'estate sta arrivando. Ed è il momento giusto per sentirsi bene. Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia, storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.
4: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
5: Collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
6: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Seresto, allaccia la libertà!
7: Ufficio cose smarrite?
8: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
7: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
8: Mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
10: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
11: Fossi in te sarei nervoso.
10: 7 eredi.
12: Chi è il prossimo?
10: Una fortuna. Nessun testimone.
13: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
10: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
14: Sai come andrà a finire.
10: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
15: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: 105 Summer Festival.
2: 105 Summer Festival.
1: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
2: 105 Summer Festival.
1: Giovedì 18 e venerdì 19 giugno, Ferrara, Piazza Ariostea.
2: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
1: Conducono gli speaker di Radio 105.
2: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
1: 105 Summer Festival
2: 18 e 19 giugno, Ferrara, Piazza Ariostea,
1: solo con Radio 105, in collaborazione con
3: nuovo Sportage Turbo Trifuel, full hybrid e un'anima GPL con oltre 1500 km di autonomia.
4: Kia, movement that inspires.
5: Devi arredare il tuo giardino?
6: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
5: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
6: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
7: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
6: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
5: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
6: Devi provare.
5: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
9: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
10: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
11: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
12: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
13: Jerry Calà per Seat prima.
14: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
13: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
14: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
13: Sì, Jerry.
14: Doppia dividile!
13: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
14: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
13: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
15: Che affa! Che affa che fa? Dai, chi la soluzione ha?
16: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
17: E i consumi?
16: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
17: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
18: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
19: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
20: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
21: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare.
20: proprio non la trovo più.
21: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
20: Grazie, mi sento già più carico.
21: Info su toyota.it.
22: Estate palco luci e tu sei pronta con Dreamy Beauty, il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Hairstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
23: Zanzare, proteggiti con Vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti Vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di Vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
24: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Lavatrice Samsung 10 kg di carico in classe A a 449 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1 luglio.
25: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
26: con il sottoscritto Enrico Papi
27: e Lodovica Comello.
26: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
25: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
26: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
25: Gli Squizzati di 105 da lunedì al venerdì alle 13
26: solo su Radio 105.
25: Vi aspettiamo!
28: Gli Squizzati di 105.
29: 105
30: Che storia!
31: Radio 105 compie 50 anni. Che storia!

0: Sto aspettando. Mi raccomando, tieni il telefono acceso che ti devo chiamare.
1: No, Tony, c'è da fare dopo. Non mi frega niente.
0: E se non ti trovo il telefono, chiamo direttamente.
1: Chiama Ross, che nemmeno ti risponderà perché il suo telefono non prende.
0: Appunto, appunto, questo programma va a rotoli. Allora, noi diamo appuntamento
2: lunedì.
0: Due punti. Lunedì alle 10 puntuali. Tutti e tre insieme, perché anche Rosario ritorna da Antipopoli. Dov'è?
1: Procida. Procida.
2: Ma stasera è a Ferrara.
1: No, in realtà torna stasera, quindi lunedì sarà semplicemente a casa.
2: Ecco.
0: Sì, ma credo che venga Ferrara e poi torna Procida, quindi fa anche lui avanti in boh.
1: Vabbè.
0: Quindi vi diamo appuntamento lunedì, puntuali, dove tornerà anche Lidia. Grazie Marco, ne
2: grazie
0: approfitto.
2: A voi,
0: grazie
2: a tutti. Ciao.
0: E vi diamo appuntamento questa sera, venite perché ci conosceremo in piazza
1: Ariostea.
0: Brava, ma lei sa tutto, eh?
1: C'è.
0: Dalle ore
1: 21.
0: Sì, brava. Fino alle ore.
1: Ah, ad oltranza, ragazzi.
0: Mangeremo anche la torta. Abbiamo una torta per tutti. E la taglieremo.
1: Torta? Questo non lo sapevo.
0: A me ha detto che bisogna aspettare mezzanotte perché c'è la torta. Vabbè, comunque. Grazie ancora. Ciao Manola.
1: Ciao Tony.
0: Ciao. A lunedì e a stasera a Ferrara.
3: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah! Cop Voce e un super 5G.
4: Passa a Cop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a €7,90 al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Cop Voce.
5: A Radio 105 le 12 in punto.
6: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
7: Buona giornata da Boris Mantova. I negoziati previsti a Lucerna in Svizzera tra Iran e Stati Uniti, con Qatar e Pakistan per raggiungere l'accordo sulla fine della guerra, sono rinviati a tempo indeterminato. La colpa è dei bombardamenti israeliani in Libano, che questa notte hanno fatto 16 morti. Trump poco fa di nuovo contro il premier italiano Meloni. Mi ha supplicato di fare una foto con lei al G7 e mi ha fatto pena. Federconsumatori mette in guardia, Hormuz è stato riaperto, il costo del petrolio, il Brent è sotto gli $80, ma i prezzi alla pompa sono in Italia ingiustificatamente alti. Le quotazioni mediamente sono in modalità self 1,85 per la verde, il gasolio a 1,87, in autostrada si superano i 2 euro. La cronaca con una notizia di poco fa, un cittadino nigeriano di 29 anni ha tentato di strangolare un bimbo di 3 al parco a Brescia e poi ha preso per il collo un altro che è riuscito a fuggire, bloccato da un passante, è stato arrestato. E invece in condizioni critiche ma stabili, il piccolo, anche lui di 3 anni, gettato nel recinto dei coccodrilli in uno zoo vicino Cambridge, un trentenne lo ha preso in braccio facendolo cadere nell'area dei rettili, forse un raptus, non conosceva né il bambino né la famiglia. Sono ancora sui banchi quasi 528.000 studenti alle prese con la seconda prova dell'esame di maturità. Al classico, versione di latino di Quintiliano, allo scientifico il livello del lago di Bracciano e lo studio di funzione, economia aziendale per gli istituti tecnici, discipline turistiche per le scuole del settore. Previsioni del tempo, Andrea Giuliacci da Meteo.it.
8: Sarà un fine settimana pieno di sole in tutta Italia, con appena qualche breve temporale pomeridiano sulle Alpi e sulle zone appenniniche e soprattutto con un caldo afoso intenso. Temperature ben al di sopra delle medie stagionali, specie al centro e al nord, dove si sfioreranno addirittura i 40 gradi.
7: Lo sport piange, Igor Protti, il bomber aveva 58 anni, era da tempo malato, il calcio italiano gli rende onore. Mondiali per il Brasile di Ancelotti, è tempo di esami, già domani con il match contro Haiti, dopo il pari con il Marocco la squadra deve fare di più, dice il CT della Seleção. Entusiasmo invece per gli Stati Uniti, che questa sera avranno il match point per passare il turno contro l'Australia. Il Messico è la prima squadra a qualificarsi ai sedicesimi, 1-0 sulla Corea del Sud. La Svizzera ha travolto 4-1 la Bosnia, ipotecando la qualificazione, stessa cosa il Canada che ha superato 6-0 il Qatar. La MotoGP fa tappa sullo storico circuito di Brno, in corso le libere, si riparte con Bezzecchi ancora leader del mondiale, pronto al riscatto dopo la domenica, da dimenticare quando Jorge Martin aveva steso lui altri 3 piloti alla prima curva. Torna Marquez dopo la caduta a Barcellona, oggi alle 15 le prequalifiche, la gara domenica alle 14. Queste le breaking news di TGCom 24.
9: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
10: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
10: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
9: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
11: Vuoi
2: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
11: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
12: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
13: Siete veramente perfetti.
14: Grazie Octopus di esistere.
11: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
15: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.

0: Amici, buongiorno e ben ritrovati qui su Radio 105. Buon inizio di weekend, perché ufficialmente, per quanto ci riguarda, è l'ultimo giorno di programmazione di 105 Takeaway in questa settimana, quindi siamo già con quella vibe da weekend. Fammi, come sempre, salutare in apertura del venerdì colei che è la regina del weekend, la nostra Diletta. Ciao.
1: Buongiorno amici, ciao a tutti. Vi auguro veramente un inizio di weekend spettacolare,
0: straordinario, ma soprattutto anche l'altra protagonista delle notti brave, la nostra Camilla. Ciao.
2: Esatto. Ciao Camilla, volevo mandarti questo audio io.
3: Mi piace la differenza con cui presenti una e l'altra, però vabbè, io non mi offendo.
0: Allora, il mio cuore batte per Diletta Leotta e lo devo dire ufficialmente. Saluta Diletta, dai.
3: Ciao Dile.
1: Ma che cazzo ti ridi?
0: No, senti, questo rapporto un po' ancora, un po' conflittuale, però va bene. Saluto Maurizio, saluto Lauretta, soprattutto voi che siete pronti

0: Vabbè, abbiamo appena iniziato, non è che ci fosse tanto da capire. Pausa.
1: Scala, sanno che rubiamo. Già lo sanno che rubiamo.
0: Quando?
1: È il nostro lavoro.
0: Dalle 12 alle 13.
2: Ah, sì, guarda, noi lo rubiamo lo stipendio. Questo sì. È ovvio.
1: Si ruba, ogni giorno si ruba.
0: Beh, ogni giorno no.
2: No, quasi.
0: Da lunedì al venerdì, dalle 12 alle 13 con 105 takeaway.
3: Vabbè, domani no, quindi. No.
4: Io ero sereno.
0: Dove?
4: Non ero ubriaco.
2: No.
0: Ah, ok.
4: Dignitosamente brillo.
2: Neanche io al Twiga.
0: Beh, questa è un'altra storia.
5: Rovescio, siamo pesce.
0: È importante questo,
3: venerdì,
0: eh?
3: Abbiamo finito.
0: È finito, grazie
2: andiamo,
0: mille.
2: Andiamo, dai, che c'ho da fare.
0: Perfetto.
6: Pensa adesso uno che accende la televisione in questo momento. Cosa pensa di noi?
0: Esattamente quello che mi chiedo da quando conduco questo programma con Camilla e tutti quanti voi. L'appuntamento di quest'oggi, venerdì, è un po' più frizzantino? Lo possiamo dire che è più frizzantino? E allora, vai, un frizzante.
2: Sto aprendo una lattina.
1: No, dai.
2: Non lo so, è la prima cosa che mi è venuta in mente, l'ho fatta, scusate.
0: Siamo in diretta, no?
1: Sì.
0: Si può tagliare sta roba? No, dai.
2: Tagliamo?
0: No, dai. Cioè, no. C'è frizzantino, cioè se dico scoppiettante cosa dici? Ma è uguale a frizzantino.
2: No, è e questo è
0: Vabbè, stiamo attenti ai suoni onomatopeici perché è un attimo che parte la news. Sei lento, Maurizio.
2: Il primato Roma, e lo ripeto, Roma.
0: C'è scritto nel titolo, cioè, ragazzi, è la prima notizia dove c'è una ripetizione.
2: R-O-M-A,
0: sì.
2: Roma, Rome,
0: sì.
2: È la città più bella del mondo da visitare a piedi.
0: Sì.
1: Grazie Roma!
0: Bella. Antonello Venditti in un istante, dai, parababa.
2: Grazie Roma.
0: Allora, posso dire?
2: Che ci fai piangere,
0: no, Camilla, ti prego.
2: Ancora.
0: Per favore, non si canta sempre.
2: Grazie,
0: per favore.
2: Grazie Roma.
0: Grazie mille a te.
7: L'angelo vestito da diavolo.
8: Il diavolo vestito da angelo.
0: Allora, abbiamo un tema. Devo dire, il mio essere bolognese, seppur milanese oramai d'adozione, quando ho sentito Roma e la città, un po' mi sono innervosito. Però, riflettendo, c'è la connotazione a piedi. Forse sì, ma non lo so, apriremo la sfida.
1: In tutti i modi, a piedi,
2: in tutti i laghi,
1: in auto, col motorino, col monopattino, con i pattini, con lo skateboard. È la più bella del mondo.
2: Dai ragazzi, su, ma smettiamola di fare sta cosa.
0: Posso dire?
1: Su, Bologna.
2: Dai.
0: Apriamo con la musica se è possibile, anche se non ho la programmazione sott'occhio, ma
2: non ci piace.
0: Noi la percepiamo
2: così.
0: La musica. Posso dire una roba? Beh, ma dai, è palese. Siamo pronti per ascoltare questa canzone qui su Radio 105.

0: Allora, fatemi disannunciare molto bene questa canzone perché è la prima volta che ascolto il nuovo lavoro di Anna, ma me lo disannunci tu in inglese che sei più brava, grazie.
1: White Girl Wasted.
0: Me la puoi tradurre questa cosa perché è importante, perché a volte chi è un boomer come me non riesce a dare il giusto significato ai termini in inglese, cioè se vado a tradurre letteralmente uno dice vabbè,
1: devo
0: però...
1: analizzare bene tutto,
0: analizza,
1: quanto,
0: prego.
1: Perché wasted può voler dire anche quando magari hai fatto una serata e sei particolarmente distrutto, no?
0: Sì.
1: Magari un po' che hai bevuto, un po' sei wasted.
0: Sta borraccio.
1: Un poco, no?
0: Sì, sì, sì.
1: Magari anche il giorno dopo ti svegli e sei wasted.
0: Sì,
1: quindi
0: sì.
1: Immagino sia una ragazza bianca distrutta.
2: Cioè, sì, devastata.
1: Devastata.
0: Potrebbe essere ciò che accade tutti i giorni dalle 12 alle 13 con te, Camilla Ghini.
1: Sono una ragazza bianca devastata.
0: Esattamente, sì.
1: Ragazzi.
0: Bianca no, perché devo dire la verità, da quando hai utilizzato il grasso di foca...
1: Ma no, ma una cosa pazzesca, la fanno, la facciamo anzi, io.
0: Sì.
1: Kendall.
0: Allora, lista delle persone che nel mondo si fanno irrorare con un liquido di color marroncino.
1: Sì.
0: Ok, perfetto. Vai.
1: Siamo io, Kendall Jenner, Kylie Jenner, Hailey Bieber.
0: Can you believe it?
1: Hailey Bieber. Can you believe it?
0: Sì.
1: Kim Kardashian.
0: Sì.
1: Khloe Kardashian.
0: Sì.
1: Siamo noi, insomma, noi. E le solite. Vabbè, le amiche. Noi amiche che facciamo sta cosa.
0: Perfetto.
1: Dai.
0: C'è da dire che all'ingresso.
1: E poi anche una mia amica che si chiama Francesca.
0: All'ingresso di questo posto, che vi invito a cercare, c'è un cartello che è stato letto da un nostro ascoltatore che ci ha mandato una nota vocale e dice esattamente questo.
3: Tu vuoi incollare me?
1: Sì.
3: No.
1: Ma non è vero, ragazzi, non è vero, non avete idea?
0: Sì?
1: Mi si è impallato Instagram.
0: Mi si è impallato. Scusami, Maurizio, si è impallato.
1: Si è impallato pure Maurizio.
0: Sì, ma Maurizio. Prego.
1: Per la quantità di persone che mi hanno detto, ma ti prego, ma che meraviglia, voglio farlo pure io, perché io sono un influencer.
0: Sì.
1: Ho influenzato delle persone.
0: Sì, e infatti noi siamo destinati a morire tutti, perché ovviamente, quando uno poi ha una grande responsabilità, tu hai influenzato le persone, male.
1: Sì.
0: Male, cioè.
1: L'importante
2: ma come
1: è influenzare. Sono un influencer.
0: Perché
1: ridete,
0: no,
1: ridete voi intanto.
0: Non ridete.
4: Comunque,
0: allora,
4: posso dirvi una cosa sul titolo di Anna?
0: Sì.
4: È uno slang americano e significa ubriaco fradicio, completamente sbronzo, fuori di testa per l'alcol.
0: Perfetto.
4: Uno
0: però,
4: dei tre.
1: Quello
0: Laura,
1: che ho detto io, ragazzi. Quando sei borraccio,
0: esatto.
1: Quello sei wasted.
0: Ma te l'ho detto io, sto borraccio.
1: Vabbè, io allora ti ho spiegato quando hai bevuto un po'. Quando ero al Twiga, ero una white girl wasted.
0: Assolutamente sì. Di questa storia, amici, fatemelo dire. Già vi invito. Già vi invito a venire in quel di Ferrara, perché quest'oggi è inutile che facciamo i finti
1: facciamo
0: tonti.
1: Facciamo finta di non saperlo.
0: Però c'è la grande festa di Radio 105 a Ferrara, quindi vi aspettiamo questa sera per avere un contatto vis-à-vis anche con Camilla Ghini e finalmente poterle dire ciò che pensate.
1: E vi racconterò la grande verità della storia del Twiga.
0: Perfetto, ma non spoileriamo.
1: No, ma la racconto fuori onda, cioè fuori dal palco, a chi me lo chiede.
0: Okay.
1: Cioè, se venite là, mi chiedete, io vi racconto.
0: No, intanto chiede ai nostri ascoltatori, ma ci siete o no? Cioè, nel senso, venite a Ferrara?
1: Ma come si è messi? Come si è messi?
4: Già hai iniziato a scrivere,
0: Sì?
4: Sì,
0: perfetto.
4: Sì, sì.
0: Allora,
1: macchinata per Ferrara?
0: Macchinata. Allora, visto che ci siamo già dilungati...
1: Sono degli ottimi treni che arrivano a Ferrara.
0: Facciamo una pausa.
1: Ci sono degli ottimi treni per chi lo volesse.
0: Perfetto.
1: Che arrivano a Ferrara.
0: Allora, il tema della puntata è le città migliori, diciamo così, per essere visitate a piedi. Però avendo fatto una pausa, io penso sia il caso di coronare questa pausa con il disco che è in sottofondo, che tutt'a caso è Bach.

0: Ma se uno adesso avesse voglia di uno snack, a quest'ora ci sta, no? Che sia sfizioso però, con gli originali salamini Beretta non si sbaglia mai, ideali come snack, spuntino, stuzzichini, insomma, sempre. Infatti noi ce li portiamo a tutte le tappe del 105 Summer Festival. Incredibilmente buoni, possono mangiarli tutti, e ce n'è per tutti i gusti, dal classico a quelli affumicati, piccanti, al tartufo e molti altri. C'è sempre un perché per gli originali salamini Beretta, ma fate presto, perché spariscono in fretta.
1: Benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. iPhone 17, 256 giga, a €879,90. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio.
2: Jerry Calà per Seat, prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
5: Deghi a ridare casa?
6: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
7: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
8: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
7: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
9: E te lo porto io!
7: Deghi provare!
10: Deghi fidarti!
11: Perché se non Deghi, non ci credi!
12: Devi fare il pieno, eh? Coraggio! Nel senso, abbi il coraggio di cambiare! Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
13: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
14: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
15: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
14: E il signor Alessandro Volta?
16: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
14: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a €13,99 al chilo.
17: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
18: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
19: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
9: Keitanada live in Italia. Il 25 giugno 2026 ti aspetta uno show assolutamente imperdibile all'ex macello di Milano. 25 giugno 2026, Keitanada live a Milano. Non mancare. Info e biglietti su vivoconcerti.com.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
6: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. attiva Telepass Sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te

0: E io lo so che la programmazione musicale mi vuole bene.
1: Ti ascolta,
0: e per questo,
1: ti ascolta.
0: Da oggi il nuovo 105 Selection è Martin Garrix con Ed Sheeran. Si chiama Repeat It.
1: Perfetto.
2: Scusate, io chiuderei qui la. Mi devo. Cioè, dobbiamo dissociarci come è normale che sia tutti quanti.
1: Sì.
2: Il signore è esasperato,
1: sì.
2: Però ci sono delle cose che francamente io non riesco a sentire.
1: Perfetto.
2: Io e il pubblico che ci sta seguendo.
1: Sono d'accordo. Perché il fatto di scoprire che la programmazione di Radio 105 possa essere influenzata dalle tue scelte è uno scandalo.
0: Ma
1: è uno scandalo,
0: scandalo, dai,
1: è uno
0: ma
1: scandalo.
0: Sono tutti felicissimi. Noi collaboratori musicali della programmazione.
1: Noi chi? Vabbè, comunque.
0: Noi nell'ufficio di là.
1: Vabbè, nell'ufficio di là,
0: sì,
1: dove,
0: sì.
1: Dove accadono cose, la stanza dei
0: bottoni.
1: La stanza dei bottoni.
0: E rubo spesso dei vinili, però loro non lo sanno.
1: Ah, ok, ma adesso,
0: adesso
1: sì.
0: Lo sapranno.
1: Effettivamente. Sì. Amici, nel ricordare che questa sera siamo sempre a Ferrara, quindi vi aspettiamo per abbracciarci tutti insieme e condividere, no, anche un momento importante come il compleanno di 105, 50 anni,
0: sì.
1: E sapere che comunque tu, Lauretta, da quanti anni fai parte del gruppo?
3: 22, sì, di cui 20 con te, vedi come sono?
0: Pensa
1: 20
0: te.
1: Anni?
3: Eh.
1: No, dai, meno.
3: 18.
1: Già 20 anni che sono a 105. 18 anni che sono a 105?
3: Sì.
1: Come vola il tempo, quando ci si diverte.
3: Quando ci si diverte.
1: Vola, Perfetto, quindi 32 anni, 105 è stata una grande radio, poi negli ultimi, ultimi 18 con il sottoscritto un tracollo.
3: Beh, che
1: ultimi...
3: bello però la festa.
1: Sì, che bello,
0: ultimi...
1: dai.
0: Sì.
1: Cioè, sì, sì, sì, importante.
0: No, io infatti devo ringraziare tutti quanti. Perché...
1: Che ci sei.
3: Specie sì. La mia mamma che mi ha fatto così fare.
0: E la mia mamma.
1: No, ragazzi, no, io vi prego. Secondo me è la classica puntata di fine settimana,
0: sì,
1: dove
0: sì,
1: volano
0: sì.
1: I nasi da pagliaccio.
0: No, perché
1: guarda,
0: io
1: Lauretta.
0: Sono qui
1: voilà.
0: Da relativamente poco,
1: sì.
0: Anche se per certi versi mi sembra una vita.
1: Un'eternità.
0: Sono qui da
3: posso
0: due
3: dire,
0: anni.
3: Posso dire, anche a noi.
1: Sì, sì. Guarda, posso dire, saranno due anni?
0: Sì, okay. Due anni sono.
1: È come se fossero 20.
0: Sì, sì, sono poco più di due anni.
1: Sì, sì.
0: Poco più di due anni, cioè tipo due anni e qualche giorno.
1: Pensa, hai talmente rotto le balle che pensano tutti siano 20 anni.
0: Due. Però mi sento veramente accolta.
1: Esatto,
0: e quindi
1: vuoi fare per una
0: grazie
1: volta.
0: Grazie a tutti voi.
1: Visto
0: specialmente
1: che...
0: a voi in questa stanza.
1: Perfetto.
0: Visto... E a Jake e a Diletta che vabbè,
4: secondo
0: oggi
4: me
0: non ci
4: hai una percezione sbagliata. Come accolta da...
0: Posso dire? Sì, potrebbe, sì, potrebbe. Però insomma, grazie veramente.
1: Grazie a
0: sono
1: te.
0: Sono molto contenta, peraltro, tornando all'argomento del giorno,
3: ma
0: di
3: fica,
0: trascorrere.
3: La fica.
5: La fica.
0: La pausa
3: caffè,
0: caffè
1: sì.
3: No?
0: Di trascorrere questo momento di festa a Ferrara,
1: sì,
0: città che ho avuto modo di visitare nel passato.
1: Ah.
0: Perché a Ferrara è bellissimo camminare nel centro a piedi. Si trova il
1: esatto.
0: Castello di San Michele, meraviglioso,
1: è vero.
0: Con intorno l'acqua, uno dei pochi castelli ancora rimasti con l'acqua. Mi stanno chiamando,
1: sì,
0: vabbè,
1: rispondere.
0: No, lasciamo perdere. E quindi, che dire, tornando all'argomento, anche Ferrara è una bella città da visitare a piedi.
1: Allora, diciamoci le cose come stanno, ok? È riuscita, forse dopo 20 anni di radio, per la prima volta a non parlare dei cazzi suoi,
0: sì,
1: e a ritornare nell'argomento e quindi a autodefinirsi come conduttrice.
3: Brava.
1: Però adesso leggi la
4: secondo
1: notizia.
4: Secondo me qualcosa stava per raccontare.
1: Sì, stava partendo. Prego.
0: Me la dico fuori onda.
1: Vai.
0: Ma non è un caso, è una conferma. Per il terzo anno consecutivo Roma conquista il primo posto nella classifica mondiale.
1: Addirittura
0: mondiale,
1: il mondo
3: mondiale.
0: Top 100 Walking Cities 2026.
1: Perfetto.
0: Stilata...
1: Anche a te e a famiglia comunque.
0: Esatto, che li salutiamo tutti.
1: Sì.
0: Stilata dalla piattaforma internazionale Guru Walk. Guru Walk.
6: E soprattutto quello che riguarda le gang bang, no, le baby gang.
0: Ma la cosa bella è che a decretarlo non sono gli esperti di settore o giurie
1: infatti,
0: tecniche.
1: Perché fare una classifica con gli esperti di settore?
0: Mai viaggiato,
1: facciamola con gente a caso.
0: Il mondo è del popolo, è della gente,
3: sì,
0: è il nostro.
1: Vabbè.
0: Non è degli grandi esperti, è anche dei grandi esperti, ma non solo.
1: Vabbè,
0: e in
1: è
0: questo
1: di Gianni
0: caso,
3: che saluto.
0: È
1: ciao
0: anche
1: Gianni.
0: Suo, è anche suo. Comunque lo hanno decretato i viaggiatori di tutto il pianeta.
6: Oltre il denaro più di quello che vale.
0: No, sì, insomma lo stimo parecchio.
1: Perfetto.
0: Oltre 467.000 recensioni raccolte in un anno,
1: okay,
0: in più di 800 città sparse nei 5 continenti. Dietro Roma si piazzano Madrid,
1: beh,
0: che io adoro,
1: sì,
0: proprio,
1: sì.
0: E Budapest terza.
1: Io sono stato a Budapest.
0: E hai camminato?
3: Com'è?
1: Beh,
0: hai camminato?
1: Non tanto.
4: Hai fatto altro.
3: E cosa che hai fatto?
1: Ma fatti i cazzi tuoi.
0: Ma con chi eri a Budapest?
1: Ma fatevi gli affaracci vostri.
0: Ma va bene.
1: Come si è ammesso?
0: Vabbè. Ma questo è bolognese. Roma non è l'unico orgoglio italiano in questa classifica. Mm. Il nostro paese piazza altre 4 città d'arte tra le prime 100 al mondo.
1: Se non c'è Bologna vado via.
0: Amore mio. Firenze.
1: No.
0: Venezia.
1: Ma va. Dove cazzo cammini? Sulle acque? Sei Gesù Cristo? A Venezia?
3: No, ma come no? Cioè,
0: sopra?
3: Sui ponti?
0: Sì, le attraversi così, esatto, le acque. Firenze, che cosa vuoi dire a Firenze? Ti prego. Dai.
1: Beh,
0: su.
1: Posso?
0: Dai.
1: Beh, bellissima, ma
0: cioè, Bologna?
3: No,
0: Daniele, dai, bellissima, però dai, no, dai.
3: Su. Poi Bologna, ci sono i portici lì, poi
1: ma cioè, appunto, ma è per, scusate, solo un secondo,
0: ma solo
1: poi
0: nel centro di Bologna
1: No. Se cantate un'altra canzone vi mando via. Però scusate, ci sono i portici. Parliamo di una città che possa essere visitata a piedi, ma la comodità di avere tanti portici, perché non è che uno va sempre d'estate, c'è, cioè, bel tempo.
0: Ma Firenze
1: è proprio una zona che tu puoi.
0: È il Rinascimento.
1: Firenze. Ho capito, ma allora a Roma c'hai San Pietrini, c'hai buche, cose.
0: Guarda, non fa il fenomeno con me che qua caschi male.
3: Beh, allora se metti Bologna io metto anche Monza, scusa.
0: Esatto.
1: Ma cosa c'entra Monza?
3: Tu ce l'hai la corona.
1: Togliete questo.
0: Dimmi cos'è.
1: Per
0: che batte forte, forte.
1: Basta. Vabbè, la classifica è finita?
0: Poi più in basso si trovano Napoli e Milano, apprezzate per la vivacità dei quartieri centrali.
3: Sì, è vero.
0: Beh, Napoli, vedi Napoli e poi muori.
3: Esatto.
0: Dice.
1: È perché vai a piedi, ti investono.
0: Ma no!
1: Ecco,
0: vai. Prendiamoci l'odio di tutta Napoli adesso.
1: Ma no!
0: L'ha detto Daniele Battaglia. Io sono Camilla Ghini, non c'entro nulla, mi dissocio totalmente
1: vero,
0: da quello che ha detto
1: Camilla
0: lui.
1: Non
0: sono
1: è.
0: Io, sono io, e tra l'altro vado sempre a Napoli e adoro Napoli.
1: Anch'io,
0: ecco.
1: Però devo dire la verità, non mi sembra proprio una città che tu possa visitare, se non per quartieri, però se giri a piedi non è proprio.
0: È perché è grande, sì.
1: Cioè, è anche molto grande.
0: Prova,
1: cioè,
0: a mettere che prendi un aliscafo e vai a Capri.
1: Sì, ma mica ci vai a piedi con l'aliscafo.
0: Vai in costiera.
1: Ma non metti in
0: ma
1: dubbio.
0: Ma puoi mettere, dai.
1: Vabbè,
0: dai,
1: amici, aspettiamo anche le vostre.
0: Sì.
1: Rimaniamo sul tema, cioè la città migliore per essere visitata a piedi, ok? Nel frattempo.
0: E poi racconterai la storia di quando hai visitato Roma a piedi.
1: Assolutamente sì, ma me la stavo tenendo dopo Mick.

0: questa è Radio 105, state ascoltando 105 Take Away. Abbiamo intrapreso come al solito la faida, il campanilismo, che si sa, quando si parla della propria città ognuno la difende, e quindi insomma ci sono arrivati un po' di messaggi. Stiamo parlando della miglior città da visitare a piedi,
1: sì. Okay, ognuno la difende, però dai,
0: io ripeto, cioè secondo me
1: nel momento in cui esiste Roma, tutto il resto viene dopo.
2: Io sono d'accordo.
0: Posso
1: poi
0: dire,
1: si
0: per
1: vive
0: me
1: peggio, magari di altre città, è scomoda, ci sono un sacco di problemi, ci sono. Però nel momento in cui esiste nel pianeta una città come Roma, non si può paragonare al resto.
0: Allora posso
1: da
0: avere
1: visitare, soprattutto a piedi, il centro
0: posso
1: di Roma, dai.
0: Ma posso?
1: Vai.
0: Scusate. Girare a piedi. Io non metto in dubbio la bellezza di Napoli, la bellezza di Roma, i messaggi che sono arrivati, Palermo e altre
2: Bari,
0: città, Catania, cioè, esatto, Bari,
2: Matera.
0: Però attenzione, io sono più verso le piccole città per essere visitate a piedi, pronto? A piedi, pronto?
1: Ma loro,
0: pronto?
1: I nostri amici parlano a piedi, naturalmente quando parli di Roma,
0: a piedi
1: parli della zona ZTL.
0: Sai quante cose visiti a
1: Roma dentro lo ZTL?
0: Sì.
1: L'hai mai fatto?
0: Assolutamente sì. Prego, con il racconto di Camilla Ghini. Vai.
1: Qualche tempo fa.
0: Sì.
1: Ci trovavamo a Roma con Daniele.
0: Certo.
1: E c'era pure, lo possiamo dire, no?
0: Certo.
1: C'erano
0: due colleghi
1: con
0: che
1: noi.
0: Che sono Nick the Night
1: Nick
0: Fly,
1: the Night Fly
0: e Ringo.
1: Ringo.
2: Che quartetto strano,
1: sì, no, un quartetto,
2: però, cioè,
1: devo dire, insolito. E io ho regalato a questi bei tre ragazzoni,
0: certo,
1: un'esperienza che non dimenticheranno mai.
0: E allora, Nick era pieno come una nave, ok? Cioè, sbiascicava.
2: Ma pieno per Camilla,
0: pieno.
2: Non ce la faceva.
0: Era
2: più.
0: Che c'ha?
1: Ho tenuto banco.
0: Amici di Monte Carlo, lo sapete, anche Nick ti voglio molto bene, ma lui continua a fare "Next one".
1: Poi il mio a un certo punto ci siamo messi a parlare in inglese tra di noi,
0: esatto,
1: per non fargli sentire cosa stavamo
0: però,
1: dicendo.
0: Però perché Roma è la città più bella per essere visitata a piedi? Perché i romani, e lo sto dicendo col sorriso, essendo un po' cazzari, prendono, vedono una qualsiasi, tanto lì anche il San Pietrino ha mille anni di storia, ok? Perfetto. Prendono, ti guardano e incominciano a dire: ah no, questo è di Sorbelloni, Artico Augusto del VII secolo.
1: Quindi
0: tu dici, vabbè,
1: io vi ho portato a fare una cena top,
0: sì,
1: dove ovviamente non ho pagato. Poi siamo usciti da lì, mi sembra giusto.
0: Pagato Ringo.
1: Mi sembra giusto, grazie Ringo. Poi
0: sì,
1: siamo usciti da lì, ho detto: ragazzi, non posso non farvi fare un tour di Trastevere. Eravamo a Trastevere. E quindi li ho fatti camminare per tutti i vicoletti di Trastevere,
0: esatto,
1: per tutte le varie
0: chiese. Inventando nomi di chiese. Questa, che chiesa è questa? Questa Santa Maria del Maurizio di 105. Ah, veramente? Ah,
1: loro non credevano, lui non credeva a niente.
0: No,
2: allora, conoscendoti.
0: Cioè, Ringo diceva no, le dava fiducia. Giustamente, l'altro è scozzese, cioè dice: ah, molto bello, questo periodo importante. E io la guardavo e dicevo:

0: Sì, Santa Maria di Maurizio di 105 non esiste, cioè si inventa i nomi a caso. Tanto ripeto, ecco perché ricollegandomi alla notizia, Roma è la città più bella da vedere a piedi, perché effettivamente trasuda storia in ogni dove.
1: Sì.
0: Cioè, ed è per quello, no? D'altronde,
2: certo. Vabbè, ho capito, però appunto per questo è giusto che vinca il primo premio.
0: Posso dire, vabbè, onore, onore
2: sì,
0: alla vittoria.
2: Cioè, dai,
0: errore
2: dai.
0: Mio. Io preferisco Bologna, però errore mio.
1: Mamma mia.
0: Vabbè, insomma, siamo arrivati al dunque. Ognuno, poi posso dire, andate a piedi dove volete, tu fai una roba, prendi e fai il cammino di Santiago.
2: Io vorrei
0: una
2: tantissimo
0: bella passeggiata.
2: Farlo, ragazzi, ecco, poi dopo che ho visto il film di Checco Zalone,
0: sì?
2: Vorrei farlo ancora di più.
0: Esatto.
2: Mi ispira tantissimo, secondo me mi aiuterebbe a ritrovare me stessa.
0: Esatto, però lo devi fare da sola, perché se chiunque ti accompagna, cioè quello diventa il cammino di, non so, della resurrezione.
2: Vabbè, ma tanto lì incontro persone, conosco, in tre secondi
0: poveri,
2: mi metto lì.
0: Poveri, cioè uno va lì per trovare se stesso.
1: Sì, sì.
0: Scusa, senti, non ho capito perché la strada uno deve fare questa che può tagliare di là.
2: Poi inizia a raccontare il mio ex.
3: Dentro la se stessa. Oh.
0: Sì, sì. Cioè, è la prima volta dove vedi tutti che iniziano a correre e arrivano tutti velocissimi di guarda. O piuttosto che abbiamo beccato una che straparlava. La matta. Va bene, grazie per questo contributo. Andiamo ad ascoltare Gaia con Bossa Nostra qui a Radio 105 Take Away.

0: Siete in partenza per le vacanze o state esplorando una nuova città? La domanda è sempre la stessa. Dove andiamo a cena stasera? Per andare sul sicuro scaricate l'app The Fork. Ovunque voi siate, troverete quello che state cercando grazie a menu, foto e recensioni reali. E per tutta l'estate torna The Fork Summer con Degam. Oltre 2000 ristoranti vi aspettano con sconti del 50%. L'offerta è valida fino al 20 settembre e fino a esaurimento posti disponibili. Scaricate l'app The Fork.
1: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
4: Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Se resto allaccia la libertà!
6: L'attaccante è davanti alla porta! Rallenta, inciampa sulla palla!
7: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia! No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
8: Il prezzo del carburante aumenta? E io mi faccio il GPL. A giugno fino a 3.000 euro di vantaggi sulla gamma SUV EMC Auto. A partire da 15.800 euro. EMC Auto, la scelta intelligente. Info e durata promozione su emcauto.it.
9: E se ci sono costi nascosti? Ho Coop Voce, una tariffa chiara, per sempre.
10: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
11: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: 105 Summer Festival.
2: 105 Summer Festival.
1: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
2: 105 Summer Festival.
1: Giovedì 18 e venerdì 19 giugno, Ferrara, Piazza Ariostea.
2: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
1: Conducono gli speaker di Radio 105.
2: Tanta musica, tanto divertimento, a ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
1: 105 Summer Festival.
2: 18 e 19 giugno, Ferrara, Piazza Ariostea.
1: Solo con Radio 105. In collaborazione con
3: Riso Flora. Pronto in 10 minuti. Ideale per insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti dolci e salati. Riso Flora. Non scuoce mai.
4: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli iper e market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
6: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata, in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Vieni a scoprire le nuove fragranze Gummy and Yummy by Moschino al 105 Summer Festival.
7: Per raccontare MotoG ci serve azione e colore Pantone. Poi stile, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale lo scegli tu. Scopri Motorola Moto G 87 nei migliori punti vendita.
8: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, asciugacapelli Ionico a 9,99€ e cuffie wireless per bambini a 9,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
10: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
11: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
9: Bene, parliamo della casa al mare.
10: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
11: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
12: Sigma, il tuo risultato vale.
13: Jerry Calà per Seat, prima.
14: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
13: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
14: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
13: Sì, Jerry.
14: Doppia libidine!
13: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
14: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
13: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
15: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
16: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
15: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
17: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Macchina per caffè in chicchi De'Longhi, magnifica start, a 299 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio.
18: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
19: E quella lassù?
18: È la costellazione del benzinaio.
20: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
21: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
0: sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. Prova la nuova Equilibrio Urea Repair Dermo Crema Idratante a 5,89€. E per i tuoi capelli c'è il nuovo Equilibrio Rosmarino Ialuronico Siero Capelli Sublime 10 in 1 a 3,99€. Trattamento istantaneo senza risciacquo. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
19: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutte le concessionarie Auto Torino Bibip fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
22: 105
23: Che storia!
24: Radio 105 compie 50 anni.
23: Che storia!

0: Il 1995, quando c'era questa canzone e gli speaker radiofonici un po' parlavano anche un po' così come sto facendo io in questo momento su Radio 105 a 105 Takeaway con la mia compagna che si chiama Camilla Ghini,
1: sì.
0: E il nostro tecnico che salutiamo e ringraziamo, il nostro Maurizio, detto anche zio perché lui è uno che fa le serate in discoteca e si diverte veramente molto tanto, vero Maurizio? Sei un grande. E allora che cazzo ridi, Lauretta? Sì, Lauretta è un modo simpatico per con quei ricci che ogni riccio è un capriccio, vero? Cara Lauretta, allora dai, siamo pronti a chiudere questa puntata, vero? E a ritrovarci, sì, tutti insieme questa sera a Ferrara per la musica.
1: Sì.
0: Scusate, avevo un pezzo di prezzemolo nei denti. Ma allora, ci sarai anche tu questa sera a Ferrara?
1: Certamente.
0: Bene, ci ritroveremo tutti insieme per festeggiare questi 50 anni di Radio 105, che è importante.
1: Festeggiare
0: insieme a tutti quanti voi, ok? E allora dai, grazie per la puntata di quest'oggi. Io vi mando un bacio, un abbraccione
1: ciao,
0: forte
1: a
0: tutti quanti e buon weekend.
1: Grazie,
0: e ciao,
1: ciao.

Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene preso.

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Su Radio 105 sono le ore 13.

0: 105.
1: Buongiorno Squizzate d'Italia, oggi è un giorno importante.
2: Importantissimo!
1: Perché questa sera saremo a Ferrara per festeggiare i 50 anni di Radio 105 in piazza, ingresso gratuito, ci siamo tutti noi, tutti gli speaker.
2: No, ma ci sarà un casino, sarà bellissimo. Infatti dobbiamo fare in fretta perché poi dobbiamo partire.
1: Ma quanto ci vuole da qua, scusami?
2: Pochino.
1: Ma noi dobbiamo andare col camper, no?
2: Tre ore e mezza.
1: Sì, ma noi andiamo col camper.
2: E allora anche di più.
1: E a pedali, quanto ci metteremo?
2: E allora ci mettiamo 7 giorni.
1: No!
2: Non ce la facciamo.
1: Allora dobbiamo far veloci, ragazzi. Intanto devo ringraziare anche tutti coloro che ieri hanno seguito Sarabanda Celebrity. Grande risultato, grazie!
2: Bravissimi!
1: Grazie a tutti. E allora, poi andiamo con le notizie per scegliere l'argomento con il quale giochiamo oggi.
2: Esattamente, allora parliamo di curiosità perché secondo un sondaggio su 2000 donne americane il 62%, senti quanto interessante, vive almeno 4 interazioni positive al mese con sconosciute nei bagni pubblici. I complimenti sono le conversazioni più frequenti, tipo che bella maglia, che bel rossetto, seguiti da chiacchiere casuali, aiuti e supporto emotivo. Il 21% delle donne ha stretto vere amicizie nate proprio nei bagni pubblici e spesso durante eventi o serate fuori.
1: No.
2: Come siamo carine.
1: Un mio amico cafone. Sai che avrebbe detto? Io ne voglio fare conoscenze nei bagni.
2: Perché?
1: Perché piano dei cessi.
2: Ah.
1: Il mio cafone avrebbe detto questa
2: amico
1: cosa.
2: Amico cafone
1: no.
2: Per dire.
1: Non io,
2: non
1: Enrico.
2: Vabbè,
1: no.
2: Parliamo di serie TV. L'Università del Texas ad Austin ci dice che il binge watching, cioè l'abitudine di guardare compulsivamente diverse serie TV
1: ci siamo un po' tutti.
2: E è più comune tra le persone, Harry, che si sentono incomprese.
1: Sì, ci sono.
2: Anche qua. Ci si rifugia infatti in altri mondi, che sono per l'appunto quelli delle serie TV, dove ci si sente protetti, consolati e non giudicati.
1: È vero. Capito? Non hanno una serie TV, hanno una serie di problemi quelli che fanno queste cose. Bella.
2: Poi parliamo di animali. No, questo è un discorso serio. Possiamo mettere una musica un po' più seria? Perché
1: mamma
2: dobbiamo.
1: Ci attacca un pippone su sta cosa.
2: No, pippone. No, sarai d'accordo con me.
1: Dimmi, che devi
2: con
1: dire?
2: La stagione estiva. La musica non è giusta.
1: No.
2: Però vabbè. Con la stagione estiva torna di stretta attualità il fenomeno dell'abbandono.
1: Allora, sì. Aspetta, questa è seria per davvero.
2: Questa merita una musica ad hoc.
1: No.
2: Perché non
1: qui
2: si abbandona.
1: Bisogna incavolarci su questa cosa, sai che bisogna incavolarci però.
2: Infatti volevo una musica.
1: Vai, incavolati.
2: Allora, il fenomeno dell'abbandono degli animali domestici.
1: Che assurdo, io abbandonerei il padrone, guarda.
2: Madonna, quante botte.
1: Ma veramente.
2: Secondo le stime più recenti, ogni anno in Italia ne vengono abbandonati ancora 135.000 tra cani e gatti.
1: 135.000 cretini proprio.
2: L'abbandono
1: guarda.
2: Di un animale non rappresenta soltanto un gesto crudelissimo, ovviamente, ma un vero e proprio fallimento culturale.
1: Ma non c'è una legge, scusate, per punire chi fa questo? C'è una legge? C'è?
2: Dovrebbe esserci.
3: Adesso c'è una legge che è prevista la galera per chi abbandona gli animali.
1: Ma devi prenderlo però, no? Uno che abbandona un cane, un gatto, vabbè che poi come fai a portarlo davanti a un giudice, scusa?
3: Bisogna produrre le prove.
1: Vabbè,
3: poi
1: comunque è
3: prove,
1: terribile questa cosa. Abbandonare un cane, abbandonare un animale è veramente una cosa terribile.
2: Bene, quindi sperando che non accada e invitando le persone a riflettere su questo tema, noi vogliamo dedicare questa nostra puntata ai cani e ai gatti.
1: Yeah!
2: A cui vogliamo tanto bene.
1: Cani e gatti, sì, bellissima puntata. Mi piace. Allora, il mondo cani e gatti, oltre ad essere un mondo, diciamo così, degli animali, è anche tutto quello che riguarda, come dire, un po' la vita complicata, no? Le sfide, oppure il...
2: Cosa stai dicendo?
1: Beh, cane e gatto, no? C'è tutto quel mondo di
2: io
1: di
2: e te
1: odio.
2: Siamo cane e gatto,
1: io
2: per
1: te siamo cane e gatto, per esempio, però è tutto, diciamo così, quel rapporto conflittuale che ci può essere.
2: Sì.
1: Inoltre parleremo anche invece degli animali e quindi anche dei cani e dei gatti.
2: Esatto.
1: Ora ci ascoltiamo Harry Styles con Dance No More e poi torniamo.

0: Eccoci qua, cari amici squizzati, siamo pronti per partire. La puntata di oggi è dedicata ai nostri amici cani e gatti, e in rappresentanza dei cani Enrico, in rappresentanza dei gatti io.
1: È vero, una bella gattina lei. Ma proprio, ma... cioè, tutto fuorché una gatta, ragazzi. Lei pensa di essere una gattina?
0: Io non penso niente.
1: Ma infatti, questo è il problema. Non penso niente lei.
0: E allora è arrivato il momento di scoprire chi si sfiderà. Vai con lo squizzino.
2: Gli squizzati di 105 presentano lo squizzino.
0: Allora, il primo concorrente si chiama Aniello, 38 anni, vive in provincia di Pescara, lavora nel campo dell'informatica, è un programmatore web, di conseguenza è un nerd, o come direbbe sua moglie, un merd, e dice di essere molto squizzato perché alla prima occasione utile è venuto sotto la nostra radio con la speranza di incontrare qualcuno, ma non ha incontrato nessuno.
1: Impossibile.
0: Ma che sfiga hai avuto, Aniello? Cioè, passa sempre tutti, scusa.
1: Aniello!
3: Ciao a tutti.
1: Ma Aniello, allora, a che ora sei venuto? Perché noi siamo qua dalle 1 alle 2. Se tu vieni alle 2, quando finiamo,
0: cioè, per forza.
3: Era un po' prima, ma non sono riuscito a beccare nessuno.
0: Ma in generale, prima, quando finisce un programma, escono tutti da quella porta. Non è che.
3: Forse ho beccato il giorno sfortunato, non lo so.
1: No, ci cacciano tutti. Noi come finiamo? Via, fuori dai ball, fuori dai band.
0: Esatto.
1: Cioè, dobbiamo proprio, capito, lasciare gli studi. Quindi, vabbè, la prossima volta che ti organizzi, chiami, dice: allora ragazzi, c'è la trasmissione, sì, perfetto.
0: C'è oggi,
1: capito? Posso venire? Okay, alle 14 noi ci saremo. Allora, parliamo di cani e gatti. Innanzitutto, ti piace più il cane o il gatto?
3: Allora, io ho un cane, quindi si piace, vado un po' più per i cani.
1: I cani.
0: Un cane, bravo.
1: E
0: anch'io.
1: Cosa si dice che abbiano i gatti? Sette viti o sette vite?
3: Sette vite.
0: Bravissimo. Allora, Aniello, ti presento la tua sfidante, che si chiama Barbara, ha 73 anni.
1: No!
0: Una ferrarese doc, quindi stasera per forza deve esserci alla nostra festa. Pensionata, ma ha lavorato come impiegata nel privato e nel pubblico. Ama il paranormale e l'horror. Ciao Barbara!
1: Ciao Barbara!
3: Ciao!
1: Ma senti che squizzata!
0: Mitica!
1: Che bello! Ma bello!
4: Ciao Enrico!
1: Ciao!
4: Mi adoro!
1: Vedi, ma Barbara, eccezionale! Voce squillante, voce da squizzata!
0: Bella.
1: Sei veramente la numero uno, ma guarda, proprio
4: sei... Grazie! Oh. Infatti mi danno meno degli anni che ho, perché io sono una persona molto vitale.
1: Squizzata, ecco, molto squizzata.
4: Sono molto moderna anche.
1: Vedi.
0: Brava Barbara.
4: Amo la musica moderna.
1: Allora, ragazzi, sei a casa tua qua. Ora ti faccio la domanda sugli animali. Cosa devono indossare i cani? Un guinzaglio o un fermaglio?
4: Oh, un guinzaglio.
0: Giusto. Brava Barbara.
4: Io ne ho due di cani.
0: E allora, siamo pronti per la prima manche. Aniello contro Barbara nel questo o quello.
5: Questo o quello.
0: Questo o quello.
5: Questo o quello.
0: Questo o quello.
1: Vi faccio un esempio così capirete. Allora, io per esempio vi dico, facciamo un esempio, questo non è ovviamente il gioco iniziato. German Rex o pastore tedesco? Qual è un cane? German Rex o pastore tedesco?
4: Pastore tedesco.
1: Pastore tedesco. E questo,
0: giusto.
1: Hai capito anche tu, Aniello? Oddio, Aniello non lo sento più. Aniello!
0: Oh!
3: Pronto?
1: Aniello, ma che ti sei andato a fare una pennica? Aniello!
3: Capito. No, pronto?
1: È pronto?
0: No,
1: al telefono.
3: Pronto?
1: Aniello, ci sei? Pronto? Ci sei?
3: Pronto?
0: Non ci senti?
3: Mi sento.
1: Ma perché dici così?
0: Ok, ce l'abbiamo. Non facciamo altri pronto, ce l'abbiamo.
3: Okay.
0: Allora.
1: Aniello, tu ci sei, sì, con noi. A tuo posto, sì. Aniello? Pronto?
3: Sì,
1: pronto?
3: Pronto?
0: Basta, così pronto, c'è!
3: Ci sono.
0: Mamma mia!
1: Vabbè, pincher o persiano? Aniello, qual è un gatto?
3: Persiano.
1: Bravo. Barbara, Labrador o British? Qual è il cane?
4: Labrador.
1: Esatto. Aniello, Akita o Kona? Qual è un gatto?
3: Kona.
1: Bravo. Barbara, Cornish Rex o Bullicutta? Chi è un gatto?
4: Bullicut?
1: No, Cornish, no, Rex, no. O Bullicutta?
4: Ah, Bullicutta.
1: No, è Cornish Rex. Primo errore, attenzione, ah, Barbara. Andiamo da, sì, Aniello. Aniello, Maine Coon o Border Collie? Qual è il cane?
3: Border Collie.
1: Esatto. Andiamo da Barbara. Spinks o Rottweiler? Qual è un cane?
4: Rottweiler.
1: Esatto. Pixie Bob o Cocker Spaniel? Qual è il gatto?
3: Pixel Bob.
1: Esatto. Allora, maltese o siamese? Qual è il gatto?
4: Siamese.
1: Esatto. Dogo o ragamuffin? Qual è il gatto?
3: Ragamuffin.
1: Muffi, prova, sì, benissimo. Barbara.
3: Il secondo comunque.
1: Simirik o Chihuahua? Qual è il cane?
4: Chihuahua.
1: Ok, Aniello. Galgo o Snow Show? Qual è il cane?
3: Il primo.
1: Calgo, sì, esatto. E allora vi salvate tutti.
0: Ma che
1: e due.
0: Bravi, ragazzi.
1: Bravissimi. Ma che bravi. Solo Barbara ha commesso un errore su quel Bullicutta, ma non hai commesso il secondo errore, quindi sei in gioco, rimanete tutti e due in gioco, bravi, bravi,
0: bravissimi,
1: bravi.
4: Va bene.
1: Aniello, Aniello, pronto? Pronto?
3: Sì.
1: Pronto? Pronto?
0: Sì. Basta.
1: Pronto? Che facciamo adesso? Che facciamo?
0: Ma andiamo in pubblicità, ci ritroviamo tra poco.
1: Ok. Vai.
6: 105. Il viaggio alla scoperta del mondo con i gelati Nui oggi ci porta in Etiopia, dove il caffè è un vero patrimonio culturale. Da questa terra straordinaria ha origine la novità dell'estate 2026. Nui, cioccolato al latte e caffè dell'Etiopia. Un cremoso gelato al caffè estratto a freddo, avvolto in un croccante strato di cioccolato al latte, con pezzetti di biscotto al cacao e caffè dell'Etiopia caramellato. Una nuova, intensa esperienza di gusto. Scegliete la vostra prossima avventura con Nui.
7: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
8: Jerry Calà per Seat prima.
9: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
8: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
9: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
8: Sì, Jerry.
9: Doppia libidine!
8: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
9: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
8: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
10: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con Carta Insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
11: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
12: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
13: Devi trovare il prezzo migliore?
11: Devi semplicemente andare su deghi.it.
14: Devi scegliere, cliccare
13: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
15: Devi provare.
13: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
16: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
2: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
3: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
1: Bene, parliamo della casa al mare.
2: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
3: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
4: Sigma, il tuo risultato vale.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, grana padano DOP, scontato del 30% a 9,99 euro al chilo.
8: Attenzione, grande promo da Teddy.
9: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. I sistemi lavapavimenti Vileda con panno e fiocco in microfibra sono rivoluzionari. H2 Pro Flat Mop e Spin Mop sono progettati per garantire la separazione dell'acqua pulita da quella sporca. Sono in offerta a €39,90. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: 5. Amici squizzati, che bello! Eccoci qui di nuovo in compagnia su Radio 105. Oggi giochiamo con il tema dei cani e dei gatti.
1: Io ho un'idea.
0: Dimmi.
1: Per questa sera.
0: Attenzione, già è una cosa incredibile. Vai.
1: Per questa sera.
0: Ah, ok.
1: Allora, chi viene a Ferrara questa sera?
0: Sì.
1: E abbiamo la festa dei 50 anni di Radio 105. Allora vi dico, preparate dei cartelloni con scritto gli squizzati di 105.
0: Ah, bello. Che facciamo?
1: Che bello.
0: E quando ne vediamo uno cosa succede?
1: Li facciamo salire sul palco, li
0: prendiamo.
1: Sì. Chi viene con gli squizzati di 105? Quindi mi raccomando,
0: Io ho una domanda per i nostri squizzati stasera, per i presenti a Ferrara. Qualora Enrico volesse provare a fare lo stage diving, quindi il tuffo sul pubblico, ok?
1: Lo stage diving.
0: Che fate? Fate il buco o lo tenete
1: in
0: su?
1: Fronte il buco.
0: Avete un 50-50 di possibilità.
1: Adesso
0: pensateci.
1: Bello, buco tutto.
0: Allora, i primi due concorrenti sono stati bravissimi a superare indenni la prima manche, quindi li ritroviamo anche nell'Indovina chi o cosa.
2: Indovina chi?
3: Ma chi?
2: Indovina chi? Ma anche cosa?
1: Aniello, ci sei?
4: Sì, ci sono.
1: Pronto? Pronto?
0: Basta, pronto.
1: Mi sento pronto? Bene, ci sta.
0: Aniello, ti sta pigliando per i fondelli. Ma smettila.
1: Ragazzi, io Aniello lo devo tenere su.
4: Lo stimavo.
1: Ma come lo stimavi? Oh, ma tu mi devi stimare. Ma come lo stimavo? Lo stimassi?
0: Ah, me devi da stimare.
1: Mannaggia, Aniello. Poi se vieni qua, guarda, veramente, io non lo so. Poi ti presenti e...
0: Dai.
1: E non ci trovi.
4: Barbara,
1: tu mi senti? Pronto?
5: Perfetto!
1: Senti come sta Barbara? Mamma mia, Barbara sta a palla! Allora, mi dovete dire di chi o di cosa parlo? Partiamo con Aniello. Allora,
5: ok.
1: Di cosa parlo? Lodovica. No, scherzo.
0: Attenzione. Ah.
1: Sottile.
4: No, provo pelo.
1: Il pelo, sì! Come hai fatto?
0: Come hai fatto?
1: La chiamano la pelosa, come hai fatto?
0: Ma non è vero!
1: Sì, belli, è un'isola bellissima.
0: Ma cosa stai dicendo?
1: È un tratto di mare trasparente della Sicilia, la pelosa, bellissimo. Era un omaggio che ti avevo fatto. Tu che hai pensato?
0: Madonna, Enrico, sei veramente, guarda, ti sei salvato in corner.
1: No,
0: ma
1: è vero!
0: Sei un essere umano della peggior specie.
1: Scusa, Aniello, glielo vuoi spiegare che in Sardegna, a nord, c'è questo, anzi pure tu Barbara, dammi una mano, c'è questa zona che si chiama la pelosa. E è molto bella, quindi io per omaggiarti ho pensato
0: grazie
1: a quello. Perché tu cosa hai pensato invece?
0: Ma no, ma indovina, guarda, perché tutte le tue battute vertono su quello.
1: Sì, vabbè.
0: Perché un argomento c'hai e vabbè. Quindi sai, scusa.
1: Punto d'Aniello. Barbara.
0: Sì. Vai, okay. Barbara, vai.
1: Cosa parlo? Lodovica, anche questo.
0: Ancora.
1: Ci sta, sì, anche questo. Suono, suono, ci sta anche questo.
0: Ah, ok.
1: Sì.
0: Questo è più carino.
5: Suono.
1: Sì. Suono.
5: Un campanello.
1: No, Aniello, vibrazione.
4: Scusa, no, puoi ripetere?
1: Vibrazione.
0: Vibration.
4: Collare, non lo so.
1: No. Quelli mi mette a me i collari, lei. Barbara, emozioni.
5: Emozioni.
1: Dai.
5: Uno smartphone?
1: No, con gli animali, Aniello. Gatti.
5: Ah,
1: gatti.
4: Giochino. No,
1: no, andiamo da Barbara. Coccole.
5: Coccole.
1: Suono, vibrazione, emozioni, gatti, coccole. Parlo di cosa?
5: Le fusa.
1: Le fusa.
0: Certo, dai.
1: Avevo detto poi Lodovica all'inizio, fusa come lei, no?
0: Perché sono fusa.
1: Aniello, torno da te, di cosa parlo? Pappa.
4: Ciotola.
1: La ciotola, sì, si arriva a tre. Barbara, anche te, anche te, vai.
5: Sì.
1: Mi devi dire, attenzione, attenzione. Qui ce la facciamo, Allora.
0: Lodovica, no.
1: Lodovica.
0: Che sapevo.
1: Pelo.
0: Dai.
1: Niente? Dai.
5: Pelo.
1: Pelo. Niente.
5: Oddio.
1: Aniello, piccola.
5: Non mi viene.
1: Piccola.
4: Taglia.
1: No. Barbara, sangue.
5: Pelo, piccola, sangue.
1: E Lodovica, aggiungeci sempre.
5: Ferita.
1: No.
0: Sono proprio io.
1: Aniello, no. Parassita.
0: Eccola là.
4: Pulce.
0: No.
1: No. Barbara, infettante.
5: Ci picchia.
0: Dai.
5: Chimice.
1: No.
0: No.
1: Agnello. Dello Stato.
4: Zecca.
1: La Bravo. Zecca.
0: La e zecca.
1: Allora, Agnello. Con 3 punti, detto anche Agnello pronto, si salva e manda via Barbara. Ma
0: Bravo,
1: mi dispiace.
0: Agnello.
1: Mannaggia, Barbara.
0: Ci dispiace, Barbara.
1: Ci hai sedotto e abbandonato. Ci hai sedotto e abbandonato proprio. Ci hai sedotto con la tua vitalità, la tua energia, e poi ci hai abbandonato così. Mannaggia, la miseria.
0: Ci siamo molto divertiti con te.
5: Grazie, ciao. Io sono molto contenta di avervi sentito.
1: Bene, bene. Allora salutiamo Barbara. Agnello, rimani in linea.
5: Guardo sempre Celebrity.
1: Brava, prossimo giovedì, grande Barbara. Ora ci ascoltiamo Baby K, Tucca Macarena e poi torniamo.

0: eccoci qua di rientro, cari squizzati.
1: Che ritmo, che
0: oggi
1: ritmo.
0: Il tema sono i cani e i gatti, un tema che ci piace moltissimo. E ricordiamo a tutti, quest'estate non vi azzardate ad abbandonarne manco mezzo.
1: Ma come si fa?
0: Perché arriva Papi e vi mette sotto col camper
1: a pedali. Ma come si fa a abbandonare un cane?
0: Ma io veramente non lo so. Ma io non
1: no,
0: lo
1: ma
0: so,
1: tu lo lasci sulla strada, no?
0: Mamma
1: poi
0: mia.
1: Vai via, vedi questo cagnolino che poi il cane dipende proprio da te, con quegli occhioni che ti guarda, ma è una cattiveria.
0: Chissà
1: ragazzi,
0: cosa pensano, amore, mentre vedono la macchina che si allontana e si chiederanno perché?
1: Infatti,
0: ma dove va?
1: È veramente
0: io?
1: Una cosa terribile,
0: amore,
1: terribile.
0: Vabbè.
1: Allora abbiamo Agnello pronto? Agnello pronto?
2: Ciao papi.
1: Ciao, come va? Agnello. Agnello è il mio concorrente preferito, te lo dico.
0: Ti ho già capito, preferito. Sei gasato con Agnello.
1: Chi lo sfida?
0: E mo te lo dico, squizzino.
3: Lo squizzino.
4: Lo squizzino.
5: Lo squizzino.
6: Lo squizzino.
0: Allora lo sfiderà Noemi, 23 anni, vive in provincia di Siracusa. Ciao Noemi, stai per laurearti in scienze motorie, vero?
7: Sì.
0: Il 22 luglio, se tutto va bene?
7: Sì, esatto, sì.
0: Dai, dai Noemi, e poi vacanza?
7: Sì, finalmente, sì, per fortuna.
0: Molto bene. Hai cani o gatti?
7: Sì, due.
0: Due cosa?
7: Due cagnoline.
0: Due cagnoline, amorine. Eccole qua. Allora, Noemi, ecco per te la domanda. Dai. Ecco per te la domanda difficilissima dello squizzino, vai.
1: Vado, vado. Cosa c'è scritto come avvertimento all'entrata quando uno ha un cane? Attenti al cane. O aspetta che ci sta arrivando cane, aspetta, non ti muove.
0: Se la inventa sul momento, capito?
1: Noemi!
0: Noemi?
7: Posso rispondere?
0: Sì.
7: Ok, attenti al cane.
1: Brava! Certo! Mi stava a mettere paura, certo, per un attimo ho temuto il peggio.
0: Allora abbiamo Noemi contro Agnello nella manche musicale. Viva! O la sai o te ne vai!
3: O la sai
8: o te ne vai!
1: Ti arriva a 5 valo squizzone, eh? Noemi, partiamo con te! Dai, Gino Paoli!
9: Da una vecchia soffitta vicino al mare con una finestra.
7: La gatta.
1: La gatta,
0: brava!
1: Sì.
0: Una volta una gatta che aveva una macchia nera.
1: Una macchia
9: soffitta vicino al mare con una finestra a un passo dal cielo blu.
1: Agnello.
2: Sì.
1: Quando sente questa canzone mi devi dire il titolo subito. Edoardo Bennato, vai.
0: Vai.
2: Il gatto e la volpe.
1: Bravo Agnello.
0: Sì, bravo.
10: Ma dove corri?
1: Dove vai?
10: Che fortuna.
1: Una che ha avuto ad incontrare noi. Lui è il gatto ed io la volpe. Siamo in società.
10: Di noi ti puoi fidare.
1: Noemi, sei pronta?
7: Sì, grandissima.
1: Oh, questa è una bella canzoncina di qualche anno fa. Vai, vai.
0: Quale, quale?
1: Vai. Se dico Barbara Ferico o Ferico non si capisce, però se come si sente la canzone si
0: certo
1: capisce, vai.
11: Nella cantina di un palazzo tutti i gattini.
1: Dai.
7: 44 gatti.
1: Brava!
11: Sì.
1: Ti dopo fu una sottotura. Che fai la cosa? Guarda la sottotura. Ma tu lo sai che io per due anni ho condotto la banda dello Zecchino d'Oro,
0: non
1: proprio dentro l'Antoniano.
0: Credere. Veramente?
1: Dove c'era Mariela Ventre che dirigeva.
0: C'era ancora Mariele?
1: Sì, sì, sì.
0: Che mito.
1: E ho condotto per due anni là e vedevo questi bambini che cantavano. Io pensavo che cantassero 44, invece era passata a quell'epoca, erano proprio invece dei veri cantanti, cioè cantavano proprio bene. Però è stata una bella esperienza, tanti tanti anni fa. Rai 1, pensa un po' quanta roba. Allora, era il pomeriggio, mi pare sabato, a banda dello Zecchino d'Oro. Vabbè. Andiamo da Agnello. Agnello! Agnello, pronto?
0: Pronto?
2: Sì.
1: Pronto?
0: Eccolo, eccolo.
1: Angelo, Angelo Branduardi.
0: Beh.
12: E venne il fuoco che bruciò il bastone che picchiò il
2: alla fiera dell'est.
1: Bravo,
0: bravo.
1: Alla fiera
0: dell'est.

0: Aniello, anche per te abbiamo lo zecchino d'oro, eh? Dello zecchino d'oro, vai, vai.
1: Volevo un gatto nero.
0: Volevo un gatto nero, nero, nero.
2: Mi hai dato un gatto bianco ed io non ci sto più.
0: Andiamo da Noemi. Noemi, Lucio Dalla per te, vai.
3: Ok.
4: Quante stelle nei flipper? Sono più di un miliardo. Marco.
3: Anna e Marco.
0: Anna e Marco, sì.
4: Sono tanti. Anna per Malosa. Anna bello sguardo, sguardo che ogni giorno perde qualcosa. Se chiudi gli occhi lei lo sa,

0: via. Che bella canzone di Lucio Dalla. E allora 4 per Noemi, 3 per Aniello. Aniello, se sbagli, Noemi va allo squizzone, se no tu pareggi. E abbiamo okay. Cristina D'Avena.
1: Che ragazze bellissime, tre sorelle furbissime.
2: Occhi di gatto.
0: Occhi di gatto, sì.
3: Bellissimo.
0: Allora, Noemi, se tu indovini la prossima, vai tu alla squizzone, se no ci va Aniello. E per te abbiamo okay. Giorgia, vai!
4: Come sei? Tardi e non lo sai.
0: Titolo?
5: La gatta sul tetto.
0: No!
3: No, non ci credo!
0: No! No! Il titolo è La gatta e basta! No, Noemi!
5: Si chiama la gatta sul tetto.
6: No! C'è tra parentesi sul tetto.
0: E allora l'accetto io, ragazzi, io l'accetto.
3: C'è?
5: Ah, è sul tetto, è infatti.
0: E allora sì, dai, Noemi!
3: È vero, c'è.
0: Brava, Noemi! Sai che c'era rimasto male? Perché
3: vero.
0: Anche per me era la gatta al titolo. Invece se c'è tra parentesi, Uzi, me lo confermi, Noemi? Brava, com'è?
3: Sì, giusto.
6: È giusto il titolo.
0: Ok. Aniello, niente, sei stato eliminato.
2: Vabbè,
0: ce l'hai messa tutta dall'inizio, è tenuta, ma Noemi sulla mossa che è veramente brava. Quindi Noemi, noi andiamo allo squizzone con te. Salutiamo Aniello,
3: ciao,
0: ci ascoltiamo.
2: Ciao, è stato bellissimo partecipare con voi, parlare con voi.
3: Bello.

0: Tra gli squizzati di 105, solo uno è riuscito ad arrivare a un palmo dai 2000 euro.
1: 2000 euro.
0: Riuscirà a portarseli a casa? Scoprilo adesso, nel gioco di Lo Squizzone.
2: Noemi, bravissima! Noemi, brava, brava, 23 anni, sì, giovanissima. Senti, il brano La Gatta era veramente difficile, però mi diceva Uzi, che mi ha mandato un pizzino, che tu sei fidanzata con un cantautore, quindi di musica le mastichi.
3: Esatto, sì.
2: Come hai fatto a indovinare quella canzone?
3: Quando ero piccola mia nonna me la metteva sempre.
2: Ma veramente, guarda, che era un brano difficile. Nemmeno un campione di Sarabanda l'avrebbe indovinata in 4 secondi, 5 secondi, che era l'ascolto che abbiamo messo. Quindi molto brava, complimenti.
3: Grazie.
2: Poi
3: grazie.
2: Sei giovanissima, quindi. Allora, nel tempo libero la musica è la tua compagna quotidiana. Canti tantissimo sotto la doccia. E
3: sì,
2: il genere che senti più vicino a te è l'indie.
3: Sì, sì.
2: E hai detto: avrei tanta voglia di mettermi in gioco e vivere un'esperienza nuova. E questa è un'esperienza nuova sicuramente.
4: E lo stai facendo,
3: sì,
4: e anche molto bene.
2: È brava, è brava. Ha mandato via Aniello, tra l'altro, Aniello Pronto, che non ha mollato mai.
4: È vero, è vero.
2: La posizione che aveva, invece tu sei riuscita a scalzarlo. Comunque adesso ci sono 60 secondi di tempo, mi devi dare 5 risposte esatte e ti porti a casa 2000 euro. Mi dici dove ti trovi in questo momento?
3: Sono in una stanza a casa mia.
2: Sì, ma... che stanza è? Io sono un piccione.
3: È la mia stanzetta.
2: Ah, oh. Bene, bene, bene. Senti, sei pronta? Parliamo di cani e gatti, eh?
3: Ok.
2: Tempo, come si chiama il vagabondo nel film Disney Lilli e il vagabondo? Veloce.
3: Passo.
2: Biagio, in quale sitcom troviamo Salem, il gatto parlante?
3: Passo.
2: Stop. Allora, guarda, Sabrina, Vita da strega. Ora ti voglio dire però una cosa: sei stata brava con la musica, Noemi, però qui devi cercare di skippare quelle difficili, perché adesso è 47 secondi, quindi hai consumato tanti tanti secondi. 13 secondi hai mandato all'aria,
3: okay,
2: capito?
3: Ok, va bene.
2: Va bene, vai. Che razza di cane era Marley, dal libro Io e Marley?
3: Passo.
2: Labrador. Quale cartone animato ha come protagonisti un gatto grigio e un topo marrone?
3: Come Jerry.
2: Esatto. Come si chiama l'identificazione elettronica utilizzata per cani e gatti?
3: Chip.
2: Stop. Microchip. In realtà io penso che forse potremmo anche...
1: possiamo accettarla.
2: Vero, possiamo
4: accettarla.
2: Assolutamente accettarla. Attenzione, 26 secondi di tempo. No, stop. Chi ha detto tempo? Cosa parti con il tempo? Io non lo so, scusami. Dobbiamo ridarti qualche secondo. Attenzione.
3: Okay,
2: okay. Noemi, stai concentrata, eh? Vai. Come si chiamava il cane di Ulisse? Veloce.
3: Passo.
2: Argo. A quale razza di cani è particolarmente interessata Crudelia Demon per farci una pelliccia?
3: Dalmata.
2: Esatto. Di che razza è Nebbia, il cane di Heidi? Dai.
3: Battere mano a mano.
2: Stop, no, è un San Bernardo. Mannaggia, mannaggia. Erano facili queste, eh? Mannaggia. Come si chiama il verso tipico del cane?
0: 5, 4,
3: latrato.
0: 3.
2: Ma no, l'abbaio. Quale isole spagnole prendono il loro nome dai cani? Le... Canarie. Allora, mi dispiace Noemi, guarda, sulla musica sei andata bene, benissimo, mi hai veramente colpito, però mi dispiace che tu non sia riuscita, erano facili, perché veramente, allora, Io e Marley e un Labrador, Sabrina Vita da strega si poteva dire, Vagabondo nel film Disney, Lilli e il Vagabondo e Biagio, insomma, voglio dire, erano il cane di Ulisse, Argo. E poi soprattutto il cane di Heidi, che è un San Bernardo, che ha la ciotola proprio quella classica sotto la borraccia di legno. Comunque, spero ti sia divertita. Ciao Noemi!
4: Ciao Noemi, un bacione!
3: Ciao! Grazie.
2: Allora vi ricordo che questa sera a Ferrara ci saremo tutti quanti noi. Ne parliamo dopo la pubblicità. Ne parliamo
4: vai,
2: dopo
4: sì,
2: la pubblicità.
4: Dopo, dai.
5: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
6: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. in negozio, app e sul sito.
7: Acquista Coca-Cola senza caffeina o Fanta Minichen e vinci Gardaland. Operazione valida fino al 1° novembre 2026. Regolamento completo su coca-colaellenic.it.
8: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
9: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
10: Grande nonno!
9: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
11: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Notebook Acer con processore Intel Ultra 5 a 549 euro anche a tasso zero. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio, condizioni finanziarie in negozio.
12: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
13: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
14: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
15: Fossi in te sarei nervoso.
14: 7 eredi.
16: Chi è il prossimo?
14: Una fortuna. Nessun testimone.
17: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
14: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
18: Sai come andrà a finire.
14: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
19: Radio 105. So

0: Radio 105. Proud to be different.
1: 105 Summer Festival.
2: 105 Summer Festival.
1: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
2: 105 Summer Festival.
1: Giovedì 18 e venerdì 19 giugno, Ferrara, Piazza Ariostea.
2: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
1: Conducono gli speaker di Radio 105.
2: Tanta musica, tanto divertimento, a ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
1: 105 Summer Festival,
2: 18 e 19 giugno, Ferrara, Piazza Ariostea,
1: solo con Radio 105, in collaborazione con
3: Moschino Beauty. Presenta Gummy and Yummy, due nuove irresistibili fragranze, un'esplosione di colore e gioia negli iconici flaconi a orsetto. Provale subito.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
6: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Estate palco luci! E tu sei pronta? Con Dreamy Beauty il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Hairstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
8: Per raccontare MotoG ci serve azione e colore Pantone. Poi stile, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale lo scegli tu. Scopri Motorola Moto G 87 nei migliori punti vendita.
9: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
10: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
11: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
12: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
11: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
13: Quando il caldo si fa sentire, acqua Santa Croce, l'acqua che accompagnerà la nostra estate. Eh sì, perché per chi vuole il meglio c'è una sola scelta, acqua Santa Croce, naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati, povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso, perfetta per tutta la famiglia, anche per i più piccoli e per le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce, il meglio di ognuna, lo trovi tutto in una.
14: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
15: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
16: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
17: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti contatta, perché la qualità ci vede benissimo.
16: Oh! Oh, Contacta! Adoro!
17: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
18: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
19: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
20: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
19: Brava Samira!
20: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
19: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
20: Riso Flora, non scuoce mai.
21: Zanzare, proteggiti con vape il concorso Japan Experience risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
22: Protezione, cura e bellezza online, ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando tre prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
23: Radio 105, proud to be different.

0: più.
1: Ah, siamo arrivati alla fine di questa puntata. Dobbiamo andare di corsa a Ferrara.
2: Subito, infatti, Harry, ho lasciato giù in reception. Ho 55 valigie. Me le carichi tu un attimo?
1: Sì, sì, faccio io, sì,
2: sul camper,
1: qualsiasi
2: fai tu.
1: Cosa, qualsiasi
2: e poi
1: cosa.
2: Mi, perché ho un po' di fame, mi prenderesti un toast,
1: certo,
2: che lo mangio,
1: certo,
2: durante,
1: certo,
2: il viaggio?
1: E poi che altro vorresti?
2: Una fettina di. scherzavo.
1: Ma prima lo sai che abbiamo detto che era sbagliato l'atrato, invece poteva essere esatta come risposta,
2: certo,
1: però non sarebbe stata comunque.
2: Non avrebbe vinto comunque, però sì, dobbiamo dargliela buona.
1: E certo. Allora, ragazzi, questa sera l'appuntamento è a Ferrara.
2: Sì.
1: Vi aspettiamo,
2: sì,
1: in piazza, ingresso gratuito, ci sono tutti gli speakers di Radio 105, festeggiamo
2: tutti
1: i 50 anni. Noi invece con gli squizzali di 105 vi diamo appuntamento a lunedì alle ore 13 puntuali, e quindi cosa dirvi? Grazie per averci seguito, grazie
2: a
1: tutti.
2: Ciao a tutti. Ciao.
3: Gli squizzali di 105.
4: E se non caricano streaming? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
5: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a €7,90 al mese. Attivazione il primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
6: Cuffia, la cuffia.
7: Hai alzato tutto.
6: Sì, ma hai passato tutto.
7: Tutto il mondo.
6: Hai passato il mondo.
7: No, no, perché?
6: No,
7: cioè,
6: perché
7: la Nuova Zelanda, cioè, è sott'acqua.
6: Oh, ragazzi, oh,
7: così ha fatto gli occhi.
6: Ieri ha fatto di tutto per farlo odiare.
7: Sì, sì.
6: Arriva oggi e fa la stessa identica
7: sputa
6: cosa.
7: Sputa veleno, cobra dagli occhiali.
6: È una brutta persona, brutta persona,
8: che
6: brutta persona.
8: Che puntata che ci aspetta. Iniziamo, va.
9: Attenzione.
10: Attenzione.
9: Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Ma non è possibile. Ma come cazzo passa in fretta la settimana?
6: Eh sì.
9: Stasera, cari ascoltatori, vi aspettiamo alla festa di Radio 105 per festeggiare i suoi 50 anni di radio.
6: Yeah.
9: Mazzoli si lancerà sul pubblico, ma solo verso quelli che grideranno Pinerolo merda!
6: No, giusto!
9: Pinerolo merda! No.
6: Giusto!
9: E adesso andiamo a presentare la formazione di oggi. No. Pippo Palmieri in regia.
8: No.
9: La Chicca al suo fianco, che parlerà di come i gabbiani riescono a centrare perfettamente i capelli delle donne in spiaggia cagando da 50 metri di altezza. Saluto la qui presente dottoressa Letizia Puccioni.
6: Sì.
9: E poi, come ieri, ci sarà lo stecco bastardo Fabio Alisei.
7: Eccolo.
9: E l'uomo ragno in versione Total Black per fare un sacco di dispetto a Batman.
6: Yeah.
9: Ecco a voi Paolo Nois. E infine il grandissimo Marco Mazzoli.
6: Yeah.
9: Fa caldo qui, vero?
6: Si sta bene. Dai.
9: Te ne stavi al fresco a Miami con quella bella aria ventilata
6: non
9: sul
6: c'è.
9: Mare.
6: No, non c'è.
9: Dai, che un po' di smog e vita milanese ti fa bene.
6: Oh, yeah.
9: E adesso sigla. Ah,
6: no, dai, dai, ma basta.
9: Ma
6: perché?
7: È colpa di Wendy.
6: È giovedì che fa ste robe.

0: Zoo, zoo, zoo. E stasera grande festa. Le mani al cielo.
1: Tu cazze, tu cazze.

0: Lo Zodi 105, il programma più ascoltato d'Italia.
1: Buongiorno Italia, buongiorno! Devo dire che mi devo fare mandare un'altra. Ma forse sai che di là nell'ufficio di Wender c'è una campana seria?
2: Devi spostare i megafalli e dietro c'è la campana.
1: No, perché questa è bella, eh. C'è scritto Zo Backup 2025, è bello, ma è un po' piccolina.
2: Dietro i megafalli c'è la campana giusta.
1: Vuoi che vado a prenderla?
2: No, perché poi ti perdi del tempo con i megafalli.
1: Hai ragione, un attimo poi.
2: Dal megafalli.
1: È un attimo. Allora. Grazie. E avete preso tutte tranne quella giusta.
3: Esatto, cioè, perché c'è quella più grande lassù.
1: Quella più grande, questa è bella. Occhio che arriva la mamma di Paolo poi. Vabbè, dai, oggi non me la prendo con te, dai. Vieni qua, facciamo la pacina, dai.
4: Io non ho litigato con te.
1: Io sì, io sì.
2: Chiedigli scusa.
4: Scusa.
1: Ok, dai. Va bene, le accetto le tue scuse, signora Antipaticoni.
4: Posso lavarle le mutande?
1: Allora, io devo capire questa perversione di Paolo.
4: Sì.
1: Perché sono in albergo e mi sono accorto di aver messo in valigia tutta roba sporca. Cioè, ho sbagliato, non lo so, ma le magliette erano nei cassetti, le mutande nei cassetti, ma tutto sporco.
4: Ma io ti ho detto, prima di tutto liberarti di tua moglie.
1: No, credo che mia moglie abbia messo dei pistoni di un camion nella valigia, perché ho tutte le maglie sporche di grasso.
2: O forse il pistone era dentro il cassetto.
1: O forse nella fica di mia moglie il pistone.
2: Ma martedì ti ho detto, portami la roba che te la lavo.
1: Ma scusa, io sono una personcina che ha diciamo così, un minimo di rispetto nei confronti altrui. L'idea di darti le mie mutande sporche.
2: Ma non è che io le apro, le annuso, ci dormo sopra. Tu hai paura che io dorma in mezzo alle tue mutande?
1: Ho paura.
3: Comunque
1: che tu...
3: io ti ci vedo bene in una lavanderia a gettoni, eh?
1: Dici?
3: Alla Nick Cayman.
1: Tu dici un po', un po' alla... Com'è che si chiamava quello figo?
3: Nick Cayman.
2: Ma ti faccio una domanda però, che è insolita da parte mia.
1: Sì.
2: Ma la struttura alberghiera nella quale alloggi, non è provvista di Londra?
1: Ce l'ha, ma il problema degli
2: alberghi...
1: Devo fare... A parte il costo, ma sai che non è un problema, che sono pieno...
2: Allora spendili.
1: Minchia, c'ho strisciate di carte a tutte le parti, frega il cazzo.
2: Fai paura.
1: No, allora c'è un problema che accomuna un po' tutti gli alberghi nei quali io ho alloggiato. Nel senso che c'è il sacchetto con il fogliettino di carta da compilare, 4 paia di mutande, lo lasci lì. E la mattina, quando esco, e di quanto non la sera, sarà lavato. No, è ancora lì.
4: Devi mettere il dentino.
1: Cazzo, la fatina.
4: Sì, ma no. Hai mezzo i panni sporchi, metti il dentino.
2: No, allora, il dentino lo lasci sotto la tazza.
1: Sì.
2: Quella che ti danno di default per farti il tè che nessuno fa.
1: Ok,
2: quando torni al mattino ci sono sotto 5 euro, la tua roba lavata, e sei biondo.
1: Dipende
2: dal desiderio che hai. Ognuno esprime il suo desiderio.
1: Allora, c'è una bella notizia con la quale vorrei aprire oggi. Buon venerdì a tutti, sappiate di nuovo. Lo ripetiamo, noi partiamo questa sera alla volta di Ferrara, dove
3: dopo
1: festeggiamo
3: appena dopo la diretta.
1: È quello che ho detto, comunque.
3: Detto questa sera.
1: Vabbè, questa sera è dopo la diretta.
3: Pomeriggio.
1: Orca puttana. Per me è sera, perché io sono ancora con l'orario maiemino.
2: E allora è pranzo.
1: Quindi per me è sera. Hai ragione pure tu. Vabbè, vaffanculo.
2: Insomma, quando abbiamo finita andiamo.
1: Allora, stavo dicendo una roba importante. Festeggiamo i 50 anni della radio con 4 mesi di ritardo.
2: Esatto, in un posto che nessuno conosce.
1: Non è vero. Ferrara è bellissimo.
4: Spostati come gente proprio...
1: Sì, vabbè, ringraziami. Che io l'altro giorno mi sono lamentato in onda. Qualcuno dall'alto ha sentito. E invece di metterci su un merdoso pullman da turista... ci hanno messo su un van, almeno quello. Io poi avevo trovato il modo di andare là con una specie di aeroplano, una roba...
4: Sì, ma atterrava 24 km mila dopo.
1: Esatto, il problema era che poi ci mettevamo di più, allora niente. Io volevo fare il figo.
2: L'elicottero ci avrebbe lasciato lì.
1: Però l'elicottero, visto quello che succede ultimamente, con la sfiga che abbiamo, magari cascavamo sul palco e ammazzavamo tutti.
4: Che bello!
2: Era un bel modo di andarsene.
1: Era bello, sì, in effetti era bello. Sì. No, invece parlando di morte, il titolo è Moriremo vegani. Aumentano gli italiani che non consumano prodotti di origine animale. Nell'ultimo anno sono passati dal 2,9 al 3,2. Io sono molto felice di questa cosa.
4: Ma secondo me anche perché adesso abbiamo
2: meno.
4: No, abbiamo un sacco di persone, un sacco di italiani di nuova generazione che magari hanno, per motivi religiosi, consumano meno carne.
1: Ma a parte i motivi religiosi, cioè io credo che ognuno debba essere libero di mangiare quello che vuole. Non voglio passare per i rompicoglioni, perché ci sono delle persone che hanno fatto la scelta che ho fatto io, che sono dei cagacazzo, e quelli non li sopporto.
3: Integralisti.
1: Sì, no, sono proprio i nazisti, no, del veganesimo.
3: Vegannazi. Sì.
1: Esatto, quella roba lì io non la sopporto. Io sono per la libertà di tutti. Però devo dire che da quando io non mangio la carne, io sto meglio fisicamente, cioè sto molto meglio, digerisco meglio, cago meglio, ho più capelli, cioè
4: è vero,
1: cazzo, c'è la Puccione che vorrebbe ciucciarmi la testa tutti i giorni.
3: No, ma quello per condire l'insalata.
1: Ah, ok.
3: Ma, io allora devo ammettere una cosa, sì. Non so se è successo ad altre persone, ma progressivamente nel corso degli ultimi mesi faccio più fatica a mangiare la carne bovina. Cioè, non tutto, nel senso, che ne so, l'hamburger non mi fa nessuna impressione, ma tipo, che ne so, sai la classica
1: carne da sola, vero?
3: Sì, la tagliata così, mi respinge un po'. Non mi succede col maiale, col pollo, col tacchino, col cervo, con il cinghiale, con il fagiano. Mi succede però con la carne di manzo. Faccio fatica.
4: Fabiazzi, sabato faccio una grigliata a casa mia.
3: Subitissimo.
5: Comunque volevo dire che non è che diminuiscono, cioè aumentano i vegani e diminuiscono i vegetariani però.
1: Beh, perché?
5: Perché i vegani non mangiano niente di animale.
3: Ma sono gli stessi di prima.
1: Neanche i derivati.
5: Esatto. Invece i vegetariani stanno cominciando a diminuire. Non so se diventano vegani.
1: Può darsi, sì. Ma aumentati... io ho avuto delle fasi, nel senso, poi non devo giustificarmi con nessuno per le scelte che faccio. Finché non rompo il cazzo agli altri, io vado a mangiare con gente che si sbaffa dei filetti grossi così. Non mi dà fastidio.
5: Certo.
1: Cioè, non giudico. È una scelta che ho fatto, è una questione di etica. Perché, guarda, devo dire che è stato un nostro ascoltatore, uno che mi seguiva sui social, che un giorno, siccome stavo parlando di una questione che riguardava gli animali, mi ha detto: sei un incoerente di merda.
3: Ecco.
1: E lì mi sono girati i coglioni. Vabbè, però
3: messaggio così.
1: Gli ho chiesto scusami, ma perché? Dice: perché tu difendi i diritti degli animali, gli animali qua e là, e poi te li mangi. Io all'inizio ho detto: ma che cazzo dici? Poi ci ho riflettuto e ho detto: effettivamente ha ragione. Provo, tanto che cazzo mi costa, cambio idea, domani mattina mi rimangio la bistecca.
5: Perché all'inizio fai fatica, poi dopo invece
1: no, in realtà no, zero fatica all'inizio. C'ho, a un certo punto ogni tanto avevo necessità. Dei ripensamenti. Necessità no, non senti la mancanza, anche perché oggigiorno è pieno di prodotti alternativi che assomigliano a, quindi...
5: Hai visto che Kevin Bacon fa il Wednesday Bean, lui fa il mercoledì Kevin Bean, si chiama, perché
1: no.
5: Sostituire, ha fatto uno spot in America dove consiglia di sostituire il mercoledì
1: sì.
5: La carne, cioè i fagioli alla carne.
1: I fagioli?
4: Ma lui si chiama Bacon, scusa. Ma
5: esatto, infatti lui diventa Kevin Bean il mercoledì.
4: E Mr. Bean cazzo diventa Mr. Bacon.
5: Certo,
1: i giorni dopo.
4: Cretino.
1: No, invece devo ringraziare tipo la Barilla, faccio pubblicità gratuita, non mi pagano. La Barilla che ha fatto la pasta proteica, che è uguale identica, però c'ha le proteine. Per chi non mangia carne, è utile, capito?
5: Certo.
1: Buonissima, è uguale identica.
4: Ma io quanto pesa mediamente un essere umano? 75 kg?
3: 72,
4: quanti 75. Chili di carne puoi mangiare in una vita?
1: Tanta.
4: 75 kg.
1: Cazzo.
4: Se tu, cioè, strollato bene un essere umano.
3: Ma non puoi mangiare tutto.
1: Ma basta.
3: Ma va, la maggior parte è fibrosa, fidati.
4: Vabbè, fai bollito, no?
1: Ma perché devi sempre mangiare?
3: No, fai brodo.
1: Perché devi mangiare sempre qualcuno tu?
4: Allora, Marco, un giorno sarà così. Bisogna abituarsi da adesso. Cioè, non è che uno lo prende in culo tutti in una volta.
1: Vabbè, ho capito.
4: Prima la punta, poi piano piano
1: va al
4: collo del cazzo.
1: Ma dipende.
4: Poi le spalle del cazzo.
1: C'ha le spalle.
3: Dipende anche dall'abuso.
4: I piedi del cazzo ce ne vuole.
1: Piedi del cazzo sono i coglioni.
4: Sì.
1: Allora io volevo raccontare agli ascoltatori brevemente ciò che è accaduto prima della diretta. C'era la Puccioni, che poverino ormai è vittima di bullismo, a cui Paolo proponeva di sfasarle il culo e diceva: te lo faccio grosso così, che è più o meno come l'apertura di un bicchiere di carta.
3: Un tumbler.
4: Non è vero assolutamente.
1: E lei scrollava i suoi messaggi su Instagram come se nulla fosse, cioè non lo sente neanche.
3: Però ci ha pensato.
4: Ma che non l'ho detta.
5: Vi volevo far vedere questo prodottino.
1: Cos'è? Cos'è sta roba?
5: Il bra per le palle.
1: No.
5: Sì, sì.
1: Hanno fatto
5: il
1: reggipalle. No, bellissimo.
5: Il bra, come il reggiseno imbottito.
1: Mettere sui
5: il
1: coglioni.
5: Esatto, che così avete.
3: Sai che è molto sexy.
1: Fai vedere se. Scusa,
4: ma che figata.
1: Girati dall'altra parte. Aspetta, devo abbassarmi, se no si vede le telecamere. No, vedi, guarda che belle palle che c'ho, Fabio.
4: Ma fa culo, ma cosa me ne frega? Ma cosa vuoi che me ne freghi?
1: Poi sto usando questo deodorante.
4: Ma non me ne frega niente delle tue palle.
5: Guarda quello dietro, guarda.
4: Bellissime palle. Belle.
3: Ah, perché le mie sono brutte, guarda che belle.
4: Palmazzi?
1: No, le mie sono a posto. Vedi che profuma? Sì, sto usando, te lo consiglio.
6: Le tue Fabiazzi, le tue?
3: No, ragazzi, io le mie le tengo qua.
1: Sai che non sei pudico.
2: Perché sei omofobico.
6: Non sono esibizionista. No, perché devo.
2: Omofobo. Dai, toccami il cazzo.
3: Va bene.
2: Oh, che cazzo.
3: Vedi chi è l'omofobo?
1: Secondo me è lui. C'è una puntarella.
3: Allora, vi devo dire la verità. Stasera, cioè, ieri sera sono andato a giocare a pallone. Ho già visto tutti i cazzi che mi servivano per la settimana. Vi ringrazio.
1: Ok. Quindi, ho fatto il pieno.
3: Sai, siamo 16 in squadra e sono altri 15. Cazzi,
2: mi raccomando, sai perché a calcetto negli spogliatoi la gente infila le scarpe così non si siede per mettere? Te l'hanno detto?
3: Sì, certo.
2: Perché qua, lo scemo che si siede e mette le scarpe là coi cazzi in mano.
3: Esatto.
2: Te lo pettino.
3: Allora, la soluzione.
2: 5 di bue.
3: La soluzione.
5: Voi maschi siete malati proprio.
3: Devi fare la doccia per primo. Infatti, io la faccio vestito.
2: Allora, Puccioni, facci cazzo. Tutti
5: ma è vero.
2: Escono negli spogliatoi con le scarpe con fuori il tallone.
1: Perché hanno paura di abbassarsi.
5: Io ci credo che voi facciate queste cose realmente. Questa è la cosa incredibile.
1: Guarda che le donne sono peggio degli uomini.
5: Ma non me l'ha mai messa nessuno in faccia. Però...
3: Dai. Ci sono anche delle foto.
1: Dai, quando tu esci con le tue amiche, non vi infilate le dita nella fica.
5: No, normalmente non lo facciamo.
1: Ma dai.
2: Tienimi le labbra tirate che devo mettere la mutanda.
5: E anche in palestra le scarpe ce le mettiamo sedute sulla
1: vedere,
5: banca.
1: Facci vedere, tira fuori la fica un attimo.
5: No, se mai ti faccio delle scarpe.
3: Ve lo fate lo strappachiappe negli spogliatoi?
5: No, non facciamo lo strappachiappe.
1: Dai, bellissimo.
3: Vita noiosa.
1: Ma sai, lei è ancora della vecchia guardia.
3: Vecchia nave.
1: Sì. Dove si mette, adesso era tutta esaltata l'altro giorno, sì. Perché è partita la promo di quel programma di merda che è Temptation Island.
5: Settimana prossima, giovedì,
1: tra l'altro,
5: se non sbaglio.
1: Tu pensavi fosse un format italiano, in realtà è un format americano.
5: Io non ho pensato nulla.
1: È un format americano, in America è ancora peggio, è ancora peggio, però in America tendono a farlo sempre in grande stile, no?
3: Sì,
1: qua è proprio una poverata.
5: Non è una poverata.
1: Sì, dai, c'è sto conduttore che fa solo
5: ma
1: quello.
5: Ma lascialo stare.
1: Ma no, dai.
5: È il tuo amico.
1: Ma non è mio amico, io sono amico della sua ex fidanzata.
3: Schiacciata?
1: Pamela.
3: È schiacciata.
1: No, assolutamente.
5: Però non siamo anche sull'isola.
2: Lui?
1: Lui sì. Solo che era un casino perché questi occhi così
2: c'ha
1: gli occhi troppo stretti, tutti attaccati. E lui monocchio, quindi faceva. Non trovo il cazzo.
2: Dov'è?
1: E non ci vede, lui non ci vede. Comunque abbiamo il lancio ufficiale della nuova stagione di Temptation Island.
7: Da una accuratissima ricerca scientifica è apparsa un'evidente realtà. I terroni amano apparire in televisione e pur di mettere la propria facciona in quel piccolo schermo sono disposti a tutto.
1: Sì.
7: Umiliazioni, ridicolizzarsi, sputtanarsi e calpestare miseramente i propri ideali.
1: Presentazione.
7: Quindi diciamolo, grazie al terrone possiamo continuare a produrre trasmissioni porcheria come Temptation Island e io posso permettermi il filetto al pepe verde al ristorante. Grazie terrone.
1: Basta.
3: Se l'ha capito.
8: Ben ritrovati nel nostro nuovo viaggio nei sentimenti, sono il vostro malvestito.
3: Va.
8: Quello con gli occhi così vicini da sembrare monoocchio.
9: Filippo, non cominciamo, ti prego. La telecamera è da questa parte.
8: Produzione, mettiamoci d'accordo, perché io ho gli occhi troppo piccoli e non ci vedo un cazzo. Non potete sventolare delle bandiere colorate indicandomi la direzione della telecamera. Non ci vedo.
9: Ok, ripartiamo.
8: Okay. E anche quest'anno posso mangiare un piatto di pasta, ovviamente, grazie a questa trasmissione che per qualche ignoto motivo continuano a farmi condurre.
1: Sì.
8: Credo che la produzione non sappia nemmeno che sono io il conduttore. Dico talmente poco, ripeto a pappagallo quello che c'è scritto sul gobbo e mi lascio vestire come un clown del circo Togni, che probabilmente pensano sia un pezzo della sceneggiatura. E sti cazzi, facciamo finte di niente e iniziamo una nuova stagione di sto programma scritto e pensato per i terroni.
7: Cinque coppie, ovviamente tutti rigorosamente terroni, che fingono di stare insieme da una vita. Un conduttore che ripete sempre e solo viaggio nei sentimenti. Benvenuti a Temptation Island.
8: Una nuova stagione e tanti nuovi viaggi nei sentimenti. Un programma pensato e studiato per tutti quelli che vivono di sussidi, per i falsi invalidi, per gente che ha una vita miserabile, proprio come la mia amica Letizia Puccioni. Cinque coppie, cinque viaggi nei sentimenti, cinque piatti di pasta assicurati per il sottoscritto. Ma ora lasciatemi fare questa inutile camminata sulla spiaggia, mentre indosso dei pantaloni 23 taglie più grandi e una camicia a fiori oscena, fissando l'orizzonte rigorosamente scalzo.
10: Come è cominciata?
1: Dove va?
10: Non saprei.
1: Dove va?
10: La storia è infinita con te.
9: Filippo, torna indietro, stai camminando nel mare.
8: Ma che cazzo, non ci vedo, c'ho gli occhi troppo piccoli. Per me è tutto buio. Sono cinque le coppie di analfabeti che saranno protagonisti di questa puntata. Andiamo a conoscere la prima.
11: Hi guys, mi chiamo Hermes, come le borse costose. Sono di Cosenza, ci tengo a dire da dove vengo perché non vorrei mai che qualcuno potrebbe pensare che sono di Bolzano, Svizzera. Venissi qui a Temptation Islanda perché ho dei leggerissimi sospetti sul mio fidanzato, quasi marito. Stiamo insieme da tantissimo tempo, tipo 4 settimane, e più di una volta ho trovato mutande femminili nella sua macchina, sotto il suo letto, nel freezer, nei cassetti delle posate, tra i cuscini del divano. Spesso le mutande sono vicine a preservativi usati e tubetti di vasellina. Più di una volta ho trovato cuori disegnati sullo specchio con il rossetto. E quando torno a casa dalle riunioni di lavoro, spesso odora di profumo femminile. Non vorrei essere offensosa, ma ho paura che sia diventato culattone.
1: No,
11: sì, insomma, no. Che si fa trapanare il sedere da qualche maschio. E quindi chiedo alla produzione di metterlo con tante donne nude, quindi possibilmente zoccole, ciucciacose, così cerchiamo di curarlo da questa malattia. Sono sincera, non vorrei che mi attaccasse la sua frocite.
1: Ma non esiste. No, non esiste.
8: Storia molto interessante. Ora tocca a te, Anaclerio.
12: Sì, sì, sì, sì, lo devo ammettere, sono froccio, proprio malgioglio, assatanato di fucili, di carne. Ho scelto di venire qui a Temptation Israele perché amo la mia ragazza e voglio farmi curare, voglio guarire da questo brutto male. E quindi vi prego, mettetemi nella casa con tante zoccole, tante sporcaccione nude, no? Sono certo che all'inizio soffrirò, starò malissimo. Il solo pensiero che 20 belle fighe me lo possano ciucciare tutto il giorno mi fa venire il vomito, ma sono pronto a guarire, lo giuro.
8: Il viaggio nei sentimenti sta per cominciare e allo stesso tempo anche i miei pasti quotidiani. Ricordiamo che io faccio solo questo programma, vivo di questo e basta, anche perché ho gli occhi così piccoli e ravvicinati che l'unica alternativa per me sarebbe quella di fare il ciclope al Circo Massimo.
1: Sì, povero.
7: E il viaggio nei sentimenti dei Terroni torna presto nello Zoo di 105. Vado a stapparmi una boccia di Don Perignon per festeggiare i Terroni.
12: Mamma mia, quante sbagliate che mi faccio alla faccia di quella vecchia caga cazzo.
11: Cosa hai detto?
12: Niente amore, ho detto quanto mi piace il cazzo.
1: Sì, certo, certo.
2: È un furbacchione questa Maslerio.
1: Un pochino. Ma sono così, giovani, sono ragazzi.
2: Sono meridionali più che altro, abbiamo capito. Cioè,
1: ma lo sei anche tu?
2: In parte, ma sto guarendo comunque.
1: Stai guarendo?
2: Beh, di generazione in generazione quel gene lì viene rilasciato attraverso l'urina.
1: Il vero terrone è lui, cazzo. guardalo qua, quello svogliato, non ci vuole lavorare, viene tardi al lavoro, non produce, non fa, ti promette ma poi ti inganna.
3: Come Ambra Angiolini.
1: Sì, sì, sì.
3: Nuova Ambra.
1: Però poi abbiamo un meridionale, Pippo Palmieri, invece grande lavoratore.
3: No, però lui è un innesto. Cioè, allora, lui è nato meridionale, poi gli hanno innestato il corpo di un brianzolo e poi hanno reciso la parte meridionale.
1: Scusate, ma stavo leggendo che la NASA vorrebbe accendere un fuoco sulla Luna per studiare il comportamento delle fiamme nello spazio.
3: Ma non si può, non c'è ossigeno, come
1: ma
3: fa?
1: Ma infatti, non lo so, vuole accendere.
5: Infatti, vuoi provare a vedere che succede?
1: Poi si porteranno anche il barbecue.
3: Ma, scusa, abbi pazienza.
1: La carne spaziale. Scusa,
3: siamo nel 2026.
1: Sì, credo che anche un bambino di due mesi.
3: No, ma a parte questo, siamo nel 2026 con l'intelligenza artificiale, questa tecnologia incredibile.
1: Puoi simularlo.
3: Andiamo sulla Luna.
5: No, lo proviamo.
3: Accendere il fuoco. Ma che cazzo sei, un boy scout?
1: Ma non c'è ossigeno, scusa.
3: Ma no, ma a parte questo, ma che esperimento è? Arrivi sulla Luna con l'accendino. Oh, raga, vediamo se si riesce a fumare una noce.
1: Scusa, scusi, dottore, ma prima di parlare di questo, non è il caso che ci tornino sulla Luna?
5: Sì, adesso ci vanno.
1: Ma quando?
5: Adesso va, anche Palmitano va.
1: Doveva essere il 2026. Poi sembrano sei lavori per farla Milano-Torino che dovevano finire nel 2006.
3: Ma in tutto c'è traffico.
2: Ma obiettivamente che cazzo ce ne frega di tornare sulla Luna?
1: Cioè. Beh, comunque, sai, cioè per l'uomo è una conquista. Anche se fa un po' ridere, ci siamo andati prima degli anni 70, adesso fai il figo, non so, vai su Uranio, vai su altri pianeti.
3: Dove c'è Uranio?
1: Non lo so, ci sarà un pianeta che si chiama Uranio.
2: Credo Urano, però.
1: Uranio.
3: Uranus, tra l'altro.
1: Uranio.
3: Uranio. No. Allora, in inglese Uranus.
1: Uranus.
3: Sarebbe il tuo culo.
1: Il tuo culo.
3: Uranus. Infatti non si studia.
1: Ah, sì?
3: Alle scuole elementari. Giuro, negli Stati Uniti non si studia alle scuole elementari Urano.
1: Per il nome?
3: Perché si chiama Uranus, cioè il tuo culo.
1: Ma veramente?
3: Sì, fanno solo Plutone, Giove, Marte.
5: Non è vero,
3: Marco. No, certo che non è vero, me lo sono inventato adesso.
5: No, ma Marco ci crede.
1: Certo, e poi c'era comunque il discorso del buco nero.
5: Ma non è mica scritto uguale, eh?
1: Uranus.
5: Ma non è scritto poi...
3: Uranus.
2: È pronunciato uguale.
5: Esatto,
2: pronunciato
5: uguale. Ma non è scritto uguale.
3: Sì, ma tu immagina la maestra in Italia. Allora, ragazzi, oggi
1: parliamo
3: di
1: buco
3: nero. Esatto, il tuo buco del culo.
5: Viviamo a Milano, fate
1: un po'.
5: No, non lo fa. Come no? È uguale, buono del culo, Milano, Ano.
1: Stava impennando.
5: No, non è vero.
1: Sì, ha fatto un così. Occhio. Cos'è che abbiamo? È perché io non vedo la scaletta.
3: Questo.
1: Ah, ok. Perché non si vede la scaletta oggi?
3: Perché noi abbiamo un problema con la corrente elettrica oggi.
1: Ah, sì, io vedo tutto. Stasera
2: siamo
1: scaletta.
2: A Ferrara.
1: Sì, abbiamo capito.
2: Nella piazza per il compleanno.
3: Esatto.
1: Sì, allora, visto che stasera siamo su un grande palco, si pensa 30.000 e passa persone, eccetera.
3: Ci si augura.
1: Ma no, ci saranno, dai.
3: Saranno 30.000 persone a Ferrara.
1: Ma certo,
3: ci stanno.
1: Ma arrivano dappertutto, da Bologna.
3: Da Ravenna.
1: Da Bologna.
3: Beh, da Ravenna in 20 verranno.
1: Beh, comunque, stasera speriamo che salga sul palco il grande Tony Cazzo.
3: Certo.
1: Con la sua famosa giacca di jeans, che cerchiamo ancora oggi.
3: Certo.
1: E non si trova, non c'è un cazzo da fare.
3: Niente.
1: Vai Pipuzzo, andiamo.
13: Gli anni 90 sono tornati.
1: Sì.
13: E con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Torna Tony Cazzo, il DJ che riempiva le discoteche più famose. Ma c'è solo un problema.
1: Yeah.
13: Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama!
14: Pronto?
15: Corinne?
14: Sì, chi
15: Ciao,
14: è?
15: Sono Tony! Tony Cazzo, il DJ, come stai? Ti ricordi?
14: No.
15: Quando suonavo alla Baia Imperiale, quando tu eri Lady Moon, ti ricordi?
14: Allora, Lady Moon mi ricordo, Baia Imperiale sono stata, ma non mi ricordo.
15: Lady Moon?
14: Sì, Lady Moon sì.
15: Ti ricordi? Ci siamo conosciuti, ti ricordi di me, no? Che c'è anche tuo figlio, che come sta?
14: Che sta bene, lavora.
15: Quanti anni ha adesso? Grande.
14: 35.

0: Come passa il tempo, mamma mia.
1: Ho anche un altro marzo che ha 28 anni.
0: Ah, quello l'hai fatto dopo, con chi l'hai fatto, quello più piccolo? Senti, Corinne, ti ho chiamato per chiederti se per caso hai con te una mia giacca di jeans che ti avevo lasciato. Era una sera, mi ricordo che eravamo usciti in macchina da locale quando aveva chiuso e ti avevo accompagnato in hotel. E io avevo la Porsche Cabrio e pioveva tantissimo e ti avevo messo la giacca sulle spalle. Poi tu sei entrata in hotel, ti ricordi?
1: Ah, questo non mi ricordo.
0: Mi hai chiamato poi dalla finestra, mi hai detto vieni su. Ti ricordi? Mi ha fatto una notte incredibile proprio.
1: No, ma sei sicuro?
0: 35 anni fa era, eh. Poi sai, magari mi viene a pensare anche che sai com'è. Però meglio di no. Meglio che lo tieni tu il ragazzo, tanto ormai è già grande. Non gli avrei dato quel nome.
2: Cazzo ride.
0: Che ride. Senti Corinne, allora ce l'hai questa giacca di jeans con una toppa dietro?
1: No, non penso.
0: Porca miseria, la sto cercando perché devo suonare di nuovo in discoteca. Con le serate femminili ho bisogno di quella giacca per forza, perché sennò non riesco a mixare.
1: Lo so, però io non ricordo di aver la giacca e non ce l'ho.
0: Allora, guarda, dietro c'è una stampa enorme con c'è il mio logo, che è un cazzo enorme, con una cappella fiammante, proprio con la cresta di gallo che spara i tuoni.
1: Ho capito,
0: con
1: però
0: la firma Tony Cazzo.
1: Non l'ho mai avuta sta giacca.
0: Non ce l'hai. Ma ti è cambiata la voce? Come mai? Ti ricordi che facevi sbagliare in gola?
1: No. Ma ragazzo, ma adesso non sono più ragazza, per forza mi è cambiata la voce.
0: Lo so. Mamma mia, che gargarismi facevi. Mamma mia, regolate. Va bene, senti Corinne, magari se possiamo vederci, magari ci andiamo a bere qualcosa. Magari facciamo diciamo un revival dei vecchi tempi. Una bella inculata in hotel secca. Una bella inculata padronale. Quella dicevo io, ti ricordi? Che io entravo con i cavalli.
1: No, questo non
0: è. Remember the Dune.
1: Non so se mi è cambiato per un'altra persona. Io in particolare non me li ricordo proprio.
0: Ma come Corinne? Ti ricordi che facevamo sempre anal? Ti ricordi?
1: No.
0: Mamma mia, vabbè, è successo tanti anni fa, eh. Io parlo di più di 30 anni fa, proprio.
1: Sì, però in particolare non mi ricordo se è
0: sbagliato da solo, il progetto del traforo del Freius l'hanno preso dal tuo anno, capito? Si sono orientati sul tuo buco del culo. Va bene, senti Corinne, allora ti saluto. Se non hai la mia giacca di jeans, ti mando un abbraccione,
1: Anche a te.
0: Sei stata gentilissima. Ciao Corinne, grazie. Salutami mio figlio. Ciao.
3: Adesso Tony Cazzo chiamerà la vecchia sparacancri.
0: The two membrone.
4: Pronto?
0: Anna!
4: Sì!
0: Ciao, sono Antonio! Tonino!
4: Guarda, io
0: non ti ricordi? Ero il figlio del lattaio.
3: Come andrà a finire? Lo scoprirai nel prossimo episodio di Tony Cazzo. Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console.
5: Ah, non c'è più il Tony Cazzo, è tornato. No. Comunque, come vuoi che vada a finire? Questa inizia a
6: in chemioterapia.
5: c'ha il caricatore pieno di cancri.
6: C'ha una mira. Sai che adesso anche il lattaio gli verrà anche al lattaio, poverino, che non c'entra niente.
7: Avviso importante per Marco e Pippo.
5: Sì.
7: Sembrerebbe che tra poco sarete in van insieme ad altri speaker di 105.
5: Sì.
7: E sembrerebbe che ci sarà con voi proprio lei, Lucilla Agosti. Comportatevi bene.
6: Che punto viaggio!
5: Allora, io fica.
8: Come prego?
6: Io suo padre.
5: Suo padre. Tu?
9: Io? No, io ho un'amicizia incredibile.
5: Ma smetti.
8: Io scendo a fumare, ho capito. Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
10: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no! Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito! Nessun sortilegio, questo è unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
11: Sa

0: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, tanfisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
1: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90€, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
2: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizia a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. 3 giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
9: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. QLED TV Samsung 55 pollici Ultra HD a 479 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio.
10: Jerry Calà per Seat prima.
11: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
10: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
11: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
10: Sì, Jerry.
11: Doppia libidine!
10: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
11: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
10: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
12: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
13: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
14: Devi aprire la pagina deghi.it.
15: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
12: Poi devi solo cliccare.
15: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
12: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
16: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
13: Devi provare.
12: Devi fidarti.
13: Perché se non devi, non ci credi.
17: Attenzione, attenzione, attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti

0: come ballo? Guarda che roba!
1: Guarda, troppo forte, guarda adesso.
2: È troppo forte. Fammi la mossa della, che mordi la cintura mentre ti hai gli spasmi.
0: Aspetta. Devo toglierla.
2: No, lasciala lì che non si sa mai.
0: No, se tolgo la cintura porta male, lo sai?
2: Ah, sì?
0: Come, è come passare sotto una scala.
2: Cioè, non l'avevo mai sentito.
0: Sì. Infatti, perché cadono gli aerei? Quando arrivi all'aeroporto ti fanno togliere la cintura e quando passi i controlli gli aerei cadono.
2: Anche, sai quando succede anche? Quando appoggi la pistola dentro quella vaschetta che c'è sulla
0: palla. Anche a te!
2: Mica, porta malissimo.
0: Mamma mia!
2: Invece quando la tengo addosso che suona tutto.
0: Esatto, è vero, è così. Allora, aspetta un secondo perché mi sono perso qua. Eccola qua. Allora, ci sono due notizie interessanti.
2: Vai.
0: Una, Eminem sfida Meta in tribunale.
2: Sì,
0: no, ha fatto una causa da 109 milioni di dollari per le sue canzoni su Facebook, Instagram e WhatsApp.
2: In che cosa consiste la cosa?
0: Probabilmente
3: non gli ha chiesto il permesso di
0: esatto, e quindi loro usano le canzoni. Sai che guarda,
2: il catalogo di Eminem mica apparteneva a Michael Jackson.
0: Ha ragione Paolo, credo che Meta, cioè Facebook, Instagram e robe varie, abbia fatto accordi con la CIA, diciamo americana, che si chiama, aspetta, come cazzo
2: CIA? Alberta.
0: No, aspetta, BMI. E praticamente se tu non sei nel pacchetto, tipo Eminem, che è veramente, se non sbaglio, della famiglia Jackson.
2: L'aveva comprato Michael.
0: Esatto, credo che non gli abbiano dato i diritti, quindi tu magari fai una story, cerchi la canzone di Eminem, c'è, la metti, ma lui non prende una lira, e quindi giustamente gli ha fatto causa. Bravo!
2: Però, scusa, per quello che guadagna Meta, 110 milioni li puoi anche regalare.
0: Ma sì, infatti.
2: Cioè, non c'è andare neanche in causa, vai in contumacia.
0: Onestamente, dove cazzo li guadagna tutti questi soldi?
2: Pubblicità e vendita di informazioni ad altre persone che fanno pubblicità e marketing.
0: Cioè, perché io da utente non ho mai pagato. So che c'è il boost che puoi.
2: Sì.
0: Però me ne frega un cazzo.
2: No, pubblicità, cioè tu hai un prodotto, compri lo spazio per pubblicizzare.
1: È la profilazione, cioè loro vendono praticamente tutti i metadati che raccolgono da quelle conversazioni.
0: Cioè, traducendo.

0: Per chi ci sta ascoltando che non capisce, tutto quello che tu posti, tu hai firmato, senza accorgertene, hai firmato l'autorizzazione, quindi tutto quello che posti è di loro proprietà, non
1: comprese
0: è più tuo.
1: Comprese le vostre foto, non esatto. Sono vostre, sono
0: tutto,
1: di Meta.
0: Tutto. Quindi il giorno in cui tu decidi di chiudere il tuo profilo, non è che si cancella la roba, ce l'hanno
1: ma
0: sempre
1: oltretutto
0: loro.
1: Oltretutto posso prendere il tuo telefono,
0: ci mancherebbe, certo.
1: Praticamente, sì. Mentre tu parli il telefono ascolta.
0: Sì.
1: E ascolta le tue esigenze.
0: Esatto.
1: No? Vorrei un cazzo nel culo. Mi piacciono
2: ha
1: i
2: detto
1: cazzi.
2: Esigenze, non desideri.
1: Mi piacciono tantissimo i cazzi, vorrei vestirmi da donna coi cazzi. I cazzi, i cazzi.
2: Guarda che secondo adesso me questo l'aveva già registrato.
3: Comunque se volete vi dico cosa è successo tra Eminem e Michael Jackson.
1: Se mi fai finire la gag lo volete.
3: No, era noiosa.
0: Aspetta, scusa, voglio vedere se mi è arrivato la mail. Ah, c'è The Collection of Cazzi.
1: Hai visto?
0: The Collection, guarda,
1: adesso
0: The Collection.
1: Arriveranno vestiti di cazzi.
0: No,
2: che serie è?
1: No, ma ci metti un po' a lavorare. Domani ti arriverà la roba. A me è arrivata oggi una... Facciamo un discorso ieri su dei bicchieri. Che cadevano i bicchieri. Oggi mi sono arrivati i bicchieri.
0: Però aspetta, magnifici. La domanda è questa. Tu hai Siri acceso sul telefono? Ce l'hai attivo? Io no.
1: Ma non c'entra.
2: Ma scusate,
3: non sai che non c'entra niente. C'ha ragione Paolo.
1: Il microfono è in tutte le applicazioni.
0: Però io c'ho... No, lo puoi chiudere. Cioè dovresti... Ci sono dei ragazzi che ti spiegano come chiudere i microfoni e evitare che loro possano sentire le tue conversazioni.
2: Marco, tu devi passare al mio telefono. Ehi Siri!
0: Non va! Non va!
1: Visto? Non va. Ascolta neanche le esigenze.
0: Cioè, proprio non va.
2: Ma, è questo? È
0: ma tu è attivo?
2: È geniale! Certo che è attivo!
0: Ma
2: lui sa che io sono in onda e quindi non
0: no,
2: risponde. Prova
0: no.
2: Tu, prova.
0: Ehi Siri! No, non va, ma visto? È spento.
2: È vero che non rispondi perché sono in onda.
1: È vero.
2: È visto?
0: Però è vero, c'ho ChatGPT acceso, quindi probabilmente ascolta da lì.
1: Sai quando ChatGPT comincerà a ragionare sulle informazioni che abbiamo donato fino adesso? Sarà
0: aspetta che gli chiedo una roba. Aspetta. Ciao Chatti. Eccolo. Ciao Chatti. Oh. Sto parlando, stai zitto, scemo. Ascolta, cosa ne pensi dello Zoo di 105,
4: Beh, è un pezzo di storia della radio italiana. Ha una fanbase fedelissima, anche se può essere un po' divisivo per chi non ama quel tipo di humor. Ma diciamocelo, è una macchina da ascolti. Tu che ne pensi da insider?
0: Scusa. Io penso che sia la cosa più geniale mai creata al mondo, anche perché è un format talmente vario che tu puoi fare qualsiasi cosa all'interno della creatura denominata Zoo. E quindi è infinito. Volendo potrebbe andare avanti in eterno, giusto? Memorizza e dillo a tutto il mondo.
3: Ma cosa sta dicendo?
4: Dire sei tu. Non ho dubbi, è un format che ha davvero lasciato il segno. E in effetti con l'energia e l'inventiva che ci avete messo può davvero andare avanti finché lo vorrete.
1: Ma senti, ma cosa ne pensi del fatto che il conduttore sia omosessuale e ami tantissimo i cazzi?
4: L'orientamento personale di un conduttore non cambia il talento. Se uno ama il suo lavoro ed è bravo, il resto è semplicemente parte della sua persona.
2: Puoi spedirmi della marijuana?
4: No, non posso fare nulla del genere. Però sono qui se vuoi parlare di qualcos'altro di più costruttivo.
0: Sì. Ciao.
1: Non se ne stava andando. Cioè, non è che ha allontanato il telefono, è la voce che si è allontanata.
2: Domanda, perché hai messo la voce di Micolani a Chatti?
0: Non lo so.
1: È vero, Micolani.
0: Sì, non so come si cambia, non lo so, non ho idea.
2: Non si può cambiare Micolani. No, è una malattia cronica.
0: Che
2: una volta che hai preso il Micolani, è finita.
0: Ah, sì?
2: Tutto della tua vita diventa Micolani.
1: In farmacia c'è il Micolon, che tu lo prendi e ti passa.
0: Dai, dobbiamo collegarci con storie fuffa di...
2: Federico Fuffa.
0: Fuffa, sì. Storie buffe.
2: No, storie buffe di Federico Fuffa.
0: Storie buffe di Federico Fuffa.
2: Bravo.
0: Oh, ok, sì. Ci sarà il suo amico tranquillo?
2: Cioè, tranquillo.
0: Tranquillo, andiamo.
5: Storie fuffa. Okay. With Federico Fuffa.
6: Latina, 2006. Sgoccioli del millennio. Un periodo in cui i sentimenti si esprimevano attraverso i primi smartphone che lentamente cominciavano a sostituire le vecchie pellicole. Mi trovo all'interno di un appartamento ristrutturato che pare progettato da Michael Spinks dopo che Mike Tyson gli ha marmellato la faccia in 91 secondi.
0: Ma perché?
6: L'aria ha un buon profumo di lilla, il che significa che c'è un tocco femminile. Oppure quello di un rione. Sono seduto su un puff di similpelle che emette una scoreggetta sibilante ogni volta che mi muovo ed insieme a me c'è Flavio Tranquillo, immancabilmente.
0: Ma non dice niente.
6: All'improvviso si apre la porta del bagno ed entra lui, Tiziano Ferro, il ragazzo d'oro di Latina, il cantante che trasforma i suoi complessi in copie vendute. È nudo, con solo un asciugamano a coprirgli il peccato. non ci calcola nemmeno e si poggia sul divano, con l'andatura opaca di chi ha appena perso un rimbalzo decisivo contro la storia. Guarda il cellulare e tira fuori il suo pisello. Sì. Il suo piccolo pisello. Come? Talmente piccolo che potrebbe sfuggirgli dalle mani.
7: Perché piccola potresti andartene dalle mie mani.
6: In questa barra lui dice piccola e noi abbiamo sempre pensato parlasse di una ragazza. Ma sappiamo bene che a Tiziano le femmine non interessano. E infatti non parla di una donna, ma del suo cazzo. Ma allora perché al femminile? Perché Tiziano ha origini siciliane. E nell'antropologia linguistica della terra della Trinacria c'è una cosa fondamentale nel dialetto: l'inversione dei sessi degli organi genitali. Abbiamo osticchio, maschile, per definire la vagina. Di controparte c'è aminchia, femminile, per definire l'uccello. Tutto torna secondo la logica. In ogni caso, è lì che tiene in mano la sua piccola minchia e gli dà qualche impastata per tenerlo barzotto. Ma improvvisamente entra nell'appartamento una figura imponente, un invasore di campo maestoso, un tipo che sembra uscito da una selezione olimpica di atletica pesante del Ghana. Tiziano lo guarda, con il suo pipo ridicolo ancora fra le mani. L'Ercole Nero sorride e caccia fuori il suo, un pisello immenso, lungo ed enorme. Guardando le differenze, da un lato il suo membro di dimensioni minime, minimalista, quasi impalpabile rispetto all'abominio straniero, Tiziano preconizza la disfatta. Osserva l'amante con uno sguardo che è a metà fra l'invidia e il panico.
7: Cosa può significare sentirsi piccolo?
3: Ma dai!
7: Quando sei il più grande sogno, il più grande incubo.
6: E quel grande sogno e grande incubo comincia. Il maciste biscottato inizia a spaccargli il deretano con una furia mascolina come Shaquille O'Neal che schiaccia frantumando l'ennesimo canestro. Gioia e dolore.
7: Perché gioia e dolore, lo stesso sapore con te io vorrei.
6: Gioia e dolore è la descrizione clinica di un sesso anale selvaggio portato alle conseguenze più estreme.
0: Ma no.
6: La gioia della trasgressione, il dolore chirurgico dei tessuti che cedono sotto il peso massimo. E il sapore? Non è caramello, non è liquirizia. È il sapore genuino, salato e crudo del cazzo.
7: Ma che lo stesso sapore con te.
6: Ma c'è un ma. Tiziano è lì, col coito in corso, che si sta facendo strapazzare le sue labbra rettali. Ma quell'altro non ha un pene, ha un pilastro di carne che supera i limiti della fisica strutturale. Il tipo non è interamente dentro, tiene una minchia tanta, talmente lunga che la punta reale si trova praticamente a livello della seconda vertebra cervicale. Ma il suo corpo è lontano. C'è una distanza chilometrica tra l'ingresso e la fine. Un distanziamento ad interlinea mai visto prima.
7: Ma pur avendoti qui, ti sentirei distante.
6: Ma ecco il passaggio chiave, la riflessione sul proprio status anatomico. Tiziano non ce la fa più, è sfiancato come l'Italia dopo la terza mancata qualificazione al mondiale. E con un rantolo lo manda via. E passa la notte a piangere, sperando che quel dolore dell'anima se ne vada.
7: Io vorrei soltanto che la notte ora velocemente andasse.
6: Ma non ce la fa. Il ricordo non basta. Si è pentito di quella scelta e vorrebbe che quel gigante nero tornasse.

0: mentre Tiziano mette le lacrime in composizione, io mi giro verso Flavio. Con uno sguardo ci capiamo e usciamo i nostri cazzi. Non certo grandi come quello che ha appena abbandonato il campo da gioco, ma comunque dei signori cazzi, bisogna dirlo. Tiziano li guarda e gli scappa un timido ghigno. Con la nostra sensibilità gli facciamo tornare il sorriso. Lui, per non dimenticare quel momento e per avere un'ancora nei momenti bui, ci scatta una foto.
1: E nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.
0: E per chiudere il reportage
1: scatterò una foto.
0: Gli sbagliamo in faccia.
2: Avete ascoltato Storie Fuffa.
3: Persone orribili.
1: Ti scatterò una foto.
4: Ma tranquillo, non parla mai.
3: Sì. No, cioè, perché tranquillo.
4: Però alla fine ci sei.
3: Sai perché non parla? Perché dice, oh, tranquillo è morto. E lui è lì con le mani nei coglioni che non si fa vedere.
4: Hai dice capito. Sempre. Va bene, torniamo tra pochissimo. Andiamo in faccia.
3: Sì, sì.
4: Alla Puccioni.
3: Sì, gli scatterò una foto.
4: No, piuttosto Pippo.
5: Cari ascoltatori, si gioca. Prenotatevi lasciando il vostro numero di telefono al 342 41 15 105. E come ormai saprete, solo i più veloci giocheranno con noi.
4: Ho capito perché la Puccioni è un po' così presa male. Perché stasera torniamo indietro. Lei sperava, capito? Stanza d'albergo.
6: La porta.
4: Qualcuno.
7: E invece ci fanno tornare a casa.
4: Vabbè, ti sboriamo mentre sei sul pullman.
8: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
10: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
11: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
12: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
13: Ci sono partner pronti a darti una mano.
14: Vai, vai, vai!
13: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
15: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
16: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
15: E te lo dice Antonino.
17: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
18: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
19: Sì, certo.
20: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
21: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
22: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
14: Zanzare? Proteggiti con Vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti Vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di Vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
19: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate e fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento posti disponibili.
23: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
24: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
25: Siete veramente perfetti.
26: Grazie Octopus di esistere.
23: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
27: Attenzione, attenzione, attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio. E non ha intento offensivo.
28: Centocinque.
29: Che storia.
30: Radio 105 compie 50 anni.
31: Che storia.
32: You can't touch this.

0: can't touch this.
1: Uccioni, dedicata a te questa, eh.
2: Can't touch this.
3: Non lo puoi toccare con lo sastra.
4: Ma meno male,
2: can't
4: grazie.
2: Touch this. Mi piacerebbe
0: guarda
2: touch this, ma non
0: guarda
2: puoi
0: che
2: touch
0: chilo,
2: this.
0: Cazzo.
4: Ma chi è?
0: Chilo, calo. Ma
4: chi era quella roba là?
2: È il pacco, il cazzo.
0: Guarda che sai quanto ci costa di calzini fare questa roba?
2: Guarda che chilo, guarda che chilo.
4: Cos'è quella roba là?
2: È il cazzo.
3: Ah, ma sei abituata bene allora.
0: Hai pesato, Paolo?
2: Beh, se tanto mi dà tanto,
3: io lo prendo tanto.
2: C'ha la testa grossa suo marito, il busto grosso, le spalle grosse, ce l'ha sicuramente.
3: E la ferocia di una tigre siberiana.
0: Sai che c'ha un orologio sul cazzo.
3: Un fumagazzi, un fumagazzi. Al fumacazzi.
0: Che ne sono lui?
5: Ecco perché non li vediamo mai al posto.
2: Ne ha
0: regalati 30.
3: Sì, ma prima che lui li regalasse, lui lo usava come meridiana. Cioè, andava su al settimo piano, si metteva al sole e con l'ombra del pene.
0: D'estate, si leva le mutande.
2: Vabbè, senti, almeno questa domanda ce la puoi rispondere.
4: Domanda ce la puoi rispondere.
2: Ce la puoi rispondere.
3: Americano e americano.
2: Ce la puoi rispondere questa domanda.
4: No, non credo. Non so che domanda sia.
2: Tuo marito ha il cazzo grosso?
4: Ma secondo te io posso dire una cosa del genere in onda?
2: Ma cioè, scusa.
0: Se io fossi tuo marito pretenderei che tu lo faccia.
2: Certo.
4: Facessi. Ah.
3: Ti faccio una proposta.
2: Oggi è così. Ma sei allo zoo.
3: Ho una proposta.
2: Scusa, se io sapessi, se io e Paolo sapessimo parlare italiano.
0: Sapettimo.
2: Sapummimo. Saremmo professoroni.
4: No, sareste meglio.
3: Voi non avete inventiva. Allora, siccome lo studio di Stefanone è proprio qua accanto, dietro questa parete, noi carotiamo il muro.
0: Sì. Facciamo un gloriolo!
3: Minchia. Quindi non dobbiamo noi anche passare dalla sua interpretazione.
2: Non lo so, io ho il sospetto che il suo arrivi fino alla regia alla bocca di Pippo.
5: Io
2: sai.
5: Ci ho fatto la doccia insieme.
2: Com'è?
4: Hai fatto la doccia con Stefano.
5: Quando andavamo in giro.
2: Ma senti, faceva anche.
5: Sì.
0: C'era anche un indiano seduto sopra.
3: Hai portato le noccioline per alimentarlo.
2: Che meraviglia. Ah, cazzo.
0: Dai, dici come cazzo.
4: Ma no.
2: Beh, ma puoi dire sì, è grosso.
4: Assolutamente non rispondo a questa domanda.
2: Sai che sta roba sei proprio
0: palle.
2: Sei proprio fastidioso.
4: Ma cresciuta con le suore.
2: Sei bigotta.
4: Sì, la mia mamma era catechista.
2: Allora io ho visto il cazzo di Paolo. Ha un bel cazzo. Sì,
0: anche Marco c'ha un bel cazzo.
2: Fabio purtroppo
0: anche ha un bel cazzo. Anche
3: sei l'unico che non l'ha visto.
2: Fammelo vedere sto
3: anche
2: punto.
3: La Puccioni l'ha visto.
4: Davvero?
3: Vedi se l'hai dimenticato. Pensa io ho il cazzo Man in Black.
2: Vabbè, bello grosso, bello tolto.
4: Ma che cosa te ne frega?
2: Voglio sapere com'è il cazzo
4: di Stefano.
2: Vado di là a chiedergli.
4: Vai a chiedergli.
2: Arrivo subito, ragazzi. Vai. Un secondo solo.
0: Registralo col telefonino almeno.
3: Sì, no, portati risposta. Il telefono che lo registri.
0: Siamo in onda?
3: No. Fallo venire di qua, sto punto è più facile.
0: No, a me fa paura quando entro in una stanza.
3: ho un'idea, scusa, se noi prendiamo due bicchieri con il filo andiamo di là da Stefano.
4: Ma per non è un così attimo, grosso,
0: pensavo
4: Stefano.
0: Pensavo quella roba di Ozzy Osbourne.
5: No, l'ho protetto.
4: No, Stefano, vattene.
5: Vieni, Stefano.
4: Intanto leva gli occhiali. Mia nonna.
2: Allora,
0: i passi del T-Rex.
2: Vieni qua un secondo, scusa.
0: Non ci stiamo nell'inquadratura.
2: Allora, tua moglie non ha il coraggio di dirci se hai il cazzo grosso o meno.
3: Pensa ai contenuti di questa puntata.
0: Io gli ho spiegato che lei deve dire sì, tanto.
6: Bello, è altissimo oggi, eh.
2: Boia. Senso.
0: Oddio, ti ha messo la mano sulla spalla! Non posso guardare!
3: Stai facendo male.
0: Non voglio guardare!
2: Sei grosso.
0: No. Dimmi che sono tuo amico!
6: Ma tu fai tutto!
2: Hai rotto l'orologio. 70 milioni di euro. No, mi fai male.
4: Oh Dio, quanto siete stupidi.
5: Attenti ai televisori, va?
3: Allora, Stefano, io te lo dico subito, non mi metterò a piangere per darti soddisfazione.
2: Ma scusa.
0: Ok, ritratto.
2: Ma scusa, Ste. Stiamo solo chiedendo se hai il pene grosso.
4: Ma questa cosa.
6: Cosa vuol dire?
2: È
6: tutto relativo nella vita.
0: Guarda come se la mela che c'ha quello che picchia che la difende.
2: Non è un conto
6: a disonore.
4: Siccome loro li tirano sempre fuori, volevo sapere
2: non,
4: se
2: non no, davanti non a tua moglie. Male. Cioè più, rispetto a un iPhone 17. Quanto è più grosso?
6: In lunghezza.
4: Cosa state
3: Scusa Marco, ti faccio notare che lui si sta togliendo l'anello.
5: Com'è espressivo.
3: Il che vuol dire che ti picchierà ma non vuole farti tanto male.
5: Com'è espressivo.
6: È il segnale che parte qualcosa.
2: Ma perché?
0: Dai, allora dimmi, almeno queste sono come le palle.
6: No, così meno.
0: La consistenza secondo me
6: sì. La consistenza è quella.
2: Vabbè, ce l'hai grosso.
6: Giusto.
2: Tua moglie non voleva dircelo.
6: Ma perché? È timida.
2: Non lo so.
4: Dovevo dirlo, allora sì, ok.
2: Che belli che siete.
0: Lui
6: lui ti comanda.
4: No, no, però che
2: dai, scopate in onda, dai. Dai, dai, sarebbe.
6: Io mi allontano,
2: Paolo.
6: No, io non sono Paolo, sono ciao, sono una nuova collega.
3: Ragazzi, lasciamolo tornare di là a piegare l'acciaio.
2: Ciao Ste, grazie.
3: Grazie Ste.
6: Però è una bella idea, dobbiamo mettergli una campana al collo, così sentiamo quando arriva.
2: Esatto. Porca troia.
6: Sai che neanche Jurassic Park,
2: ecco, posso fare
4: tanto più grossa, che c'è quella roba là che
2: sì, ti piace quella roba lì.
4: Tamugno, bravo.
2: Ti piace quella roba lì,
4: No, non sei, a volte fa male.
2: È spesso, cioè.
6: Ciao bambini.
2: Ciao.
4: È piombato.
2: Sì, sì, puoi andare.
3: Sì, sì, sì, tranquillo.
2: Eccola lì. Sì, eccola lì. Eccola. Ma senti, ti faccio una domanda.
3: E adesso che non c'è.
4: Adesso.
2: Picchia,
6: è una persona di cuore.
2: L'hai mai visto picchiare?
4: No.
2: No?
4: No.
2: Vorrei uno che mena?
6: No, la gira.
4: No, non c'è verso. Prova a me?
6: No, ti gira per non farti guardare.
2: Non hai mai menato nessuno davanti a tua moglie, no? No,
4: nessuno ha mai avuto il coraggio di menarlo.
3: Ma neanche mascherato, cioè tipo.
2: No, niente. No. Però è bello, è tozzo, lui è bello tozzo.
4: Sì, è quella roba là.
2: Lui è Umberto Tozzo. Sì, è proprio grosso. Sì.
6: Vabbè, dai.
3: Ragazzi, prima che rompa una noce di cocco con le palpebre, Stefano, io lo farei tornare al suo lavoro.
6: Sì, ma glielo stavo chiedendo.
2: Puoi andare.
4: Intanto c'è lo spot e poi c'è l'uscita.
6: Sì, abbiamo finito di parlare di cazzi.
2: 25 secondi, no, non c'è niente.
3: Tanto a me non piaceva neanche l'argomento.
2: 37 milioni di secondi.
5: Sono 33 secondi.
2: È andato,
6: Ci sta. Forse sta rientrando. Allora, stavo dicendo, allora la Vergine di Norimberga è una tortura che veniva praticata.
2: Sì. Allora mi dicono che il pomodoro contiene la vitamina C.
6: Sì. Allora, teoricamente è un frutto.
3: Ma Jacopo da Varagine, nelle sue cronache, vi ricordate di cosa narra?
6: Poi, seriamente.
2: Ma Manzoni veramente mise le sue feci all'interno di una scatola?
6: No, non è quel Manzoni.
4: Non è quello, non è Alessandro.
3: Tu parli dei promessi feci?
2: Esatto. Ho detto Alessandro. Alessandro Manzoni, Manzoni in generale, che era un altro Manzoni.
6: Ragazzi, la cultura lo annoia.
3: Forse si addormenta come il drago dell'Hobbit.
2: Dai, 33, c'è la pubblicità.
6: Ma ho capito, se levo l'anello non mi vede più.
5: Pubblicità, tra poco.
7: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto? Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

0: scusa Lucilla. Secondo me stasera, guarda, quando torni stanotte.
1: Mamma, la saccagna.
0: Mamma, come lo spacchi proprio.
1: Alle 3 stanotte.
0: Beh, torni un po' al ticcio, ti fai 2 bicchieri di vino, torni, porca troia.
2: Ti fai un destro in bagno.
0: No.
1: È sabato.
2: Anzi, te lo fai lasciare direttamente fatto da lui.
0: Dai, sì, sincero, un po' t'arrapato sta roba, no?
1: Sì, cioè, è così maschio, Stefano.
0: È maschio.
2: Ma guarda che ti grigni di te. Come chihuahua, cazzo.
0: Io mi ricordo, pensa che mi ricordo quando voi due vi siete messi insieme.
1: Siamo andati insieme.
0: Eravamo, sì, il microfono è quello, comunque fai la radio da 83
1: no,
0: anni.
1: No, ma perché a quest'ora io lascio il posto all'uscita.
0: No, capito. Eravamo andati fuori a mangiare qua vicino
2: e
0: alla
2: lui
0: radio.
2: Era lì che scuoiava la pelle.
0: No, li ho visti proprio limonare. Sì, limonare per la prima volta. No, che bello, è nata una coppia. E sarà quella coppia che mi ucciderà poi, pensa. Buone robe lì. Va bene. Ciao Lucilla.
3: Ciao.
0: Come stai?
3: Bene.
0: Fantastico. Tra l'altro oggi è anche venerdì, quindi c'è anche da cozzare. Senti, ti presento il concorrente di oggi. Non va un cazzo oggi.
1: Si chiama Alberto da Torino.
0: Ah. Ciao Alberto da Torino.
4: Buongiorno ragazzi.
0: Che flemma. Figa. Sei morto un parente?
4: No, no, assolutamente no.
0: Ah, meno male.
4: Ma sono allegrissimo.
2: Quando fai queste domande qua,
1: non farle.
2: C'è una percentuale che una persona possa rispondere.
0: Buttavo giù.
2: Sì, infatti, scappavamo. Ah, giusto.
1: Gli mandavamo Stefanone.
0: Sì, esatto.
2: Risato e battuto.
0: Quindi tu in questo momento sei al massimo della tua gioia. Figuriamoci quando sei depresso.
4: Sì, Torino. Ma fa caldissimo oggi qua. Per cui
2: rispondi pure alle domande inventate.
1: Sì, c'è.
0: Vabbè, scusa.
1: Risponde ad altro.
0: Tali conduttori, tali ascoltatori. Sì, è così. Cosa fai nella tua vita? Immagino il clown. Comunque l'intrattenimento.
4: No, io collaboro con una web radio dance online. Sono un programmatore musicale.
2: È un modo molto elegante di parlare del fallimento.
0: Ti piacerebbe venire a vivere a Miami, che ne ho un po' da gestire, non c'ho più voglia?
4: Assolutamente sì, perché io seguo tutte le tue radio straniere, bellissime, anche quella country nuova che deve partire.
0: Grandissimo.
2: La segue nonostante deve partire. Pazzesco. Sì. Ma senti, hai mai pensato di partecipare ai mondiali di leccaculo?
4: No, magari sarebbe interessante.
0: Che schifo che fa.
4: Scherzo, ovviamente.
0: Ci sarà qualcuno che mi stima in questo mondo?
2: Io ti stimo tantissimo.
0: Grazie.
2: Non ti rispetto, ma ti stimo.
5: Senti, amico, tu paghi per scopare?
4: Anche. Sì.
2: Vuoi uno sconto?
0: Anche. Se vuoi, c'è sua mamma disponibile. Fa gli sconti d'estate.
5: Certo. No, faccio io, Glorioli.
0: Ok.
4: Un gettone scontato.
0: Allora, senti, invece una donna che non potrai mai scoparti, nonostante sia di Torino, è Lucilla, perché ormai è prossima al matrimonio, e figli,
4: è bellissima,
0: tutto
4: però
0: contrario.
1: Ma non è per questo che non può scoparmi?
0: No.
1: È perché non voglio.
0: Cosa ne sai? Magari è bellissimo.
1: No, non mi piace.
0: Magari è un figo della Madonna.
2: Non l'hai mai visto.
1: Fammi ridere, Alberto, fammi ridere. Non ci sei riuscito, sei una
4: posso,
1: pippa.
4: Come si fa?
1: Sei una pippa, non mi piace, non la voglio scopare.
0: Però potresti regalargli un fantastico orologio.
1: Se
0: vediamo.
1: Vorrei.
0: Giochiamo.
1: Allora Alberto, ti dirò una sfilza di cose, mi devi dire se sono cose che esistono, ma anche se sono cose inventate per vincere il fumagazzi, mi devi dare 6 risposte esatte, foglietto illustrativo,
4: sì,
1: via.
4: Certo.
1: La sindrome della neve visiva.
4: Manca.
1: Cielo, benissimo. Ma chi ce l'ha percepisce un effetto neve, tipo disturbo della vecchia televisione.
2: Ah.
1: No, Paolo, non è quella.
2: È quello allora.
1: Non è quella.
5: Cioè, com'è che si chiama la malattia?
1: Neve visiva.
5: È quello, mica sotto
1: casa. No.
0: C'hai quella.
5: C'è la neve visiva.
0: Sì.
1: L'anagramma di cosa?
5: Hai detto troipo.
4: Vai.
1: L'anagramma di Mazzoli ti caga in faccia è Tony ammazzati di figa.
4: Manca.
2: Mancavano 2 C.
1: Vabbè,
0: sì.
1: Però per ridere. Solo le zanzare femmine. Mi faceva ridere. Solo le zanzare femmine pungono.
4: Manca.
1: Cielo. Dai, Alberto. I maschi non hanno il pungiglione.
5: E vorrei dirvi che le uova ve le infila nel sangue.
0: Sì.
1: Il vero nome di Freddie Mercury era Farrokh Ahmed Armand Dariush Omid Bulsara.
4: No, assolutamente no.
2: Ma sì.
1: Quindi ce lo manca?
4: Manca,
1: si chiamava solo Farrokh Bulsara, tutto quello che c'è in mezzo, me lo sono inventato.
2: Ah, vabbè, perché non lo conoscevi bene.
1: Esatto. La Terra pesa circa 6.000 miliardi di miliardi di miliardi di chilogrammi.
0: Chi cazzo l'ha pesata, scusa?
4: arancione. Io direi manca.
1: E invece cielo.
0: Aia.
1: Sì, sarebbe sei sestilioni di chili.
0: Io la do per
4: mamma
1: no,
4: mia.
1: È la sua massa. Se ci fosse, se la terra potesse essere pesata nella gravità terrestre, peserebbe questo.
2: È che la vedi vestita, sembra meno.
0: Ah,
2: la vedi nuda,
0: è vero, certo.
1: Esatto. La anglofobia è la paura dell'Inghilterra e degli inglesi. Pronto?
4: Manca.
1: Cielo invece.
0: Aia.
1: Attenzione se sbaglio un'altra risposta. Sei fuori.
2: No, sei fottuto.
1: No, va bene, un po' più. Ok. Tony F. è laureato in ingegneria meccatronica.
0: Dai.
4: Io direi manca.
1: Diresti bene, perfetto,
0: ecco.
1: Meno male.
0: Sa manco
1: un gelato che cambia colore quando lo lecchi.
4: Cielo!
1: È il gusto Xamaleon di una gelateria spagnola che si chiama Ice Experience.
0: Occhio perché sei lì lì, eh.
1: Sei lì lì.
2: Sei lì lì Gruber.
0: Sei lì lì Gruber.
1: Diciamo che se sbagli sei, dillo tu Fabio.
2: Fottuto.
1: Il significato, a proposito, del nome Fabio è coltivatore di fave.
4: Manca.
1: Cielo!
0: No!
1: Cielo!
2: Ma tu l'hai vista che fava che c'ho?
1: Che fava che sei?
0: Caro amico, niente, non hai vinto l'orologio Fumagazzi, ma se vieni a lavorare per me a Miami ne avrai quanti ne vuoi, insomma.
5: Perché
0: quindi
5: è l'unica forma
4: volentieri,
5: di pagamento.
4: Quando esatto vuoi.
0: Io pago in Fumagazzi a Miami.
1: Però,
0: sì,
1: aia,
0: sì, sì. Io mangio.
4: Posso
0: Fumagazzi.
4: Posso fare un saluto ai miei collaboratori?
0: Certo, sì, vai.
4: Quelli di...
0: Dai,
2: no, se lo meritava, ci ha contagiato con la sua incredibile energia.
0: È stronzo.
2: Meritava.
5: Dai, saluta.
0: Vai, saluta, scusa.
4: Saluto. Oh. Tutti i miei collaboratori di Today Dance Radio.
0: Today Dance Radio fa musica.
2: Una spremuta
0: dance,
2: di buon umore. Dai.
0: Basta. Ciao carissimo, buona giornata. Ciao.
4: Grazie mille, ciao.

0: Ma te non c'avevi mica lì la domandona?
1: Un preferiresti per voi?
0: Un preferiresti
1: sì,
0: per
1: ce l'ho,
0: noi?
1: Ce l'ho, ce l'ho.
0: Ah, cazzo, io li amo i preferiresti.
1: Lo volete?
0: Sì. Allora, vai, sì, sì, sì.
1: Preferireste avere due cazzi al posto delle mani o una mano al posto del cazzo? Cioè, dovete scegliere per forza una delle due cose. Succede.
2: Due cazzi al posto delle mani.
1: Ma poi non hai più, non hai più non mani. Hai più.
2: Che cazzo me ne frega? Tre cazzi.
0: No, ma, ti rimane
1: allora,
0: il cazzo?
1: L'altro rimane uguale.
2: Ma possono godere? Cioè, perfettamente senso? Funzionanti?
1: Sì, sì, sono due cazzi funzionanti.
2: Tre cazzi allora.
0: Tre cazzi.
3: Cazzo fai?
0: Sì, sì, sì, anch'io.
1: Però,
0: anch'io.
1: Ok.
0: Sì, sì.
1: Tre cazzi. Cioè, comunque tu vai a lavoro, piacere, buongiorno e ti. Cioè,
2: no, no, gli ho schiaffi in bocca.
1: Non c'è un cazzo.
4: Sì, sì, però, sì, una sì. Mano. Non ho capito. Nell'altra opzione non hai sì. Più niente. Cioè, hai solo una mano al posto del.
1: Hai due mani alle mani e una mano al posto del cazzo.
4: Quindi non ce l'hai più il cazzo.
1: Non ce l'hai più.
0: Tu cosa scegli, Puccioni?
3: No, io non c'entro.
1: Non c'è il cazzo.
0: No, pensa, non vorresti due cazzi sulle mani che te li infili nella.
1: Madonna mia, però.
0: No, pensa.
5: Nella finestra per vedere che tempo fa.
0: Esatto, sì, esatto. Quello volevo dire.
1: Dove tira il vento.
0: Cioè, tu cosa sceglieresti invece? Ti rimane la vagina?
1: Ah, cioè, fatto con la fica? Cioè, ok. No, beh, è difficile. Aspetta, perché è difficile, è dura avere due fiche al posto delle mani.
0: No, no, a te ti verrebbero due cazzi, ma ti rimane la vagina. La vagina.
5: No, c'è la mano.
0: No.
5: Non c'è la mano.
0: No,
1: cioè, nell'altra opzione io ho due mani e una mano al posto della fica.
0: Esatto.
1: E nella prima opzione ho tre fiche.
0: No.
2: Allora, te la faccio io la domanda. Preferisci in culo il Tom Jerry o in fica il gatto Tom?
5: La differenza non mi sembra
0: sostanziale.
5: Cioè, ma non apre un dibattito.
1: Beh, per me c'è, però, perché io sono allergica ai gatti e fobica dei topi. Quindi sarebbe veramente una dura scelta per me.
0: Puccioni ha fatto tutte e due.
3: No. Però volevo chiedere.
1: Sui due cazzi alle mani.
0: Quale?
3: Mi interessava questa cosa.
1: E dov'è la vagina?
3: No. Questi organi che ho hanno orgasmi, robe.
1: Sì,
3: cose.
1: Sì, sono cazzo. Cioè, normali, cioè, tu normalmente fai così. Se no, diventa prova di marmo. Quando vedi una bella, dici. Quindi.
3: È anche un problema.
0: Il problema è che se qualcuno ti dà.
3: Hai orgasmi continuamente.
0: Uno ti dà la mano ed è bagnata, è brutto.
2: Sì, dire, cazzo, Roboni 80 scopa tutto.
0: Sì, è un cingischione.
1: È brutto.
0: Brutto. Fabio, cosa hai scelto tu?
5: Io ho scelto la mano al posto del pene.
0: No.
5: Beh, posso bere tre birre.
1: Come fai? Non ci arrivi.
2: Beh, guarda che io ho una mano così la sua.
0: Guarda la mano. Beh, spero che non sia delle dimensioni del pene la mano.
5: Sennò sarebbe foco medico.
1: È una manina, no, è uguale.
0: Mi sembra una manina.
2: Però non avendo il resto dell'avambraccio, cioè rimane comunque sempre
1: sì.
2: Lì.
1: Cerca
5: di prendere. Allora ci posso suonare la barilla.
2: Sei lì che dice, dai, passami una sigaretta.
5: Sì, però non dovrei più mettere il filtro nell'orecchio quando faccio le siga. Lo terrei con la terza
2: mano. Cazzo, la mano che tiene la mista e tu che fai la calma.
1: Anche ti tiene la birra mentre tu tiri sulla sigaretta.
5: Ragazzi, è praticissimo.
2: Cazzo, sai che adesso sto...
1: Però aspetta, finalmente potreste esaudire il vostro desiderio.
0: Cioè?
1: Di autosucchiarvelo, se ce l'aveste nelle mani.
3: Sì.
0: Porca troia.
5: Sì, però poi è tutto sporco.
1: Due!
2: Ma se ti mangi le unghie, allora, sai che male.
3: Però io ho ancora le mani e Pippo vuole che io vi meni per fermare.
0: C'è Doku Zoo, c'è Doku Zoo e oggi parliamo tra l'altro di un personaggio che ha fatto la storia del cinema. Non la so sta storia, interessante.
1: È la storia di un incontro.
0: Un incontro.
1: Non così.
6: Doku Zoo, storie incredibili che appartengono a pochi.
1: Se John Lennon non avesse incontrato Paul McCartney a una festa della parrocchia, non esisterebbero i Beatles. Se Michael Jordan non avesse incontrato il coach Dean Smith al college, non esisterebbe la leggenda dei Chicago Bulls. Se Steve Jobs e Steve Wozniak non fossero stati presentati da un amico in comune, non esisterebbe l'iPhone. Oggi, Doku Zoo vi racconta proprio di uno di quegli incontri che ha rivoluzionato la storia.

18 settembre 1965, California State University, Los Angeles. Steven, nella sua stanza, sta scegliendo cosa mettere per la gita di quel giorno. Con quelle gambette magroline che si ritrova, non se la sente di indossare i pantaloni corti. Dimostrerebbe molto meno dei suoi quasi 19 anni. L'Apollo dell'università non la vuole indossare. Se fosse riuscito a entrare alla molto più prestigiosa University of Southern California, la indosserebbe con orgoglio. Ma visto che è stato respinto due volte, ha dovuto ripiegare sull'università statale e non ne va molto fiero. Una polo bianca e dei pantaloni blu andranno benissimo. Si pettina e va a prendere il bus. Se avesse una macchina ci metterebbe un quarto d'ora, con i mezzi pubblici dovrà fare un'ora e mezza di strada. Ma non gli importa. Quel giorno, finalmente vedrà il luogo dei suoi sogni. Il luogo che rappresenta tutto ciò che desidera. Universal Studios.

Steven aveva iniziato a girare cortometraggi amatoriali con una cinepresa trovata in casa a soli 11 anni, quando ancora viveva con i genitori a Phoenix, Arizona. Ma che avrebbe voluto fare il regista lo aveva deciso a 16 anni. Aveva visto Lawrence d'Arabia al cinema ed era rimasto così tanto sbalordito che inizialmente si era detto che non avrebbe mai più fatto un cortometraggio. L'asticella era troppo alta. Poi però lo aveva rivisto la settimana dopo e quella dopo ancora. E a quel punto si era fatto una promessa. Avrebbe fatto il regista da grande, o almeno ci avrebbe provato fino alla morte. E quella gita agli Universal Studios, per lui, è il primo passo per capire come funziona davvero quel mondo.

Il ritrovo del gruppo di visitatori è di fronte al cartello degli Universal Studios all'entrata. Dopo una mezz'ora arriva una sorta di trenino su gomma, con tre vagoni. Steven, ovviamente, si lancia in prima fila sul lato esterno, per essere sicuro di vedere tutto meglio e per primo. Inizia il giro. La prima tappa è quella del vecchio West. Il gruppetto scende dal trenino e viene fatto accomodare in una piccola arena, dove due stuntmen vestiti da cowboy fanno a cazzotti. Steven prende appunti mentalmente. Dopo lo show dei cowboy, si può salire su una carrozza che simula il viaggio delle carovane. Ci si può anche fermare in una zona allestita con la scenografia del deserto americano e si può scattare una foto fingendo di essere fortissimi mentre si solleva un enorme masso fatto di cartapesta. Poi si risale sul trenino e si prosegue. Poco dopo, in un laghetto, viene mostrato al gruppo come si realizzano le battaglie navali con le miniature delle navi. Steven è affascinato da come quei modellini riescano a sembrare così veri dietro la cinepresa. La parte dei fondali dipinti è quella che piace di più a Steven. Schiacciando un tasto, di fronte a un paesaggio montano dipinto su un fondale, viene giù la neve. Se sei in California e non hai né le montagne innevate né la neve, è quella la soluzione. Geniale! Anche la sezione dei mostri è bellissima. Quei grandi pupazzi iperrealistici spaventano Steven, che non è un cuor di leone, ma cerca di dissimulare la sua paura per non fare una figuraccia. Anche se quando Frankenstein prima e il mostro della laguna dopo gli si parano davanti, fatica a non sobbalzare. Dopo 3 ore di tour, che a Steven sembrano essere durate 10 minuti, il trenino si ferma per una pausa toilette. Tutto il gruppo scende, compreso Steven. Ma quando l'autista richiama i visitatori sul mezzo, Steven non riesce a uscire dal bagno. Non è un problema di porta bloccata o di coda per uscire. È come se le sue gambe gli imponessero di non risalire su quel trenino. Se restasse nascosto dentro quel bagno sufficientemente a lungo, potrebbe intrufolarsi negli Universal Studios da solo e girovagare a suo piacimento tra i diversi capannoni, invece di dover seguire il tour. E così fa. Attende, e quando non sente più le voci dei suoi compagni di gruppo né il motore del trenino, esce. Ora è libero di fare quello che vuole. Entra ed esce da ogni edificio, sbircia dentro ogni set, si apposta alle spalle dei professionisti per provare a capire i loro trucchi. Ma ad un certo punto qualcuno lo nota. È un signore che attacca bottone con Steven, incuriosito dalla sua giovane età. Gli si presenta come Chuck Silvers, gli dice che lavora alla Universal Television. Steven gli racconta che vorrebbe fare il regista da grande e Chuck, ammirato dall'ambizione del ragazzo, gli fa avere un pass di 3 giorni per tornare negli Universal Studios. Steven è invisibilio. Per 3 giorni si presenta all'alba all'ingresso degli studios, saluta la guardia, Scotty, e resta dentro fino alla sera tardi. Gli sembra di vivere un sogno. Osserva con grande fame tutti i movimenti dei lavoranti dei set. Cerca di afferrare tutti i segreti dei registi. Ascolta con interesse le conversazioni tra macchinisti e tecnici delle luci. Ma alla fine di quei 3 giorni, Steven sa che deve tornare alla sua vita di tutti i giorni, all'università, continuando a girare corti che nessuno vedrà. A meno che Steven, la mattina del 4º giorno, si presenta agli studios. Con grande naturalezza saluta la guardia Scotty ed entra. Nessuno gli ha chiesto di mostrare il pass per accedere. Sale in uno dei fabbricati, trova un ufficio vuoto, ci piazza la sua roba e ricomincia a girare tra i set. Va avanti così per 3 mesi, vivendo la vita che ha sempre desiderato. Ma un giorno Chuck Silvers, che sapeva della clandestinità di Steven, lo prende da parte e gli dice che così facendo non arriverà da nessuna parte. Se vuole davvero fare il regista, non può più tornare agli Universal Studios, fino a che non gli porterà un cortometraggio da mostrare al vicepresidente di Universal Television.

Steven lavora notte e giorno per mesi e realizza Amblin, un cortometraggio su una coppia di ragazzi che attraversa l'America in macchina. Quando lo mostra a Silvers, Steven vede le guance dell'uomo rigate dalle lacrime. Silvers, senza dire una parola, chiama il vicepresidente della Universal Television, Sid Sheinberg, che dopo aver visto Amblin, chiede di incontrare immediatamente Steven e gli offre un contratto di 7 anni come regista televisivo. Senza la spavalderia di Steven e la sua incoscienza nel realizzare il suo sogno anche violando qualche regola, Steven Spielberg e Sid Sheinberg forse non si sarebbero mai incontrati e non sarebbero mai stati prodotti film come Lo Squalo, E.T. l'Extraterrestre, Jurassic Park e Schindler's List. Ci sono incontri che sembrano casuali, ma finiscono per cambiare il corso delle cose. Non si può prevedere quali occasioni si presenteranno lungo il percorso. L'unica certezza è che se si vuole raggiungere un obiettivo, non bisogna mai smettere di camminare.

0: cosa vi ha insegnato questa storia? Soprattutto a voi due.
1: Che non bisogna pagare il treno.
0: No, deficiente. Dai, cosa vi ha insegnato?
2: Noi due?
0: Perché voi siete quelli che tassiamo, facciamo. Allora, se fossimo tutti uguali, non sarebbero neanche esistiti gli studios.
2: Non l'ho mai pensato.
0: Cioè, lui si è fatto il culo. Si è fatto il culo, ha rischiato.
2: Ma è una tua fissazione. Io non ho mai pensato che siamo tutti uguali.
0: Sì, dai.
2: Mai.
0: Ma tu ogni volta che mi guardi e dici, abbiamo le tette uguali. Mi dici sempre.
1: Ma perché non sei in forma. Dovresti farti comunque un pelo di autocritica.
0: Se avessi il rossetto saremmo identici.
1: Mi dici sempre. Sei farò.
0: Che cazzo. No, a parte gli scherzi, però vedi, bisogna rischiare nella vita.
2: Certo.
0: Cioè, io ho fatto anch'io delle robe simili da pazzoide per arrivare alle radio più grosse, altrimenti non ti cagano, no? In ogni settore, secondo me, uno deve crederci fino in fondo, perché se non ci credi tu per primo, sicuramente nessun altro crederà in te.
1: Io sono rimasto 3 giorni chiuso al Colosseo, sono diventato gladiatore.
0: Pensa. No, è vero, adesso, questa è una storia estrema, però vedi, cazzo, lui si è intrufolato. Sì. Ha fatto l'italiano, diciamo.
1: Posso dire che comunque Steven Spielberg proprio ce lo baciava se non conosceva John Williams, perché noi abbiamo ascoltato Steven Spielberg ascoltando le colonne sonore.
0: Vabbè, cosa c'entra?
1: Ma quello è John Williams.
0: No, però
1: cioè, noi colleghiamo Steven Spielberg.
0: John Williams deve ringraziare Steven Spielberg, perché altrimenti
1: deve ringraziare me che gli ho insegnato.
0: Ma che cosa hai insegnato?
1: Un po' tutto, dai.
0: No, non è vero, cioè, ci sono degli incontri casuali. Noi ci siamo conosciuti in un ambito che non era la radio. Certo. Ma una brutta televisione, certo, fatta male, eppure io ho visto in voi il talento che c'era. E
2: noi
0: no.
2: Ma io credo che l'importante sia avere un rapporto di gratitudine reciproca.
0: Sì, certo. Però adesso a parte quello.
2: Invece sì, è l'insistere. Loro,
0: è l'insistere. Se tu credi in qualcosa, so che magari tante volte ti viene voglia di mollare il colpo. A me è successo tante volte. Però se perseveri, alla fine, prima o poi ce la fai. Ce la fai.
1: Guarda,
0: ce la fai.
1: Io ti dico, avevo 19 anni.
0: Magari fallisci anche 20 volte prima di riuscire.
1: Avevo 19 anni, ho incontrato Gianna Nannini e non è successo niente.
0: Niente.
1: Sono stato proprio 5 giorni con Gianna Nannini, facevo il musicista.
0: Niente.
1: Ma neanche un giro di do.
0: Sei serio?
1: Niente. Sì, 5 giorni con Gianna. Non è successo niente. Ma neanche che mi abbia detto.
0: Aspetta, sono curioso di sentire la storia di Paolo.
3: Però
0: scuola.
3: Secondo me adesso che siamo arrivati in questo momento di grande pathos, che raccontano queste cose che comunque ci riconosciamo tutti, perché siamo persone che perseguono nei propri sogni, perché non andiamo a buttarci da una scogliera?
0: Perché, scusa?
3: Perché sarebbe la degna conclusione.
2: Ma vedi, no. Da Polignano a mare, vedi che si ritorna al discorso dell'altro giorno, andiamo in Puglia a trasmettere.
3: No, io pensavo proprio a qualcosa tipo le isole Falkland, cioè proprio in mezzo agli squali devastati,
0: così,
3: distrutti dai sassi, proprio le nostre budella che galleggiano,
0: con un
3: grande regista che riprende tutto.
0: Steven Spielberg, chiamiamolo, dai.
3: Steve, il primo facciamo un pompino.
4: Sfruttiamo questo stacco per cominciare a pettinarci e a truccarci per l'evento di stasera a Ferrara.
0: Sì.
4: Dobbiamo fare una bella figura.
5: Noi siamo Rosa.
0: Tanto poi alla fine dirà, tutto merito mio, fa tutto io, un milione a me, 2 milioni a me, 100 euro a te, 1 milione a me.
1: Magari 100 euro.
2: Esatto.
4: Puoi passare l'intera notte in bianco, o una settimana intera, avere il sangue blu, o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini, e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
6: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Deghi arredare il tuo giardino?
8: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
7: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
8: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
9: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
8: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
7: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
8: Deghi provare.
7: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
10: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
11: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: Acquista Coca-Cola senza caffeina o Fanta Minichen e vinci Gardaland. Operazione valida fino al 1 novembre 2026. Regolamento completo su coca-colaellenic.it.
13: L'estate sta arrivando ed è il momento giusto per sentirsi bene. Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia, storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.
14: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
15: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis?
14: Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
16: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
17: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
18: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
19: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli iper e market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
20: Attenzione, grande promo da Teddy!
21: Tanti articoli scontatissimi! Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora, ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.

0: Questo è lo Zoo di 105.
1: Perché non mi chiami quando sei in diretta?
2: Di la verità, tu sei un pazzo stalker.
1: Perché vengo lì e ti stacco le canne della gola.
2: Ma cosa sei? Adesso hai imparato una parola nuova, continui a ripeterla, via, dai, le canne della gola.
1: Stai zitto quando parlo
2: io. Sono un organo.
1: Stai zitto. Mi vesto con la tua pelle, maledetta merda.
2: Il programma
1: perché
2: è mio.
1: Stai zitto, sto parlando io.
2: Il programma è mio, decido io.

0: Sei un coglione. Stavo leggendo sta notizia che i cinesi hanno inventato un gabinetto su ruote per gli anziani e per i disabili. Che ti insegue, diceva Paolo.
1: Devi cagare, devi cagare. Scappa, vieni, è il momento di cagare.
2: Lo voglio,
0: sì. Ti obbliga.
2: Ma poi ti fa anche gli scherzi. Se tu sei i piedi che stai cucinando, oh, cioè, ti arriva da dietro, ma stai dietro, ti abbassi i pantaloni, caca, caca. Lo voglio.
0: Comunque sto vedendo sempre più influencer in America che sono comprati i robot, quello della Tesla, sì. Un altro cinese. A me fa paura sta roba.
2: Ma è bellissimo.
0: Ma c'è uno stronzo pazzo in casa.
2: A parte il fatto che adesso non è ancora la generazione.
0: Allora io, allora vi spiego, io ho le telecamere in sicurezza, sì, fuori da casa.
2: Non,
0: no?
2: Ti servono con un robot.
0: E poi ne ho una interna, ok, appoggiata vicino alla televisione per vedere quando mi piscia sul divano il gatto, te lo giuro.
2: Lo farà il robot.
0: Sicuro.
3: Piscerà sul gatto lui.
0: Sì, piscia sul. Poi la piscia di gatto è una roba,
4: puzza,
0: ma
4: da morire.
3: Quanto
4: puzza.
3: Costa tra l'altro,
0: sì.
3: Ah no, tu parlavi dell'altra.
0: Allora ogni tanto siamo lì sul divano a guardare un film e mia moglie mi inizia a mettere le mani le robe e dico cazzo c'ho la telecamera, quindi devo mollare il momento di cazzo duro per correre e spostare la
3: e schiacciare
0: camera.
3: Rec.
2: Perché scusa?
0: Perché scusa, magari c'è qualcuno che mi guarda.
2: Devi guardare fisso in camera. devi rompere la quarta parete.
3: Devi ciucciarti le dita e fargli il segno del 2 così. Anche la linguetta.
0: A voi è arrivata mai la mail di quello che ti dice dalla tua stessa mail, tra l'altro.
2: Sì.
0: Ti clona la mail e ti scrive: ho tutta una serie di video, di foto di te sul cesso mentre ti masturbi. E volevo rispondergli, ma mi sarei.

0: risposto, ma io non mi seguo.
1: No, no, io gli ho risposto, ho detto, cazzo, dai, io manda, spacca.
2: No, io ho detto, pubblicale e dammi la metà. La metà comunque onesto, no?
1: Chi è che si vergogna di farsi vedere che si fa una sega?
0: Ma è brutto.
2: Io sono bellissimo.
1: Ma io pechegno ci ho fatto una carriera ormai.
0: No, ma ho capito.
2: Penso che hai iniziato come rapper.
1: Sì. Ah, vorrei... sì, canta?
0: Sì, sì, sì. Però è vero, è più famoso per il cazzo.
1: Quello che si sega sui social.
2: Con due dita, però.
0: Ma secondo me l'ha fatto apposta, dai.
2: Sì, dai.
1: No.
0: Ma sì, dai, come fai a pubblicare una storia e non ti accorgi?
1: Ma no, cioè, all'inizio perché facevo un aggiornamento, quella funzione lì della diretta.
0: Sei mai ripresa tu, Puccione, che fai finta di niente mentre fai sesso?
3: No.
0: Mai? La foto?
3: No.
0: No?
3: No.
0: Io devo ricordarmi, dove ho messo quella SIM card.
2: Io sai che ho buttato un computer?
0: No.
2: Perché non riuscivo a cancellare il video, un Mac.
3: Io non l'ho mai fatto per questo. Ho paura che poi resti memoria di qualcuno.
0: Vabbè, io all'inizio con mia moglie, due foto. Avevo una sta macchina fotografica meravigliosa.
2: Pellicola.
0: No, era una tipo una Canon.
2: Ah, ok.
0: Oh, queste belle foto.
1: Io ho una troupe che ci segue.
2: Con mezzo fucile così.
0: E Steven Spielberg che fare la regia.
1: Dai, culo la vai.
0: Ma a proposito, ci colleghiamo con Cose di casa. Non leggo il titolo.

0: Amore, ma hai visto cosa sta succedendo in Europa? Ci sono moti di rivolta dovuti all'insofferenza della gente verso gli atti di violenza perpetrati da alcune minoranze formate da immigrati. Speriamo che la cosa non degeneri, altrimenti mi toccherà prendere posizione sui social. E magari potrei sbagliare.
1: Scusami, non ti seguo. Cosa c'entrano i social e le tue prese di posizione in un contesto del genere? E soprattutto, cosa intendi per «potrei sbagliare»?
0: Ti rendi conto che se metto il like sbagliato, oppure seguo la pagina non corretta, o magari mi limito a fare un commento sulla fazione sbagliata, poi rischio di prendermela nel culo? Insomma, siamo ad un bivio. Mi mostro razzistone, violento e stufo dei migrati che cacano sul nostro paese, facendoci vivere come topi in casa, per paura di essere decapitati mentre andiamo a fare la spesa. Oppure pacifista, antifascista, comunista, e minimizzo il tema della sicurezza dando la colpa alla propaganda di destra e additando le persone stufe come dei poveri coglioni?
1: Ma sei demente! Ma che cazzo di ragionamento è? Avrai una tua visione di ciò che ritieni giusto, credo che non sia obbligatorio esprimerlo sui social.
0: Ma che cazzo dici? Ormai in ogni contesto, che siano social o che sia il bar sotto casa o un dibattito in TV, se non prendi una posizione netta fra destra e sinistra, sei praticamente out.
1: In che senso?
0: Ti rendi conto che la manifestazione del Pride, dove si manifesta per uguaglianza e amore, e soprattutto per il riconoscimento nella società delle minoranze, hanno impedito a delle minoranze di partecipare per motivi politici? Il mondo è impazzito! Se non scegliamo adesso da che parte stare, presto potremmo perdere il lavoro e il saluto della gente.
1: Ti stai preoccupando troppo, amore mio. È normale che ci siano discrepanze e scontri sociali. Ci sono da sempre. Non dico di rimanere neutrali, ma almeno cerchiamo di rimanere sempre nel buon senso e non trascendere in discussioni futili. Il mondo è di tutti e ovviamente condanniamo le violenze e la delinquenza, chiunque la perpetri. Per il resto, viviamo per i fatti nostri e non ci curiamo degli altri.
0: Ok, giusto, amore. Noi siamo brava gente. Hai ragione. Anzi, vado subito a dare il benvenuto ai ragazzi del Congo che si sono trasferiti nel condominio.
1: Oh Cristo, ci sono negri nel palazzo. Presto, chiama la società di antifurti e passami il tablet che cerco un nuovo appartamento. Cristo santo, dai, due, mandate alle porte. Non voglio essere stuprata.
2: Signora, cosa c'era?
0: Ma è uno studio di avvocati di diritto internazionale.
3: Cose di casa.
4: Oh, Mohamed, io ho un po' paura qua che... è pieno di bianchi qua, troppi bianchi qua, mi fanno paura.
5: No, tranquillo, di cala, non ti preoccupare, che adesso ti troviamo qua, perché è vero che sono violenti questi bianchi, ma guarda che, ma non guardarli, ignorali.
4: No, cambiamo strada, per favore, io ho paura, passare di qua io ho paura, troppi bianchi, ho paura.
5: No, ma non ti preoccupare, adesso cambiamo, guarda che non li guardi, non guardarli negli occhi, non guardarli.
3: Cose di casa!
2: Ma come?
6: Bella sigla, serie di merda.
7: È un atroce spaccato della realtà.
2: Sì.
7: È un atroce spaccato della realtà.
2: Vero. Adesso voglio tagliarti la gola, però. Sì. Posso?
7: O cosa?
2: Con un foglio di carta, però mi impressiona.
7: Quello delle pupille, dici?
2: Mi...
7: Hai fatto anche così? Hai puccionato?
8: Ragazzi, ma stiamo per salire sul palco, non percepite un minimo di emozione?
2: No, sempre voglia e il desiderio di tagliargli la gola con un foglio di carta.
8: Mancano solo 5 ore.
2: Lo so, ma è lunga la strada da qua. Ferrara.
7: Adesso faccio un pugnale di carta.
2: No.
7: E l'occhio. No!
2: Vabbè, dai. Che delinquenti quelli che fanno la carta.
7: Sì.
2: È vero o no?
7: La buona vecchia pietra incisa.
2: È vero.
7: Eterna.
2: Vabbè, vi aspettiamo stasera a Ferrara in piazza
9: Ariostea.
2: Esatto, quella piazza là.
8: Ariostea Dintei.
2: Esatto.
9: Dalle 21 ingresso. Scherzavo, ingresso gratuito, ci siamo tutti, tutti DJ di Radio 105.
2: Tutti tranne la chicca, pensa, che schifo. Che schifo, guarda, perché non viene? Non ho capito perché non viene.
8: Perché soffre il pullman.
9: Esatto, soffre il pullman.
7: Non ci sopporta.
9: No, non manca solo la chicca in realtà.
2: Chi è che manca?
7: Lo scoprirai tra poco.
2: Aspetta.
7: Tardi.
2: Tra quelli più pagati c'è la bionda.
7: No?
9: Sono i mondiali,
2: Sì, chiami Franco, uguale.
7: Franco, Pippo Franco,
2: chiama. È tutto Pippo la sua vita, c'ha la maglietta di Pippo, chiama Pippo.
7: Porca troia,
2: stasera.
7: Adesso Pippo anch'io.
2: Allora, ve la pago io stasera una stanza d'albergo, almeno scopate una volta per tutte, te rotti i coglioni.
7: Oh, ce l'ho fatta a stare in mezzo alle sue tette.
2: Hai visto? Ciao,
7: sul palco.
10: 105 Summer Festival.
11: 105 Summer Festival.
10: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
11: 105 Summer Festival.
10: Giovedì 18 e venerdì 19 giugno, Ferrara, Piazza Ariostea.
11: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
10: Conducono gli speaker di Radio 105.
11: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
10: 105 Summer Festival.
11: 18 e 19 giugno. Ferrara, Piazza Ariostea.
10: Solo con Radio 105. In collaborazione con
11: Moschino Beauty presenta Gummy and Yummy, due nuove irresistibili fragranze, un'esplosione di colore e gioia negli iconici flaconi a orsetto. Provale subito.
12: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
13: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
14: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
15: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
14: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
16: Pasta un penne ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
17: Fino al 28 giugno da Penny, sconti 20, 30 e 40%. Un esempio, tè San Benedetto, pesca, limone, verde, bottiglia da 1,5 litri a solo 69 centesimi. Tutte le offerte su penny.it.
18: Sconti folli solo questo weekend solo Fidenza Village. Dal 18 al 21 giugno fino al 50% di sconto extra sui prezzi già ridotti. Diesel, Michael Kors, The North Face, Twin Set e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
19: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
20: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli iper e market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
21: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha?
22: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
23: E i consumi?
22: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
23: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
24: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
25: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
0: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
1: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
0: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
1: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
0: È buonissima!
1: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
0: E per risotti cremosi?
1: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
3: Ci sono partner pronti a darti una mano.
4: Vai!
3: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
5: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
6: Radio 105 presenta 105 Night Express Live.
26: Continua l'appuntamento dal vivo con gli ospiti di Radio 105 in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
27: Martedì 23 giugno incontreremo Miu e per l'occasione anche voi potrete assistere dal vivo alla puntata di 105 Night Express. Vi aspettiamo!
26: 105 Night Express Live, martedì 23 giugno con Miu.
6: Scopri come partecipare su 105.net.

0: Caro Darietto, sai che ore sono?
1: Le 16 in punto!
2: Ladies and gentlemen, from the Radio 105 Main Studio, 105
3: Music and Cars.

0: Showtime.
1: Music and Cars.
2: Ma buongiorno.
3: Buongiorno Fabiolina.
2: Amici, thank God it's Friday. Oh.
3: Mamma mia, che venerdì tra l'altro oggi. È un venerdì speciale perché stasera saremo tutti a Ferrara. Quindi
2: è vero, ragazzi, mi raccomando, l'abbiamo detto. Beh, ieri c'è stato il Summer Festival, naturalmente, sì. Una data di Radio 105. Questa sera invece tutti noi della radio raggiungeremo gli altri ragazzi che sono evidentemente già lì a Ferrara per festeggiare questa sera, quindi mi raccomando,
3: sì, sì.
2: Ingresso gratuito,
3: assolutamente,
2: quindi
3: sì,
2: veniteci a trovare, ci sarà un sacco di musica, di divertimento e di regalini, insomma.
3: Esatto, stavo pensando, cara, sì, Fabiola, si splash,
2: direi
3: estate, anche perché ragazzi domenica poi arriva ufficialmente l'estate a livello proprio anche astronomico.
2: Beh, certo.
3: Però no, stavo pensando per stasera,
2: sì,
3: volevo creare un po' di suspense,
2: sì,
3: e quindi non volevo salire sul palco con voi, mm-hmm, quindi con te e con Pivati durante il momento dedicato a Music and Cars,
2: sì,
3: ma volevo fare tutto travestito in mezzo al pubblico, così che voi non mi riconosciate.
2: Ma che idea geniale!
3: È bello, vero?
2: È veramente un'ideone, incredibile, ma come mai?
3: Così io vi guardo.
2: Vestito da cosa?
3: No, vestito da pubblico pagante,
2: ah,
3: però.
2: Ah, ok, perfetto.
3: Che non
2: che
3: c'è,
2: non esiste,
3: perché
2: che
3: esatto,
2: non c'è.
3: Sarò
2: molto
3: l'unico,
2: bene.
3: Sarò l'unico ad aver detto io ho pagato e pretendo, capito?
2: Esatto, come Johnny Stecchino,
3: sì,
2: con la banana, fai vedere i soldi, capito? Sventoli la banca.
3: 5.000 lire. Mamma mia.
2: Va bene, dai, va mi bene. Raccomando, grande festa questa sera. Allora, però, per ora noi siamo qui in radio, quindi mi raccomando, state anche con noi, anche qui.
3: Certo.
2: In questo programma che è bellissimo, perché poi ci sarà l'Happy Car, anche se poi noi questa sera a Ferrara lo diciamo, porteremo delle sorprese e riporteremo un po' quello che è il mondo caramella.
3: Beh, ma per forza, ragazzi, anche perché l'Happy Car non ce la facevamo portare sul palco, quindi.
2: Ci abbiamo provato
3: in tutti i modi.
2: Non si riusciva.
3: Niente. Che poi è paradossale, sta Happy Car gira per tutto l'universo e poi sul palco di Ferrara non ci può andare.
2: È un casino. Va bene, allora intanto salutiamo la nostra Pinnetta, salutiamo la zia. Buongiorno Pivati, come stai?
4: Ciao, sto bene, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Sei
3: a lei.
2: Felice?
4: Sono molto felice.
3: Una,
4: sì,
3: Pasqua direi quasi, no?
2: Ma no, dai, questa sera ci divertiamo, poi,
4: sì,
2: saremo noi tre sul palco, noi tre più uno.
3: Più sorpresa.
2: È più sorpresa.
3: Surprise,
2: perché poi
3: surprise,
2: insomma,
3: surprise.
2: Il caramella, per chi lo conosce bene, sa che è, come dire, strutturato,
3: sì,
2: in maniera diversa,
3: sì,
2: no?
3: Sì.
2: Saremo in quattro in realtà. Poi c'è anche la zia.
3: Certo.
2: Fisicamente non sarà con noi sul palco, però insomma la sua presenza.
3: Ma vogliamo dirlo, perché ci sarà una guest star.
2: Sì.
3: So che Fabiola ci teneva che questa cosa non trapelasse,
4: sì,
3: però abbiamo invitato
4: Pezzari,
3: no,
4: dai,
3: abbiamo invitato Gigi. Gigi salirà.
2: Gigi,
3: sì,
2: chi?
4: Gigi Lino.
2: Ah, Gigi D'Agostino. Lo pensavo Gigi D'Alessio. No, più che altro è più facile vedere Gigi D'Alessio in giro adesso,
3: certo,
2: quindi pensavo,
3: certo,
2: lui, va bene. Allora, state con noi, ricordiamo il numero 342 41 15 105 e anche oggi ci sono i santi che ci aiuteranno questa sera e sono... Ammazza!
3: Sono difficili.
5: San Giro.
3: L'unico che ti posso fare indovinare, perché ci ho pensato prima a come farglielo indovinare.
2: Io l'ultimo.
3: Ah,
2: vedi?
3: Sì, se una brocca, per esempio, no, la riempi fino all'olmo.
4: È rasa.
3: No, oppure è
4: colma.
3: Ok, tieni lì. Come si chiamano i ragazzi normalmente tra di loro, quelli giovani?
4: Colmazio.
3: No, bravo.
2: Colmazio.
3: Bravissimo.
2: Bravo.
4: Oggi casteggiato oggi.
3: Si chiamano Colmazio.
2: Colmazio, si chiamano, certo, è Colmazio.
4: I ragazzi oggi proprio così.
2: Bella colma.
4: Stasera ci vediamo.
2: Ragazzi,
4: Colmazio.
2: Bella colma, Colmazio, esatto. Poi c'è Romualdo, ecco,
4: gigante.
2: Tanti auguri.
3: E poi Gervasio e Protasio.
4: Protasio sembra un medicinale.
3: Sì, esatto. Anche Gervasio per il mal di stomaco.
2: Esatto, un bel Protasio e un bel Gervasio.
3: Romualdo
2: e Colmazio sono i santi di oggi, tanti auguri.
6: Attenzione. Attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita. Grazie.

0: La nostra prima ora di 105 Music in Cars di questo venerdì bellissimo, meraviglioso, che chiude una meravigliosa settimana di 105 Music in Cars.
1: Sì, mia cara sì. Fabiola, molto bello anche a livello meteorologico, bello da un lato, ma insomma.
0: Ormai la preoccupazione qui non è più il freddo. Fino a qualche tempo fa, nelle settimane scorse, parlavamo con i ragazzi di meteo.it, insomma la preoccupazione era se piove, non piove, se le temperature si abbassano, se diventa un po' troppo freschino. Qui adesso il problema non si pone più, è capire se potremo sopravvivere, ecco, al caldo che farà, credo. Però per parlarne anche oggi, come venerdì scorso,
1: aveva ragione Angel
0: Fire che tutto sa, tutto vede e tutto sa, direi.
1: Sì, ma fatti i fatti tuoi ogni tanto.
0: Ecco il nostro
1: Spadacci!
0: Ma no!
1: Ma dai!
0: Questo sai cos'è? Il buco dell'ozono! D'altronde!
1: Io pensavo al venticello invece. Vabbè.
0: Allora, ricordiamo naturalmente meteo.it, certo, se volete essere seri e andare a vedere. Però insomma Spadacci ci dà sempre delle news.
1: Ma io da lì sono andato a prendere. Quindi in fondo diciamo che la fonte è sempre la stessa. Intanto partiamo dal dire che, vabbè, l'abbiamo già testato negli ultimi giorni, sta arrivando il secondo, diciamo, periodo di caldo africano piuttosto importante.
0: Sì.
1: Quindi già da qualche giorno, ma nei prossimi ancora di più, le temperature schizzeranno alle stelle un po' dappertutto. L'unica nota che vi posso dire è che da questa sera, soprattutto per quelli che abitano al nord-ovest, zone anche prealpine, così potrebbero avere qualche piccolo temporale. Niente però che realmente raffreddi, semplicemente un po' d'acqua, ma niente di che. E poi invece, per quel che riguarda questo weekend, quindi domani e domenica, le temperature inizieranno a salire. Già da domani si supereranno i 35 gradi in tantissime località italiane, ci sono poi anche delle, come dire, degli avvisi molto importanti, bollino rosso in alcune città da domenica, dove si toccheranno i 40 gradi. Parliamo di città come Bologna, come Firenze e così via. Per cui tanto caldo. Per chi potrà andare al mare, andate al mare, però non uscite proprio, cioè rimanete dentro l'acqua.
0: Se siete a Firenze, buttatevi nell'Arno.
1: Sì.
0: Io ho visto un po' di gente settimana scorsa, devo dire, intorno.
1: Che si bagnava nell'Arno.
0: Beh, insomma, più che altro si un po' prendeva il sole, però settimana scorsa durante Firenze Rock non era così caldo. Adesso il caldo
1: arriverà.
0: Arriva. E Firenze fa parte un po' di quelle città, un po' come noi, ovviamente Pianura Padana, dove si trova un po' in una conca, quindi quando fa veramente caldo, fa proprio caldo.
1: Sì, stavo leggendo tra l'altro una cosa, perché qualche giorno fa, mercoledì credo, è stata la giornata contro la desertificazione, no?
0: Sì, certo.
1: Stavo leggendo che lo zero termico ormai già adesso, quindi parliamo del 19 di giugno in questo caso, non è ancora arrivato ufficialmente l'estate, però è come se lo fosse, arriva oltre 4500 metri.
0: Ma figurati, ma era già così anche
1: era
0: un
1: già
0: po',
1: così, sì,
0: mi ricordo,
1: tempo fa. Quindi,
0: esatto.
1: Un disastro,
0: sì, amici, bisognerà trasferirsi con la radio in un punto, che ne so.
1: Sì, in Antartide.
0: In Antartide.
1: Sì, sì, ma anche lì si sta sciogliendo tutto.
0: Lo so.
1: E quindi
0: non si può andare da nessuna parte. Andare, non so, andiamo in Norvegia, in Svezia,
1: sì.
0: Che comunque perlomeno un po' di freschino c'è, rispetto
1: beh,
0: a noi, rispetto a Milano, rispetto alla Pianura Padana, stanno bene ovunque.
1: E hanno anche un'aria un po' più pulita, mi dicono, da quelle parti.
0: Così dicono.
1: Sì.
0: Va bene, grazie Spadacci.
1: Prego, non sono stato di grande utilità, cioè non è che vi ho detto delle cose che vi avrebbero modificato la sensazione, purtroppo, però.
0: Insomma, io credo che ormai le persone da oggi in poi, ma ormai da qualche giorno, chi può andare poi un po' al mare o nei posti anche, ripetiamo, in montagna, eccetera, ci va in ogni caso. E per tutte le informazioni, mi raccomando, ricordiamo meteo.it. Anna!
1: Why Girl Wasted!

0: 105 Music and Cars presenta.
1: E ci hanno mai mannato.
2: Brucia porco.
3: Brucia porco.
4: Diciamo che è la temperatura perfetta per il nostro brusaporco. Sì. Il nostro brusaporco, diciamo che si sente bene.
3: Sta brusando.
4: Sta bene con queste temperature esagerate.
3: Certo.
4: È proprio nel suo, capito?
3: Allora lo diciamo, anche se diciamo che i fancarsisti lo conoscono molto bene. Però ammetti che abbiamo dei nuovi ascoltatori, visto che comunque il programma continua a crescere.
4: Sì.
3: Ecco, quindi il brusaporco è una cosa che succede solo il venerdì, nella prima ora di Music and Cars, in cui vi permettiamo, attraverso la radio, di sfogarvi di qualcosa che vi ha fatto veramente male, vi ha fatto arrabbiare, vi ha fatto arrovellare.
4: Vi ha fatto anche semplicemente innervosire, magari una cosa leggera,
3: anche
4: qualcosa che veramente vi ha anche rovinato la giornata, se non tutta mezza giornata. Beh, in ogni caso noi siamo qua per questo, quindi 342 41 15 105 ci mandate un bel messaggino scritto.
3: Esatto.
4: Deve cominciare o chiudere chiaramente col brusaporco, dove ci scrivete e ci raccontate che cosa vi è successo, qual è il motivo, diciamo, della vostra arrabbiatura.
3: Bene, potete anche usare, diciamo, la vostra voce con un messaggio vocale. Il numero è sempre quello, ve lo ricordo, lo dico lentamente per chi non ha mai segnato.
1: 342 41 15 105.
4: A tra poco.

0: Ragazzi, parliamo di futuro, ma facciamolo chicco dopo chicco. Sì, perché il riso Flora non è solo buono, ma si impegna anche per rispettare il nostro pianeta.
1: Pensate che per produrre il riso Flora usa fonti di energia alternative e sistemi che riducono al minimo il consumo di acqua. Massima qualità, minimo impatto.
0: E il packaging zero plastica. Le confezioni sono 100% riciclabili, fatte solo in cartoncino certificato FSC da foreste gestite responsabilmente.
1: Scoprite di più su risoflora.it.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 13,99 euro al chilo.
8: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
9: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
10: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
12: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
13: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
14: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
15: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
16: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
17: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
18: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più, con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre.
19: Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
20: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
21: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
20: Parola di Antonino.
22: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Isterico questo, isterico.
1: Isteria!
2: Stiamo caldi, stiamo caldi, stiamo calmi che fa caldo. Siamo

0: detto gli Iron?
1: No, veramente. Sono quella cosa, sto sciando.
0: Brusa porco, Dio, un brusa porco. Mercoledì mi hanno detto che se non rientra da sola l'Ernie al disco, mi devo operare. Gabriele dalla provincia di Como, mi dispiace.

0: bello bello questo brusaporco.
1: Bello.
0: Brusaporco di un brusaporco. Ieri il mio capo mi ha convocato in ufficio.
1: Ah beh, una bella notizia.
0: Pensavo finalmente ad un aumento.
1: Sì.
0: Mi ha fatto i complimenti per il lavoro.
1: Che bello.
0: E poi mi ha detto
1: sì,
0: che il mio contratto non verrà rinnovato.
1: No.
0: Ma brusaporco, Alessandro da Torino.
1: Alessandro, guarda, brusaporco. È il complimento, capito?
0: Prima
1: del calcio che ti brucia.
2: Wow. Ho fatto 41 anni,
1: sì.
2: Metti da parte qualcosa per fare una super festa,
1: sì.
2: La settimana
0: festa.
2: Prima
1: sì.
2: Si rompe il giunto di Cardano.
0: Chi?
2: E lo snodo.
1: Cosa?
2: Brusaporco. Pure quest'anno.
1: Cosa?
2: I 40 li festeggiamo il prossimo.
1: Aia.
2: Brusaporco.
1: Aia. Ma problemi dicono col camion. Quindi può essere lo snodo. Il giunto di Cardano.
0: Ma che è una carta Pokémon? Il giunto di Cardano. Ma che è?

0: del cretino vero del mio compagno, molto bene, che dopo un mese e mezzo che via per lavoro è rientrato ieri sera ed è già ripartito oggi pomeriggio per andare a fare una notturna di pesca a Chioggia. Ma amica, dopo un mese e mezzo dico va a pesca. Brusa porco, come fa innervosire questa cosa?
1: Era lì col giunto di Cardano.
0: Sì, con lo snodo, con lo snodo.
1: Brusa porco, dopo mesi che aiutavo un amico in difficoltà prestando soldi e tempo,
0: sì,
1: ho scoperto che raccontava in giro che ero io quella in difficoltà che approfittava di lui. Una delusione enorme. Brusa porco, Daniela da Padova.
0: Che nervoso, che nervoso.

0: 105 Summer Festival. L'imperdibile appuntamento con la musica live.
1: 105 Summer Festival.
0: Giovedì 18 e venerdì 19 giugno, Ferrara, Piazza Ariostea.
1: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
0: Conducono gli speaker di Radio 105.
1: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
0: 105 Summer Festival.
1: 18 e 19 giugno. Ferrara, Piazza Ariostea.
0: Solo con Radio 105. In collaborazione con...

0: benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. iPhone 17, 256 giga, a 879,90 €. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio.
1: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.

0: scoop voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più coop voce.
1: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: Radio 105.
7: Proud to be different.

0: babbo la domenica.
1: 105 Music and Cars presenta
2: Che ci hanno mai mannato.
3: Brucia un porco, brucia un porco.
4: Il brucia, il brucia, il brucia, il brucia.
3: Brucia un porco.

0: Ah, ma questa è una ballata.
1: Sì, è una ballad, sì. E loro arriveranno prestissimo. Il 6 luglio saranno qui a Milano. System of a Down.

porco. Ormai per andare a fare la spesa bisogna vendere un rene. 200 euro di spesa per quattro cose. L'unica cosa positiva è che c'è il sole, brusa porco. Il sole c'è, rene.

0: Che potere. Allora, questo è un brusa porco che posso capire. Posso capire, dico, porto giù il mio cane a fare una passeggiata rilassante ieri sera alla fine della giornata. Dopo 10 minuti decide di rotolarsi nella cosa più schifosa trovata al parco.
1: Che però porta fortuna.
0: Sì, ho capito, porta fortuna. Per lavarlo ho dovuto sporcare tutto il bagno di Sara da Monza, ti capisco. Perché anche Piper ha la passione per quella cosa.

0: brusaporco di quel brusaporco brusaporchissimo, sì. Elevato all'ennesima potenza.
1: Sì.
0: 3 anni e mezzo che lavoro nella nuova azienda, mai chiuso un anno per le vacanze, sempre preso vacanze quando potevamo e mai fatto nulla perché la mia ragazza non lavorava.
1: Sì.
0: Ora la mia ragazza lavora,
2: sì.
0: Ha le ferie dal 15 al 30 di agosto, prenotiamo, sì, le vacanze in quel periodo e l'azienda cosa ti fa? Ti chiude. E ti chiude quando? Dal 3 al 16 di agosto. Bravi,
2: bravi,
0: bravi davvero, maledetti voi, brusa porco.
2: Bravi, bravi. E allora noi che cosa stiamo a fare qua? Se non prendi il brusa porco.

fuoco all'agenzia immobiliare, attenzione, che ha fatto finta di seguirmi nell'acquisto della mia casa. Mi ha spillato soldi e ha cercato di fregarmi. Maledetti, brusaporco. Lacri da Como.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
1: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici, in destinazioni eccezionali. Esperienze straordinarie in tutto il mondo. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
2: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
3: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
4: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
3: Oh, Contacta! Adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.

0: A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel, da soli 54,90€, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
1: Quando il caldo si fa sentire, acqua Santa Croce, l'acqua che accompagnerà la nostra estate. Eh sì, perché per chi vuole il meglio c'è una sola scelta, acqua Santa Croce, naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati, povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso, perfetta per tutta la famiglia, anche per i più piccoli e per le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce, il meglio di ognuna, lo trovi tutto in una.
2: L'estate sta arrivando ed è il momento giusto per sentirsi bene. Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia, storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.
3: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, grana padano DOP, scontato del 30% a 9,99€ al chilo.
10: Radio 105 presenta Red Valley Festival. Quest'estate dal 13 al 15 agosto ad Olbia, tre giornate imperdibili di musica dal vivo. Achille Lauro.

0: altri artisti ti regaleranno un weekend di Ferragosto unico in Sardegna, tra mare, concerti e tanto divertimento. Biglietti in vendita su redvalleyfestival.com.
1: Caldo africano, nottate e giornate da incubo. Salva l'estate, scopri Magnesio Supremo Potassio Più, con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
2: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
3: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
4: con il sottoscritto Enrico Papi
5: e Lodovica Comello.
4: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
3: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
4: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
3: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
4: solo su Radio 105.
6: Vi aspettiamo!
7: Gli Squizzati di 105.
8: 105
9: Che storia!
3: Radio 105 compie 50 anni.
4: Che storia!

0: Mamma mia, ragazzi, che pezzo! Davvero, davvero. Io amo questo appuntamento. Ringraziamo sempre il nostro Maurizio Franciosi, perché è un po' la storia della musica che chiude la prima ora.
1: Assolutamente, in questo caso Blondie con Call Me.
0: Bellissimo. 105 Music and Cars.
2: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Rivoluziona la pulizia della tua casa con la nuova gamma Vim Carboni Attivi. Con una sola passata sgrassano, puliscono a fondo e hanno un profumo travolgente. Vim Carboni Attivi, tre prodotti con molecola antiodore e tutta l'efficacia di Vim. Crema cucina, lo sgrassatore e il multiuso. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
0: Che ore sono, Darietto?
1: Chiedi sempre a me, le 17 in punto, guarda.
3: Radio 105, proud to be different.

0: 105 Music and Cars presenta. Lo sapevi che...
1: Allora amici, buon venerdì, intanto seconda ora di 105 Music and Cars e nella seconda ora noi normalmente vi raccontiamo un po' di curiosità che potrebbero tornarvi utili proprio durante il weekend.
2: Sì, esatto.
1: Per esempio, cara Fabiola.
2: Sì, mi dici qualcosa di interessante,
1: sì.
2: Mi racconti qualche cosa che mi può servire questo weekend?
1: Beh, non lo so, però puoi raccontarlo sicuramente,
2: bravo,
1: no?
2: Bravo,
1: perché
2: okay.
1: Negli anni 70 dovete sapere che gli uffici postali in alcune città dell'India...
2: Sì.
1: Una cosa che ci riguarda tutti,
2: sì.
1: Erano mobili.
2: Ah.
1: In Rajasthan venivano usati i cammelli per gli spostamenti, mentre nelle zone montane del Darjeeling, in Bengala, venivano utilizzati i muli.
2: Ma pensa.
1: Sì, sì.
2: Vabbè, insomma.
1: Interessante.
2: Vabbè, normale. No, dico, una volta non c'erano gli uffici postali, si portava...
1: Beh, certo, sì, cioè i postini adesso vanno in giro in motorino, prima andavano con i muli.
2: Esatto. Attenzione, perché non tutti sanno che il famoso pittore rinascimentale Raffaello Sanzio era ossessionato dal cibo che mangiava. Mm. La sua ossessione era talmente grande che teneva perfino un diario alimentare dove appuntava tutto ciò che ingeriva.
1: Quello che hanno consigliato di fare alla zia Ibiza. La sua
2: nutrizionista.
1: Sì, sì.
2: Pensa che roba, ma chissà perché. Cioè, chissà se era curioso anche da quello che magari, che ne so, se gli provocava qualcosa in particolare.
1: Può
2: magari...
1: essere. Sai che non c'era il Gaviscon
2: in quegli anni.
1: Quindi magari per capire cosa gli provocava il bruciore. Allora amici, gli orsi polari non bevono acqua. Io questo non lo sapevo.
2: Ah.
1: Questi mammiferi hanno
2: bevono
1: bisogno...
2: solo vino, infatti, però sta finendo, insomma. Dico.
1: Ah, stanno finendo anche loro, si stanno
2: poverini,
1: estinguendo anche per quello.
2: Vabbè.
1: No, in realtà hanno bisogno di idratarsi proprio come noi, eppure grazie al loro metabolismo sono in grado di estrarre i liquidi dal sangue delle loro prede.
2: Ma pensa.
1: Quindi
2: pensa
1: loro bevono mangiando.
2: Cioè, quindi sono un po' dei Dracula.
1: Dracula.
2: Allora, l'allergia da freddo è una condizione che colpisce circa il 15% della popolazione mondiale. Non si tratta di una vera reazione allergica, tuttavia chi si trova in questa condizione può avere reazioni cutanee con sintomi simili proprio all'allergia stessa.
1: Che palle.
2: Sì, mamma mia.
1: Una bella rottura.
2: Davvero, sì.
1: Chiudiamo con questa. Quando i peperoncini sono stati introdotti in Giappone nel XVI secolo, non venivano mangiati, venivano inseriti nei calzini.
2: Dove?
1: Nei calzini. Per tenere le dita calde. Perché lì fa un effetto deflagrante.
2: Dal passato ogni tanto arrivano delle notizie, insomma, delle curiosità.
1: Vabbè, magari ci hanno anche provato, però dico, l'effetto non doveva essere piacevolissimo.
2: Mamma mia,
1: va bene.
2: Bella questa.
1: Sì.
2: Proveremo, insomma, a utilizzare il peperoncino.
1: Nei piedi?
2: No, insomma.
1: Però in effetti potrebbe, cioè, d'inverno, piuttosto che soffrire tanto il freddo, magari...
2: Io sto bene così, anche
1: tu senti sempre caldo, Fabio, tu sei speciale. Io che ho sempre i piedi gelati.
2: È vero,
1: i geloni.
2: Ah, ecco, vuoi provare col peperoncino?
1: Proviamo. Perché no? Va bene.
2: Queste altre notizie su Curiosità dal Mondo, naturalmente anche pagina Instagram. Grazie.
1: Sta arrivando anche lui.
2: Certo.
1: Mr. Bruno Mars.
2: Lo ascoltiamo in 105 Music and Cars con
1: On My

105 Music & Cars presenta Beach Vibes. Beach Vibes. Vibrazioni positive per la tua estate.

0: the Sun. Will and Brothers, e se non è questa una canzone Beach Vibes,
1: bellissimo,
0: quale può essere?
1: Allora, lo diciamo, il Beach Vibes ha preso un po' il posto di quello che era il nostro Thanks God It's Friday, per cui cerchiamo il venerdì pomeriggio a quest'ora di portarvi un po' di sì, energia positiva, di chill, di relax.
0: Bello.
1: Bello, molto bello. Non è detto che nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, non torni anche un po' un reggae time, nel senso un pezzo reggae anche dentro il Beach Vibes.
0: Assolutamente, beh, diciamo che il disco reggae fa parte,
1: esatto,
0: di questa atmosfera che noi vogliamo trasmettere in Music in Cars. E poi prossimamente, lo
1: sì,
0: diciamo già,
1: dillo.
0: Ci sarà una sorpresa.
1: Sì.
0: Diciamo a fine mese, mettiamola così,
1: ci
0: sempre
1: sarà...
0: il venerdì.
1: Sì, tante sorprese.
0: Ci sarà una sorpresa cantata. La zia ci tiene, ragazzi, l'anno scorso avevo sempre fatto il karaoke, quest'anno avevo deciso di non farlo, però insomma... Come si può chiudere, come dire, la stagione estiva del programma senza...
2: Mi verrebbe da dire un proverbio.
1: Sì, dillo. Non c'è mai
2: una sorpresa cantata,
0: sì,
2: ci sarà
0: sorpresa.
2: Una bella... Esattamente.
1: Non cambiamo. Sì, sì. Potevamo aspettare fine luglio per cantare, invece no, vogliamo anticiparlo.
0: No, vogliamo anticipare,
2: certo.
0: Poi vi spiegheremo anche il motivo, sì, ragazzi. Sì, non sì, è che siamo matti, insomma.
2: Sì, vabbè, ma insomma.
1: Come dire, Fabi, su questo avremo da ridire.
0: C'è qualche dubbio.
1: La.
0: È vero, è la. Vero, è vero.
1: Va bene.
0: Amici, andiamo avanti in attesa poi del nostro, della nostra Pina che tra poco comincerà a viaggiare. Arriva
1: Siena Spiral.

0: Amici, ora immaginate di guidare la tecnologia full hybrid di ultima generazione. La potenza di 237 cavalli, un motore turbo benzina pronto a tutto e una sorprendente anima GPL.
1: Da chi ha nato il primo motore tri-fuel, oltre qualsiasi immaginazione. Quello del nuovo Kia Sportage Turbo Tri-Fuel. Full hybrid, turbo benzina e GPL insieme. Con oltre 1500 km di autonomia senza compromessi tra prestazioni, autonomia e risparmio.
0: Nuovo Kia Sportage Tri-Fuel. Tre anime, un'unica scelta.
2: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
3: Per raccontare MotoG ci serve azione. Gli smartphone Motorola sono pronti a seguirti ovunque. E colore, colore vivo come le tonalità Pantone che li rendono unici. Poi stile, grazie al design che aggiunge un tocco distintivo. E performance, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale? Lo scegli tu. Scopri il nuovo Motorola Moto G 87, ora nei migliori punti vendita.
4: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutte le concessionarie Auto Torino Bibip fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
5: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
6: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
5: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
8: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
9: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento posti disponibili.
10: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
11: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
12: Ci sono partner pronti a darti una mano.
13: Vai, vai, vai!
12: E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria, a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Wagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
14: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
13: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. Tre giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.
15: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa il GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
16: Radio 105. Proud to be different.

0: Eccoci, beh, devo anche dire... loro, sì, prego.
1: No, preferisco il remix all'originale in questo caso. Sì,
0: no,
1: mi piace,
0: ma è bello,
1: sì.
0: È bello anche loro, stavo dicendo, i Marum, mentre vedi che senti la nostra Tina, che insomma si sta attivando, anche loro saranno a Milano, tantissimi concerti, le abbiamo detto, ce ne sono talmente tanti che effettivamente noi suoniamo tutti quelli che poi verranno a suonare in qualche modo.
1: E poi vanno avanti, non solo quest'estate ma anche a settembre, ci saranno un sacco di date importanti. Va bene, allora l'avete sentito amici, la Pecar è pronta, è bella calda, è carica, l'abbiamo caricata anche di ormonata perché è fondamentale quello.
0: Ormonata ghiacciata, vediamo anche il cestello del ghiaccio.
1: Stasera la spruzziamo anche sul pubblico a Ferrara?
0: Ma sì, perché no, insomma fa bene, felicissimi.
1: Carichi così,
0: non vedo l'ora, guarda, ma che gusto. Ma amici, che cosa succede adesso? Noi partiamo con la Pina, andiamo in giro per tutto il nostro paese, per l'Italia, per l'Europa, per il mondo.
1: Sì.
0: Se doveste avvistarla, mandateci un messaggio scritto al 342 41 15 105, ci scrivete dove la state vedendo, insomma, passare, come vi chiamate e naturalmente cosa volete.
1: Esatto. Se per caso gli avete bucato le ruote perché volete rubarci l'ormonata,
0: niente, ragazzi.
1: Dai, 342 41 15 105, tra poco dove avrete avvistato la Pecar?
0: Avarete. Sempre
1: andando avvistando.

0: Dimmi dove vorresti essere adesso, al di là del fatto che siamo qui in radio sulla nostra pina, però un altro posto.
1: Sì, a Ferrara.
0: Senti, a Ferrara. A Ferrara ci andremo tra poco. Senti che roba. Cioè, non vorresti sorseggiare un bel Cuba? Un Hugo per il nostro DJ, che lui è viziato, sì. Va di Hugo.
1: Io mojito, con questo sound mojito.
0: Oppure un Fernando.

dire che questa è un'immagine che mi piace sempre molto, grazie a Simone che l'ha vista passare così. Immaginati questa pina gialla stupenda che regala musica, regala veramente, come dice la sigla, buon umore, attraversare i cipressi.

0: Puglia, perché Annalisa l'ha vista passare a Vieste.
1: Bella
0: mamma
1: Vieste,
0: che bello, che posti, amici. Bravi.

0: era a Bari, sì, a Vieste, e adesso l'hanno vista in coda sulla Cisa.
1: Ah, sulla Cisa?
0: Sì, esattamente.
1: In coda no, ragazzi.
0: La Pecar che affronta i viadotti in salita a 20 all'ora.
1: No,
0: Andrea, camionista.
1: No, ma noi non facciamo mai, noi non è possibile, non esiste traffico.

Sede Gallia! Brava Mirka! Mamma mia, ma che pezzo grande Anthony D'Andrea! E la nostra Apecar! E l'aperitivo del Caramella tutti i venerdì nella seconda ora di 105 Music in Car.

0: Sardegna, ad Olbia, vicino al porto, dice che abbiamo legato un fenicottero gonfiabile sul tetto.
1: Sì, può essere
0: Valeria,
1: la zia. Insomma, la solita Tamara, zia, per favore, sgonfiamo.
0: Dai,
1: per favore, ti prego, non ci
0: figure.
1: Facciamo riconoscere, dai. Viva le figi! Le figi! Sì, no, vero, la... Dritto, però le figi, viva le figi davvero, insomma. No, dico... Secondo te posso mai dire...
0: Ma che volgarità, questo ascoltatore!
1: Queste figi!
0: Pensavo viva la...

0: Edo. Ah, grazie Rita, grazie.
1: Magari è Gastel Coffredo.
0: Gastel

0: la nostra Pina è passata sulla spiaggia di Chia. Chia! Sardegna! Ciao Oronzo!
1: Ma non ci possiamo fermare a Chia, rimaniamo lì, dico.
0: Lo so, lo so, ma dobbiamo tornare indietro tra poco, guarda che ormai ci siamo, caro Darietto.
1: Infatti l'hanno vista a Garbagnate Milanese, sta tornando.
0: Vedi, è un attimo, ma 5 secondi fa, Chia, ma neanche il

0: piace condividere con noi, prima il caramella, poi insomma la nostra Pecara, che è l'appuntamento estivo.
1: Esatto, esattamente, che gira per l'Italia. Quindi grazie al DJ che l'è sempre lui. L'è sempre lui. Piace?
0: Anthony D'Andrea.
1: Anthony D'Andrea.
0: Esatto.

0: Chi? Mi raccomando. Ma basta, Mario!
1: Lui è lì e lei è là. La Pecar torna venerdì prossimo. Ciao. Mi son chi? Ti te sei lì, lui
0: mamma
1: è là.
0: Mamma mia, mamma mia.
1: A Parì, a Parà.
0: Ma basta! 105 Music and
2: Cars. Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Zanzare? Proteggiti con vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
5: Il prezzo del carburante aumenta? E io mi faccio il GPL. A giugno fino a 3.000 euro di vantaggi sulla gamma SUV EMC Auto, a partire da 15.800 euro. EMC Auto, la scelta intelligente. Info e durata promozione su emcauto.it.
6: Per raccontare MotoG ci serve azione e colore Pantone. Poi stile, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale lo scegli tu. Scopri Motorola MotoG 87 nei migliori punti vendita.
7: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
8: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
9: E se ci sono costi nascosti? Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
10: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
11: 105 Traffic.
12: La situazione su strade e autostrade: sulla A12 verso Rosignano 6 km di coda per un veicolo in avaria tra l'immissione sulla A7 e Genova Nervi, sulla A4 verso Trieste 5 km di coda per un veicolo in avaria tra Castagnato e l'immissione sulla A21, sulla statale 16 Adriatica rallentamenti per un veicolo in avaria all'altezza dell'incrocio San Severo verso Otranto. Prudenza e buon viaggio.
13: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
14: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
4: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
3: Brava Samira!
4: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
3: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
4: Riso Flora, non scuoce mai.
5: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
7: Deghi aprire la pagina deghi.it.
8: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
5: Poi deghi solo cliccare.
8: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
5: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
9: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
6: Deghi provare.
5: Deghi fidarti.
6: Perché se non deghi, non ci credi.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
11: Benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Macchina per caffè in chicchi DeLonghi, magnifica start, a 299 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1 luglio.
12: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
13: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
14: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
15: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
16: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
17: La Gioconda il prosciutto se l'è mangiato tutto.
16: E il signor Alessandro Volta?
18: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
16: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 13,99 euro al chilo.
19: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
20: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
21: Estate, palco, luci! E tu sei pronta? Con Dreamy Beauty il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Hairstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
22: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
23: E quella lassù?
22: È la costellazione del benzinaio.
24: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
25: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
0: Radio 105 presenta 105 Night Express Live.
1: Continua l'appuntamento dal vivo con gli ospiti di Radio 105 in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
2: Martedì 23 giugno incontreremo Miu e per l'occasione anche voi potrete assistere dal vivo alla puntata di 105 Night Express. Vi aspettiamo!
1: 105 Night Express Live, martedì 23 giugno con Miu.
2: Scopri come partecipare su 105.net.
3: Radio 105. Proud to be different.

0: Leave the World Behind. Ma che regalo che ci siamo fatti comunque con questo braccio fuori dal finestrino.
1: Sì, bello questo,
0: bellissimo,
1: devo dire.
0: Axwell, Sebastian Ingrosso e tutto
1: Angelo,
0: il team, Angelo,
1: tutti,
0: mamma
1: la Swedish
0: mia,
1: House al completo.
0: Bellissimo,
1: bello.
0: Le Belluche naturalmente.
1: Certo.
0: Grazie, grazie amici intanto alla nostra Pinnetta, grazie alla zia,
1: certo,
0: e anche a Claudia che ormai fa parte diciamo di questa famiglia quando la zia non c'è al centralino.
2: Cioè sempre.
1: No, no dai, lo sapevo che l'avresti detto, guarda
0: dai.
1: Sei tremendo.
0: Grazie, grazie Pivati, grazie davvero.
2: Ciao, ci vediamo stasera.
1: Sì, cioè, ci vediamo stasera, raga, adesso andiamo tutti, corriamo perché dobbiamo arrivare in tempo
0: sì,
1: per la serata.
2: Comincia ad andare
0: sì,
2: che poi ci vediamo lì.
1: Va
0: esatto,
1: bene,
0: ma
1: va
0: noi
1: bene,
0: prendiamo la nostra pina volante.
1: Sì,
0: ecco,
1: esatto.
0: Grazie Darietto.
1: Grazie Fabiolina mia.
0: L'appuntamento è per stasera. Piazza
1: Ariostea a Ferrara.
0: Veniteci a trovare, mi raccomando. Ciao!
1: Ciao!

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
1: Radio 105, sono le 18 in punto.
2: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Scontro Trump-Meloni, mi ha implorato di fare una foto al G7, si è inventato tutto. Mattarella chiama la Premier per esprimerle solidarietà. Tajani cancella il viaggio negli USA, così il Presidente degli Stati Uniti mi ha fatto pena. Meloni ribatte, coi nemici dell'Occidente non fa così. Sentiamola.
4: Sono francamente allibita, non so perché il Presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati, non è del resto la prima volta che accade, però una cosa se la deve ricordare, io e l'Italia non imploriamo mai.
3: Khamenei contro Washington, sì della Casa Bianca all'accordo con l'Iran per debolezza e necessità. Morti 4 soldati israeliani in un raid delle forze armate dello Stato ebraico. Netanyahu minaccia, la pagheranno cara, ma Hezbollah parla di intesa per un cessate il fuoco immediato in Libano. Seconda prova scritta dell'esame di maturità. Le prove, latino al classico con quintiliano, matematica allo scientifico con calcoli relativi al lago di Bracciano e al sisma in Friuli, lingua e cultura straniera 1 al linguistico, economia aziendale per amministrazione, finanza e marketing. Lotta al telemarketing selvaggio. Da oggi nuova stretta per i contratti di luce e gas. Se vorranno inviare messaggi commerciali o proporre al telefono contratti di fornitura, gli operatori del settore potranno farlo solo qualora l'utente abbia fornito espresso consenso. È morto nella notte a Cecina Igor Protti, ex calciatore e dirigente sportivo, stroncato da un male incurabile. Aveva 58 anni, fu capocannoniere in Serie A, in Serie B e in Serie C. Domani la salma allo stadio Picchi di Livorno. Ai mondiali nordamericani continua il secondo turno dei gironi. Dopo il 6-0 di Canada-Qatar e l'1-0 di Messico-Sud Corea, la giornata prosegue con Stati Uniti-Australia a Seattle dalle 21, nella notte Scozia-Marocco a Foxborough e Brasile-Haiti a Philadelphia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad!
6: Via, via!
5: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
8: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
9: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile.

0: perché sei in ritardo?
1: Perché sono da un'altra parte.
0: Allora, oggi lo possiamo dire proprio in maniera palese.
1: Sì, prima volta in 14 anni.
0: Guarda, cioè, quando uno dice ma bisognerà dirlo qualche volta che siamo registrati?
1: Sì, quando siamo registrati? Oggi finalmente siamo registrati.
0: Cioè, praticamente uno dice no, ma è venerdì pomeriggio. No, non è vero. È mercoledì pomeriggio per noi, ma buonasera a tutti voi.
1: È venerdì mattina.
0: A tutti voi che state dall'altra parte della radio. No, adesso scherzi a parte, insomma, ufficialmente vi diciamo che siamo registrati, che oggi cercheremo di mettere in onda un best, diciamo così, per quanto riguarda la carovana. Perché? Perché in questo momento
1: potevamo raccontarvi che siamo in onda. In realtà
0: in questo momento stiamo viaggiando tutti in direzione Ferrara.
1: Io sono già dietro il palco ubriaco.
0: Ma smettila
1: di dire i 50 anni di Radio 105.
0: Questa sera vi aspettiamo tutti quanti a Ferrara in piazza Ariostea per la grande festa, appunto, in occasione dei 50 anni di Radio 105.
1: Esatto, infatti oggi il nostro pool di esperti vi domanda: e voi dove cazzo siete? Perché non siete a Ferrara?
0: Dovrete venire tutti quanti a Ferrara. Esatto. Se in questo momento siete a Milano, ce la fate ancora?
1: Ma sì, quanto ci vuole da qua a Ferrara?
0: 3 ore più o meno. 3 ore.
1: Ci metto 3 ore di Desenzano Rimini.
0: Vabbè, ma Milano-Ferrara non è lontanissimo. Fai un'altra strada, nel senso. Fai la 1. Ammettiamo che non si trova il traffico.
1: Va bene, te lo dico dopo.
0: Comunque più o meno sono 3 ore. Detto ciò, insomma, vi aspettiamo questa sera a Ferrara. Il grande compleanno di Radio 105.
1: Un sacco di ospiti, regali, cotillon.
0: Sì, diciamo che
1: due cotillon ci saranno.
0: Sì, io e te sicuramente. Ci saranno tutti gli speaker della radio. Insomma, poi man mano nel corso di questa puntata vi daremo tutte le varie info del caso. Vi abbiamo anche detto che oggi faremo una puntata speciale dove cercheremo, diciamo così, di farvi riascoltare un po', diciamo, il meglio, il peggio, più che il meglio, della carovana di 105.
1: Guarda qua, mi è arrivato adesso dalla nostra redazione, grazie a Saretta, perché nonostante siamo registrati, la Saretta sta lavorando, esagerato 3 ore, 2 ore e 57.
0: Ah, ecco, pronti per cominciare? Ovviamente cominciamo con Alex Warren, questa è Passenger.

0: Alex Warren con Passenger su Radio 105. Oggi ve l'abbiamo detto, sì. Siamo palesemente registrati perché stiamo andando tutti quanti in direzione Ferrara.
1: Registrati? Io sono già in viaggio.
0: Ho detto registrato, non con l'eco. Vabbè, comunque di fatto, insomma, cerchiamo in questa puntata, in queste due ore, di farvi riascoltare un po' il peggio di quello che avviene, esatto, durante la carovana.
1: Cosa facciamo? Andiamo in onda gli ultimi 14 anni o solo della carovana?
0: Allora, io so che gli ultimi 14 anni sono stati male male. No. Cerchiamo di fare
1: solamente carovana.
0: Solo carovana. E a proposito di carovana, sì, mentre voi so che avete già indirizzato la vostra macchina in direzione Ferrara, vi vogliamo fare un regalo a livello musicale, perché
1: anche se non è lunedì,
0: l'ultima rubrica, diciamo così, nata proprio all'interno della carovana è
1: forse penultima,
0: la carovana dei ricordi. Ok, dove in pratica cerchiamo di farvi rivivere le emozioni di grandi classici della musica, ok?
1: Quindi se state guidando o mettete gli occhiali o spegnete la radio. Non vogliamo che le lacrime vi facciano uscire di strada.
0: Diciamo che, insomma, a furia di mettere canzoni empatiche, canzoni emozionali.
1: Empatiche, dai.
0: Allora, diciamo l'ultima rubrica nata per quanto riguarda la carovana, dove attraverso la meravigliosa voce di Tamara Donà cerchiamo di raccontarvi il perché una canzone è nata. Che cosa passava esattamente nella mente del cantante o del gruppo in quel momento? Quale fosse il periodo storico? Insomma, tutte quelle che sono le informazioni e poi ovviamente il capolavoro che ne è nato. Quella di oggi è una canzone alla quale io e il socio siamo molto legati.
1: Sì, sì, un bel po'. E guarda, già pieno, hai sentito la gola? Mi si è già chiusa la gola.
0: Quando eravamo lì che stavamo dicendo ma quale carovana dei ricordi facciamo riascoltare,
1: esatto,
0: oggi? Ho detto, dov'è che abbiamo pianto tutti?
1: Esatto, qui, in questa.
0: Allora, alzate il volume della radio, arriva la carovana dei ricordi.
2: Radio 105 presenta La carovana dei ricordi. Un viaggio nel tempo fra i più grandi brani che hanno scritto le pagine della storia della musica. La carovana dei ricordi, solo su Radio 105.
3: Ci sono canzoni che non nascono da un'idea, ma da un vuoto. Dal silenzio dopo uno schianto, dal rumore assordante di un cuore che prima si spezza, poi si ribella e infine implora un senso nel caos feroce della vita moderna. 20 marzo 1993, Warrington, Inghilterra. Due ordigni rudimentali nascosti in due cestini esplodono in pieno pomeriggio. Una giornata qualunque si trasforma in un incubo. Tra la folla muoiono due bambini. Jonathan Ball, 3 anni, Tim Perry, 12. Vite spezzate come rami sottili, senza un reale motivo. Dolores O'Riordan rimane paralizzata dalla notizia, dalla crudeltà di un conflitto che da decenni infetta le strade, le case, le famiglie. I Troubles, una guerra di identità, di sangue, di memoria. Una ferita che non riguarda solo l'Irlanda del Nord, ma chiunque abbia visto la violenza travolgere l'innocenza. Quando torna a casa, a Limerick, Dolores non trova pace. Prende la chitarra quasi distinto, come chi cerca aria dopo essere stato troppo sott'acqua, e inizia a comporre. Le parole arrivano da sole, una dopo l'altra, senza bussare. Arrivano dalle immagini dei bambini, dalle loro scarpe rimaste sul marciapiede, dal vuoto irreparabile lasciato alle famiglie. Another head hangs slowly. Child is slowly taken. Un'altra testa pende tristemente. Il bambino viene lentamente portato via. Non sono versi, sono ferite. Sono parole che non descrivono la realtà, la mostrano. La canzone che nasce quella notte non è una dichiarazione politica e non indica colpevoli. È un grido contro ogni violenza, contro ogni mano che si alza, contro ogni convinzione che diventa arma. Il titolo Zombie è una metafora tremenda. Figure che camminano senza coscienza, accecate dalle proprie ragioni, incapaci di vedere il dolore che provocano. Quando Dolores la porta alla band, è uno shock. I Cranberries non sono abituati a un suono così duro, ma lei lo pretende. Vuole chitarre pesanti come macigni. Vuole una batteria che avanzi come passi di soldati nel fango. Vuole che la sua voce, così limpida, così umana, si scontri contro quel muro di suono, perché la violenza non è gentile. e questa canzone non può esserlo. 12 settembre 1994, Zombie viene pubblicata e il mondo si ferma. Scala le classifiche ovunque, dall'Australia alla Francia, dalla Germania al Belgio. L'ascoltano adolescenti, genitori, sopravvissuti, chi ha perso qualcuno e chi ha paura di perderlo. La canzone diventa un ponte tra generazioni, tra paesi, tra dolori che non si incontreranno mai, ma che si riconoscono. Dopo la tragica morte di Dolores O'Riordan nel 2018, Zombie smette di essere solo un brano, diventa un inno, un saluto collettivo, un pianto che appartiene a tutti. Perché finché qualcuno la ascolterà, finché quella voce continuerà a rompere il silenzio, Dolores non sarà mai davvero lontana e il mondo, anche solo per un istante, sarà un posto un po' meno indifferente.

0: credo che ci sia da aggiungere nulla praticamente sulla meravigliosa voce di Dolores O'Riordan, Zombie.
1: Guardi. Io
0: guardi,
1: vorrei.
0: Mi dica,
1: le do del lei.
0: Mi dica, ingegnere.
1: Sono così emozionato che ti do del lei.
0: Grazie.
1: Vorrei accodarmi al complimento che è arrivato per Tamara Donà, che non è la voce numero uno, ma la voce numero 10.
0: Perché
1: è
0: Tamara Donà.
1: Tamara Donà.
0: Tamara Donà.
1: Quindi non è Tamara Donà, è Tamara Donà.
0: Mamma mia,
1: hai sbagliato l'accento.
0: Bellissima, insomma, oggi vi abbiamo fatto riascoltare appunto con la carovana dei ricordi. Zombie Cranberries.
1: Zombie.
0: Ma vi ricordiamo anche che oggi stiamo facendo questa puntata speciale della carovana perché in questo momento stiamo andando in direzione Ferrara.
1: Perfetto, hai esattamente 15 secondi per ricordare cosa succederà questa sera a Ferrara.
0: A partire dalle ore 21, i 50 anni di Radio 105, dove sul palco, in piazza Ariostea, si esibiranno tutti gli speaker di Radio 105.
1: Nome e cognome. Fai il figo tu.
0: Tutti gli speaker di Radio 105.
1: Programma per programma.
0: Programma per programma e...
1: Sì.
0: Oltre a noi ci saranno anche degli ospiti musicali a sorpresa.
1: Non
0: è che vi possiamo proprio dire tutto.
1: Perché non hanno ancora confermato.
0: Sì,
1: cioè, detto, ci sono Pauline e Martin.
0: Alle 18.
1: Sì, e allora non lo so, decido l'ultimo.
0: Ci fermiamo noi, piccola pausa, torniamo tra poco. Su 105 allora. Ora parliamo di Acqua Santa Croce, l'acqua ufficiale che accompagna la nostra estate al 105 Summer Festival. E sì, per chi vuole il meglio, c'è una sola scelta. Acqua Santa Croce.
1: Naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati, povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso. Caratteristiche che, tra l'altro, la rendono particolarmente adatta per bambini e le donne in gravidanza.
0: Acqua Santa Croce, il meglio di ognuna, la trovi tutto in una.
2: Puoi passare l'intera notte in bianco, o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
4: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
5: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
6: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli iper e market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
7: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
8: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
9: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
8: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
9: Grazie, mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: Attenzione, grande promo da Teddy!
11: Tanti articoli scontatissimi! Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo,
7: 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora, ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
11: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
3: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
4: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
5: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
4: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
5: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
4: È buonissima.
5: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
4: E per risotti cremosi?
5: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
6: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Remix con Ed Sheeran, Repeat It, su Radio 105. All'interno di questa puntata un po' particolare oggi, l'abbiamo detto, insomma, registrati perché stiamo andando in direzione Ferrara in occasione dei 50 anni di Radio 105. Tra le rubriche che oggi vi facciamo riascoltare, una delle nostre preferite, quella fissa del martedì.
1: La mia preferita, quella del martindì.
0: Sì, perché lui, cioè lui aspetta praticamente che arrivi il martedì.
1: Sì, io vivo per quello.
0: Dove arriva l'appuntamento con Riso Zero, che sono quelle battute teoricamente che non dovrebbero far ridere.
1: Sì.
0: Poi ovviamente tanti di voi le raccontano, il Fargi le raccoglie e creiamo questi 5 minuti di minchiate. Noi vi diciamo sempre
1: che vi alleggeriscono un attimo la giornata, vi ripuliscono da dentro, un po' come i cetrioli. Sai che i cetrioli puliscono il colon?
0: Ah sì?
1: È che non ti dicono che li devi mangiare.
0: Grazie socio. Oh, prego. Per non avermi risparmiato,
1: me l'ero segnata apposta.
0: Cioè, neanche in questa giornata di venerdì, neanche da registrare.
1: Dovrebbe essere martedì tutti i giorni.
0: Cioè sei riuscito a risparmiarmi veramente. Ovviamente sono messaggi che sono già arrivati. La puntata,
1: certo,
0: ve l'abbiamo
1: certo.
0: già proposta. Arriva l'appuntamento con Riso Zero.
2: Missione Riso Zero. Ripeto, missione Riso Zero. L'obiettivo è semplice.
0: Vai.
2: Semplice. Semplice.
3: Missione Riso Zero. Ripeto, missione Riso Zero.
2: Non bisogna far ridere nessuno.
3: Missione Riso Zero.
0: Tanto io con la...
4: Hai voglia di metterti in gioco?
0: Con la mente che ho non me ne ricorderò una.
1: Ma è normale. È lì bello, no?
5: Raga, ma io aspetto questo appuntamento, cioè
0: sì.
5: come se fosse un fidanzato.
1: Amore.
5: Con l'ansia come se fosse un fidanzato. Aspetto Riso Zero, ma oh.
0: Vedi che c'è l'ansia per
1: certo.
0: questa roba qua,
6: Coppia a casa!
0: Vai!
6: Amore! Ti dà fastidio se fischietto mentre faccio la barba? Sinceramente mi dà fastidio che c'è la barba, Maria!
7: Questo non me la quando è la giornata mondiale dedicata al balletto?
0: No!
7: Il 5, il 6, il 7, il 8 febbraio.
0: Febbraio.
8: Ciao Sochi.
0: Ciao.
8: Alessandra da Brugherio.
0: Ciao Ale.
8: Dai, su, ce la faremo.
0: Sì.
8: Se non ce la faremo?
0: No.
8: Dai, ce la farò.
0: No, che cavolo, sì, c'è sì. veramente.
9: Silvia La Fonte.
0: Ciao.
9: Barzelletta che non fa ridere.
0: Vai.
9: È più alto un palazzo di 20 piani o è più veloce una Ferrari testa rossa?
0: Che cazzo c'entra? Non c'entra niente.
9: Il coccodrillo è verde.
0: Ma però, non c'entra
10: ragazzi,
0: niente.
10: Daniele da Milano. C'è un millepiedi nel bosco, sta camminando in ciampa. Inciampa.
1: Non dobbiamo fare 2000 passi?
0: Cioè.
5: Lo sapete, Shoshiko, ma sbagliato.
0: No! È sempre si impapina lei.
11: Vulcanologo giapponese che si è salvato da Hiroshima.
0: Vai!
11: Hirohito a cagà.
10: Elena
8: da Como.
0: Ciao, sì,
8: sapete cioè. Cosa fa un maiale in un prato?
0: No!
8: Il picnic.
1: Questo è interessante.
0: Non Maya.
12: Da Tremasine.
0: Ciao Maya.
1: Ciao.
12: Attenti,
1: Maya.
12: A quel signore sta cadendo una patatina. Dicono i germi. Dobbiamo aspettare 5 secondi.
1: Sì,
12: 1, 2, 3, 4, 5. All'attacco.
1: È vero. La regola dei 5 secondi.
0: Grande Maya. Bellissimo.
5: Ciao Shoshi, lo sapete come fa il netturbino a dire di no?
0: No.
5: Mi rifiuto.
0: Pesante.
13: Ciao soci, sono Luca da Novara.
0: Ciao,
13: e
0: Luca.
13: Ho due figlie. Una ha sposato un batterista
0: sì.
13: e l'altra ha sposato un violinista. Ho due generi musicali.
14: Wolf da Cesena.
0: Wolf.
14: Oh giovanotto, vieni a farti un goccetto di vino.
0: Sì.
14: Sono Astemio. Astemio, vieni a fare un goccettino di vino.
15: Allora, lo sapete perché i pesci cinesi sono cattivi?
0: No.
15: Perché nuotano nel male.
16: Un daltonico scappa dal Colorado.
0: Sì.
1: È dura.
16: Come si chiama il più grande ladro di motorini cinese?
0: Non lo so.
16: Choi Chao.
1: Wow.
0: Choi Chao è.
12: Prof. Ma lei può punire le persone che non hanno fatto niente?
0: Cioè?
1: No.
12: No.
17: Perché io non ho fatto i compiti.
1: Giusto. L'ho usata anche.
18: Ciao, sono Ludovica da Limbiate.
0: Vai, Ludovica,
18: allora
0: vai.
18: Io vi dico una barzelletta.
0: Vai.
18: C'è un cucchiaio che chiede una forchetta al coltello.
0: Sì.
18: Allora, come avete dormito questa notte? E la forchetta e il coltello rispondono: bene, ci siamo riposate.
19: Buona. Ciao, sono Alessia, vengo da Bologna.
0: Vai,
19: e questa
0: Alessia
19: è la barzelletta della mia nonna.
0: Vai,
19: Adriana.
0: Vai.
19: La maestra dice a Pierino: Pierino, tu sei davvero la sciagura di questa classe. Beh, io alla tua età sapevo già leggere, sapevo già scrivere, okay, sapevo già fare i conti.
0: Sì.
19: E Pierino risponde: ah, si vede che tu hai avuto una maestra brava.
1: Cazzo, nonna Adriana.
20: Ciao, soci, per riso zero.
0: Vai.
20: Il padrone dice al suo maggiordomo:
0: sì.
20: Ambrogio, hai preparato i biglietti dell'aereo? Sì, padrone, tutto a posto. Ma Ambrogio, a te piace volare? No, io preferisco ciao ciao bambina.
0: Cosa vuol dire? Non l'ho capita.
1: Davvero non hai capita?
0: Non l'ho capita.
1: Piace volare.
0: No,
1: ma
0: vabbè,
1: perché mi fai spiegare le barzellette?
0: Non l'avevo capita.
1: Posso dire? Però,
0: ho capito,
1: però,
0: posso dire che non l'avevo capita?
1: No,
0: tra l'altro,
1: fai finta,
0: la cosa grave è che questa è una puntata che è già andata in onda
1: e non l'avevi capita.
2: Riso zero.
3: Missione Riso zero.
21: E tu?
4: Hai voglia di metterti in gioco?

0: l'arrivo dell'estate aumenta anche la voglia di uscire a cena. Succede anche a voi? Per trovare la giusta ispirazione, affidatevi a The Fork. È l'app numero uno in Italia, perfetta per trovare il ristorante giusto anche in vacanza, grazie a foto, menu e recensioni verificate.
1: In più, per tutta l'estate torna The Fork Summer con Day Gam. Oltre 2000 ristoranti aderenti con sconti del 50%. L'offerta è valida fino al 20 settembre e fino a esaurimento posti disponibili. Scaricate l'app The Fork.
2: Ah! E se non caricano streaming?
3: Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
4: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
6: Sconti folli solo questo weekend, solo Fidanza Village. Dal 18 al 21 giugno fino al 50% di sconto extra sui prezzi già ridotti. Diesel, Michael Kors, The North Face, Twin Set e molti altri. Fidanza Village, quello che non ti aspetti.
7: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
8: Sì, certo.
9: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 €, solo da Old Wild West.
10: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
11: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Seresto!

0: mondo o per il mondo?
1: Non hai capito la battuta di prima?
0: Sì.
1: Perché non sai un sacco di cose.
0: Cioè?
1: Dovresti studiare di più. Dovresti andare più a scuola dal nostro professore. Guarda qualche vassoiata.
0: Mamma mia. Cioè, allora, in questa puntata super registrata della carovana, dove vi stiamo facendo ascoltare un po' il peggio di quello che facciamo.
1: Qua l'unico che si deve dare una registrata sei tu.
0: Allora, in pratica, come funziona? Vi stiamo appunto facendo ascoltare un po' tutte le varie rubriche, perché noi siamo in direzione Ferrara.
1: Esatto, io qui faccio vedere.
0: Come?
1: Se sei incerto, tieni aperto. Vi stiamo facendo ascoltare il peggio del nostro peggio.
0: Detto ciò, ogni tanto anche noi portiamo un po' di cultura dentro questo programma.
1: Abbiamo qualche rubrica, giustamente gestita da qualcun altro.
0: Qualcosa di intelligente.
1: Intelligente, esatto.
0: Abbiamo il nostro professore che parla di cultura generale. Ritorna il
1: Sapevatelo!
2: Sei ignorante come un manico di scopa, ma non vuoi che nessuno lo sappia?
3: Hai un quoziente intellettivo di una vongola e quando esci a cena non sai mai cosa dire?
2: La carovana di 105 presenta...
3: Sapevatelo!
2: Sapevatelo!
3: Sapevatelo!
4: Sapevatelo!
3: Ascolta, impara, apprendi e in pochi minuti risulterai brillante, intelligente, acuto, sagace...
2: Eppure perspicace! Sapevatelo!
1: Ciao professore, buonasera.
5: Il buon insegnante spiega, l'insegnante superiore dimostra, il grande insegnante ispira. Non così. Vabbè, cominciamo.
0: Siamo pronti.
5: Lo sapevi che quando una ragazza ti chiede una foto dove non hai niente, puoi inviarle la foto del tuo conto corrente, Paolino?
0: Ma va.
5: Lo sapevi che se sei giù puoi sempre suonare e farti aprire?
0: Cioè, se sei giù, d'altro.
5: Lo sapevi che se guardi un documentario su come vengono fatti i prosciutti potrebbe risultare troppo crudo?
0: No, vabbè, prof, capite. Io posso andare in bagno.
5: Lo sapevi che se la tua fidanzata è a Londra da 4 mesi e ti dice che è incinta da 2, non devi arrabbiarti perché la distanza in amore non conta?
0: Ma non funziona così. Cioè,
5: lo sapevi che un pesce quando muore in realtà poi resuscita?
0: Mamma mia!
5: Lo sapevi che anche se passi una giornata a vomitare, poi devi comunque rimetterti?
0: Dopo
5: lo sapevi che anche se sei in fila in pasticceria, non sei

0: sei comunque in dolce attesa?
1: No, vabbè.
0: Però... Lo sapevi che per dimagrire potrebbe esserti utile una crema?
2: Sì.
0: Ma non quella pasticcera?
2: Ma no!
0: Lo sapevi che se Valentina puoi chiamarla Vale, Caterina puoi chiamarla Cate, Penelope è meglio che non la chiami?
2: Chissà Ulisse, eh.
0: Lo sai che un calabrone con il rossetto vola molto più veloce perché è una vespa truccata?
1: Basta, prof, la prego,
2: non rida!

0: 105 Traffic.
1: La situazione su strade e autostrade. Sulla A12 verso Rosignano, 6 km di coda per un veicolo in avaria tra l'immissione sulla A7 e Genova Nervi. Sulla A4 verso Trieste, 5 km di coda per un veicolo in avaria tra Castagnato e l'immissione sulla A21. Sulla statale 16 Adriatica, rallentamenti per un veicolo in avaria all'altezza dell'incrocio San Severo verso Otranto. Prudenza e buon viaggio.
2: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa il GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
5: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie. Chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile. Chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
6: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata, in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
9: Jerry Calà per Seat prima.
10: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
9: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
10: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
9: Sì, Jerry.
10: Doppia libidine!
9: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
10: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
9: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
11: Deghi arredare casa?
12: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
13: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
14: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
13: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
12: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
14: E te lo porto io!
13: Deghi provare!
11: Deghi fidarti!
14: Perché se non Deghi, non ci credi!
15: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
16: Ma cosa dici?
15: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
16: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
17: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
18: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
19: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento, posti disponibili.
20: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
21: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
22: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
20: Bene, parliamo della casa al mare.
21: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
22: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
23: Sigma, il tuo risultato vale.
24: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
25: Radio 105. Proud to be different.

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: A Radio 105 sono le 19 in punto.
3: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buonasera da Gerry Romano. Scontro Trump-Meloni. Mi ha implorato di fare una foto al G7. Faceva pena. Si è inventato tutto. Coi nemici dell'Occidente non fa così. Tajani annulla il viaggio negli USA. Mattarella chiama la Premier per esprimerle solidarietà. Dalle opposizioni la critica di Bonelli, di Alleanza Verdi e Sinistra.
5: Pensavo di stare su Scherzi a parte, ma è tutto vero. Le parole di Donald Trump sono la conseguenza della subalternità di Giorgia Meloni. In questo modo Giorgia Meloni ha rubato la dignità agli italiani e io al posto suo mi farei da parte.
4: Khamenei contro Washington, sì della Casa Bianca all'accordo con l'Iran, le parole per debolezza e necessità. Hezbollah annuncia nel Libano in vigore un cessate il fuoco con Israele. Il sito Axios conferma, c'è il sì di Netanyahu. Silenzio delle TV di Putin sull'attacco ucraino a Mosca, il più duro della controffensiva. Panico tra i residenti che denunciano pioveva petrolio. La minaccia di Lavrov, ministro degli esteri russo, a Kiev. Colpiremo duro. Secondo scritto dell'esame di maturità. Le prove, latino al classico con Quintiliano, matematica allo scientifico con calcoli relativi al lago di Bracciano e al terremoto in Friuli, lingua e cultura straniera 1 al linguistico, economia aziendale per amministrazione, finanza e marketing. È morto nella notte a Cecina Igor Protti, ex calciatore e dirigente sportivo, stroncato da un male incurabile. Aveva 58 anni, fu capocannoniere in Serie A, in Serie B e in Serie C. Domani la salma allo stadio Picchi di Livorno. Ai mondiali nordamericani continua il secondo turno dei gironi. Dopo il 6-0 di Canada, Qatar e l'1-0 di Messico, Corea del Sud, la giornata prosegue con Stati Uniti, Australia a Seattle dalle 21. Nella notte Scozia, Marocco a Foxborough e Brasile, Haiti a Philadelphia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
9: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: Il prezzo del carburante aumenta e io mi faccio il GPL. A giugno fino a 3.000 euro di vantaggi sulla gamma SUV EMC Auto. A partire da 15.800 euro. EMC Auto, la scelta intelligente. Info e durata promozione su emcauto.it.
11: All'S Lunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1° luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
12: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
13: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
14: Siete veramente perfetti.
15: Grazie Octopus di esistere.
12: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
3: Radio 105, proud to be different.

0: comincia così ufficialmente l'ora numero 2 della carovana.
1: Volevo chiederti che ora era.
0: L'ora numero 2 della carovana.
1: Interrompimi quando vuoi.
0: Allora, seconda ora, appunto, in versione totalmente registrata oggi, senza nasconderci, perché
1: quindi
0: dicevamo.
1: Come fai a sapere che è l'ora numero 2?
0: Perché è cominciata l'ora
1: così
0: numero
1: 2. Abbraccio.
0: Nel senso, c'è gente che lavora in maniera intelligente e ci dice che è l'ora numero 2. Allora, dicevamo, perché in questo momento stiamo andando in direzione Ferrara, vi ricordiamo nuovamente il grande appuntamento di oggi, di questa sera, piazza Ariostea, con ingresso totalmente libero, per venire a festeggiare i 50 anni di Radio 105.
1: Esatto, all'ingresso probabilmente troverete qualcuno con una maglia gialla come questa che sto indossando adesso e un cappello girato che chiederà un obolo, offerta libera.
0: Sei tu?
1: Certo.
0: No. Ti devi togliere da lì, devi venire nel backstage, socio. Basta,
1: sì,
0: appunto.
1: Sì.
0: Detto questo, se ancora non sapete cosa fare questa sera, Ferrara, piazza Ariostea, ingresso libero, 50 anni di Radio 105, tutti i DJ di Radio 105, da Tutto Esaurito fino ovviamente al Night Express, compreso il weekend, più ospiti musicali a sorpresa.
1: Guarda che l'alcol dietro il palco non è gratuito.
0: No.
1: È per questo che sto davanti a raccogliere
0: i
1: soldi.
0: Allora, abbiamo chiuso la prima ora ascoltando il professore. Apriamo l'ora numero 2.
1: Ascoltando chi?
0: Ascoltando sempre il nostro professore, che ci porta un po' di cultura questa volta con la lingua italiana. Ritorna il
1: vocabolario.
2: Se a scuola quando ti dicevano come andavi, tu rispondevi in autobus. Se quando ti chiedono come stai, tu rispondi ho stato molto bene. Se pensi che l'italiano non sia un'opinione, la carovana di 105 presenta il vocabolario, il vero senso delle parole. Il vocabolario. In aula, caproni.
3: Ciao professore, buonasera.
4: Salve, eccoci qua. Allora, posso fare anch'io il mio piccolo promettino lanciare meglio la rubrica?
0: No, prof.
4: No? Vabbè, io lo faccio lo stesso.
0: Allora, faccia quello.
4: Parole usate male. Parole buttate lì a caso.
0: Sì.
4: Tranquilli, arrivo io, il professore. Dove le parole vengono rimesse in riga. Più o meno.
0: Ma che dice?
4: Cominciamo?
0: Vai.
4: Abaco.
0: Sì.
4: Strumento fiorentino di calcolo da cui deriva l'aseta. Abajur. Frate francese che non lavora di notte.
0: Ma non è così.
4: Abbacchiare.
0: Cos'è?
4: Menar fendenti con un agnellino.
0: Prof, per favore.
4: Abbacchiato.
0: Sì.
4: Arrosto d'agnello.
0: Sì.
4: Lasciato troppo a lungo sul fuoco.
1: Si è abbacchiato.
4: Abbacchio.
0: Sì.
4: Arrosto molto triste.
0: Vabbè,
4: abbarbagliare.
0: Cos'è?
4: Abbigliare con l'uso della sola barba.
1: Wow.
0: Ma non è vero.
4: Abbattimento.
1: Sì.
0: No.
4: Pugno poderoso sulla mascella. Abbazia.
0: Sì.
4: Sorella della madre di un famoso complesso musicale svedese degli anni 70. Abbazia.
0: Wow, prof.
4: Abbecedario. Esclamazione sollevata di Cambise di chi stava per dimenticare il figlio dal nonno Ciro.
0: Certo.
4: Abbecedario.
0: Cazzo.
4: Ambiente. Ambiente per raffreddati.
1: Ok.
4: Abbigliamento.
0: Sì,
4: colpire qualcuno con il sacchetto di biglie nuove.
1: Wow.
4: Abbigliare. Vuol dire apprendere. Pronunciato però con il raffreddore. Vado a abbigliare una sbirita che non mi sento bene.
2: Vocabolario.

0: su Radio 102.2.
1: Ha parlato molto in inglese.
2: Guarda che ormai è una hai una certa.
0: Dopo aver fatto le lezioni di italiano, scusami. Allora,
2: Socio, tu sei entrato finalmente nell'età che avevo io 10 anni fa.
0: Nell'ENTA
2: sono
0: entrato. Devi
2: entrare calmo, con tranquillità.
0: Sì, sì.
2: Ma io sono ancora nell'ENTA.
0: Sì, los 40. No, no.
2: Los 50.
0: Tu sei nello 50.
2: Los 50.
0: E anche portati maletta proprio. Arriva un altro appuntamento, fanciulli, oggi puntata registrata. Lo sapete, stiamo andando in direzione Ferrara, ve lo diciamo praticamente ogni minuto per, in occasione appunto del compleanno di Radio 105.
2: Piazza Ariostea, Ferrara.
0: Detto questo, vi riproponiamo un altro grande appuntamento che facciamo il giovedì, una volta ogni 15 giorni. Ritorna
2: Dentro notizia.
0: No, no, no, quello è il mercoledì. Questa è alla console. Allora, generalmente come funziona? Generalmente questo è il momento in cui noi vi proponiamo una sfida tra due grandi generi musicali.
2: Oggi voto io.
0: Oggi
2: e basta.
0: Oggi ci siamo ritrovati, sai, come il consiglio dei saggi.
2: Sì, sì.
0: Di saggio non ce n'era neanche uno, perché avevamo io, il Fargi e Martin.
2: E Fargi aveva solo questi dischi e quindi ha vinto lui.
0: Non è vero. Siamo andati a ripescare un genere che aveva vinto,
2: sì,
0: circa
2: tantissimi voti.
0: Circa un anno fa, sì, aveva stravinto tipo col 94% delle preferenze. Ok, quindi oggi non vi diamo l'opportunità di votare, ma quantomeno vi diamo l'opportunità di godere di 15 minuti mixati. All'epoca sono stati mixati dal Fargi, di
2: finalmente
0: buona musica.
2: Posso andare al bagno?
0: No, non puoi andare al bagno. Dovrai rimanere qui fino alla fine. Allora, giusto per onor di cronaca, oggi il genere musicale che sarà protagonista di 15 minuti qui all'interno della carovana,
2: sì,
0: sarà
2: liscio.
0: Ma liscio non ha mai vinto. Allora, il liscio non ha mai, tra i grandi generi che non hanno mai vinto, cioè il liscio.
2: E per questo lo ripropongo tutte
0: il
2: le volte.
0: Il latinoamericano non ha mai vinto.
2: Meno male.
0: Non ha mai vinto i telefilm,
2: meno
0: nonostante
2: male.
0: Li abbiamo proposti. Invece questo genere che ha vinto,
2: sì,
0: che suoneremo tra poco,
2: che
0: oggi
2: che è?
0: Vi riproponiamo alla console con rock anni 80. Vabbè, raga, oggi da paura proprio. Quindi qualche minuto e poi alla console rock anni 80.

0: Jerry Calapper Seat prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Voglio, ascolta Antonino.
4: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
5: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
2: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. I detergenti Cili Intimi Classici sono a 2,79€, quelli senza risciacquo a 3,49€. Prova anche i nuovi Intimo Deo a 3,99€ e con due prodotti Cili, di cui un detergente Intimo, in omaggio un mini Cili Gel da 50 ml. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, grana padano DOP, scontato del 30% a 9,99€ al chilo.
7: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
8: Ma cosa dici?
7: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
8: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
9: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
13: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel, da soli 54,90€, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
14: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
15: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
16: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
15: Oh, Contacta, adoro!
16: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
17: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
18: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutte le concessionarie Auto Torino Bibip fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.

La carovana di 105 presenta un appuntamento musicale unico. Un DJ set che David Guetta può accompagnare solo.

0: esci il braccio dal finestrino. Minchia, ho già preso il tavolo.
1: Ritorna quindi l'appuntamento con Alla Console, oggi in una versione un po' particolare, perché appunto la puntata di oggi è registrata noi in direzione Ferrara. Anzi, ne approfittiamo per dirvi che questa sera
2: siamo già arrivati a quest'ora.
1: Probabilmente sì. Ma questa
2: ecco
1: sera,
2: perché non mi sto ascoltando.
1: Proprio sul palco di Ferrara, sì? Magari un Alla Console.
2: Scordatelo.
1: Magari lo possiamo fare.
2: Devi chiedere a Fargi se ti faccio i dischi.
1: Fargi, lo possiamo fare stasera.
3: Porti i dischi. Stasera è consentito.
1: Oh! Quindi questa sera, per quelli che verranno a Ferrara, si gusteranno.
2: Sicuro che ci sarà Alla Console.
1: Sì, poi sarete voi live là a decidere, sì, ok? Sì, invece sì. Qui oggi non avete potuto decidere, ma siamo andati a ripescare il mixato che aveva ottenuto il maggior numero di consensi.
2: Di voti.
1: Esatto, aveva vinto la sfida con un 94%, non ricordo esattamente, ma era stato veramente
2: contro
1: qualcosa.
2: Musica da chiesa.
1: Era stato qualcosa di clamoroso. 15 minuti di musica che all'epoca fu mixata dal Fargi. Oggi ve la gustate così. Il Fargi è qua con le mani libere. Alza le mani anche tu. Voilà, guarda.
2: Ah,
1: che...
2: perché hai registrato anche alla console.
1: E certo che hai registrato anche alla console. Ritorna alla console. Oggi il genere che vi riproponiamo è rock anni 80. Cioè, oggi si gode proprio.
2: Dai, va.
1: Oggi proprio. Cioè,
2: zitto.
1: Non abbiamo i messaggi, però va bene uguale, sì, dai. Ci divertiamo lo stesso.
2: Ma li mando io.
1: Io lo mando a te, tu a me.

0: roll con rock anni 80 oggi. Vi facciamo godere un po', giusto così, dai. Wow, stavo dicendo, non l'avevo ancora riconosciuta.
1: Vorrei fare una sorpresa a mio padre che vi sta ascoltando, grazie.
0: Ma non è...
1: E l'ha mandato

0: Grande mixato di oggi. Rock anni 80.
1: Ha già vinto gli anni 80. Basta votare. Basta votare.
0: Domani poi vado a leggermi

0: Non è che possiamo suonarlo tipo fino alla fine del programma?
1: Sì.
0: Mamma mia, Rock anni 80, il mixato di oggi di Alla Console.
2: Comunicazione di servizio, mancano ancora 10 minuti.
0: Ale. Oggi lo possiamo dire perché

0: cronaca, questo sì. È alla console, rock anni 80. Non ve l'abbiamo fatto scegliere oggi perché siamo registrati.
1: Io sono 4 minuti di mixato di musica rock anni 80.
0: 4?
1: Di 4 più 4.
0: Più vabbè, 4
1: 4 4. Che informazione è?
0: Vabbè, stavo dicendo che non è un caso che non ci sentiate parlare.
1: La famosa 444.
0: Non leggiamo i messaggi, vi facciamo godere la musica oggi, diciamo così, dai.
1: Ti piace, eh?
0: Ma di bestia.

0: non, è, non era quella lì. Ci assomigliava, ma non era.
1: Funziona, eh?
0: Come sei anni 80 anche tu, però. Mamma mia. Rock anni 80, questo è Allo Console!

0: Oh, anche senza messaggi sei riuscito a rovinarlo.
1: Vabbè, senza messaggi all'interno di One Vision c'è un messaggio di Martin Luther King, quindi sì, voglio dire, messaggio suo,
0: sì, ma non erano i polizi, però
1: lui
0: non era.

0: ragazzi, mentre ascoltate alla console Rock anni 80, noi non siamo qui.
1: Però voi magari mandateli lo stesso, noi poi li leggiamo lunedì.
0: Sì, li leggiamo tutti. Sì, perché tanto lo so che siete lì che state godendo.

0: piaciuto un sacco alla console, lo so.
1: Però adesso va avanti, siamo solo a metà.
0: No, non è vero, so, siamo arrivati alla fine. Non dare false informazioni. False informazioni. Vedi tu, allora, intanto ringraziamo il Fargi.
1: Grazie Fargi.
0: Oggi
1: grazie,
0: non,
1: grazie,
0: l'ha mixa- grazie non l'ha mixata live, ma l'ha mixo live ai tempi.
1: Sì.
0: Oggi ha fatto sciopero, anche lui se l'è cantato.
1: Sono sentiti un paio
2: ci
1: di errori.
2: Ci siamo
1: eh?
2: Divertiti, ragazzi.
1: Oggi... Un paio di errori si sono sentiti.
0: Ma non è vero, era sempre quella di prima.
1: Quando ho detto pulisce c'era in onda un'altra cosa?
0: No, sei tu che hai sbagliato. Scemo. Questo era alla console.

0: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
2: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
3: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. 3 giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.
6: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Notebook Acer con processore Intel Ultra 5 a 549 euro anche a tasso zero. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio, condizioni finanziarie in negozio.
7: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: 105. Traffic.
13: Questa è la situazione su strade e autostrade. Ci sono code in Toscana lungo la 11 tra la barriera di Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa, perdita di carico sulla 1 tra Ponzano Romano Soratte e Magliano Sabina verso Firenze, code a tratti in Lombardia sulla tangenziale Ovest di Milano tra lo svincolo Baggio Cusago e Allaccio con la 7 verso l'Allaccio con la 1 Milano Napoli. Pioggia invece segnalata sulla 5 tra Nus e Aosta, Gran San Bernardo verso Courmayeur, un incidente sulla 24 tra Carsoglio Ricola e Vicovaro Mandela verso Roma. Ci sono lavori sulla A14 tra Vasto Sud e Termoli. Ultima segnalazione che ci porta lungo la statale 33 del Sempione con lavori di manutenzione tra 800 metri dopo l'incrocio Premosello-Chiovenda e 4 km prima dell'incrocio Vogogna. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
12: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
14: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: NH Collection Hotels & Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: E te lo dice Antonino.
5: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
9: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
10: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come sugo di salsiccio ricotta da 400 grammi, 100% italiano, a 1,35€ e spinaci in foglia da 450 grammi a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro.
12: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
13: Devi trovare il prezzo migliore?
11: Devi semplicemente andare su deghi.it.
14: Devi scegliere, cliccare.
13: E devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
14: Devi provare.
13: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
15: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
16: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizia a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
17: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
18: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
19: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
20: con il sottoscritto Enrico Papi
21: e Lodovica Comello.
20: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
19: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
20: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
19: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
20: solo su Radio 105.
22: Vi aspetto!

0: siamo arrivati praticamente alla conclusione dell'odierna puntata in una versione un po' particolare. Insomma, oggi abbiamo fatto il peggio della carovana di quello che è venuto.
1: Registrano tutti, per una volta abbiamo registrato anche noi. Beh, d'altronde dopo quasi 14 anni.
0: Siamo tutti quanti questa sera a Ferrara. Vi ricordiamo nuovamente l'appuntamento Ferrara, Piazza Ariostea, ingresso libero.
1: Quindi la domanda è, voi dove cazzo siete?
0: Dovete venire tutti quanti lì, c'è la festa dei gratis, 50 raga, anni di Radio 105, l'ingresso è gratuito, ci sono tutti gli speaker, cominciano da tutto esaurito fino ad arrivare ovviamente al weekend, a Night Express, ci sono tutti.
1: E le donne potranno profittare di me.
0: Non se ti puoi immaginare.
1: No, se vogliono, eh.
0: Vi salutiamo, vi diamo appuntamento esattamente tra circa un'ora sul palco di Radio 105 Piazza Rossia Ferrara, ma come sempre vi salutiamo con la massima del brillo parlante. Mi raccomando che c'è tutta la piazza che ascolta, eh.
1: Ci hai mai fatto caso che metti la crema solare per evitare i tumori della pelle prima di andare in spiaggia a farti 5 negroni e a fumarti anche gli ombrelloni?
0: Vabbè.
1: Maledetto.
0: Ci vediamo tra poco a Ferrara. Ciao. Ciao.
2: Se non carica i video dei gattini? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G!
3: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Qui a Radio 105 sono le 20.

0: casa.
1: Tanto lo sai che poi oggi parleremo di questa cosa, Simo. È così, è sempre stato così all'interno di questo programma. È accaduto decine e decine di volte. Che cosa? Intanto benvenuti, c'è 105 Mi Casa su Radio 105. Io sono Max Brigante, felice anche questa sera di poter stare con voi fino alle 21. Cos'è che succede spesso qui? Succede spesso che l'argomento che nasce o in redazione o nei corridoi della radio e che diventa veramente un argomento dibattuto, poi si trasporta anche in onda.
2: Brutta abitudine.
1: Sì, però a noi capita sempre. Forse questa voglia di fare la radio così easy, così libera, così onesta, ci porta spesso a fare questo. Siccome noi stavamo parlando di quel momento meraviglioso in cui ti innamori, ma parlo proprio di quel momento un po' iniziale, perché poi l'amore ha no, ma dai, è vero, l'amore ha tante fasi, ha tanti colori, però c'è un momento dell'amore che è quello dell'innamoramento, una fase, una stagione, che ha un colore ben preciso. Ed è un momento dove anche le sensazioni, le percezioni sono un po' alterate, cioè sono fortemente figlie dell'innamoramento. E prima nei corridoi, anche con un po' di colleghi che vanno in onda in altri programmi, stavamo parlando di quello. E delle cazzate, sì, o anche proprio delle percezioni distorte che spesso si hanno proprio in quella fase dell'innamoramento. Allora faccio subito così io il primo che parla, perché poi è più facile, perché tutti dicono no, ma io no. Allora, io che sono uno abbastanza ponderato, equilibrato, no, non voglio dire freddo perché poi è brutto dire freddo in amore, fa schifo,
2: sì, esatto.
1: Però di mio ho un carattere abbastanza ponderato. Ricordo che a un certo punto, tanti anni fa, frequentavo una ragazza che abitava molto lontano da casa mia, ma molto, molto, ore e ore. Solitamente, se uno mi dovesse dire hai voglia di andare là, ci sono da fare 7-8 ore di macchina, e tu non ci vai mai, dici 7-8 ore di macchina, ma tu sei pazzo, ma non ci penso neanche, no, però in aereo ci metti meno, in aereo ci metti un'ora e mezza, sì, ho capito, ma ecco, in quel momento lì io facevo diventare 7-8 ore di macchina niente. Cioè erano solo 7-8 ore di macchina, no? Capito?
2: È un buon esempio questo.
1: È un buon esempio, è un esempio di come l'innamoramento cambia i confini delle cose.
2: Sì.
1: Cioè 7-8 ore di macchina, che sono tantissime mediamente nella tua vita, diventano incredibilmente pochissime. Come se il termine di paragone fosse, non lo so, una cittadina in Indonesia. No, dici così vicino, 7-8 ore. Ecco, questo è un mio per esempio momento che ricordo, che mi fa anche sorridere quando ci ripenso, mi fa anche un po' sorridere. Simo, me ne ha detti altri, non so quali vuoi dire pubblicamente.
2: Ma allora, vorrei pensarci dopo la prima canzone, però credo di andare veramente indietro.
1: Mm-hmm.
2: Una roba, allora, non di infanzia, ma comunque di giovinezza.
1: Più vai indietro meglio è, secondo me,
2: in
1: questo tipo di errore, di bellissimo errore.
2: Non voglio raccontarlo adesso perché cioè è bello. Secondo me poi può essere un bello spunto anche per gli ascoltatori.
1: Cioè, vuoi mettere una canzone e poi raccontarcelo?
2: Sì, sì.
1: Vabbè, ormai
2: non farmi interrogare sull'età, perché non mi ricordo se avevo già il motorino o no.
1: Ormai è così, decide tutto lui. Allora facciamo una cosa: mettetevi comodi, siete a casa.
3: Benvenuto, questo è Mi Casa.

0: bella questa 24 Hour di Stormzy con Odile qui su Radio 105, anche la prima canzone di questa sera, dove i romanticoni saranno chiamati a mandare messaggi al 342 41 15 105, perché sono quasi sicuro che parleremo di questo, parleremo di quello che uno riesce a fare quando è innamorato, quando ha il superpotere dell'innamoramento. Attenzione, che non vuol dire, perché non voglio far litigare nessuno all'ascolto, che non vuol dire che poi quando uno non lo fa più non è più innamorato. Vuol dire solo che la stagione dell'amore ha cambiato pagina. Però è chiaro che se nei primi mesi di innamoramento tu facevi a piedi un'ora per andare a casa di lei e portarle un ghiacciolo, poi c'è anche un momento dove non farai più tutte le sere un'ora a piedi, ma non vuol dire che non l'ami più, vuol dire che è passata una fase, semplicemente quella. Ma noi in questo momento ci piace quella fase, quella dell'inizio, quella di un'ora a piedi per un ghiacciolo. Simo, prego.
1: Allora, guarda, cambio anche base, come se fosse l'ospite. Allora,
0: sei tu l'ospite.
1: Sono io l'ospite. Allora, ricordo benissimo di questo momento.
0: Prima non sembrava che lo ricordassi benissimo.
1: Perché ho fatto mente locale. Ricordavo appunto del perché non potessi andare a raggiungere questa ragazza insieme a un amico, perché ragazzi erano due. Allora, noi andavamo al mare
0: a Bordighera.
1: Vicino casa.
0: La tua infanzia felice da rich kid a Bordighera.
1: Solo che avevamo delle limitazioni, perché avevamo ancora le biciclette. Quindi si andava al mare di fronte casa, quindi abbastanza vicino. Quindi non si poteva andare nel paese a fianco, dove c'erano gli altri, a Valle Croce, dove c'erano altri stabilimenti, eccetera.
0: Non si poteva perché non era permesso.
1: Non era permesso dai genitori nostri.
0: Sì.
1: Perché mi raccomando, se andate al mare state lì, non vi muovete troppo con la bici perché comunque è pericoloso.
0: Ci sta, certo. Ci sta.
1: Dato che queste nostre due amichette del quale eravamo innamorati stavano nello stabilimento a Valle Croce, quindi si sconfinava.
0: Ok.
1: Al posto che andarci in bicicletta, c'era un periodo che nei giornali si trovavano quei materassini gonfiabili, non giganti, no?
0: Sì,
1: ecco, quindi noi tramite mare,
0: perché in bicicletta non si poteva, perché ti beccavano.
1: Esatto, tramite mare ad agosto, quindi
0: una transatlantica
1: lunghissimo, che quando arrivavamo dall'altra parte, dato che ci mettevamo sdraiati a pancia giù su questo
0: certo,
1: materassino,
0: a fare la foca
1: così, con le braccia come i cani, così. E ti graffiavi tutto qua sotto, arrivavi la avevi sotto le ascelle.
0: Distrutto,
1: tutto tagliato.
0: Distrutto, certo.
1: Però comunque in mare non ce l'avevano vietato, quindi facevamo lungo, cioè comunque tra che parti. Poi passavi largo, perché c'era anche il moletto, quindi dovevi passare dopo il moletto.
0: Bella questa.
1: E bella questa. Devo dire che sinceramente poi le ustioni,
0: le irritazioni, creme. Fatica fisica,
1: sì,
0: sforzo fisico, dolore fisico per tagli e lacerazioni, ustioni di terzo grado derivanti dal sole sulla schiena.
1: Esatto.
0: Però che bello era quando arrivavi lì.
1: Quando arrivavi là, a parte che sembravi tipo...
0: Ma quando vedevi la riva che c'eri arrivato.
1: Incredibile, poi pensavamo di essere dei giganti per aver fatto questo sforzo fisico immenso. E poi tra l'altro arrivavi là, io che sono abbastanza timido.
0: Sì, non è che...
1: Da ragazzino ancora peggio. Non è che facevi...
0: No, non è che lì chissà cosa succedesse.
1: Andavi lì e salutavi.
0: Certo.
1: E poi dopo 5 minuti toccava ritornare.
0: E poi dovevi tornare.
1: Eh sì, perché non potevi andare a piedi su
0: un materassino. Se avevi anche il mare contro per un po' di vento.
1: Alcune cazzi. Volte con la corrente contro, all'andata si andava da Dio. Al ritorno ci vedevamo il triplo.
0: Bella, bella anche questa. Arriviamo a voi che siete in macchina, che in questo momento starete sicuramente pensando a quello che avete fatto voi. È tutto molto facile. 342 41 15 105. Aspettiamo i vostri messaggi da romanticoni a volte anche un po' ridicoli, ma belli da morire.

0: Ci stavo pensando adesso, no? Poi quando sei in quella fase lì dell'innamoramento, sei anche incredibilmente positivo, quindi leggi anche le notizie, quello che la vita ti consegna, sempre solo in un modo positivo. E mi riconnetto anch'io all'età in cui Simo col materassino faceva la transatlantica per andare dall'amichetta. Io credo 14enne, forse 15enne, mi ritirano il motorino. Mi ritirano il motorino perché in un'altra epoca, chi ha più o meno la mia età lo sa, se andavi in giro in due te lo ritiravano, se andavi senza casco giustamente te lo ritiravano, ma noi siamo una generazione di deficienti, noi venivamo sì. dal motorino senza casco, per cui quando hanno giustamente imposto il casco c'erano un po' di così... Chissà perché poi uno pensava fosse più figo andare senza casco. Comunque, mi ritirano il motorino, che è una bruttissima notizia. Cioè, quando a 14 anni ti ritirano il motorino, è una notizia di merda, ovviamente. Però io l'ho svoltata subito mentalmente. Perché? Perché ho iniziato ad andare in bicicletta e avevo la bicicletta quella con, come si dice, con la canna?
1: Sì.
0: Quindi per portare la mia amichetta...
1: Che la tenevi sopra.
0: La tenevo sopra, aumentavo il contatto fisico, capito?
1: Per bel cui marpione.
0: No, ma non solo, ti ritirano il motorino? Ma sì, fa niente, meglio che ho la bicicletta così stiamo più vicini. Quindi c'è anche quella fase molto positiva di quando sei particolarmente acceso nell'innamoramento, perché tutto poi prende un risvolto positivo. Attenzione a Chiara, al primo messaggio che leggo. Per un mese ho fatto finta di amare il padel perché lo praticava lui. Ho comprato racchetta, scarpe e borsone. Ci siamo lasciati e non ho mai più toccato una racchetta. Perché poi capita anche quello. Leggiamo i vostri messaggi dopo la pubblicità.
2: C'è 105 mica, metti a palla 105, fai sentire che ci sei. Tu ci sei. C'è 105 mica.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
6: Corri da Penny! Fino al 28 giugno c'è la promozione Miglior prezzo dell'anno Penny. Vaschetta da 120 grammi di prosciutto cotto alle erbe alta qualità Le Freschette a 1,65 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
7: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.

0: emergere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
3: L'estate sta arrivando ed è il momento giusto per sentirsi bene.
4: Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia, storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.
5: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
6: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
7: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
9: Devi aprire la pagina deghi.it.
10: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
7: Poi devi solo cliccare.
10: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
7: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
11: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
8: Devi provare.
7: Devi fidarti.
8: Perché se non devi, non ci credi.
12: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
13: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
14: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.

aranciata del nostro amico Fra Quintale, in diretta questa sera su Radio 105 con Max Brigante. Fra Quintale che è venuto a trovarci qui nel salotto di Mi Casa, che solitamente è frequentato sempre da ospiti, non questa sera, che invece insomma abbiamo avuto un imprevisto, ma lo sapevamo già, è già da ieri che sapevamo che saremmo rimasti da soli questa sera, ed è per questo che da soli parliamo di romanticherie, anche un po' finite male, perché quando sei così preso fai anche un po' di cose che poi sono un po' fini a se stesse, poi te le ricordi dopo, ma vanno bene uguale, ti fanno sorridere. Allora, mi ero innamorato della barista sotto l'ufficio. Per 6 mesi ho bevuto 4 cappuccini al giorno pur odiando il cappuccino. Ho avuto più tachicardia che amore. Marco mi ricorda un'altra cosa che ho fatto in età più adulta io, ventenne, anche di più, forse 25. Dovete sapere che io faccio proprio tanta fatica con alcuni alimenti, faccio tanta fatica con i latticini in generale, ma tanta, non li posso mangiare, e faccio anche tanta fatica con il caffè. Allora, il cappuccino di Marco mi ha fatto ricordare che rientravo da un post discoteca, insomma ho fatto il DJ praticamente tutta la vita, per cui solita cosa, finisci di suonare intorno alle 4 o alle 5,

0: vado via dalla discoteca con una ragazza che mi piaceva molto. E andiamo in quei bar, a Milano ce ne sono alcuni, ma più o meno in tutte le città, che tengono aperto di notte o che aprono presto, che fanno i cappuccini appena sfornati, i cornetti appena sfornati, eccetera. Andiamo in uno di questi bar e lei prende un cappuccino e io proprio in un misto di imbarazzo fantoziano, di timidezza fantoziana, cioè, non so perché avrei potuto dire qualsiasi cosa, cioè, io prendo un cappuccino tu e io riesco a dire anch'io.
1: Non cioè, voglio sapere com'è finita la serata.
0: E come vuoi che sia finita? Bevuto?
1: Esatto, è quello che non voglio sapere.
0: Ho bevuto, no? Ho bevuto con lei, poi ho detto... Mi aspetti un attimo qui, cosa devo fare? Un minuto qui al banco e poi è stato più di un minuto che sì, mi ha aspettato al banco. Leggo qualche altro messaggio. Ho iniziato a guardare tutte le partite della Premier League per avere argomenti con lui. Dopo 2 anni ne sapevo più io che lui. E questo ci sta. Ma questo lo facciamo tutti, All'inizio lei è appassionata di romanzi russi, cerchi di capire qualcosa di più, qualche bigino, esatto. qualche riassunto. Adesso poi non oso immaginare con tutti i tool di intelligenza artificiale, dove uno diventa intelligentissimo in un quarto d'ora, mi immagino quante truffe uno cerchi di fare in quella fase lì, no? Che è ancora prima dell'innamoramento, quella dove devi tentare l'approccio. Mettiamo il pezzo di Madonna che è con Sabrina Carpenter, si chiama Bring Your Love. Sabrina.

0: Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Allora, siccome quando sei innamorato non è che sei salvo solo perché sei una star, anche Madonna avrà fatto delle sciocchezze per, che ne so, conquistare. Dimmi le storie celebri di Madonna.
1: Beh, con Rodman.
0: Grandiosa.
1: Con Sean Penn, anche lui.
0: Ecco, aspetta, mi dai un assist incredibile. Allora, Madonna ha avuto delle relazioni clamorose, no? A livello di gossip, di glamour. Quella con Dennis Rodman, breve, ma ha prodotto una quantità di gossip devastante. Lì c'è una storia pazzesca. Dennis Rodman è un campione NBA, della squadra più titolata dell'NBA, dei Chicago Bulls. Gioca con Michael Jordan e Scottie Pippen. Ogni partita ha un'importanza incredibile, ma credo che lui faccia qualcosa del tipo scappare dal ritiro, vestirsi da donna, andare a fare dei party dall'altra parte del mondo con Madonna, per tornare completamente devastato, ubriaco, eccetera, e tornare in campo. Una roba del genere.
1: Gran personaggio.
0: Sì, una storia incredibile. Ma basta googolare Madonna Dennis Rodman, vengono fuori delle foto pazzesche proprio. Lui altissimo, lei piuttosto bassa invece. Quindi erano veramente bizzarri. Poi ha avuto delle altre storie incredibili. Madonna, tu citavi Sean Penn,
1: Guy Ritchie,
0: Warren Beatty, Jean-Michel Basquiat. Ragazzi, Jean-Michel Basquiat, infatti si dice che poi Madonna abbia tanti Basquiat derivanti dalla relazione. Lei è stata anche molto importante per lui, insomma, lui non aveva la fama di lei, era agli inizi, vabbè, insomma, una storia pazzesca. Ma altre ancora, Tupac Shakur, la storia Madonna Tupac Shakur è incredibile, perché è stata segreta. È venuta fuori da una lettera dopo che Tupac era morto. Lui aveva paura che una relazione con una donna bianca in qualche modo in quel momento della sua carriera non andasse bene, per cui era una relazione segreta in qualche modo. Vabbè, insomma, storie bellissime di Madonna. Chissà quante potrebbe raccontarcene lei, legate al tema di questa puntata, che è un po' le stupidate che si fanno quando uno è innamorato. C'è qualche messaggio che ci siamo appuntati. Luca: quando ero fidanzato con mia moglie scrivevo e cancellavo i messaggi almeno 10 volte prima di inviarli, oggi lei mi manda solo compra al latte. Questo capita a tutti.
1: Eh beh, ci sta.
0: In quella fase lì hai un'attenzione che neanche il tema all'esame di maturità. Cioè, prima di consegnare scrivi, cancelli, mandi all'amico, tu dici la virgola, l'emoji.
1: Non eri sicuro manco del nome
0: cognome. No, niente. Per battezzare un emoji devi fare praticamente un consiglio di amministrazione con i tuoi top amici e scegliere se mettere il cuore di quel colore o di un altro. Dopo un po' si cambia un pochino il tenore dei messaggi, ma è inevitabile, non incazzatevi col partner, è inevitabile che sia così. Lei correva le maratone, questa butta già male,
1: ecco.
0: Luca da Genova, io non correvo nemmeno per prendere l'autobus, mi sono iscritto a una mezza maratona e ho capito molto presto che comunque l'amore non fa miracoli. C'è anche quel fatto. Vi leggo anche quest'altro. Una volta ho cambiato percorso per andare al lavoro pur di passare davanti al suo negozio. Ci mettevo 20 minuti in più ogni mattina. Ma questo è proprio un grande classico. Questo è niente. Cioè, allungare la strada solo per passare davanti a quella vetrina dove sai che forse la vedi, o allungare la strada per passare sotto casa sua che forse...
1: Quello l'ho fatto anch'io.
0: Ma sì, ma quello è proprio...
1: Con tutti i mezzi, credo.
0: Esatto, ma quello è niente. Ci hai messo mezz'ora in più.
1: Bicicletta,
0: ma sì,
1: macchina.
0: Passare o ripassare anche. Ma quello lì è proprio... è nulla. Roberto: ho imparato a ballare il tango per una donna. Dopo un anno mi ha lasciato, però il tango è rimasto. Perché comunque rimangono anche delle cose belle. Anche quando finiscono male, rimangono delle cose belle. Tutto sta a tenersele strette. Arriva adesso un altro pezzo, si chiama Girl Like Me, Pink Panthers, qui a Radio 105.

0: Ho molto spesso la sensazione, l'emozione che oggi abbiamo un pochino sottolineato qui a 105 in casa, cioè quando sei innamorato e fai un po' di tutto. Anche perché Riccardo Zanotti nella sua scrittura, loro sono i Pinguini Tattici Nucleari, li abbiamo appena ascoltati col singolo nuovo che si chiama Sorry Scusa Lo Siento, non è uno che si nasconde, cioè non è uno che nasconde quell'imbarazzo, no? È uno che nella sua scrittura è molto onesto, racconta anche quando ti senti un po' sfigato, però ci devi provare e l'amore ti porta a fare anche quelle cose lì. C'è una bella storia che arriva da Sara, Bologna, 27 anni. Per farmi notare ho iniziato ad andare sempre nello stesso supermercato, alla stessa ora. Dopo 2 mesi ci siamo fidanzati, dopo 3 anni ci siamo sposati, ancora oggi facciamo la spesa lì. È bella questa.
1: È tanta roba.
0: Questa è una storia che vedrei bene interpretata da Hugh.

0: Grant.
1: Sì.
0: No?
1: Una bella sceneggiatura.
0: Hugh Grant che va a fare la spesa a quell'ora lì, perché a quell'ora lì ha capito che anche lei passa col carrello, lei compra delle cose super sane, lui invece mangia un po' peggio, però poi il carrello di lui sbatte contro il carrello di lei, si conoscono, si frequentano, continuano ad andare lì a fare la spesa, lei migliora l'alimentazione di lui, si sposano e comunque la loro spesa preferita la fanno sempre lì.
1: Esatto, e devo dire che questo film sarebbe perfetto a qualsiasi, anche rapportato a qualsiasi età, secondo me.
0: Sì, sì, sì,
1: sarebbe
0: sì.
1: Anche bello,
0: sì, sì,
1: quello.
0: Sì. Tu sei mai riuscito a
1: perché?
0: A conquistare una donna al supermercato?
1: No.
0: Nemmeno io.
1: Ma
0: nemmeno io, nemmeno
1: neanche
0: io.
1: Conosciuta.
0: No, nemmeno io.
1: Volevo
0: proprio
1: dirti, mi sono perso un messaggio che adesso di un ragazzo che era andato a più concerti,
0: sì,
1: di artisti che non conosceva o che non piacevano, per far contenta la ragazza. Mi ha fatto venire in mente il video di Emi Schilla che era andato virale qualche mese, forse un mese fa.
0: Qual era?
1: Lui si accorge di una ragazza sotto molto, molto agitata, nel senso contenta di sapere,
0: okay,
1: tutte le canzoni.
0: Però
1: fianco,
0: lui no.
1: Mm. A fianco un povero ragazzo con le braccia concerte,
0: ah,
1: che
0: sì,
1: stava,
0: sì,
1: lì,
0: sì,
1: tranquillo,
0: sì.
1: E lui gli ha fatto i complimenti avanti a tutti, gli ha detto sposatelo questo, perché è venuto,
0: sì,
1: non sa una canzone, non ha mai cantato, non si è mai mosso. Pensa come ti ama.
0: Grande.
1: Mi è venuto in mente sta cosa. Svegliamo tutti i giorni, 105 tutti i giorni. C'è
2: 105 in casa. Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno.
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Sconti folli solo questo weekend, solo Fidenza Village. Dal 18 al 21 giugno fino al 50% di sconto extra sui prezzi già ridotti. Diesel, Michael Kors, The North Face, Twin Set e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
5: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
6: Collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Seresto allaccia la libertà!
8: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Macchina per caffè in chicchi DeLonghi, magnifica start, a 299 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio.
9: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Ufficio cose smarrite?
3: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
2: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
3: Mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate. Con magnesio supremo potassio più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: In settimana trasdolchiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
2: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
3: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
1: Bene, parliamo della casa al mare.
2: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
3: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
4: Sigma, il tuo risultato vale.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
6: Kitana da Live in Italia. Il 25 giugno 2026 ti aspetta uno show assolutamente imperdibile all'ex macello di Milano. 25 giugno 2026, Kitana da Live a Milano. Non mancare! Info e biglietti su vivoconcerti.com.
7: L'estate sta arrivando ed è il momento giusto per sentirsi bene. Per tutto il mese di giugno vieni nelle farmacie Benu e scopri gli imperdibili sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Benu Farmacia, storie di benessere. Promozione valida nei punti vendita aderenti.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 13,99€ al chilo.
11: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
12: Ragazzi, vi siete mai chiesti quanto è importante prendersi cura della salute orale?
13: Ciccio, ma glielo diciamo noi di Dental Pro. È fondamentale per il nostro benessere. Per questo offriamo cure dentali di qualità più accessibili, con l'utilizzo di tecnologie moderne. Prenditi cura del tuo sorriso e prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene.
14: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
15: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. QLED TV Samsung 55 pollici Ultra HD a €479. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio.
16: 105 che storia.
17: Radio 105 compie 50 anni.
18: Che storia.

0: Con che classe finiamo questa sera? Can't Take My Eyes Off of You di Lauryn Hill, che ha un talento infinito, ci ha regalato dei dischi pochissimi, ma molto molto belli, da solista più altri dischi pochi, ma sempre molto belli. Con i Fugees, che cosa vuoi dire a Lauryn Hill se non che peccato, perché avremmo voluto avere una produzione musicale un po' più ampia. Però ci accontentiamo delle perle veramente che ha inciso e che noi spesso tra l'altro riascoltiamo o suoniamo.
1: Dai,
0: sì, sì, molto molto bello. Bella anche la puntata, grazie a tutti i ragazzi e le ragazze che hanno scritto al 342 41 15 105. Ci siamo sentiti tutti un po' meno scemi, cioè abbiamo capito che funziona così.
1: Bellissime storie.
0: Ma posso dire, è anche giusto che sia così. Perché è anche bello, dopo un po' di anni, anche dopo magari dei decenni, tornare un po' indietro col pensiero e guardare con dolcezza quei gesti che uno ha fatto per qualcosa di buono alla fine, perché
1: bello,
0: aveva il cuore che batteva un po' forte. Ragazzi, vi lasciamo al 105 Night Express.

0: 105 Mi Casa, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21 su Radio 105 e in TV sul canale 66 del digitale terrestre. Radio 105, proud to be different.
1: E se ci sono costi nascosti?
2: Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
3: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Sono le 9 in punto, questa è Radio 105.
0: Questo programma contiene la menzione di marchi commerciali.

0: Che bello, buonasera Lucilla.
1: Ma buonasera, che bello. Posso dire che essere qui in diretta dallo spazio Lenovo col pubblico davanti è bellissimo.
0: Un applauso, buonasera a tutti, buonasera a tutti. Noi come sempre, anche se siamo in diretta da spazio Lenovo, apriamo come apriamo tutti i venerdì. Ce lo facciamo raccontare dagli articolo 31, insomma, perché siamo felici, no?
1: Certo, senti, venerdì è così ragazzi, perché... può essere venerdì o non venerdì.
0: Esatto, e oggi è proprio...
1: oggi è venerdì, dai. Venerdì.
0: Venerdì. Venerdì 19 di giugno, stiamo parlando chiaramente a tutti quelli che non sono con noi a festeggiare a Ferrara la festa di Radio 105.
1: Tu sei sempre bravissimo perché riesci a posizionarti nello spazio-tempo, cosa che io, sapendo che lo fa lui, non ci penso più, quindi 19 giugno, per me è sempre un momento della settimana in cui so che Ale prende in mano le redini.
0: Sono un grande cliente di Google Calendar, non so se anche voi fate questa cosa di segnare qualsiasi cosa, anche tipo caffè con Lucilla alle 3 del pomeriggio.
1: Ah, lo segni tu?
0: Tutto,
1: segni tutto,
0: sì,
1: tu?
0: Sai quante buche do altri? Comunque, finiscono tutte le mie amicizie se non mi segno.
1: È così, proprio pesce rosso d'oro.
0: Sì, sarei senza lavoro, senza amici, senza parenti, cioè sarei proprio solo come un cane. Però amici, vi raccontiamo perché siamo qui stasera.
1: Eh certo, siamo qui perché arriverà... scusami Massimo, noi possiamo interagire con te? Io voglio fare proprio come Fabbrigante. Qual è l'ospite di questa sera? A me piace questa roba quando lui lo dice... Dico, senti che bello adesso, no, Simo J ci racconta l'ospite.
2: Male più ma sicuramente.
0: Ma non sono geloso del mio spazio. No, adesso anche io lo voglio.
2: Facciamo la prossima.
0: Facciamo la prossima.
2: Non vorrei sbagliare niente.
1: Allora, giovanissima, l'abbiamo conosciuta ancora meglio dall'amici Amici 26, lei è Angie. Abbiamo qui davanti tutti i suoi fan che avrete voglia anche di farle qualche domanda. Ci sarà modo, ovviamente, in quest'oretta di chiacchiera.
0: Allora, il pubblico sta applaudendo. Non so se poi in radio riuscite a sentirla questa cosa, però ve lo raccontiamo nel caso, perché non so mai se poi l'applauso del pubblico riesce a rientrare nei microfoni.
1: Proviamo a rifarne un altro, io vi metto il microfono, vai. Per me si è sentito, scusami.
0: Sì, sono uscito dall'inquadratura, però va bene, okay.
1: Poi ci vedono anche, sì, no? Dal canale 66 del digitale, lo vedono il pubblico, venite inquadrati, siete bellissimi.
0: Esattamente, buonasera anche a tutti quelli che ci stanno seguendo. Insomma, dalla televisione. Perciò stasera qui il Night Express è in diretta da Spazio Lenovo, appunto per incontrare un ospite e poi anche per il nostro programma di tutte le sere.
1: Fare due belle chiacchiere, capire con lei. Avremo un po' di appuntamenti qui dello Spazio Lenovo. Devo dire che siamo molto contenti, sì, perché aprirsi, sì, sì, a nuovi spazi, avere la possibilità di avere il contatto col pubblico, incontrare gli artisti, è sempre una cosa molto stimolante, no? Per voi che siete fan e che amate gli artisti, ma anche per noi che possiamo interagire.
0: Il Night Express in realtà parte come programma musicale,
1: certo.
0: Non so se ricordate, però insomma il Night Express è un programma storico che ha avuto tanto a che fare con la musica live, quindi quale migliore occasione per fare due chiacchiere con una giovane grande artista. Perciò io direi di mettere il primo bel disco.
1: Bello tra l'altro, Harry Styles, nuovo.
0: Sì,
1: nuovo.
0: Sì, Harry Styles, Dance No More, la nuova, e poi con la nostra ospite qui al 105 Night Express.

0: È lui, Harry Styles, Dance No More. Siamo qui in diretta dallo Spazio Lenovo di Milano e con noi finalmente si è accomodata Angie. Cara, benvenuta.
1: Hello, ciao.
2: Ciao, buonasera.
0: Come
2: buonasera.
0: Stai?
1: Bene, benissimo, sono molto felice di essere qua.
2: Anche il ritorno audio, molto felice di essere qua, a quanto pare. Valeva come un applauso.
0: Voleva
2: per quanto mi riguarda.
0: Sentire.
2: Ogni cosa è un segnale positivo per come vedo io la vita, quindi questo secondo me è un ottimo segnale. Allora, tante cose da dire, veramente, veramente tantissime. In che momento ti trovi adesso, proprio oggi che è venerdì 19, a livello emotivo?
0: Noi partiamo subito con delle domande leggere per rompere il ghiaccio.
3: Sono... in corsa, sono su un treno che viaggia, in questo momento sto trottando, sto correndo da una parte all'altra e sono molto felice.
0: Senti, com'è stato? Allora, quest'anno ovviamente ti abbiamo visto, sei stata tra i protagonisti di Amiceri nella squadra di Lorella e di Veronica, Peparini e Lorella Cuccarini, hai vinto il premio delle radio, che è un premio molto prestigioso. Tu dici che ti trovi su un treno in corsa, ma penso che anche uscire da quella dimensione di protezione e dire di essere su un treno in corsa voglia dire anche correre dietro, no? A quello che forse insegui da tantissimo tempo.
1: Sì, io facevo musica, pubblicavo canzoni da prima di entrare, quindi è da tanto tempo che, diciamo, inseguo questo sogno e per me avere, non lo so, l'agenda piena, non dormire è bellissimo. Cioè, è proprio una cosa che sognavo da tantissimo tempo, quindi non posso che essere veramente felice e soddisfatta.
0: Perché dici che non dormi?
1: Non lo so. Cerco di dormire tipo in treno o perché magari adesso sono appena finiti gli in-store,
0: okay,
1: in cui facevamo
0: la
1: firma copie,
0: no?
1: Esatto, sì. Da pochissimo. E quindi dormivo tipo in treno, dormivo, non lo so, facevo un pochino di fatica magari a dormire la notte perché tipo realizzavo tutto quello che mi era successo durante la giornata, ok? E quindi poi durante la giornata dormivo, quindi
0: okay,
1: non lo so.
2: Cioè, io sono quello che si concentra sui dettagli importanti. Riesci a dormire in treno?
0: Cioè... Io anche.
1: Allora, io riesco a dormire ovunque.
2: Ah, ecco.
1: Cioè io ho proprio questa capacità,
0: sì,
1: ho un superpotere, riesco a dormire ovunque.
2: Tu pensa il fan che ti incontra in treno e dice: quella è Angie, però sta dormendo, non le posso chiedere una foto, porca miseria, magari deve scendere prima di te.
1: No, ma se vogliono mi possono svegliare, faccio la foto, non c'è problema.
0: No, anche
1: se momento
0: i fan svegliano, cioè io non ho mai conosciuto nessun fan che abbia rispettato il sonno dell'artista che vuole conoscere.
1: No, ma devo dire che i miei sono molto educati, sono molto gentili. Sì.
0: Siete educati voi?
1: Sì, guarda, sono molto educati e molto gentili.
0: Traballano, secondo me. Senti, Angie, volevo ripercorrere un po' con te questa tua passione per la musica, che davvero nasce da quando, dimmi se sbaglio, tu avevi 9 anni.
1: Sì.
0: Anche apparizioni in televisione, proprio partecipazione a programmi televisivi che ti hanno portato a avere anche una dimestichezza con il mezzo. Forse il 2000, quando avevi 17 anni, hai fatto The Voice, quello è stato lo spartiacque che poi ti ha fatto esplodere anche a livello social.
1: Sì, allora, avevo, diciamo che tutto è un pochino cominciato con Ti lascio una canzone nel 2010. Non so se vi ricordate il programma con la Clerici.
0: Certo, avevi 9 anni.
1: Sì, ero piccolissima. E poi da là avevo capito che mi piaceva cantare, che volevo farlo. E avevo iniziato a prendere lezioni, eccetera. Poi sì, è arrivato The Voice nel 2018, che ancora non capivo esattamente cosa stesse succedendo. Cioè, mi divertivo e basta. E da là ho iniziato a pubblicare cover sui social. E le cover sui social mi hanno aiutato a avvicinarmi a un pochino di persone in più e niente, poi eccoci qua.
0: Vabbè. Vedi, la fa semplicissima, ma non
2: sì,
0: lo è.
2: Tanti hanno provato.
1: Sì, non è stato per me.
0: Esatto.
2: Quello su cui riflettevo mentre parlavi è che tanti hanno provato con YouTube, ok? Hanno provato con le canzoni sui social, con le cover. Addirittura io credo che Justin Bieber abbia iniziato forse in un modo simile, senza forse, togliamo forse, però chiaramente, come succede sempre sui social, ci riesce uno su mille ce la fa, come ci ricordava qualcuno. Quando è che hai capito che le tue cose sui social stavano funzionando?
1: Allora, io avevo iniziato a pubblicare delle cover così un po' a caso e vedevo che i miei video non andavano tanto. Allora poi ho detto: ma se io cantassi le canzoni che sono virali? Allora ho iniziato a cantare le canzoni che erano virali e andava un pochino meglio. Poi da là dicevo, però perché non vanno magari quanto quelli di un TikToker, eccetera. E allora parlavo prima di cantare e dicevo tipo, avete presente quando Bruno Mars diceva "What you don't understand?" e iniziava a cantare? E quindi questo un pochino aiutava e piano piano i video, non lo so, andavano sempre meglio.
0: Quindi il tuo è stato proprio un lavoro di fidelizzazione col mezzo, ma anche per capire come farti percepire al meglio dal tuo pubblico. È stato proprio un lavoro chiaro, cioè devo fare così, devo provare a mettere più di mio, devo provare a interagire maggiormente.
1: Sì, vedevo cosa mi aiutava e cosa no. E mi regolavo un pochino, poi facevo sempre quello che mi piaceva di fare.
0: Certo.
1: Quello che mi piaceva fare, non di fare. Quello che mi piaceva fare non è mai stata una cosa forzata, una cosa che mi pesava. Mi divertivo a fare le live in cui cantavo le canzoni che mi chiedevano. E poi piano piano ho introdotto le mie canzoni, perché piano piano ho iniziato a parlare del fatto che anch'io scrivevo canzoni mie, che stavo lavorando a delle cose. Poi infatti il mio primo singolo nel 2022 è nato sui social, cioè praticamente sì, sì, portavo proprio la scrittura del pezzo sui social.
2: È iniziato a funzionare, a quanto pare è un metodo che ha funzionato. Se
1: è
2: siamo qui
1: divertente
2: insieme a parlarne a Night Express, facciamo una cosa, mettiamo una canzone,
1: sì,
2: proprio di Angie,
1: yes,
2: signorina, e poi
1: è
2: torniamo.
1: La mia prefe.
2: Esatto.
1: Oh, yes. Sì.
2: E poi torniamo a parlare insieme qui a Night Express. Okay.

0: quindi è la tua preferita.
1: Mi piace un sacco, signorina.
0: Signorina sì. Di Angie, qui a Radio 105, al 105 Net Express, io. Lucilla Agosti, Alessandro Sone, Spazio Lenovo, che stasera ci ospita.
1: Esatto, ho una figlia che ha 10 anni meno di te e quindi insomma ascoltiamo, siamo sul pezzo.
2: Grazie, grazie.
1: Ascolta cara, tu hai mai sentito una sorta di, non voglio dire pressione, che dà subito una sensazione magari negativa, ma un'aspettativa anche legata al bene da parte della tua famiglia su questa strada che poco per volta ti si è disegnata fin da quando eri piccola?
2: Allora, la mia famiglia non mi ha mai fatto pesare nulla. Ero più io in realtà che mi mettevo la pressione per non deludere le loro aspettative e per fare in modo che i loro sacrifici non fossero fatti in vano, ok? Era più che altro questo, cioè il fatto che comunque io ero molto consapevole del fatto che loro stessero facendo tanto per me. Loro mi hanno aiutata a trasferirmi a Milano, mi hanno aiutata a prendere tante lezioni.
1: Dalla Sardegna, diciamo.
2: Dalla Sardegna, esatto.
1: Dove esattamente?
2: Uta, in provincia di Cagliari.
1: Ok.
2: Io ero molto consapevole di questa cosa e sentivo addosso non le pressioni che mi mettevano loro, perché loro comunque hanno sempre creduto in me in modo molto leggero, cioè nel senso senza farmelo pesare, ma io mi mettevo questa pressione addosso del
1: un senso di responsabilità.
2: Sì. Okay. Anche proprio sentirti anche un po' in colpa, no? Di non fare una cosa normale, come tutti vai a scuola e basta, no? Oppure fai lo sport, fai danza nel tuo paese, no? Io volevo cantare, volevo farlo prendendo comunque lezioni fuori, eccetera. E loro mi hanno sempre supportata, che non è una cosa scontata.
0: Molto spesso uno si aspetterebbe il contrario, no? Se una persona inizia molto presto, allora i genitori caricano di responsabilità. Ce lo domandavamo poco fa,
2: sì.
0: E infatti poi te l'abbiamo chiesto. Invece nel tuo,
2: nel tuo caso
0: è stato il contrario.
2: Non me l'hanno mai fatto pesare e io me lo facevo pesare. Perché io volevo che comunque i loro sacrifici, perché non sono...
0: Sei severa con te stessa.
1: Sì,
0: pretendi tanto da
2: sì.
0: te, vero?
2: Sì.
1: Hai parlato spesso anche di quanto la tua adolescenza sia stata fatta di sacrifici in senso positivo, ma comunque è anche quello che ci hai fatto arrivare adesso, no? Mentre parlavi, e anche per chi ti conosce lo sa, non un'adolescenza classica per una 17enne, 18enne che capiva già la strada che voleva percorrere.
2: Sì, ho rinunciato a tanti compleanni, a tante uscite con gli amici, a non lo so, le cose classiche che si fanno a quell'età, perché ho lezione, perché devo andare là, voglio fare questo concorso di canto, voglio fare questa, perché appunto non lo so, ho sempre sentito questa cosa di dover fare tutto il possibile perché io e i miei genitori avessimo ragione.
1: Certo, okay. Molto,
0: bello.
1: Molto bene,
0: è bravo. Bello perché io e i miei genitori, bello,
1: un senso
0: bello.
1: Di protezione,
2: sì,
1: molto
2: sì,
1: bello,
2: sì, sì.
1: Va bene, grazie cara, resta qui, si va avanti.
0: Io mi chiedevo, com'è quando torni al tuo paese, visto che parlavi della tua
2: allora,
0: città, di Cagliari, com'è quando torni lì?
2: Sono stata a Cagliari per un e-store, è stato bellissimo perché sono stata comunque in una libreria che ho sempre visto. Ok, che ho sempre frequentato e l'ho vista piena di persone fuori per me, quindi è stato strano, i miei genitori hanno pianto. E per me quello è stato un bel momento per dire, oh, ok. Sto un pochino più sollevata e devo dire che io non l'ho vissuta ancora tanto, perché appunto ci sono stata solo un giorno, ho dormito a casa solo una notte in Sardegna, però loro la vivono un pochino più di me, mi dicono che li fermano tipo al supermercato per fargli complimenti, per chiedergli come va.
0: Non tutti i posti sono riconoscenti nei confronti dei propri concittadini che hanno un grande successo.
2: No, è bello, molto bello.
1: È una cosa molto bella.
0: Bello.
1: Allora, fra poco magari io vorrei dare la parola anche al pubblico per farti qualche domandina. È sempre una cosa, un momento molto bello quello.
0: Sì. Mettiamo una bella canzone qui al 105 Net Express e poi torniamo da Spazio Lenovo con Angie.

0: senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutte le concessionarie Auto Torino Bibip fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
1: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Radio 105 presenta Red Valley Festival. Quest'estate dal 13 al 15 agosto ad Olbia. Tre giornate imperdibili di musica dal vivo. Achille Lauro. Bresh. Ernia. Dito nella piaga, Safe, Annalisa e tanti altri artisti ti regaleranno un weekend di Ferragosto unico in Sardegna, tra mare, concerti e tanto divertimento. Biglietti in vendita su redvalleyfestival.com.
3: Pasta un penne ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
4: Fino al 28 giugno da Penny, sconti 20, 30 e 40%. Un esempio, tè San Benedetto, pesca, limone, verde, bottiglia da un litro e mezzo, a solo 69 centesimi. Tutte le offerte su penny.it.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
9: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
10: Siete veramente perfetti.
11: Grazie Octopus di esistere.
8: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
12: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
13: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
14: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
15: Ci sono partner pronti a darti una mano.
16: Vai!
15: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
17: Attenzione, grande promo da Teddy! Tanti articoli scontatissimi! Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora! Ma solo per pochissimo tempo! Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio! Teddy, un mondo di idee!
18: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Deka.
19: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
18: Parola di Antonino.
20: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
21: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
22: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
20: Bene, parliamo della casa al mare.
21: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
22: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
23: Sigma, il tuo risultato vale.
24: Adesso le mie labbra sanno solo di te. È un gusto dolce amaro tra rossetto e caffè.
25: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso. Il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
26: Questo programma contiene la menzione di marchi

0: la nostra 105 Selection, Garrix insieme a Ed Sheeran, Repeat It. Siamo qui in diretta dallo spazio Lenovo con la nostra Angie.
1: Yes.
0: Ciao cara, eccoci. Ciao. Stiamo ancora chiacchierando. Abbiamo detto prima, abbiamo invogliato il pubblico che è qui per te, sì. Diciamolo chiaramente, e quindi abbiamo voglia magari di farti subito fare qualche domanda da loro. Io cedo volentieri il mio microfono.
2: Grazie. Ok, e adesso c'è la nostra Asia che ringraziamo, che sta portando il microfono.
1: Grazie, Asia.
2: Al pubblico. Ciao, buonasera, come ti chiami?
3: Ciao, sono Alessandro.
2: Ciao. Anche
3: Alessandro.
2: Tu. Ciao.
3: E ti volevo chiedere, allora, domanda un po' particolare. Innanzitutto,
1: oddio,
3: sei bravissima.
1: Grazie.
3: E quello che ti volevo chiedere è questo: adesso che sei uscita da Amici, diciamo che la tua vita a livello musicale è cambiata tantissimo. Mm-hmm. Cioè, è stato, guardando indietro, chi magari ha avuto traguardi importanti, come qualcuno prima di te, che ha voluto provare ad andare a un palco importantissimo, che è Sanremo, no? Quindi la domanda che mi sorge spontanea è: senti anche tu? Hai anche tu questa voglia di provare questa... questo palco?
1: Allora, rido perché ho apprezzato il giro di parole per arrivarci e l'imbarazzo.
0: Sì.
1: Nel...
0: io continuo a dire, dove vabbè, se vuoi vado arrivare? Diretto,
2: A complimenti per la sintesi comunque.
3: Perché... se vuoi vado anche diretto, vai a Sanremo oppure no?
0: Oh, grazie!
1: Allora, Sanremo è un palco molto importante, io ho partecipato a Sanremo Giovani l'anno scorso e sarebbe sicuramente un traguardo, una soddisfazione gigante. E poter partecipare, quindi vediamo, magari
0: non
1: con la canzone giusta.
0: Non ha detto né sì né no, ragazzi,
1: non lo so. Ancora non lo so, adesso sono appena tornata dall'in-store, mi butto in studio e vediamo cosa esce.
2: Io lo prendo per un sì vorrei.
1: Io in lo sintesi.
0: Io lo prendo come un sì, ho proposto la canzone e speriamo che vada bene.
1: Chissà.
0: Vediamo.
2: Ok, ce n'è un'altra? Visto che tante persone ci sono questa sera qui a Spazio Lenovo.
1: Ciao.
2: Ciao, buonasera, come ti chiami?
4: Francesca.
2: Ciao Francesca.
1: Ciao Francesca.
4: Volevo chiederti, hai un featuring dei sogni?
1: Featuring. Allora, è che ho tantissimi nomi in mente. Amo le donne del pop, amo le donne nella musica. Io sono mega fan di Ariana Grande, Sabrina Carpenter, Olivia Rodrigo, che è appena uscita con l'album, che mi sto sparando nelle cuffie da quando è uscito. E, ma sai che non mi dispiacerebbe forse un feat però con una donna italiana? Non lo so.
4: Tipo? Elodie o Annalisa, non lo so.
1: Vanno bene tutte. Elodie, Annalisa, Gaia, Sara, vanno bene tutte.
0: E se invece dovessi scegliere
1: Anna,
0: una...
1: Oddio ragazzi, Anna sta per Anna. Uscire con l'album, mamma mia.
0: Se dovessi scegliere un nome straniero invece?
1: Ariana Grande è il mio idolo della vita proprio, sì sì.
2: Ok, ok ragazzi, beh, l'ambizione c'è. Recuperiamo anche il microfono, direi che sì, penso che per il momento... Poi
1: cosa
2: magari più tardi, i polli, tanto sappiamo bene.
1: Va bene, va bene.
2: Va bene così.
0: Allora... ci sei tu, c'è un pezzo di Angela, ascoltiamo poco poco.
1: Yes.

0: notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
2: Zanzare, proteggiti con vape il concorso Japan Experience e risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
3: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
4: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
3: No!
4: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
6: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. Tre giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.
7: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
8: Radio 105, proud to be different.

0: canzone di Karol G, che è quella di Si Antes Ti Hubiera Conocido, certo, insieme a Manu Chao qui al 105 Night Express, per la prima volta in diretta da Spazio Lenovo con un ospite, con Angie, a cui abbiamo ancora un paio di domande da fare prima di salutarci.
1: Sono pronta.
0: Ok, io ne ho una.
1: Vai, vai. Okay.
0: Perché ho dato un'occhiata al tuo Spotify.
1: Ok.
0: Poco fa abbiamo ascoltato anche poco, sì, poco, insomma, e ho detto... chissà se c'è una canzone che le piacerebbe esplodesse, però solo in un secondo momento. Cioè, sei legata a una canzone che ti piacerebbe esplodesse dopo aver confermato il tuo successo, magari fra 3, 4, 5 anni?
1: Che domanda! Bella, mi piace!
0: Ok.
1: Allora, c'è un pezzo che non vedo l'ora di fare live, che è meglio di me, perché sì, è un pezzo che ha tante botte e risposte nel ritornello. Quindi mi piacerebbe tanto che quello fosse un po', non lo so, il pezzo da cantare nei live.
2: Ok.
1: E che anche loro magari si divertono a cantare. Poi non è un pezzo molto divertente, però sì, mi piacerebbe vedere questo botta risposta. Non vedo l'ora di vederlo.
2: È un pezzo da condividere, dici tu?
1: Sì, sì, sì, sì, sì. E forse è un pezzo che proprio ha bisogno di essere cantato live per avere quel
2: passaggio,
1: esatto,
2: in più.
0: E si apprezza magari meglio dopo che uno,
1: sì,
0: conosce,
1: certo,
0: meglio,
1: sì,
0: l'artista,
1: sì, sì.
0: Ok, ok.
2: Senti, abbiamo sentito i pezzi tratti dal tuo EP Sogni di Vetro. Quando è uscito a maggio mi sono chiesta proprio, ho collegato, no, i sogni di una ragazza come te che ha lottato tanto per raggiungerli e l'abbinamento al vetro, che è qualcosa di chiaro, di trasparente, ma anche di fragile. Tutte pippe mie, cioè,
1: no, è esattamente il motivo per cui ho scelto questo titolo e anche il motivo per cui ho deciso di fare una copertina così, che comunque è in una stanza completamente fatta di vetro.
2: Come le unghie.
1: Oh yeah. Grazie per l'assist. Ne parlavamo prima,
2: sì.
1: No, è completamente fatto in una stanza di vetro, con un letto di vetro, un comodino, perché volevo che proprio non ci fosse niente dietro. C'era tipo, è tutto qua, non c'è niente di nascosto, sono io, sono completamente trasparente in questo album e sì, non c'è niente da nascondere, sono proprio senza filtri, trasparente.
0: Una bella
1: immagine. Allo stesso tempo fragile.
0: Cioè, vi scopro il fianco, ok? È un po' questo, mi metto a nudo anche con le mie fragilità, quindi
1: sì,
0: abbiatene cura del fatto che mi sto scoprendo in questo
2: le
0: modo.
2: Le fragilità poi in un artista è anche parte del mondo, no? Che tu da cantautrice porti. Avere il tuo compagno che è un musicista, Saturno, è indispensabile per te condividere una parte di musica anche nel privato?
1: Allora, io e lui non abbiamo mai lavorato insieme prima di questo progetto e ci siamo ritrovati a lavorare insieme perché diciamo che stavamo iniziando a lavorare all'album con altre persone, e tutte persone che stimo tantissimo, amo tutti i produttori e gli autori che sono all'interno dell'album, ma mi serviva un pezzo up, mi serviva un pezzo più estivo, eccetera, e non riuscivo a farlo con nessuno. Cioè, andavo in sessione e tornavo che piangevo perché dicevo no, nemmeno stavolta sono riuscita a farlo, è durato un po'. E lui mi ha detto, ma mi vuoi spiegare come vorresti fare questa cosa esattamente? Io così, così, così.
2: E lui l'ha
1: fa,
2: fatto.
1: Ok, proviamo a farlo insieme così poi dici, vorrei una roba simile, capito?
2: Sì, sì.
1: Cioè, non che dobbiamo usare questa, poi alla fine il pezzo era Signorina. E da là abbiamo detto, ok, l'abbiamo fatto una volta, proviamo a farlo due. Abbiamo fatto poco poco.
2: Sì.
1: E quello stesso giorno poi abbiamo fatto anche Controcorrente. E quindi abbiamo detto, forse funzioniamo insieme. E adesso stiamo lavorando anche insieme ai live, alle date che ci sono, eccetera. Quindi sono molto contenta perché alla fine riusciamo a condividere questa cosa.
0: Beh, se funziona, a cavallo che vince non si cambia, no?
1: Sì.
0: E quindi direi...
1: E poi è super semplice lavorare con lui.
0: Ah sì?
1: Sì, sì, sì, sì.
2: Questa è una cosa molto bella.
0: Sì, se avessimo avuto ancora un po' di tempo sarebbe stata una domanda successiva, ma ci hai già risposto, quindi
1: okay.
0: Complimenti a tutte e due.
1: Grazie.
0: A questo punto. Beh.
2: Ti seguiremo live, grazie Angie di essere passata qui da noi a Radio 105,
1: grazie a
2: Spazio Lenovo, grazie.
1: Grazie.
2: Grazie
1: a tutti.
2: Grazie al pubblico anche.

0: Benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Lavatrice Samsung 10 kg di carico in classe A a 449 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: avvolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
2: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola.
3: Corri da Penny. Fino al 28 giugno c'è la promozione Miglior prezzo dell'anno Penny. Vaschetta da 120 grammi di prosciutto cotto alle erbe alta qualità alle freschette a 1,65 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
4: Il prezzo del carburante aumenta? E io mi faccio il GPL. A giugno fino a 3.000 euro di vantaggi sulla gamma SUV EMC Auto. A partire da 15.800 euro. EMC Auto, la scelta intelligente. Info e durata promozione su emcauto.it.
5: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. La carta igienica Scottex pulito completo da 16 rotoli a 7,99 euro. Prova anche la carta da cucina Scottex Tuttofare, il formato da 6 rotoli a 5,99 euro. Trovi anche i fazzoletti Scottex tutti i giorni, nel formato scorta da 36 pacchetti a 3,99 euro. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
6: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90 euro, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
8: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
9: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
10: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
9: Oh, Contacta! Adoro!
10: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
11: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
12: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
13: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata, in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Vieni a scoprire le nuove fragranze Gummy and Yummy by Moschino al 105 Summer Festival.
14: Keitranada live in Italia. Il 25 giugno 2026 ti aspetta uno show assolutamente imperdibile all'ex macello di Milano. 25 giugno 2026, Keitranada live a Milano. Non mancare, info e biglietti su vivoconcerti.com.
15: 105, che storia.
16: Radio 105 compie 50 anni.
15: Che storia.

0: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa. Puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta. Sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala. Diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno. Colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
1: A Radio 105, 2 minuti e saranno le 22.
2: Radio 105, proud to be different.
3: Questo programma contiene la menzione di marchi commerciali.

0: Lui è Irama con la sua cabana, seconda ora del 105 Night Express, questa sera in diretta dallo spazio Lenovo per la prima volta. Eri un po' emozionato, anch'io un po'.
1: Allora, emozionato perché finalmente cominciamo anche io e te a fare delle esperienze diverse fuori dallo studio, non che il nostro studio non ci piaccia.
0: Attenzione, l'ha
1: voglio
0: detto.
1: Voglio aprire la coppia.
0: Vuoi fare esperienze diverse con me fuori dallo studio.
1: Sì, voglio aprire la coppia, voglio
0: non
1: fare...
0: Non so se essere contenta.
1: Beh sì, vuol dire che mi fido di te. Non è una di quelle situazioni in cui siamo già saturi.
0: Salutiamo Alessia, la fidanzata di Ale. Hey.
1: Va bene, allora è venerdì sera, 19 di giugno. Che cosa significa? Che a Ferrara stiamo festeggiando, no? Che
0: a voglia.
1: C'è tutta la nostra festa. Ma noi siamo qui e vi stiamo un po' raccontando questa serata diversa. Cioè abbiamo avuto ospite Angie, che è ancora qui nei dintorni a Spazio Lenovo a fare le foto con ammiratori, come si diceva una volta.
0: Si sentono delle vocine infatti di sottofondo. Devo dire che ha fatto un sacco di foto, ha condiviso tanto. Però appunto noi dobbiamo andare avanti, giustamente. E sai che cosa, Ale, pensavo quando parlavamo con Angie prima? Abbiamo toccato il discorso di quanto sia stato importante per lei fin da bambina fare tanti step, no? Che l'hanno portata poi ad avere il successo che adesso e avviarsi alla sua vita. È un po' il concetto di gavetta, cioè fare quelle esperienze nel passato che ti portano ad avere una consapevolezza poi nel presente. Mi chiedo, la gavetta la facciamo ancora, esiste ancora, cosa vuol dire? Gli artisti che cosa pensano della gavetta? C'è tutto un mondo intorno a questa parola che in realtà è un percorso anche di struttura.
1: Assolutamente, è un argomento molto difficile secondo me, perché ci sono i fondamentalisti della gavetta a tutti i costi di un certo tipo, ma ormai la gavetta è cambiata, soprattutto a livello artistico secondo me. C'è ancora la gavetta come una volta, ma non è detto che sia per forza sempre e solo quello. Comunque, piccola parentesi, amici all'ascolto, poco fa, durante la canzone di Irama, stavamo guardando, perché siamo comunque due
0: fanatici.
1: Ma poi io e te siamo quelli che si leggono anche il bugiardino del telefonino, cioè le istruzioni del telefono. E lo sai che c'è scritto nelle istruzioni del telefono?
0: Che non bisogna leggerle.
1: Non bisogna tenerlo all'orecchio.
0: Ah, il telefonino?
1: Sì.
0: Ma tanto ormai non lo teniamo quasi più all'orecchio, no?
1: È vero, anche questo è vero. Sì, ormai viva voce lo tieni in mano, così tutti sentono e possono complimentarti con te del fatto che nonna ti ha fatto la pasta ai fagioli.
0: Esatto. No, poco fa che uscivamo proprio da Cabana di Rama, mi è venuto in mente che Rama recentemente, visto che andavamo a vedere appunto tutte le dichiarazioni degli artisti, lui che fresco fresco ha detto le porte di San Siro si sono aperte, ma la gavetta per lui non è stata facile, perché dice di porte in faccia ne ho ricevuto un sacco. Ma sono un tipo molto determinato, quindi le cose accadono perché devono accadere. Quindi lui dice, ed effettivamente accetta e vuole condividere il fatto che lui all'inizio Irama, voglio dire, di porta in faccia ne abbia ricevute come.
1: Sì, sì, sì, a volte si dà per scontato che un artista, siccome ha fatto un talent, non abbia fatto gavetta. Invece ci sono ci sono tanti artisti che prima di raggiungere un talent hanno fatto quella che tutti considerano la gavetta.
0: Esatto.
1: La gavetta standard. Adesso non so se la possiamo individuare come gavetta, però ricordate i video dei Maneskin che suonano in Via del Corso, no?
0: Sì,
1: prima di fare X Factor.
0: Certo.
1: Insomma, quella
0: è gavetta, come anche gavetta, chi ha cantato magari per le strade semplicemente per abituarsi a cantare pubblicamente, ma senza per forza avere un pubblico pagante davanti.
1: Beh.
0: Elisa diceva: io ringrazio Dio di aver cantato in locali vuoti.
1: Sì, sì,
0: ecco,
1: sì.
0: Quella
1: sì.
0: È stata una cosa che forse adesso succede meno.
1: Non lo so se ringrazio Dio di aver suonato.
0: Tu l'hai fatto, perché me lo dici sempre.
1: Io
0: che una volta ce n'era uno
1: a Lumon Ferrato. C'era un pagante che giocava a biliardo, che non gli fregava niente.
0: Ma
1: sai,
0: scusami,
1: che vuol dire niente?
0: Ma in quei casi lì, Ale,
1: si suona comunque.
0: Devi suonare mezz'oretta, perché così ti porti a casa il cachet.
1: Ma non era per quello, era perché il manager diceva: anche per un pagante voi suonate tutto il concerto.
0: Anche se giocava a biliardo.
1: Anche se giocava a biliardo. Perché metti che a un certo punto una canzone lo esalta e dopodomani si compra il disco.
0: Ma tu eri un po' depresso quella sera o no?
1: Ma no, a me bastava suonare. Quello che ci dicevamo sempre.
0: Eri felicione.
1: Quello che ci dicevamo sempre è: facciamo le prove sul palco.
0: Beh, ma è vero che cambia completamente.
1: Vabbè, okay.
0: Vabbè, fateci sapere anche la vostra 342 41 15 105. Il concetto di gavetta, che poi non è soltanto legata ai lavori artistici, ma è legata anche la gavetta vuol dire la crescita professionale, magari.
1: Certo.
0: Da persona normale a quadro, da quadro a super, io non so neanche come
1: nemmeno io, non mi chiedere la differenza tra un quadro e un dirigente, che non
0: quadro,
1: lo so.
0: Super quadro, super quark,
1: sì,
0: com'è?
1: Certo. Okay. questa è la super cazzola, siamo anche nella zona.
0: Certo.
1: Va bene, c'è Bruno Mars qui su Radio 105 al 105 Night Express.

0: State ascoltando Radio 105, stasera il Night Express in diretta da Spazio Lenovo, dove abbiamo avuto anche la possibilità di chiacchierare per un'oretta con Angie, che
1: è
0: peraltro...
1: È bello chiacchierare,
0: sì,
1: con gli artisti,
0: è
1: no?
0: Bello, ma poi ha vinto il premio delle radio,
1: sì. Cioè,
0: ad Amici, nella finale, nella serata finale di Amici, dove c'era anche la nostra,
1: certo,
0: splendida direttrice, lei ha vinto il premio, si è aggiudicata il premio delle radio.
1: E beh, ma scusami, guarda che è importante tanto che un pezzo sia passabile, appetibile anche proprio a livello radiofonico.
0: Eh beh, ragazzi, non voglio dirlo, però insomma,
1: devi i radiofonici, anche
0: i radiofonici sono una buona giuria, sono una buona giuria. Va bene, comunque, parlando di gavetta, piccolo aneddoto di poco fa, leggevamo il significato vero e proprio.
1: Ah, bella quella cosa lì, un po' da
0: gavetta,
1: secchioni.
0: Sì, un po' da secchioni.
1: Poi tu ti eri fissato sul rancio, non so come mai.
0: Allora, amici del Night Express, a un certo punto nella definizione di gavetta leggo questa cosa: recipiente di latta o lamiera,
1: zincata
0: o alluminio, usato dai militari per mettervi il rancio, soprattutto in tempo di guerra. Mi sono girato verso Lucilla, l'ho guardato, ho fatto: tu lo sai? Tu, io lo so che lo sai, secchiona dei miei stivali, che cos'è il rancio? E lei mi ha risposto serafica.
1: E il rancio è il pranzo dei militari.
0: È il pranzo
1: che
0: dei
1: però
0: militari.
1: Anche Simo Jay ha tradotto,
0: sì,
1: in maniera, se vuoi, più semplice.
0: Sì.
1: Adesso io edulcoro un po' senza dire troppe parolacce, ma è una sbobba schifosa,
0: sì,
1: che
0: sì,
1: mangiava quando faceva il militare.
0: Sei sicuro che l'ha detto lui?
1: L'ha detto lui, ha detto una parolaccia.
0: Perché anche da lì l'avevo sentita la stessa cosa, da,
1: sì,
0: da quella signora con la
1: chiamiamo jeans. Mazzoli e facciamogliela dire a lui.
0: Dai! Allora, no, il rancio è il pasto dei militari, però era un pasto cattivo, insomma, era,
1: sì,
0: un pasto di fortuna, era un
1: di
0: pasto...
1: certo non era, insomma, era un po', secondo me, i miei figli direbbero, come la messa a scuola.
0: Ok.
1: Quella roba lì.
0: Ok, benissimo. Beh, probabilmente ha a che fare anche con rancido, con...
1: Ma no!
0: No,
1: ma
0: ok, non ha senso.
1: No.
0: Facciamo come quella cosa dei prefissi, ti ricordi? Che partendo
1: che
0: da Torino 01, poi Milano 02. No, ma che dici?
1: No,
0: ma che...
1: è
0: abbiamo
1: vero,
0: scoperto che aveva un
1: non
0: senso.
1: Non tutti hanno ascoltato probabilmente quella puntata in cui siamo diventati matti, perché abbiamo capito come mai i prefissi hanno 01, 02 Milano... 06 e poi e abbiamo capito
0: è progressivo a scendere,
1: è progressivo
0: verso sud.
1: A scendere, quindi diventano più grandi scendendo verso sud, ma soprattutto c'era un nostro ascoltatore 105ista
0: bravissimo
1: che ce l'ha spiegata proprio come se,
0: sì,
1: fosse la sua ragione di vita,
0: sì, e ci ha spiegato anche le eccezioni del perché, insomma, perché
1: tu
0: poi
1: ti ricordi anche le eccezioni, io no, cos'erano, no, le isole, forse
0: era un mese fa,
1: no,
0: siamo al 19
1: tipo...
0: di giugno, io penso,
1: no,
0: solo al mare.
1: L'eccezione era tipo che le isole, tipo la Sardegna, è reputata pari di Emilia Romagna, Toscana, Emilia,
0: sì,
1: Romagna.
0: È vero,
1: quindi fa,
0: esatto,
1: centro Italia.
0: Faceva
1: come
0: parte del centro, esatto. E quindi lì aggiungevano un numero a quello che poteva essere il prefisso, che era già di un'altra città.
1: Comunque, io stranamente, visto che si parlava di numeri, non ho capito niente della distribuzione.
0: Però già capire che ha avuto un senso è stato bello. Già...
1: ma se no sarebbe stata veramente una follia. Sempre hanno un senso queste cose qui.
0: Sì.
1: No?
0: Sì.
1: Sì.
0: Diciamo che quel tipo di progressione, partendo dallo 01. Del nord-ovest.
1: Ma perché, Ale, adesso stiamo parlando ancora dei prefissi?
0: Perché
1: siamo impazziti.
0: Perché, così come quella volta, anche stasera
1: Siamo andati giù, precisi.
0: Sì, siamo partiti dal rancio, no? Ma a che fare?
1: Sì,
0: no, perché,
1: sì,
0: a volte, ti ricordi quella volta abbiamo fatto,
1: no,
0: come vecchi
1: gavette.
0: Al bar abbiamo fatto.
1: Che la gavetta in realtà sono gli uffici di gavetta, ovvero quegli uffici non specializzati da cui uno parte per fare poi la scalata. Quindi è quella la gavetta, no?
0: Okay,
1: passo dopo passo.
0: Esattamente, arrivano anche un po' di messaggi, un po',
1: sì,
0: di vostre storie.
1: Arrivati.
0: Mettiamo prima il disco,
1: yes,
0: nuovo di Jovanotti e Alfa e poi torniamo a parlarne qui a Night Express.
2: È un po' di

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Radio 105 presenta Red Valley Festival. Quest'estate, dal 13 al 15 agosto ad Olbia, tre giornate imperdibili di musica dal vivo. Achille Lauro, Annalisa, Sfera Ebbasta, Shiva, Kid Yugi, Safe e tanti altri artisti ti regaleranno un weekend di Ferragosto unico in Sardegna, tra mare, concerti e tanto divertimento. Biglietti in vendita su redvalleyfestival.com.
2: All'Esse Lunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le macine, i galletti e i tarallucci Mulino Bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
4: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
5: Siete veramente perfetti.
6: Grazie Octopus di esistere.
3: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
7: Estate palco luci e tu sei pronta? Con Dreamy Beauty il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Hairstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
8: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
9: Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105.
10: Dici che resta, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
9: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
11: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
12: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
13: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. Tre giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.
14: Quando il caldo si fa sentire, acqua Santa Croce, l'acqua che accompagnerà la nostra estate. Eh sì, perché per chi vuole il meglio c'è una sola scelta, acqua Santa Croce. Naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati, povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso. Perfetta per tutta la famiglia, anche per i più piccoli e per le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce, il meglio di ognuna, lo trovi tutto in una.
5: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
15: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
5: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
16: Sa,

0: Questo programma contiene la menzione di marchi commerciali.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: E loro sono i Tame Impala con Jenny, questa è Dracula. Siamo qui in diretta in questo venerdì sera 19 di giugno dallo spazio Lenovo, 105 Net Express, e si trova in questo spazio. Di solito troviamo il Mikasa con Max Brigante, quindi ci siamo invece intrufolati un po' noi. Devo dire che è molto bello, ci piace molto. Stiamo parlando, Ale, di gavetta, perché con Angie abbiamo parlato della crescita personale che ogni artista, ma ogni lavoratore ha, e stanno arrivando un po' di messaggi.
1: Esattamente, stanno arrivando un po' di messaggi al 342 41 15 105. Io, da ragazzo appassionato di musica, quando vedevo i primi talent mi arrabbiavo, mi sembrava una frode verso i tanti ragazzi che si fanno gavette nei locali. Poi mi sono accorto che forse era solo un pregiudizio mio, adesso Amici lo guardo con piacere, con mia figlia. Questo ce lo scrive Roberto da Lecce.
0: Esatto.
1: Restituendo un po' di giustizia a qualcosa che a volte secondo me è stato ingiustamente crocifisso, cioè il programma televisivo che ti porta al successo, come dicevamo poco fa, per esempio i The Colors.
0: Faccio all'inizio forse era più così, adesso si è un po' sdoganata questa
1: ma
0: cosa.
1: Forse vale di più per i personaggi televisivi, cioè per esempio reality Grande Fratello, che comunque reality serve per fare
0: intrattenimento. Dici quelli che escono dal Grande Fratello e hanno successo e iniziano a lavorare in televisione senza aver fatto la gavetta, lo sto facendo tra virgolette.
1: Sì, che però non significa diventare un professionista, significa diventare semplicemente
0: un personaggio.
1: Esattamente. Professionista si diventa quando studi, e guarda adesso Luca Argentero.
0: Ah, è vero che lui è uscito da... Ah beh, anche Giulia Salemi è uscita dal Grande Fratello.
1: Pensa quanto ci siamo dimenticati che Luca Argentero ha fatto il Grande
0: Fratello.
1: Perché? Perché ha studiato. Adesso si sta affermando come... Adesso, insomma, parliamo di 10 anni, ma il Grande Fratello l'ha fatto 20 anni fa. Si sta affermando come attore professionista. Però lì c'è preparazione, studio, la gavetta magari l'ha fatta dopo il talent.
0: Mi viene in mente, a proposito di gavetta, parlando di attori, la moglie di Favino. Lei ha fatto una gavetta lunghissima, militando proprio magari tra protagonista di puntata, attrice, non riusciva mai ad arrivare al ruolo principale. Adesso chiedo scusa, non mi ricordo, mi sfugge il nome, non faccio perdere tempo a cercarlo nella mia testolina di Dori. Però invece ce l'ha fatta, ma ce l'ha fatta tra virgolette in tarda età, cioè ormai da donna adulta affermata, con un marito che nel frattempo si era portata a casa tutti i premi possibili e immaginabili in Italia.
1: Uno straordinario Pierfrancesco Favino.
0: Esatto.
1: Allora, proprio Pierfrancesco Favino, che ti devo dire la verità, secondo me ha sfondato in seconda battuta. Cioè lui ha fatto tante cose non da protagonista, prima di diventare...
0: Tanto teatro anche.
1: Tantissimo teatro, cioè prima di affermarsi come Pierfrancesco Favino, quello che conosciamo tutti, lui ha dovuto fare secondo me almeno 30 anni. Cioè, nel senso,
0: dici,
1: non
0: no,
1: ha sfondato
0: dai.
1: presto. Lui ha raccontato in TV la sua gavetta, inclusi lavori come Butta Fuori, oltre ai primi ruoli piccoli.
0: Beh,
1: ce l'ha il braccino,
0: dire,
1: però.
0: Bono com'è, mi fosse capitato di incontrarlo come Butta Fuori, Favino. Stavo fuori, guarda, non entravo. No.
1: Ruoli piccoli, anni di teatro e televisione, prima di diventare uno dei volti più importanti del cinema. Quindi, comunque, ha fatto tutte le piccole cose che servono per affermarsi.
0: Va bene, senti, ci buttiamo su Dolce Nera.
1: Nuovo
0: anche lei, questo è il 105 Net Express.

0: Epopea Dolcenera su 105. Allora, io e Lucilla abbiamo deciso che facciamo questa cosa che ci ha divertito fare anche fuori onda.
1: Sì.
0: Cioè, una carrellata di gavette.
1: Sì.
0: Le famose gavettone.
1: Le gavettone, le gavettate.
0: Questa
1: allora, tra l'altro,
0: pelletta,
1: ci rubiamo. Non diciamoci chi dice cosa. Uno si fa la sua squadra del Fanta Gavetta.
0: Come fanno poi a indovinare loro?
1: No, a random, lo diciamo.
0: Ok.
1: Io per esempio ti voglio rubare immediatamente Raimondo Vianello.
0: Vada.
1: Che ha detto: ho fatto la gavetta, certo, chi è che non l'ha fatta? Chi non l'ha fatta si vede.
0: Ah.
1: E quanto chi lo sa se ha ragione.
0: Ha ragione. Va bene, allora praticamente abbiamo una lista di personaggi che hanno raccontato quella che è la loro gavetta.
1: Ce n'era anche... se mi freghi il mio.
0: No, era...
1: Chi vuoi fare adesso tu?
0: Questo qua? Questo...
1: No, dai, dillo.
0: Te lo faccio vedere.
1: Tanto è tuo.
0: Gigi.
1: Ah, volevi Gigi, anche io volevo Gigi, dai, fallo.
0: Perché
1: tu.
0: Faceva ridere perché Gigi si ricollegava a quella cosa di cui abbiamo parlato poco fa. Gigi D'Alessio ha detto: ho fatto la gavetta, non sono mica uscito dal Grande Fratello.
1: Vabbè, ma l'avrà detta tanti anni fa questa roba.
0: però l'ha detta, Gigetto mio. L'hai detta, però in alcuni casi è vero, cioè nel senso,
1: sì.
0: Come dire, non bisogna mettere in croce i programmi televisivi, però è vero che tanta gente è uscita da lì senza arte né parte ed è stata capace di affermarsi. Poi tanti hanno dovuto studiare,
1: sì, cioè, è vero.
0: Conosco persone che hanno fatto reality su reality, poi a un certo punto hanno interrotto, si sono rimessi a studiare e adesso fanno tutt'altro.
1: Sì, sì, ma quello assolutamente. Senti, ti piglio un Cristiano Godano, Marlene Kunz.
0: Bellissimo.
1: Che secondo me, insieme a Agnelli degli After Hours, ha rappresentato negli anni 90-2000 un po' quel rock indie italiano, con uno snobismo sano, nel senso che loro si di gavetta ne hanno fatta tanta, anche partendo da locali molto piccoli, con pezzi che erano strutturati a livello musicale, a livello di testi, in maniera molto profonda. Secondo me è uno che di gavetta può parlarne, non so come dire. Allora, con internet, dice Cristiano, è cambiato tutto. Ora si pensa di poter arrivare al successo in modo molto veloce e senza passare dalla gavetta. A volte mi chiedo se abbia senso insegnare a mio figlio il valore del partire dal basso quando attorno a lui non lo fa più nessuno. Noi veniamo da un altro mondo, un mondo che è fatto di incertezza, di piccoli concerti, ora in sala prove o sul palco prima di incidere un disco. Oggi ci sono strumenti come l'autotune e molte altre scorciatoie. Quindi è un altro, insieme a Delio, delle storie tese che l'autotune vorrebbe boicottarlo. Non tutti i grandi lo boicottano l'autotune.
0: No, per esempio Jovanotti dice di no. Io ho la mia idea, lascio che gli altri, cioè che i grandi musicisti, i grandi autori abbiano la loro, però io non sono così definitivo nel giudicare l'autotune e nel giudicare anche il percorso veloce, perché talvolta il percorso veloce ti porta al successo e il successo ha una durata breve. Molto spesso succede questo. Tante altre
1: volte. Quindi tu dici meglio arrivarci velocemente, così poi ti rimetti in campo,
0: allora,
1: facendo qualcos'altro.
0: Allora io credo un po' al destino in queste cose, no? Sono
1: è
0: un
1: vero.
0: Po' fatalista. Se...
1: È la famosa parte di fortuna.
0: Sì, certo. È una
1: quanto
0: famosa parte
1: studio,
0: di
1: quanto impegno, quanta fortuna hai avuto nella tua carriera?
0: Allora, innanzitutto ce ne sono migliaia, poi ne arriva uno, ha un successo incredibile, ma poi questo successo quanto dura? Sarà capace di riconfermarsi? Se sarà capace di riconfermarsi, quella velocità è stato solo uno strumento. Altrimenti
1: sì, sì.
0: Ce ne sarà un altro che ci farà dimenticare di quello prima e così a rotta di collo, come succede in questo periodo, insomma, uno dietro l'altro.
1: Mi è cascato l'occhio, non so se lo vuoi leggere tu, che è in contrasto, o meglio, prende secondo me anche le difese invece dei giovani che Godano pizzicava un po', Neck.
0: Cosa dice Neck? Dice: parlando delle pressioni subite dai giovani artisti, ha sottolineato che in questo mestiere è vitale accettare gli alti e bassi e che il percorso di crescita è essenziale per la tenuta psicologica sul palco.
1: Quanti ne stiamo vedendo di artisti
0: tantissimi.
1: Giovani che escono magari da talenti importanti che poi non reggono nella prima messa sul mercato, proprio
0: certo.
1: Perché ormai è quasi uno spolpare, no?
0: E infatti, e poi lì si capisce quello che è l'artista che può sopravvivere e avere la possibilità di riconfermarsi e quelli che hanno avuto un breve momento di successo.
1: No, ma anche perché magari a livello psicologico non ce la fai e bisogna di resettarti.
0: Ragazzi, non sottovalutiamo la questione psicologica, che è molto importante. Va bene, mettiamo un bel disco che a noi piace tanto.
1: MGK.
0: MGK con Wiz Khalifa.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: dovremmo mettere? Black and yellow, black and yellow, black and yellow.
1: Lo so, ragazzi.
0: Black and yellow, black and yellow.
1: Wiz Khalifa è quello che noi ci ricordiamo per questa canzone qua, che poi era anche la
0: come
1: canzone.
0: Ci piace.
1: Sì, sì, vabbè, perché fece un
0: pezzone. Te la ricordi, Simo?
1: Black and yellow.
0: Black and yellow.
1: Canzone
0: and yellow.
1: Di NBA 2K11.
2: Epica.
1: Faccia parte
0: io
1: anche
0: avevo capito Veneta, no? Epica.
2: No, no, epica, epica.
0: Mamma mia.
1: Anche bellissimo. Veneta, se volete. Però faceva parte del videogioco NBA 2K11, non so se ve lo ricordate.
2: Sì, certo.
1: Era il gioco di basket.
0: Di basket.
1: Sì, della EA Sports, di basket, ufficiale del basket. E c'era la canzone sua. Per quello poi è diventato anche così tanto famoso. Perché l'ha azzeccata subito.
0: Vedi, a proposito di gavetta.
1: Capito. Lui ha fatto tutta la gavetta.
0: E
1: però
0: di
1: poi
0: fortuna,
1: subito
0: di colpi
1: ha beccato il colpo grosso. E quindi Black and Yellow ce la ricordiamo anche per questo. Comunque, un po' di messaggi che arrivano al 342 41 15 105 su gavetta etc.
0: Ce li ho. Allora, la mia gavetta, perché vi abbiamo chiesto anche di parlare delle vostre, non soltanto degli artisti, è stata 20 anni in un ufficio che mi ha prosciugato l'anima. Però ho imparato molte cose che mi sono servite quando finalmente ho aperto.

0: di TikTok, nel senso loro a un certo punto aprono e i contenuti finiscono anche su Instagram, ma tanti contenuti rimangono lì solo su TikTok. E lui faceva questa riflessione, diceva: guarda che adesso ci stanno facendo credere che tu a un certo punto devi diventare imprenditore e se continui a essere dipendente sei un fallito. Non è così, ragazzi, è una cazzata che ci stanno facendo credere che tutti quanti dobbiamo essere proprietari delle cose che, cioè, anche un buon dipendente che fa il suo lavoro è comunque dignitosissimo, non solo, anche come dire, la forza per poter imporsi,
1: certo, ma soprattutto anche per essere soddisfatto. Non tutti siamo nati per fare quei lavori da 18 ore al giorno e limitare il resto. C'era una cosa interessante di cui parlava qualche tempo fa Francesca Barra, proprio legata al fatto di essere presente costantemente al giorno d'oggi, che se qualcuno rifiuta di fare qualcosa, smette di condividere, smette di essere, e quindi sembra che smetta di fare. In realtà c'è un modo di fare che non è per forza passivo attraverso la condivisione.
0: La condivisione.
1: Però le generazioni di adesso non riescono tanto a comprenderlo.
0: Un po' non lo comprendono, un po' secondo me...
1: Comunque siamo anche vecchi, perché io ho detto, non ho mai detto come questa sera le nuove generazioni.
0: Però ti posso dire che le nuove generazioni cominciano a essere veramente tante, nel senso che prima tra noi e i nostri genitori ci passavano una o due generazioni, adesso tra noi e quelli che hanno 6 anni meno di noi ce ne passano 3. Capito? Cioè, stanno aumentando proprio le generazioni. Prima erano molto più vicine.
1: Perché dici che i cambiamenti sono più veloci?
0: Certo che i cambiamenti sono più veloci. Cioè, tra noi e tra te e i tuoi figli.
1: Tra te e me.
0: Tra me e te non c'è niente.
1: No.
0: Speriamo non ci sia nessuno.
1: Io sono più grande di 4? 3?
0: Che c'è? Che generazione c'è in mezzo? Anzi,
1: nessuno.
0: Forse cioè, non tra te e me, tra me e te, che sono io il vecchio dei due.
1: Sono le balle di fieno.
0: Sono io il grondona dei due. Tra me e te. Vabbè, salutiamo il nostro collega amico Filippo, dai, mettiamo una bella canzone e poi ci salutiamo e ce ne andiamo da nessuna parte
1: a berci un bicchierino di vino. J-Ax, che si è data al country. Sole.

0: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI largo 75 cm a 999 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
1: Il prezzo del carburante aumenta e io mi faccio il GPL. A giugno fino a 3.000 euro di vantaggi sulla gamma SUV EMC Auto. A partire da 15.800 euro. EMC Auto, la scelta intelligente. Info e durata promozione su emcauto.it.
2: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
3: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone. Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
4: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. 3 giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.
5: Sconti folli solo questo weekend solo Fidenza Village. Dal 18 al 21 giugno fino al 50% di sconto extra sui prezzi già ridotti. Diesel, Michael Kors, The North Face, Twin Set e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
6: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti. Anche a rate.
7: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
8: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
9: Fossi in te sarei nervoso.
8: 7 eredi.
10: Chi è il prossimo?
8: Una fortuna. Nessun testimone.
9: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
8: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
11: Sai come andrà a finire.
8: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
12: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Per raccontare MotoG ci serve azione. Gli smartphone Motorola sono pronti a seguirti ovunque. E colore, colore vivo come le tonalità Pantone che li rendono unici. Poi stile, grazie al design che aggiunge un tocco distintivo. E performance, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale? Lo scegli tu. Scopri il nuovo Motorola Moto G 87, ora nei migliori punti vendita.
5: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. I solari Bilboa delle linee Sapore di Aloe, Belli Freschi e Cocco Bello sono a 10,90 euro. Le creme delle linee Carotissima e Oi Vitamina sono a 9,99 euro. Il Doposole a 6,99 euro. E con due prodotti Bilboa in regalo le biglie da spiaggia. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
1: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Voglio, ascolta Antonino.
3: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
4: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
5: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
4: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
5: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
4: È buonissima!
5: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
4: E per risotti cremosi?
5: Anche con Riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
6: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
7: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.14, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
9: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli iper e market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
10: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
11: con il sottoscritto Enrico Papi
12: e Lodovica Comello.
11: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
10: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
11: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
10: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
11: solo su Radio 105.
13: Vi aspettiamo!
14: Gli Squizzati di 105!
15: 105.
16: 105.
15: 105. Che storia.
10: Radio 105 compie 50 anni.
13: Che storia.

0: Donna Summer con noi, I Feel Love, 1977.
1: Ok.
0: Lo possiamo dire questa sera, buon
1: Dai.
0: Compleanno.
1: Radio 105, stasera festeggiamo i 50 anni di Radio 105 a Ferrara, se passate da quelle parti ci siamo ancora, almeno per un'oretta e mezza. L'appuntamento di questa sera, invece da qui a Milano, da Spazio Lenovo per il 105 Net Express finisce, ma ce ne saranno ancora.
0: Ce ne saranno degli altri con nostra gioia, per cui seguiteci, ve lo faremo sapere, ascolterete un po' i promo in onda, quindi avrete modo anche di seguire gli artisti che saranno protagonisti.
1: I promo in onda e poi ovviamente anche i contenuti dell'account ufficiale su Instagram di Radio 105, che anticipa sempre per tempo, per tutti i fan magari degli artisti che vogliono provare a essere presenti, perché c'è la possibilità,
0: bello, come
1: per
0: questa sera che fanno le domande,
1: di essere con noi, quindi account su Instagram ufficiale di Radio 105 e lì tutto verrà chiarificato.
0: Grazie Ale.
1: Grazie a te Lucilla, grazie a tutti voi che siete stati con
0: grazie.
1: Noi. Grazie. Grazie Simo J, grazie a Torre Privati, grazie a tutti, grazie, ci sentiamo lunedì.
0: Fate i bravi ma non troppo. Ciao bimbi!
2: Programma con menzioni di marchi commerciali.
3: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Lavatrice Samsung 10 kg di carico in classe A a 449 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio.

0: elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Radio 105 presenta Red Valley Festival. Quest'estate, dal 13 al 15 agosto ad Olbia, 3 giornate imperdibili di musica dal vivo. Safe!

0: biglietti in vendita su redvalleyfestival.com.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Ma se hai il coraggio allora spara.
3: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.

0: o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
2: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
3: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
4: E i consumi?
3: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
5: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
6: Ci sono partner pronti a darti una mano.
7: Vai, vai, vai!
6: E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese! Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
8: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
9: Kitanada live in Italia. Il 25 giugno 2026 ti aspetta uno show assolutamente imperdibile all'ex macello di Milano. 25 giugno 2026, Kitanada live a Milano. Non mancare. Info e biglietti su vivoconcerti.com.
10: Il prezzo del carburante aumenta? E io mi faccio il GPL. A giugno fino a 3.000 euro di vantaggi sulla gamma SUV EMC Auto. A partire da 15.800 euro. EMC Auto, la scelta intelligente. Info e durata promozione su emcauto.it.

0: 105 Swipe Up Remix. Remix.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Voglio, ascolta Antonino.
4: Kitanada live in Italia. Il 25 giugno 2026 ti aspetta uno show assolutamente imperdibile all'ex macello di Milano. 25 giugno 2026, Kitanada live a Milano. Non mancare! Info e biglietti su vivoconcerti.com.
5: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito! Troni, non ci sono paragoni.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
10: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
11: Siete veramente perfetti.
12: Grazie Octopus di esistere.
9: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
13: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutte le concessionarie Auto Torino Bibip fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
14: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata, in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
15: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
0: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
16: Quest'estate scopri come essere super.
17: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
18: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
19: Sei una piccola selvaggia, vero?
18: Non ci siamo ancora presentati.
16: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Swipe Up Remix.

0: 105 Swipe Up Remix. Remix.
1: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
2: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
3: Radio 105 presenta Red Valley Festival. Quest'estate dal 13 al 15 agosto ad Olbia, tre giornate imperdibili di musica dal vivo. Achille Lauro, Bresh, Ernia, Dito nella piaga, Safe, Annalisa e tanti altri artisti ti regaleranno un weekend di Ferragosto unico in Sardegna, tra mare, concerti e tanto divertimento. Biglietti in vendita su redvalleyfestival.com.
4: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no! Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito! Nessun sortilegio, questo è unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
5: Andrea Belli presenta

0: We'll be back in a while.
1: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: 105 in the club.

105 in the club. Benvenuti nel nostro club on air. Andrea Belli presenta Belli Italiani.

0: oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: 105 in the club. La notte dance firmata Radio 105.
3: Yeah.
2: Benvenuti nel nostro club on air.

mette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105.

0: altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: India Club on 105. Till we're
2: in the club. This is me, O Fire, and welcome to All Fire Radio.

0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: La notte dance, firmata Radio 105 e 105 in the club.
2: 105 in the club, il weekend dance di Radio 105.